0: Radio 105. Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the Zoo.

0: sono i pinottole.
1: Mette viscoso le pinottole.
0: Viscose.
2: Fermati un attimo.
3: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
4: metempsicosi.
3: Fate attenzione alla differenza
4: metempsicosi
3: e nel finale due volte
4: dell'epiglottide.
3: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo, l'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire? Senti, non lo vuoi sentire? Non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
4: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
3: Non è né favorevole né con... che cazzo no. È con P? Cos'è con P? Non so, con P, capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
4: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
3: Sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio, un fulmine della giunta in pieno volto.
4: Sì.
3: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà...
4: Non di caverna io, sono abito sulle montagne.
3: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
4: No, non me ne frega niente, veramente.
3: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
4: Mangeria di soldi.
3: Una mangeria di soldi?
4: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
3: Chi? Lei chiunque
4: generale,
3: la prende per il culo?
4: Politica.
3: Chiunque,
4: no,
3: chiunque, chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
4: anche
3: più ingannabile del mondo.
4: Anche i nostri politici.
3: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
4: Continuano a promettere e poi non fa niente. Allora.
3: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
4: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
3: è tutto
4: mafia.
3: È tutta una mafia.
4: È tutto magna magna.
3: L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
4: Io ti dico come la penso.
3: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
4: No, non
3: i suoi non sono
4: pensare.
3: Pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
5: Sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove
3: perché? Portare. Perché? A Sanremo tutti sono stati. Gorbachev è venuto, Tyson.
5: Boh, non so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
3: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
5: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky? Va a
3: Sanremo,
5: cantare?
3: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
5: costume. Va a cantare, scusi, Cruciani.
3: Non dica puttanate, non faccia lo spiritoso del cazzo.
5: Che modi sono? Quali modi?
3: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
5: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
3: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
5: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
3: Io mi merito ogni singolo.
5: Di merda così non te lo meriti.
3: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire più.
5: Chissà dove lo spendi, Cruciani.
3: Tutto in puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
5: Tu sei sceso da una collina
3: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato. Dai, vattene a fanculo. Non sei neanche capace di dire.
5: Fanculo te, Cruciani.
3: Ciao. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco!
6: Perché Mozzarelli si deve essere pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
3: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
6: Ma porco, come fa incazzare?
3: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
6: No, non lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
3: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
6: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a me.
3: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto, ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare, che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un film in questo momento, eh?
6: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega anche altro. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra sta.
3: Che promuovere, no? Ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
6: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
3: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
6: E mi dispiace, però.
3: No, lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
6: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
3: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è.
6: Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Me merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
3: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
6: E va a fanculo.
3: A chi?
6: A me.
3: Bravissimo, un abbraccio, arrivederci. E sentiamo l'amico mio, sentiamo, perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale. Proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa.
1: Beh, ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro,
1: ecco,
0: hai capito?
1: Ecco,
0: io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro la gente.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso.
0: Capito?
1: Erano 8 adesso, sì. Vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, in bastarda.
1: Tu
0: ma che... tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corda.
0: Ma te prima o dopo nel giugolare te la stanno.
1: Le hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini. Vieni, mi picchi con la faccia. Ah, mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti, no, tu non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: per... Fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Ah, ma
0: senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'hai colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò l'India alle sarte, fatti vedere
1: non
0: e parliamo
1: vieni.
0: A patroni.
1: Non ci vieni perché hai paura, hai paura di essere menato.
2: Vorresti essere menato.

gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia. Adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco d***o.
2: Belim, buongiorno a tutti. E allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi,
4: scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia,
4: vediamo Cecchi Paone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Gialisse stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Belin, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Gialisse.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belini, la riascolta. Guarda che io muovo il mondo di ascoltatori. I Gialisse stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappati di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi, che tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... i Gialisse fuori dal cazzo! Così Ila ritorna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Beh, lì, certo, Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima, eh.
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: E Bellini, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, Ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia, sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare, sparare, lambrusco, lambrusco, sparare, sparare.
2: Ok. Puccioni? Bellini, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ecco, punto. Ora dobbiamo fare un blocco pazzesco e spaccare tutto, hai capito? Ok, ok? Belin, sono circondato da ritardati. Vabbè, dai, speriamo funzioni.
1: E così il Jedi e il suo Padawan organizzano una cosa folle.
2: E allora ragazzi, visto che mi piace sempre portare cose fresche e nuove, ho portato una sorpresa per festeggiare la nostra potenza. Pronti? Vai Pippo. Belin, so già che me ne pentirò. If you're blue and you don't know where

0: Super!
1: Come let's mix with Rockefeller, was with sticks or umbrellas in the mix.
0: Si uomo!
2: Wow, un successo senza precedenti, talmente fantastico che Maggioni viene istantaneamente contattato per fare le paraolimpiadi. E così Fabio perde anche lui e siamo punto a capo. E te pareva. E intanto, sull'isola...
3: Marco, ho mangiato dei funghi.
4: Dei funghi? Ma sei pazzo? Sai distinguere quali sono i funghi buoni da quelli velenosi, Yolanda bastarda cogitabonda?
3: Guarda che tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni però solo una volta in casa, saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Muoio. Fai qualcosa, Marco,
2: Resisti Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to bignagno.

0: is the zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sborg Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman. Bene, bene.
6: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni.
5: Bene, super erotici. Tutti sulla mestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: Tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto!
1: Aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e veditela con noi!
0: Con piacere, super erotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra! Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra! Tutti gli altri al centro!
4: Sì, ok! Ma come mi brucia il culo! Ma come mi brucia il culo, datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono! Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì.
6: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
4: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
6: Mi sono quello dei tortellini.
4: Porca,
6: pittore.

0: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
1: Ubriacato.
2: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
3: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
4: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
2: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
3: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
2: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano... Pua! Sono davvero fuori di me!
4: Che succede, capo?
5: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
4: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
2: Sì, andiamo, guido io.
3: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
2: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
4: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
0: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
6: Voglio una vita spericolata.
7: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
4: Fermo lì, le stufante.
7: Oh no, i potenti... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
2: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
7: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
2: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
4: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
7: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
2: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
7: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
4: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
3: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
7: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
2: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
7: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
4: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
7: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
4: Sono uno stregone, non farti domande.
7: No, io non cederò.
3: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
7: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
2: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
7: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, è un mega spadone nel braccio!
3: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
2: Prendo la cinghia!
0: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
7: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
4: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
7: Grazie davvero.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: le dice, l'aereo precipita, l'hostess muore,

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
3: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
2: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entrano i granchi? Taci!
3: Nervosetto oggi, eh?
2: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
3: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
2: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza!
3: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
2: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
3: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
2: Lo so, cazzo nero. Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo. Sì, cazzo merda.
3: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
2: Cazzo è merda vagina. Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
3: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
2: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo! Cazzo, membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco! Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
3: Uah! No, non lo fare, ti prego!
2: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
3: Ok, chiamo l'ambulanza. Ci si vede l'osso della gamba.
4: Pronto?
3: Sì, cazzo, salve, cane, potete mandarmi cane, un'ambulanza, cane, per favore?
2: Marito, cazzo!
4: Scusi,
2: cazzo,
4: signorina, cane, ma dice a me, cazzo, come si permette?
3: Cazzo, no, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi, presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
4: Signorina.
2: Puttana!
3: Sì, forse detta così potrebbe sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
2: Vagina, stronzo!
4: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
3: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
2: Puttana trebbia! Canaglia, bifolca, vagina, stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
3: Vabbè, chiamo tua mamma.
1: Le cose verissime!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: vita?
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Mo ce n'ho 75.
2: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati?
3: Di arretrati.
4: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: Dammi 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
2: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci sta, è giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Ciao, Tizio.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy, tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge

0: E vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
1: Vabbè, ma mi ami?
0: Certo, amore mio.
1: Ma quanto mi ami?
0: Tantissimo.
1: Fino alla fine dei nostri giorni?
0: Eh sì, amorino.
1: Promesso?
0: Eh sì.
1: Vado, ciao.
0: Ciao.
1: A stasera.
2: Ehi, fatti.
3: Papà, ma mamma quando torna dalla gita?
4: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto.
3: Ma sono già 2 anni.
4: Lo so, Filippo.
3: Sai che fa freddo, pappo?
4: La caldaia che è rotta, Filippo.
3: Perché non chiami l'idraulico?
4: Perché è in gita con la mamma.
5: Figa che amarezza.
6: Oh, ma che roba?
0: Top, hai preso lo smartwatch?
6: Sì, cazzo, una figata. Adesso faccio tutto con l'orologio. Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti. Ci posso aprire anche le porte di casa. C'ho l'app dedicata.
0: Topissimo. Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
6: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso. Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
0: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
6: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
7: Ecco, sono 23 euro.
6: Top, pago con l'orologio.
7: Prego.
6: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
7: Ma non ha soldi?
6: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
7: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore, eh.
6: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
5: Biglietti, prego.
6: Ecco, tenga.
5: Cosa? Cosa vuole, che le metta a posto l'orologio?
6: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
5: È spento, cretino.
6: Si vede che si è scaricato.
5: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
6: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
5: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
6: Orologio di merda!
5: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
8: Adesso vi faccio vedere una magia!
9: Ma cosa? Dai, cosa che magia?
8: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso, acceso!
9: Vai, cazzo fai, io!
8: Oh? Aspetta!
9: No, ma sei scemo! Hai fatto la fiamma blu!
8: No, cazzo, che figata astronomica! Sì, cazzo, che sputtano!
9: Mica, bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
10: Figlio numero uno!
9: Dai, voglio provarci anch'io!
8: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
9: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
8: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
9: Ma non dire cagate, te, tieni l'accendino che ne è una che ti spettino, figa!
2: Ehi, fatti!
5: Don't try this at home.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Lo Zoo di 105.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.

0: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
1: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
0: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
1: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia!
2: Io non voglio morire! Sono troppo giovane! Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni! Mea!
1: Taci, brutta merda!
2: Jimmy! Aiutami tu! Ovunque tu sia, salvami coi tuoi superpoteri di inviato!
0: Ma lo avete drogato?
1: No, mio signore.
0: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
2: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!
0: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
2: Aiuto, Jimmy! Aiutami tu, Jimmy!

0: ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che mascella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente no.
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che non...
3: per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo po-

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'Asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, senta un po', posso chiedere qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tende, ma perché mi butta giù?
4: Aiero Magherbe, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, dimmi.
5: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
4: Ok.
5: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione perché ci ho detto, beh, lì Marisa, mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
4: Sì.
5: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
4: I
5: ponfi.
4: No.
5: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno dagli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'. Ah.
4: Ma che piante sono?
5: Ha comprato una pacchira.
4: Non c'è problema. Poi?
5: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
4: Rincospermo, quello che riesce che ha il suo profumo.
5: Ecco, magari ha l'odore che mi dà fare. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
4: adesso. Oh, mazza.
5: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto in Medio Orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. Quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, quel di urina, chiamiamola come vuole lei. Sa con la pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi, li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surgelati, poi
4: no,
5: non mi piacciono tanto.
4: Un po' più breve che devo servire.
5: Ah, sì, scusi, perché
4: la gente qua davanti alla casa.
5: Cassa, no, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice, andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque vabbè, andiamo. Pronto, richiamala un attimo.
6: Pronto,
5: ecco, si deve essere caduta la comunicazione. Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, dall'uscita è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che non è.
6: Ma che cosa?
5: Dalle piante.
6: Che cosa? Che piante?
5: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
6: Ma io come non, cioè, questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
5: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego?
6: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
5: Dottore?
6: Io ho questa cosa.
5: Cosa?
6: Essere allergico al concime che mettono sulle piante.
5: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
6: Oddio, ma che gli è successo? Perché a lei non ho capito io.
5: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
6: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
5: sì,
6: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
5: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
6: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
5: Ma no, non so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si
6: no,
5: la sua merda.
6: No.
5: Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
6: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
5: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
6: Ma lei deve chiamare il suo dottore, non
5: dottore.
6: Me.
5: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, cioè, la comprate da poi, ci avete una responsabilità, un domani che non ho ciò che in altre...
6: Io quello che prendo è certificato sopra, ma la signora non ha comprato da me... la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come no, non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
5: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
6: No, penso proprio di no, va bene?
5: E com'è possibile? Scusi, sulla scontrina c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
6: Appesa, mi legga la scontrina sopra da chi è che ha comprato queste cose?
5: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a fallo, allora lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
6: Allora, se lei prende la sua confezione,
5: Cione,
6: ho visto quello che c'è dentro.
5: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
6: Io tra un minuto gli attacco il telefono.
5: Infatti.
6: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
5: Ma qui
6: chiama il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
5: Va bene, allora chiamo il dottore e dico, senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
6: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
5: Ma scusi,
6: ma che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
5: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'ha il balcone pieno di merda, scusi, ma che cazzo di attività
6: allora,
5: è? Ma chi è che l'ha ragionata così?
6: Il concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
5: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
6: Guardi.
5: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, oh, cazzo.

0: is a zoo only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
5: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Sì.
8: Sì.
15: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
15: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
15: Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
8: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
19: Benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
20: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Nois. Nois.
19: Ah, scusa, pensavo che la S fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
20: Prontissimo, Jerry.
19: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
20: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
19: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
20: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tanto. Napoli.
19: Ma puttana di una c***a, allora è vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
20: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
19: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
21: Scusa Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini, questo era l'unico rimasto.
20: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry.
19: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
20: Numero di topi? Topi, ok.
19: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
20: E poi Gattaca o Gattaca? Però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
19: Attacca Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
20: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
19: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
20: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
19: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da
20: La Madonna, che acrimonia.
19: Bene, caro il nostro Birla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
20: Pedofilo City.
19: Città del Vaticano.
20: Del Vaticano.
19: Corsico oppure Los Angeles?
20: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California. dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia, lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
19: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
20: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
19: Sbagliato. Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi dei Maieri. La risposta giusta è Los Angeles.
20: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda a trabocchetto.
19: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza chiediamolo al notaio. Notaio, per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
21: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente un minuto fa.
19: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia brutto figlio di puttana.
20: Dai Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
19: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
20: No, prego Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
19: Prendi questo,
20: Ma potete fargli un corpo d'alluminio! Che cazzo, sembra una stufa gigante!
19: E questo... Aia! Tra poco vengono dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
0: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noyes ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
19: Dai, mettete la sigla che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
21: Vuoi una mano, Jerry?
19: Ma smettila con la c***a. Vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca
9: ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo. decisivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cancra,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
5: Bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è no.
4: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannide. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, e cioè pare che, anzi è certo che la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, buongiorno, dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
11: Diciamo che hanno anche ragione, padre, viva chi evade le tasse, perché
4: ecco. Quindi
11: è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende, di queste 1800 evadono.
4: Ma ti faccio, esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio, non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
11: Anche, no, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione,
4: io sì.
11: Perché poi si ricade subito nella condanna.
4: Esatto.
11: I calabresi sono stati sottovalutati per anni. Li hanno presi per pecore, per asini. E invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria.
4: Viva la Calabria.
11: Andoia.
4: Viva
11: l'unica
4: Calabria.
11: Cosa che ce l'ho contro i calabresi. Questo mandalo.
4: Sì.
11: I calabresi non hanno un piatto tipico.
4: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea. Cazzo
11: e c'è il cazzo della mare che è meglio sto cazzo. O limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svogliate?
4: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
11: La Lombardia?
4: Sì.
11: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
4: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
11: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
4: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
11: Io, ah, Lombardo?
4: Alessio,
11: calmati, addo dai! E quella lingua di merda che ha,
4: come cazzo?
11: No?
4: Scusa, com'è che parla Lombardo?
11: Allora, allora tu appena lo prendi, Lombardo, lui si gira. Ce l'è com'è? Ce l'è com'è? La Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capisci dalla faccia, bongeta.
4: Sì. E poi li sterminiamo tutti.
11: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia. E gli fai vedere la pistola.
4: Ecco.
11: Loro che fanno?
4: Che fanno?
11: Madonna. Lo cazzotti in dei dinti, bam! Prende la pistola, tum tum, e li ammazza.
4: Così non ne vadono più. E in Lombardia ci mettiamo?
11: In Lombardia, a me.
4: Tu da solo, io farei della Lombardia da solo senza sud.
11: Ma non si può andare bene, sei tutto sulla sedia. Chiama le persone, ehi tu! Vieni, vieni a pulirmi le scarpe. Non ho capito. Bum.
4: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
11: No, ma me le pulisco da solo. Quanto tanto so sei Lombardi.
4: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
12: Non lo so io. Lei che domande mi fa, scusi. Lei che te la radio, scusi. Non ho mai fatto una domanda. Non lo so io.
4: Sei in imbarazzo, si vergogna, in imbarazzo.
12: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia. Tutto non questa guerra, questa cosa qua.
4: La guerra in Lombardia, cioè. Che cazzo dice?
12: Lo so perché la guardo anche Videolina io.
4: Lei guarda Videolina, dunque...
12: Sì.
4: Che cosa ha preso?
12: 5, guardo.
4: Sì, ma non è... Scusi, io...
12: Ascolti, ma lei... Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
4: Ma lei non ha capito, si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa...
12: No, signora, è maleducata lei, sta sbagliando.
4: Perché? Io non sbaglio mai, io sono flawless. Senta, Bifolco, mi spieghi questa...
12: Una parolacce non si dicono, signora.
4: Signora, un cazzo, sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
12: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
4: Chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video, ma soprattutto chi si incula Lina?
12: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi le ha dato il mio numero?
4: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda alla quale io non risponderò mai,
12: però,
4: non risponderò mai.
12: Ma chi le ha dato il mio numero?
4: Sto cazzo, questo qua.
12: Maleducara.
4: Maleducara.
12: Signorina, non si fanno queste cose sulla radio,
4: Ecco. Senti, bambinetta, che cosa? Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
12: Ascolta, ma lei chi gli ha dato il mio numero?
4: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
12: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mmio numero?
4: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
12: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì che ne ha fatto una passeggiata ecologica.
4: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare. Ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
13: Non devi rompermi i coglioni! No, è l'amico mio nel mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
4: Senti, piccola farfallina glitterata.
13: Porco d'un... Lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
4: Ma perché sei così nervoso, amico mio? È una splendida giornata...
13: Perché tu mi fai salire nervoso!
4: Sai
13: che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Scusami.
13: Ti risponda! Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
4: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
13: Hai capito? No!
4: Come ti devo chiamare?
13: Hai capito? No!
4: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
13: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
4: Blatta!
13: Adesso cominci
4: Blatta.
13: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
4: Blatta!
13: Bastardo maledetto, cane!
4: Blatta!
13: Anche i gatti!
4: Pazzo, senti, brutto scarafaggio!
13: Cane! Pazzo! Fatti sotto! Bastardo, cane!
4: Ma dove?
13: Fatti sotto!
4: Ma...
13: Accinghiate, porco! Ti faccio correre, cane! Fatti sotto!
4: Ma dove?
13: Quando vengo lì mio le tarche, cane! Scendi! La faccia sotto, in essere cane,
4: ma
13: tu no,
4: sì, ma
13: ce l'hai nel nome cane, Cruciani, due anni cane, un incrocio di culi siete, sì, maledetta merda.
4: Anche etimologo sei diventato adesso.
13: Dai zitto, cane, etimologo, devi chiedere scusa a tutte le donne, maledetta merda.
4: Ma basta,
13: no,
4: ma
13: tu
4: basta.
13: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
4: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata.
13: Maledetta merda, signore! Eccolo. Sono il signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, certo è che ti smembrerò vivo, cane.
4: Ma dico...
13: Ti smembrerò vivo!
4: Ma
13: con le ossa! Madonna signora! Farò! Farò saponette, cane! Come faceva la saponificatrice di Correggio! Maledetta merda, cane! Morirai male! Morirai subendo mille pene! Finirai saponetta, cane! Affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai! Mori male, merda! Devi morire!
4: Anche igienista adesso, devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita, sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa culo, ciao!
14: Radio 105.

0: ponte d'acciaio.
1: Guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
0: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
1: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto il numero.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata, e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere. Quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
5: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
4: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
5: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con gli stup da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, dove vai Morgan? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
4: Sì. Allora, e che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
5: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente, se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
4: È giusto che muoiano.
5: Sì, tutti.
4: E tutti quanti, tutti chi?
5: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
4: Quindi devono morire.
5: Dove vai?
4: Esatto, quindi devono morire
5: tu
4: solo i deboli.
5: Tu non sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tutto fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
4: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
5: A Morgan, sì, e lui poi ti dirà sempre, bugo, lo prendi, lo schiaffo e lo ammazzi.
4: Quindi la tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
5: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché come ci hanno tolto la casa.
4: Nelle stalle
5: allora,
4: abita, sì.
5: Allora, bussi col campanello, non è neanche il citofono.
4: Non è neanche il citofono.
5: Appena apre, lui fa, dimmi tutto, con questa chitarra in mano. Prendi la chitarra, non mi interessa, calmati, dove vai?
4: Sì.
5: Poi dici, hai finito di fare fregatore. Tu ti comporti male, tu non sei una persona umana.
4: Ecco.
5: Allora tu, con queste frasi, gli fai capire dove ha sbagliato.
4: Dove ha sbagliato?
5: E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
4: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
5: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele? Tanto, allora parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
4: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, che adesso è diventato un reato in Italia.
5: No, ma io non è. Però diciamo.
4: E come si risolve? Questo problema?
5: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
4: Cioè?
5: Questo amore è una camera.
4: Ciao dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke. Ciao dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
6: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
4: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
6: Pensa dove è finito questo mondo di sporco. Cioè, noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la cos'è la Camorra là, che è meglio di Israele, insomma, cioè.
4: Sì, ha detto in pratica.
6: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato.
4: Sì.
6: Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
4: Ma sti cazzi.
6: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
4: Ma sti cazzi, dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
6: Non sei niente. Non stiamo a provocare.
4: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
6: Non iniziamo a provocare. No.
4: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
6: Ma se mi parli di Morgan, a che cazzo viene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
4: Sì.
6: Ma il tuo programma è una merda,
4: ascolta. Fatti i cazzi tuoi.
6: La bolletta dell'acqua, ma tu che ti lavi.
4: Ma dai.
6: Sono molto infame di merda.
4: Non hai niente da dire perché sei una persona.
6: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan di Israele della Camorra? Che cosa puoi dire su sta roba qua? Non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Dai. Lo sai di battere.
4: Non sai neanche parlare, ti incespichi. Balbuziente.
6: Basta, è noto infame di merda.
4: Dai.
6: Devi morire male tu.
4: Dai.
6: E tutta la tua radio, cane.
4: Dai, accoppati, dai. Non sai che cazzo dire, dai.
6: Va. Va a fare in culo di e tomare pompinare.
4: Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao.
7: E mangiami, succhiami il gheppardo, vecchio di merda.
4: Succhiami il gheppardo, certo, certo, ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
7: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
4: Senti,
7: bastardo, un'altra volta.
4: Senti piccolo Bucaneve, oggi ho una domanda
7: merda
4: per te.
7: Cane, merda!
4: Dolce
7: merda,
4: ranuncolo!
7: Infame!
4: Tenera margaritina!
7: Prepuzzato, maledetti cane!
4: Prepuzzato!
7: Maledetti sionisti bastardi, cane!
4: Ecco, appunto, volevo interrompere...
7: Parlate dei bimbi che avete ammazzato! Merda, cane!
4: Stavo appunto per sottoporti...
7: Cancella immediatamente questo numero!
4: Stavo appunto...
7: È un ordine!
4: È un ordine! Chi cazzo...
7: È un ordine!
4: Ma chi cazzo sei?
7: Cancella immediatamente!

0: siete mezzo.
1: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione? Sei frustrato?
0: Siete la rovina di questo bel paese.
1: Frustrato?
0: E Vannazzi mi manderà tutti fuori dei coglioni.
1: Frustrato?
0: Bastardi,
1: frustrato? Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata.
0: Cane, maledetta merda, cane! Tu e Morgan, vi verrete sotto, bastardi, cane! Vi farò pezzi, vi smembrerò, vivi, cane! Vi macellerò, vivi! Anzi, farò fare la fine che poteva fare le sue vittime, Pogo il clown! Maledetta merda! Morirete male, morirete! Morirete!
1: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa... Pogo il clown! Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
1: Multiverso.
3: Pronto? Polizia postale.
4: La miseria.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Che Marco?
4: Scusami. Marco, scusa.
3: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero. Il numero, c'è caso che la possa aiutare?
4: No, per carità. Vabbè, c'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Ma guardi che lei sta sbagliando persona, eh?
4: È un handicap, direi, eh.
3: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
4: Esatto. Ma la domanda che facevo, ma perché non va a vivere a Pavia?
3: Ascoltami, ma non hai niente da fare?
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
3: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
4: La miseria.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Non sono Marco.
4: Marco, scusa. Vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
5: Marco, non sono Marco io.
4: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
6: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
1: Multiverso.
7: Pronto?
4: Marco. Pronto? Marco.
7: Con chi vuol parlare?
4: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
7: Ma con chi vuol parlare?
4: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 3,50?
7: Guarda che ha sbagliato numero.
4: È un handicap, direi, eh.
7: No, che sia un handicap, sì.
4: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
8: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangiarotaie.
5: Pronto?
4: Marco!
5: Dove sei Marco qua?
4: Bastard!
5: Ignorante!
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
4: Bastard!
5: Da molto ti rompe i coglioni?
6: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sottaceto?
5: Le ore che ti chiamo è perché mi te mando via il tuo numero e te mando i carabinieri.
4: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
5: Signora,

0: ignorante, ma tanto ignorante.
1: Bastardo.
2: Multiverso.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

mani sporche. Quel ricchione fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
1: Multiverso.
3: Chi sei?
4: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
3: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei? Hai sbagliato il numero!
4: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
3: Ti hai scappato la telefonata!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
3: Ma che cosa stai dicendo? Non ti capisco!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo!
3: Basta!
4: Adesso tiro fuori il culo!
3: Che è il culo?
4: Ma magari no!
3: Ma che magari no? Tira fuori il culo!
4: Adesso faccio una foto, Osemi, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano.
3: Sai che mi ma devi tirare fuori il culo!
4: Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma che cosa vuoi da me?
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
3: Che stai urlando, bastardo!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta tra quelle, l'altro fai bene! Ma
3: sei brutto bastardo! Ma hai sbagliato il numero!
4: Ce la facciamo!
3: Che cosa vuoi? Ma stai chiamando Ennio!
4: No!
3: Sei invece! Ti hai scappato il numero!
4: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
3: Dall'americano!
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
3: Che cosa vuoi?
4: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
3: Parla bene, che cosa vuoi?
4: Adesso faccio una foto, dimmi! Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo!
4: Ma gnagnesti!
3: Hai sbagliato!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
3: Sono dieci secondi che sono per la cosa vuoi?
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
3: Io non so mica chi sei, adesso faccio giù il telefono, vai a cagare!
4: Ce la facciamo, 46 non blocco!
3: Vai a cagare!
4: Andate al bar a farvele!
1: Multiverso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
6: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Grattasoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
6: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
6: Ciao, sette burro.
5: Ciao.
6: A sorte.
7: Shitto sanglangan. Riddle. Save the battery.
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: My bro.
8: Sì?
7: Come and rain. Should I rain.
8: Lei non è di colore, però.
7: Fatto la cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
10: Vai, ma tu...
8: Cosa?
9: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
11: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai.
11: Dai, no, dai, vai dentro.
8: Dai, vieni dentro, Leo.
11: Dai, Leone.
12: No, è troppo.
11: Dai.
12: È una merda.
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
9: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
8: sì?
9: Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
8: io,
9: c'è Gaccia d'Avè.
8: Gaccia d'Avè.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora
8: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
9: No. Sì, io muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
8: Mm.
9: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
8: sì.
9: Mi vestono,
8: sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto.
8: Sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio davvero.
9: Cagaccio avai. Oh, moro.
8: E fino al
9: cimitero,
8: sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio davvero.
8: Gaccio davvero.
9: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
8: e tu non puoi ballare, sei morto?
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Cosa?
9: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi,
8: sì.
9: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
8: sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo,
8: sì.
9: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
8: sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
11: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
9: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un water con le ruote nero.
9: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
11: Tu
9: vai
11: fatti
9: tu
11: dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
9: No. Se. Adavadai.

0: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
1: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
2: Eh sì, ne fanno un caldarella che mi si squaglia la capa.
3: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficcarella e pure gli gelati.
2: Buoni gli gelati.
4: E perché la ficcarella no? Che si cacchione come frate.
2: No, non è che cacchione, a me piace la freca.
1: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
2: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, una congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
3: Ah, lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
2: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazzo, voglio digerire in pace.
4: Ah, tu sei fino a chiarello che si caga di tuffarsi, tu non sai notare.
2: Sai che sono? Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno, voglio stare qui a vedere le ficcarelle e farmi le cazze mia. E basta!
1: No, tu sei un mangalotto, finocchiate e non sai notare.
2: Che scassarelle, vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella.
3: Finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
2: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
0: Ragragnocr.
5: Ah, che caldo oggi. Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo. Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
1: Dai, dai, tuffamaci.
2: Lavatevi, che arriva.
3: Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
2: E che cazzo ne so? Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta tutta!
1: È vuota!
6: Eccomi! Mi tuffo!
2: No, Faustina, che ci fai nella piscinella? Ti sei sfondata le cornerella! No! Madonna, che tonfa! Mi spiace, non so come si apre tutto questo fatto che l'acqua è schizzata.
1: Guarda, c'ha fuori l'osso della gamba!
2: Fattene i cazzi tuoi, sta zitto! Ti sei fatta male? Vabbè! Io esco, che non vorrei prendere freddo, se ho mangiato un burger, poi magari mi faccio una congestione. Ciao, Andiamo, ragazzi!
0: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però.
8: Che è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, per la brutta, sulla cipolla.
1: Però. This is the Zoo.

0: Allora, compagna di vita e moglie adorata, come passeremo questo Natale in piena libertà per via della scelta discutibile ma assolutamente personale di non avere dei figli rompicoglioni e costosi, che ci permette di avere la piena libertà e autonomia decisionale, economica e organizzativa? Sono troppo indeciso. Cortina, Caraibi, Madagascar, New York?
1: Niente di tutto questo. Ho invitato i miei al pranzo e i tuoi alla vigilia. E tuo zio Piero si ferma qui con la famiglia fino a Capodanno.
0: Ma sei mon...
1: Guarda che è inutile che ti incazzi. Mica è colpa mia se quest'anno tocca a noi organizzare. È un turno che hai deciso tu l'anno scorso strafatto di nocino a casa dei tuoi.
0: Ma che cazzo c'entra? Sai quante puttanate dico alle cene di Natale con la famiglia che tanto poi ci si dimentica? Come 3 anni fa che ho detto a tutti che avevo 3 mesi di vita per farli piangere e prendermi le attenzioni perché ero geloso del figlio appena nato di mia cugina, quella terrona del cazzo che fa un figlio all'anno per prendersi la scena.
1: Mamma mia, non ricordarmi l'imbarazzo del dopo, quando a distanza di 4 mesi mi hai fatto dire a tutti che padre Pio ti aveva fatto il miracolo, assumendo un paio di barboni per fingersi inviati della curia per indagare sulla guarigione eccezionale.
0: Minchia, ma sai che quei due erano dei francescani perfetti? Dove cazzo li hai trovati?
1: Fuori da Cinecittà, ex comparse in disgrazia. Il cinema italiano non spinge più come una volta. Senti, adesso comunque levati le voglie di viaggi, perché queste vacanze le passiamo qui.
0: Ma col cazzo! Inventiamoci un'altra minchiata e mandiamo tutti a fanculo. Io non ci resto qui al freddo a fare la muffa a casa. Poi chi cazzo ha detto a mio zio Piero di venire a stare qui con quella famiglia di merda di ignoranti schifosi?
1: Sempre tu, idiota! Sei sceso in garage con lo zio Piero e sei tornato su dopo 20 minuti tutto arzillo e straparlante. E ti eri già messo d'accordo con lui. Non smettevate più di parlare e bere whisky. Sarai sceso in garage 20 volte con lo zio Piero.
0: Cazzo, è vero la peruviana?
1: Peruviana? Di che stai parlando?
0: La peruviana della Fiat, una nuova macchina da lavoro che ha preso Piero. Tipo Fiorino, ma più puro come mezzo da lavoro. Uno spettacolo che non puoi capire, introvabile, devi avere il concessionario giusto dal Sud America, altrimenti la tagliano con i mezzi italiani, tipo l'Iveco Mannite.
1: Vabbè... Roba da maschietti, io non ne capisco niente.
0: E meno male figa.
1: Dai su, vai in garage a prendere i materassi gonfiabili della Intrex. Così preparo gli spazi per lo zio Piero e i suoi figli.
0: Sai che ho un fortissimo déjà vu?
1: Visto che scendi, prendi anche la bamba che mi ha regalato lo zio Piero l'anno scorso quando sei svenuto. Stasera ho voglia di fare festa.
0: Porca m***a, che notizia.
2: Amore, mi sa che i vicini sono tutti e due ammalati. Se salgono in ascensore, non entrare, prima che ci impestino.
3: No, amore, stanno pippando.
2: Ah, meno male, va? Quest'anno non ho fatto l'anti-influenzale.
4: Cose di casa! Cose di casa! Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
3: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
2: Minchia, così tanto?
3: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
2: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
4: Transalpino, il pinguino.
2: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Mano.

0: Anch'io, zio, fa se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio, perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: Occhio, si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fita, il cazzo duro.

0: fase spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
2: Aiuto!
3: Aiuto! Ho basta dei cavalli dolore pazzeschi che dite aiuto!
1: Mica Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
1: La fottuta pandemia ha sconvolto la vita appiattendo le giornate a chiunque. Ma gli altri nostri eroi che fanno loro? Beh, sono tutti attaccati ai video virali di Pippo Palmieri.
5: Benvenuti ad un nuovo video di Impasta il pane con Pippo. Serve la farina 00 presa dal farinaio sotto casa mia, un goccio d'acqua della fonte Mariutti, l'acqua più buona di tutti, un pizzico di sale iodato e il lievito madre di tua madre. E portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
6: Inga, che bomba i video di Pippo. Ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
7: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
8: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole 2 ore ho preso 87 Covid diversi.
1: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
9: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah, sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
7: Cicinella e pizza cazzo fa.
1: Eh sì, impestati bastardi, quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito asterisco simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out? Uè, mazzò!
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco Grande Mario.
3: Eh sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Eh sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo Pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra. Outs.
2: Beh, diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Outs, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file critta, crittata, crittata, crittata, lì come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ma tu sei Mazzoli!
6: Oh, porca troia, Mazzoli!
9: Io ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo merda culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus, troia faccio pazzo!
11: Ma

0: Covid.
1: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
2: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
0: E bravo Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
2: Lo sappiamo, non è andata propriamente così, ma sapete che Gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco. Proud to be Gnagno.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuole?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che
0: le ha dato
1: fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio del 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stiamo facendo?
0: Non capisco niente, invece da come
1: e che
0: parla
1: cazzo
0: io?
1: Sto parlando
0: io
1: di...
0: Non so
1: ah, lei non capisce niente, ma è una male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio...
0: No, mi scusa, no, non voglio neanche scuse, chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato signora, ha parlato col capocantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente, qua c'è mio figlio, e sono ho 90 anni, non basta!
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare, sta vecchia una stronza sfeletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani!
2: Ah, bella dal sangue, mi ha tolto. Quelli dei 5 Gigi.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
3: E chi vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
3: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
3: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello.
3: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
3: Ho capito, a che ora incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
3: Ci senti che casino?
2: Guarda.
3: Tutti in fretta in fuga, te va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un breakout che è questo, abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente, io tra l'altro tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
3: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
3: Sì, c'è la cucina, la caldaia del riscaldamento.
2: Allora, deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
3: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico... E salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
3: Quindi allora bisogna farlo subito.
2: No, quando sente il segnale. Adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole, si guarda la televisione, non lo so se
3: c'ha. Il segnale quando arriva su per giù.
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale. Senta.
4: Marugola.
2: Ha sentito il segnale?
3: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB, Felix.
4: Marugola.
2: Ha sentito?
3: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
3: No, è un lupo e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetti, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
4: Marugola.
3: Madugola? Sì.
2: È quasi, ci siamo quasi. Alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
4: Marugola,
2: esatto, il segnale è marugola. Ha preso nota?
3: Ma lei chiede, ma da chi lista che sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi, lei è fenicio?
5: Li attacca.
2: Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
5: Senta, ma chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada, con Felix.
5: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
6: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia. Un gol.
7: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5 Gigi.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere Achille Eritano.
8: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
9: Fate bene, fate.
6: Per distruggere Achille Eritano.
8: No, no, no, no.
6: Per distruggere Achille Eritano.
8: Eritani.
6: Per distruggere Achille Eritani.
8: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows...
6: Windows
8: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
8: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
10: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
10: No, Lianant.
6: Liev Danant.
10: Lianant.
6: Lianant.
10: Vai.
12: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
10: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Pasper... Di... Pas... Co...
10: È difficile. Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi.
6: No,
12: sughi musuka.
6: Sono un Spider-Merd.
10: No, sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
0: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kraciapus?
10: Kraciapus.
12: Ti ucciderò.
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
0: non è un mago.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
0: Leo,
6: ma vaffanculo.
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
0: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
10: No, Obi-Wan Kenobi.
6: Obi-Wan Kenobi.
0: Che?
6: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
0: Bravo, adesso di farlo.
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
12: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito?
11: Ce l'hai le mutande?
12: Faccia la cinese, figlio di p***a!
11: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
14: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: Skywall, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede,
10: ma porca. Skywalker.
6: Skywalker. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.

0: 2,29 euro. Caviale o vino, che sembra merda di capra. Caviale o vino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così. 79 euro il letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 euro. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
0: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 euro. Cordon bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 euro. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 euro. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 euro. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 euro. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
0: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 euro. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 euro al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 euro. Bresaola salva slip, 4 euro. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 euro e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
3: Sì.
4: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
3: Le passo il capo, così spiega...
4: Vai, passami il capo, grande.
3: Pronto?
4: Pronto, sei la capa?
3: Sono la capa, sì, ciao.
4: Ciao, sta cagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è a tema western, giusto?
3: Sì.
4: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
3: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
4: Perché? In che senso?
3: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
4: Ma no, no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
3: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
4: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, hai capito? Da dove te lo faccio vedere? Ma che cazzo ridi?
3: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video.
4: Ma che cazzo?
3: Ti puoi interessare però?
4: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
3: Aspetta, anche se voglio vedere, io ti conosco.
4: Ma che cazzo?
3: Non
4: che ci siamo già visti? Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
5: Se c'è la porta che si sfonda.
4: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo
3: dobbiamo
4: fare...
3: No, ce l'ha,
4: me ne spiace. Peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane.
3: Eh sì, okay. Ho proprio quella.
5: I cavalli dove si mette?
4: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatta rissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
3: Senti, dimmi chi sei, per favore, su.
4: Oh, ma che cazzo, ma raga,

0: capito. Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
1: Vabbè. Va bene, allora ciao cowboy.
0: Tu come ti chiami? Oh.
2: Yeah.
0: Bastardo! Oh! Ma pensate a sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
2: Non ho capito quanto sei...
0: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
2: Devo farti da management.
3: Tamarri.
4: Poco.
2: Pronto? Pronto?
4: Oh.
2: Quante volte sei caduto da cavallo di testa che ti sento tutto sconfitto proprio? Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
4: Ma chi parla?
2: Oh, ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
4: Ma chi parla?
2: Sono Massimi di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti intrippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
0: Sì.
2: Deve ammortizzare.
4: Ma fa dove?
2: Oh. Per
4: me è sbagliata persona.
2: No, no, mica il ranch.
4: Quale?
2: Ah, proprio sei confuso così. Che tenerezza, vorrei accarezzare.
4: E tu dove sei? Io sono qua in caso non ti vedo.
2: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo. Io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy. Deve venire al ranch. Minchia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che se prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta ti metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
0: Mamma mia.
2: Richiamo bifolco. Bifolco. Bifox. Sono ancora io. So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh.
1: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
2: Minchia.
1: Punto numero due, ti è andata a merda.
2: La scuo, ma
1: ti è andata a merda scuo. Perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
2: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
1: È sbagliato numero.
2: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto a fare il tuo numero.
1: No, è sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente.
2: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare
1: ecco,
2: il ranch.
1: Però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende, comunque non è questo il numero. Esatto,
4: col privato, con il
1: ma finché mi chiami quello sconosciuto.
2: Ma c'è due voci, c'è una voce normale e la voce da cretino. Com'è? E due voci insieme, pazzesca.
1: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
2: Siete quattro?
1: Siamo 82 se vuoi. Vedi tu.
2: Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ah, ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
1: Che
2: sta parlando? Sta parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
1: Ma fai vedere una donna, bravo però.
2: Ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
1: Sul mio numero di telefono parli con me.
2: Passami il mandriano, che devo parlarci, dai.
1: Allora, ti ho già spiegato una cosa, il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
2: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
1: Ma che cazzo devo dare il suo numero, ma che cazzo sei?
2: Mi oh, scema di merda, che devo parlare con mandriano, mi sa... Oh, capite, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più, ma come è successo?
1: Infatti.
2: Siete vabbè, scivolati
1: tutti...
2: ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
1: Io sto parlando molto tranquillamente.
2: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col mandriano, non hai capito ancora? Passa il mandriano, devo parlare per il country club.
1: Hai finito?
2: No,
1: ho detto, è il mio telefono.
2: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che del cur sta qua sui cavalli.
1: Ma con me e quindi no.
2: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch?
1: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
2: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch?
1: No.
2: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
1: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
2: Allora scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guardate che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
4: Allora, tipo, puoi non parlare.
2: Abdul? Kunawana! Amnana!
0: Massimi, manca la lì la signora!
2: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone! Oh.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105, sono le... Where the way? DJ!
2: Nelle puntate precedenti.
1: Con... Benvenuti!
3: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli, farlo laddove non serve.
1: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
5: Allora, ieri...
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
5: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata!
1: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo! È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
5: DJ Spine!
1: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto...
5: Giallo!
6: E adesso Giallo!
3: Monzoloidi, solo... su Radio 105 con quello e quell'altro.
4: Ero impaurito e stavo frenando.
1: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose.
5: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
6: Chiamateci al solito numero, quello che ce l'avete tutti. No, questo, l'altro numero.
1: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
5: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
1: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
7: Chi è?
1: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
1: A me sembrava il direttore.
5: Ah, era il direttore?
1: E adesso...
5: Ma cos'è, che canzone era?
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
5: Vai Spine, apri le linee.
8: Pronto?
5: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
8: Eh?
5: I funghi.
8: O posso resort.
5: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
1: I champignon, i porcini.
8: Scende, mangiatelo tu.
5: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
1: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
5: Monzoloidi è il programma più bello.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie.
5: Ciao.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno dei seri problemi fisici, quindi oggi chiameranno le farmacie per chiedere dei consigli.
3: Farmacia Piazza, buonasera.
4: Pronto? Buongiorno, la farmacia, okay. Giusto?
3: Sì, prego.
4: Ciao, senti.
3: Sono Piazza Roma, sì.
4: Sì, vabbè, viene sempre mia mamma lì in farmacia, anch'io con lei, però stavolta ho un problema io, sono di zona. Le spiego, io ho un problema che non ne ho ancora parlato con nessuno, però volevo chiedere se c'era una medicina.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì, la sento,
4: sì. Se c'è una medicina che può un po' calmare il sintomo, diciamo, con le donne, perché io sono in fissa con questa roba qua e volevo qualcosa che abbassasse l'erezione, ecco, perché ce l'ho sempre che si alza.
3: Ma è uno scherzo,
4: non è uno scherzo, è vero,
3: okay.
4: Se no mi permettevo di chiamare così.
3: Vuole prendere un rilassante,
4: sì.
3: Come valeriana, no, non c'è nessun farmaco che sia testato per questo, anzi.
4: La valeriana non è la la valeriana non è la tisana?
3: No, no, ci sono proprio delle compressine a base di valeriana, però è,
4: ma le
3: è
4: devo inserire
3: rilassante,
4: nel...
3: quindi dà sonnolenza.
4: Ma devo inserirle nel pene o devo prendere?
3: No, sono capsule da prendere per bocca.
4: Tipo.
3: Ma non sono testate per quel motivo lì.
4: Ma mi calmano sta roba.
3: Calmano,
4: okay. Perché le volte sono in giro e questo coso si alza e mi imbarazzo, capito? Però non c'è niente tipo cazzo,
3: no,
4: stop, quelle robe là.
3: No, farmacia del genere, no.
4: Ho capito.
3: No, l'unica è prendere un calmante o qualcosa che rilassa un pochettino.
4: Ma non ci sono tipo
3: anche quello.
4: C'è una cura? Perché
3: no.
4: Tipo io sto mese già sono dovuto andare 5-6 volte a fare i massaggi dalle talendesi perché non riesco a tenerlo a bada per quello. Allora
3: capisco. No, vabbè.
4: Sono soldi che spendo al mese,
3: giorno,
4: no? Cioè, spendo 600 euro sto mese.
3: Un calmante,
4: le
3: do dei nomi di integratori come Ansiodep, questi integratori. Ansioten in generale,
4: tutto
3: sono tutti
4: ansio.
3: Integratori che vanno a rilassare un pochettino.
4: Ma sei sicura? Scusi se le do del tu. Dicevo, lei
3: sì.
4: È sicura di questa cosa qua?
3: Io non sono sicura perché sono testato per questo motivo qui. Non
4: ecco, adesso
3: niente.
4: Per esempio si è alzato, cioè sono qua a casa che parlo al telefono, ma lui si alza così.
3: Prego.
4: Da solo, non è
3: ne,
4: che
3: ne
4: penso
3: parli
4: qualcosa.
3: Con il suo medico, no? Ma ne parli con il suo medico, magari.
4: Cioè, proprio
3: lui ha conoscenza di qualche
4: carico.
3: Farmaco. Sì, capisco.
4: Stai bravo.
3: No, niente, quindi l'unica cosa è prendere
4: fermo,
3: un qualcosa che rilassi un pochettino.
4: Stai fermo, stai.
3: Però non c'è nulla di
4: bravo,
3: testato,
4: stai.
3: Va bene?
4: Sì, ma non mi fissare in testa, hai capito? Non mi devi guardare. No, che gli stavo parlando che è lì che mi fissa. Va bene, signora.
3: La faccia piena.
4: Va bene, grazie. Ciao,
3: buonasera.
4: Sacca, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto,
6: salve, sono Massimini di Quarto. Là viene sempre mia mamma a prendere le cose che servono per mia nonna, no? Per quello
5: sì.
6: Che ho chiamato voi, no? Perché c'è confidenza
5: sì.
6: Familiare, perché c'ho un problema, però il medico curante è sempre pieno di... Ci sono un sacco di vecchi, ora che mi riceve passano 5 giorni. E
5: okay.
6: Volevo soltanto chiedere velocemente, mi vergogno un po' perché è una cosa un po' intima, non c'è un farmacista uomo?
5: No, oggi no, se vuoi lo trova domani.
6: Senta, ce lo provo a dire a lei un attimo così, ma senza, cioè mi capisca, non voglio essere volgare, no?
5: No, mi dica.
6: È una cosa da medici. Praticamente ci ho fatto l'ano alla mia fidanzata. E dopo mi è successo che a distanza di qualche ora la testa del pene adesso
5: sì.
6: È tutta azzarrata, no? Allora ho provato a lavarla con i detergenti Indimi e non è successo niente. Si è ingrossata ancora di più, tutta rossa. Allora ho usato il Cif Ammoniacal, poi ho provato con lo sgrassatore, sai la quelle Chandeclair? E niente, già praticamente ho la testa del cazzo, scusi la volgarità, che è tutta impanata, no? Un po'.
5: Allora, diciamo quello che hai usato è sbagliato.
6: L'ho intuito anch'io perché mi brucia tantissimo.
5: Okay. Allora, quello che puoi fare è utilizzare un detergente intimo uomo e utilizzare delle bustine o una crema che sono fatte apposta per infezioni o problematiche legate al prepuzio, comunque al glande del pene.
6: Il glande perché è la parte grossa del cazzo?
5: Sì, la parte sopra, quella che ti dà fastidio a te. Esistono tipo... proprio delle creme o delle bustine fatte apposta.
6: Tipo glande in cinese, tipo quelle.
5: Sì, esatto.
6: No, perché io infatti mi sono un po' spaventato, perché infatti ho anche litigato con la mia fidanzata, io ho detto non è che c'hai qualche malattia nell'ano, che non lo so.
5: Okay,
6: cioè,
5: no,
6: ci sono le malattie dell'ano che si passano sulla punta del pene?
5: A prescindere, sì, ma comunque è un rapporto che viene effettuato. Solitamente si fa. È vero che quando non è fidanzato mai non usa precauzioni, però.
6: No, cioè, nel senso, a me è una cosa che è successa, non è che proprio io sono anche abbastanza uno che non è che mi si vergogna di ste cose, no?
5: Sì, però vabbè, adesso tanto ormai è andato, è inutile pensare alla questione tanto insomma non è che avete malattie venerie eccetera, quindi quello che le dico è lavarsi con detergente intimo per uomo e utilizzare delle creme fatte apposta. Esiste il Banival, tante creme che si possono usare in farmacia.
6: Quindi io mi metto la crema sulla cappella e dovrebbe andare tutto a posto, dice?
5: Sì, esatto, però devi avere pazienza almeno una settimana.
6: Come faccio una settimana? Cioè nel senso una settimana
5: dico, poi se vuoi sentire il suo medico lo senta, va bene?
6: È gentilissimo signorina, allora cosa faccio? Vengo lì, però mi vergogno io, cosa, come faccio?
5: Guardi come vuole, o viene qui oppure domani c'è il collega uomo, c'è il farmacista e parla con lui, non c'è problema, va
6: però,
5: bene?
6: Però brucia adesso, tanto
5: allora, venga, io vengo là, come prende una crema?
6: Sì, allora vengo là e faccio una parola d'ordine in modo che capisce che sono io, gli dico sono il...
5: guardi, io adesso sto attaccando e poi c'è la farmacia.
6: Allora
5: basta
6: se può dire alla signora che sta lì dopo, chi c'è dopo, che viene il ragazzo dell'anno.
5: Sì. Va bene, glielo dico, va bene.
6: Va bene,
5: okay,
6: grazie. Ragazzi, l'anno no, perché è quello di tutto l'anno. Dell'anno. Vabbè, ha capito. Salve.
5: Sì, va bene, non ti preoccupi.
6: Grazie.
5: Va bene, a dopo.
6: Grazie
5: a lei.
6: Grazie.
5: Arrivederci.
6: Ma che telefonata è? Cosa è successo?
7: Finta paura. Panico, paura. Oh, come on. Paura.
2: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
9: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
10: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani e adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscita.

0: prigione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore. Silenzio. Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io. Mi sa che è la droga di ieri sera.
3: E ma dov'è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci?
2: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga per forza.
3: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
2: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
3: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
2: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo. Il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato, che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
4: Grazie,
2: buonasera.
4: Grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
2: Ma sì, si lasci andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa, eh?
3: Grazie. Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
4: È un meccanismo di specchio.
3: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
2: E te pareva? Fare da controaltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera.
3: Grazie, grazie. Prego. Signor giudice.
2: Prego, prego, prego.
3: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
2: E io me ne sbatto il cazzo, me ne sbatto il cazzo. Di sua madre, qual è il suo nome?
3: Ci dica. Sono ampiamente accorto che lei se le sbatte il cazzo del mio nome.
2: Parla, parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
3: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattaccio di Bud Spencer di fianco.
2: Ma scusi, ma lei chi?
3: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
2: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa? Eh?
3: Io sono ingegnere aeronautico.
2: Io che lavoro faccio? Il giù? Il
3: l'attore
2: giù?
3: Giullare.
2: No, credo. Io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
3: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
2: Hai visto?
3: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
4: Grazie.
3: Ha l'abitudine, che non era un copretto, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
2: Scusi, ma signore culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
3: No, madre natura mi ha dotato.
2: Non si può far doppiare da qualcuno, non so. Lei di Murphy, non lo so, qualcuno.
3: Di Murphy è anche straniero, è americano, per me in doppio.
2: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita proprio. Sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
3: Ma guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
2: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
3: Io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei.
2: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Edoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
4: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
3: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
4: Era veramente molto buono.
3: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
2: Scusi, scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Edoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione.
5: Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore.
2: E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Edoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi da piangere.
3: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Non c'è.
2: Tu passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
4: Mi capita sempre più spesso.
2: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorreggere... Perché arriva il scorreggere... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
6: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
2: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
7: Lo voglio subito.
2: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Edoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Edoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
4: Te l'ho fatta ancora!
3: Ma che cazzo dice?
2: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
3: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
2: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino? Basta!
2: Mi scusi, ma che fa? Adesso si ribella anche? Signor Edoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
4: Con molto piacere, vostro onore.
3: Come si fa a sputare col culo in bocca?
4: Aspetta, ti faccio vedere.
8: Come ha fatto?
4: Buono.
8: Non ha le guance.

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Martonaro.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi. Signora. No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ish di Denel Animal Protection Milano.
1: Sì,
2: sì, allora io sto consultando i suoi documenti. Ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì?
2: Sì, a quanto risulta però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali: conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, è la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, gli ha fatto questa
2: segnalazione? Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso sta domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi è andato, mi ha dato il foglio quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: Ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra... consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sottobanco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè qua capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ci rimangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Scusi.
1: Vuoi, vi faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, aspetti, se lei è molto gentile, la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portare via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso, eh.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare...
2: Con chi?
1: Fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e spiegate bene il suo parte. Io non prenoto perché non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbo.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo scherzando?
2: Signora, lei non ha proprio capito.
1: Ma che si sente in giro.
2: Ma mi scusi, con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini?
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Ma... Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su un Apollo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105. È uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, non mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma io lo ammazzo. siete stupidi, guarda. Sta malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto a mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao,
2: ciao Daria, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.
4: Lo Zoo di 105.

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesco Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirai che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma giusto? Non si può in qualche maniera, noi sui fuochi d'artificio, noi su questo Capodanno abbiamo.
2: Questo immagino, immagino che questo sia il periodo.
1: Quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita ultimamente dai decreti governativi e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che il bomb per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Io se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo, io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che dico ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, madosta. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quando potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. Cioè, no, l'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità, sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque l'ultima volta che l'ho visto così, cioè, nel senso, non è
2: a vedere,
1: in ottimo stato, ecco, cioè,
2: sì, ma occhio nudo
1: non c'era nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è tinta la polvere da sparo.
1: No,
2: non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme perché tutto quanto marchiato c'è, con la scadenza ben più avanti non c'era nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: Quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da rossa si produce in Cina, però
2: allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
1: Sì, quello se c'è.
2: Ma abbia pazienza. Veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
1: Ma tutta l'importazione a posto, nel senso, è tutto il.
2: Ma questo non.
1: È il materiale.
2: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
1: No, il mio principale sì, però che è stato là per la produzione.
2: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza, lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi, ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale.
1: Allora, sì, quello è vero.
2: No, Non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto. Io qua devo sequestrare tutto.
1: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
2: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, clausura, sigilli, ATFCR. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
1: Ma io... Ma... Cioè, ma non so, mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
2: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade.
1: In questo caso sì.
2: Ma porca puttana.
1: Ma io magari parlo un attimino anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere
2: ma lei parli con chi cazzo magari... vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
1: No, ma è tutto
2: fraudolento.
1: Posto, certificato.
2: Ma cioè... certificato di cosa? Non è può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
1: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
2: Vabbè, ma lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia.
1: Ma,
2: un totale irresponsabile.
1: Io con la ditta ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè sono posso tranquillamente...
2: Ma chi lo dice? Chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice, mamma, sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe, sono bombe. In mano a una persona, queste scoppiano, fanno delle vite, sono bombe. Si rende conto? Sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, e non si rende conto. Ma io, guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso...
1: Oggi devo venire lì?
2: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14 può?
1: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio più in provincia di Cuneo.
2: Guardi, facciamo alle 16 che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nello zoo di 105. È uno scherzo.
1: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato. Madonna, va bene, grazie.
2: Grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
1: Perché le vedi, cioè, nel senso, meno male le sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non ha nessun senso, comunque va bene, dai.
2: Vabbè.
1: Okay,
2: ciao,
1: vabbè,
2: buon Natale.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
6: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
7: Ciao a tutti, io sono Andrea.
8: Hai la tessera della P2?
7: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
8: Iniziamo proprio male.
7: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
8: Ma fammo cacchi d'amore. Ingenuo. Madonna mia, che simpatico.
7: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
9: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
8: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
9: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, roba lì. Geniale, vero?
10: Ah, merda, una roba vergognosa.
2: Ma che fai, cioè, ma che insulto intelligente?
10: Una roba...
2: Una puttanata.
10: Senso mai, però.
2: Ascolta, deficiente, cretino, imbecille, e ti sto facendo un complimento.
9: Non c'è bisogno mica di insultare.
2: L'hai visto mai il film Matrix?
9: Eh?
2: Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
9: Sì, sì.
2: Allora dove sta lì il Busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
3: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
2: E l'ho fatto pure gratis.
11: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
9: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile. Una
3: ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni, torna nel gregge, figlio di puttana.
2: Scusa, tu sai il tedesco?
9: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
2: Ah, ti insegno una parola in tedesco, strunz.
9: Si finisce mai di imparare.
11: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
12: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
10: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro. Bravo,
2: che benvenuto. Mano quel tatuatore.
10: Bravo.
11: Che top!
2: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
12: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
10: Antifurto per bare, non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
12: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bara a 5.000 euro al pezzo.
10: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
2: Ma Leonardo da Vinci era un coglione a comprare!
10: Ma
9: io voglio di rubare un cadavere!
11: Amo troppo noi!
10: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
12: Grazie!
11: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
13: Stanco degli attacchi zombie? Compra Salva la Morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
14: No, non sta il cadavere.
15: È caduto il cazzo.
14: Aspetta che ci ho fatto, dammi.
16: Con Salva la Morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure la chul frure oh rure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: picking up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.

0: Che intendo?
1: Nintendo.
0: E intendo essere... Esserlo fino allo sfinimento.
1: Cosa c'hai in bocca?
0: No,
1: la salsedice.
0: Perché c'ho la voce giù?
2: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo.
2: E intendo.
0: Allora,
2: se non mi spugno.
0: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
2: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. Lasto Ganji, mister.
1: Lasto Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. Laston Ganji.
2: Laston Martin Vintage.
0: Laston Martin vince.
2: Ma chi vince?
0: Sembra vince.
2: Laston Martin vince.
0: Laston
2: Martin Vintage.
0: Laston Martin.
2: Martin.
0: Martin vince.
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
0: Bravo! I'm still afraid
3: if you weren't real I would make you. E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così. Il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
1: Forchera!
0: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: This is the zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
2: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa

0: di Mel Gibson, l'attore.
1: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
0: Ehi, hey Franco, guarda questa scrivania. Sembra dei primi anni 30.
1: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
0: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
1: Andiamo.
2: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
3: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
1: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
0: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
2: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
0: Di palle?
2: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
0: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
2: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
0: Dalla scrivania?
2: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
0: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
2: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
1: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
0: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
1: Ah, e com'è?
0: Ah, ti dirò, sento i coglioni freschi.
1: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
2: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
1: Francesco, ma cosa stai mangiando?
0: La caramella.
1: Ve l'hai presa la caramella?
0: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto, ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto nel periodo di Hitler?
1: Ah, e di che cosa sa?
0: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
1: Francesco?
0: Sì, dimmi.
1: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Allora, tra tutte le ultime sparate di Donald Trump e allegri compagni nelle ultime conferenze stampa, una ci ha colpito particolarmente. Pare che per l'ennesima volta gli Stati Uniti vogliano rendere pubblici questi X-Files, che parlano non di alieni, bensì di oggetti volanti non identificati, cioè di cose trovate, viste, fotografate nei cieli, ai quali la scienza ufficialmente ancora non ha dato una spiegazione. Attenzione alla differenza! Il sospetto è che vengano fuori proprio in un momento dove per la politica e per il potere negli Stati Uniti ci sia qualche problemuccio legato ai file di Epstein, quindi puzza un po' di manovra di distrazione di massa per aggiungere complotti ad altri complotti. Ma questa è l'opinione mia, voglio sentire la vostra. Apriamo la linea sugli UFO e i documenti secretati, vai. Andiamo da zio Michele. Zio Michele, vai zio Michele. Documenti secretati sugli UFO, vai.
6: Penso che sia giusto che non ci siano segreti, no? Ecco. I documenti secretati, perché dovrebbero,
5: perché?
6: Segretarli?
5: Esatto.
6: se viene secretato un documento vuol dire che hanno qualcosa da, da tenere nascosto,
5: da
6: no?
5: secretare.
6: Perché, io penso che ci siano delle cose che potrebbero scompensare, diciamo, l'idea degli americani.
5: Tipo che cosa?
6: Tipo magari avranno veramente trovato dei cadaveri di alieni, che ne so, cosa può contenere questo.
5: Vengono a crepare qua gli alieni, sono come i vecchi tedeschi che vanno a crepare in Portogallo, vengono qua a crepare.
6: Vengono a crepare qua, sì, esatto.
5: Cioè un alieno si fa milioni e milioni di anni luce di viaggio per venire a crepare qua.
6: Ma a base di cosa lei decide qual è il tempo di viaggio degli
5: esatto
6: alieni?
5: Ma lei non è in grado neanche di andare dalla cucina al cesso senza usare il GPS, questo cioè, è ovvio e palese.
6: È probabile, sì, no, ma io ho l'attrazione, c'è il mio attributo che serve per fisciare, che se ne vada direttamente, mi tira verso il cesso.
5: Quindi lei è merdamante, diciamo, è stronzomante.
6: Merdamante, sì, sono un merdamante.
5: Un merdamante, quindi lei subisce il richiamo magnetico delle feci che la conducono.
6: Il richiamo magnetico del cesso, io subisco il richiamo magnetico del cesso.
5: La tira come i piccioni che percepiscono il nord magnetico della Terra, lei percepisce.
6: No, io amo un altro piccione.
5: Cosa dico?
6: Non è quello che vola, è il piccione di Sorda, sì.
5: Esatto,
6: è pure quello di mamma.
5: Il piccione tra le cosce
6: il
5: di mia madre.
6: Sì,
5: e questo cosa ha a che fare, scusi, con gli UFO, non ho capito.
6: Come sei? E tu mi ha cacciato un piccione, mamma, perché che ne so io, tu l'hai tirato fuori.
5: Io non tiro fuori il piccione di nessuno davanti a nessuno. Brutto, pervertito, pazzo! Pervertito,
6: comunque,
5: pazzo!
6: Speriamo che un alieno viene, ti prende e ti scorreggia in faccia.
5: Speriamo che quando ha finito di scorreggiare io metta in culo a lei. Arrivederci, salve.
6: Bravo, ciao.
5: Pervertito. Andiamo da Anonymous. Anonymous, vai, la tua sugli UFO, Anonymous, vai.
7: Allora, i nuovi UFO del 2026 sono i sionisti.
5: Ok, spieghi questo concetto.
7: Sì.
5: Allora, i sionisti sono gli UFO del 2026, perché?
7: E chi se no?
5: Non lo so, io lo chiedo a lei. Rockefeller, è morto Rockefeller.
7: Certo.
5: È morto da 100 anni Rockefeller.
7: Ma la famiglia, tutto questo è basato su un fatto che è tutto finto.
5: È tutto finto. Cosa è tutto finto?
7: È una metafora che riporta tutto a loro, il male del mondo.
5: Loro chi sono il male del mondo?
7: Allora, gli alieni sono tutti
5: chi? Cosa? Sono
7: basati.
5: Sono basati
7: su un concetto.
5: Lei è basato. Sì, vada avanti.
7: Sono basati su un concetto che si rifà. E come dire, loro dicono, scopriamo gli alieni. Saranno dei file in cui la parola alieno diventerà la sionista, capisce?
5: Quindi i sionisti sono arrivati con l'astronave.
7: Ovviamente.
5: Mi sembra la palissiano.
7: Marte, Plutonio.
5: Plutonio, poi
7: certo,
5: Berillio e anche Stronzio, come lei e tutta la sua famiglia. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Marte e Plutonio. Ed è giunto il momento dell'amico mio da Grey School per sapere che cosa ne pensa degli UFO dall'alto della sua grande coscienza. Amico mio, buongiorno.
8: Cosa? Con chi sto parlando, scusa?
5: Sì, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, Radio 23, buongiorno.
8: Ah, stai cercando Alessandro?
5: Sì, esattamente.
8: È a fare un corso oggi.
5: Ma non diciamo cazzate, passamelo, dai, su.
8: No, su serio, è a fare un corso oggi.
5: E ha lasciato
8: che serve?
5: E ha lasciato il telefono a lei.
8: La deviazione di chiamata io.
5: La deviazione di chiamata perché lui sta facendo un corso.
8: Sta facendo un corso, sì.
5: Ma che puttana.
8: Io sono suo segretario. E quindi quando
5: il suo segretario. Ma quanto dica.
8: Un attimo, se mi lasci parlare.
5: Sì, no, non la lascio parlare perché lei dice solo una vagonata di puttanate. Lei è il segretario dell'amico mio. Da quando l'amico mio è un segretario?
8: Portami rispetto intanto, perché mi stai parlando in questo momento?
5: Io non la rispetto e la schifo come essere umano e come professionista.
8: Figlio di puttana, stai buono.
5: Sì, perché
8: io non ti sto parlando in questa maniera, quindi porto rispetto. Se
5: bisogna
8: di Alessandro
5: di
8: qualcosa mi dici
5: e
8: dopo l'ho visto.
5: E io sì, non devi avvisare dopo, devi passargli il telefono adesso, immantinente.
8: Coglione, fate la merda.
5: Sì, va bene, adesso che ha sfogato la sua frustrazione in quanto nullità terrestre ed universale. Mi passa l'amico mio, per favore. Siamo arrivati alla farsa, al ruolo in commedia. L'amico mio che ha un sedicente segretario con la deviazione di chiamata. Siamo veramente al metateatro, cazzo, neanche io ne esco. E chiudiamo questa straordinaria giornata dedicata agli UFO con il parere insindacabile del Dottor Morte. Vai, Dottor Morte, gli UFO, vai.
9: Ma che cazzo ce n'è? Ma quali UFO? Ma quali? Ci sono gli alieni
5: ci
9: e anche i rettiliani. Sai chi sono?
5: Chi sono?
9: sono quelli della sinistra.
5: Perché?
9: Ma tu la guardi alla Schlein e allora io ti dico: calmati, dove vai? Capito? E la blocco perché lei è un rettile, è brutta.
5: Sì, vabbè, che il fatto che sia brutta e simile a un rettile non la rende automaticamente alieno, ma...
9: E allora dico: calmati, fermi UFO, dove andate?
5: Cosa, cosa facciamo se arrivano gli UFO? Cosa facciamo?
9: Quando arrivano gli UFO, loro verranno con quella faccia gneo, tipo Renzi,
5: sì,
9: con quella faccia da coglione.
5: Com'è la faccia, com'è la faccia?
9: Una faccia da gneo, gneo. Loro ti fermano, tu sì, calmati, non mi mai.
5: Parlano così gli alieni, sì.
9: Sì, loro vengono perché loro mi hanno già studiato.
5: Sì.
9: E io dico: calmati, dove vai?
5: Certo.
9: Allora, calmati, muove muovi.
5: Parlano male.
9: Allora, allora io che faccio?
5: Che
9: sempre
5: fai?
9: Perché prendo la pistola e lo sparo.
5: All'alieno.
9: Perché nel dubbio, mena.
5: Certo, nel dubbio mena, questa è la tua direttiva numero uno.
9: O ti vedo identificare o ti ammazzo.
5: Ecco, ma com'è la faccia gneo? Com'è, com'è?
9: Hai presente la faccia di Renzi quando doveva parlare in inglese?
5: Ah,
9: te lo ricordi?
5: Sì, sì.
9: Oh,
5: ma... quella è una...
9: togli la faccia di Renzi, metti un alieno.
5: Sì.
9: Così,
5: capito?
9: Ma
5: sì, secondo te, con tutte le agenzie spaziali che ci sono nel mondo, russe, cinesi, come mai solo gli Stati Uniti hanno questi documenti sugli UFO? Nessun altro li ha visti? Perché?
9: Allora, l'America, perché è anche da dire, per quando chiamo Trump, l'America è il tumore del mondo.
5: L'America è il tumore del mondo, l'America è il tumore del mondo, prego, vai avanti.
9: Che dice: creiamo ste cazzate. Allora tu devi dire americano. E lui fa: all right, calmati, halt, dove vai?
5: Dove vai? Where are you going?
9: E poi... Where are you going? E lo spari.
5: Ah, quindi tutti morti gli americani?
9: Tranne Trump.
5: Tranne Trump. Che ne facciamo poi di Trump da solo senza gli americani?
9: E poi ci domanda lui alla fine, no? Però... Però che facciamo? Lo facciamo prima vivere tutto il genocidio che facciamo, gli omicidi che facciamo sul suo paese, capito?
5: È una roba bruttissima, dottor Morte, assiste alla...
9: Ma noi dobbiamo vincere su tutti, vincere e vinceremo!
5: Non avevo dubbi che avresti concluso così. Ciao, dottor Morte!
9: Ciao!
5: In sostanza, quello che abbiamo capito è che degli UFO non interessa un cazzo di niente a nessuno, perché in questo paese i salari sono fermi da 30 anni, quindi date da mangiare alla gente e poi magari ricominciano a guardare il cielo invece di continuare a guardarsi il buco del culo e piangere. Arrivederci, andate a fanculo. Ciao, buona giornata.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
18: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
2: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
3: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
2: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
3: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
2: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
3: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un...
2: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
3: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
2: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
3: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
2: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
3: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
4: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
5: Sì.
4: No, niente, che il cane ha caccato sul pianerottolo.
5: Ah, ecco cosa ho pestato.
4: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa avete portato oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
4: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, FS e quello.
3: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
4: Perché il treno arrivava fino a Las Vegas. Cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe. C'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare. Cioè, il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno avanti e dietro.
2: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
4: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo. Vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta, dopo che si era messo il rimmel si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
2: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
4: È per Bersel Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando ti bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
3: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
4: È una boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai pulizia per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
2: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
4: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
3: I nasi?
4: Sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono e i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. Adesso vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9:30! Allontanarsi dalla linea gialla! È tutto su quella bianca, però!
3: Scusa, Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
4: Ho assaggiato un attimo la polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita, vedo $100.
3: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
4: Ma che sono un culo Frank Sinatra, vedo $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta, adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
2: Ok Rick, affare fatto.
1: cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
5: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche una bottiglia di whisky? Vado a $50! Inghia frenzanata se ce la va buona. Ma poi perché peppava in treno? Boh.

Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come tu.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Ah, Zuleia, amor mio, darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amor mio, che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei.
3: Zuleia, che c'è a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera? Alla tenuta, quindi ritenuta e tenuta prigioniera prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'hai male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino al mazzo. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quello dannato Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via vai. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che... il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io...
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se datava.
1: No, io se che... da...
0: Io mi credevo che
1: tu
0: amava me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria. Ex Maria. Addio, addio, addio.
1: No, no, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: marito smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.

0: la feca! Mi hai attaccato una malattia alla bocca e ne faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Così non si spiega tutto. Prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del pompino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come faccio io? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Feca. Sono una dottoressa Feca, fatemi passare.
0: Turco, che pezzo di feca. Fate passare la feca e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una feca del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porca turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino. Segreto.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
2: Pronto?
3: Quanti anni hai? Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Come cazzo?
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo!
0: Eh?
1: Taddeo!
0: Babbeo!
1: Taddeo!
0: Senti, non mi fa dire delle parole, fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là! Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia di mamma perché tu tutta la settima tua generazione!
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Ambarabacci Cicocco, tre civette sul Comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca cosa?
0: Eh?
1: Coca cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servire.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Only for you. No, no, this is zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
3: Chi cerca lei?
4: Ma vuoi sentire un commerciale?
5: Sono un uomo, che signora?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
7: Prego, scusi.
4: Ti è piaciuto?
8: Che vuoi?
9: Sono Rocco Siffredi.
10: Schifo, una merda.
2: I classici di Wender.
11: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Pronto?
3: Pronto? A chi parla?
12: C'è sbagliato numero che vengo.
3: Non lo sento.
12: Hai sbagliato numero.
3: Chi?
12: Hai sbagliato numero lei.
3: Ma chi parla?
12: La signora Passaracqua.
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
12: Senta.
3: Senta, ma chi parla?
12: Parla Benni, lei chi è?
3: Non sento. Ma chi parla?
12: Chi è?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Va bene, non mi interessa. Allora.
3: Senta, pronto?
13: Pronto.
3: Ma chi parla?
13: Il cazzo.
3: Pronto?
13: Che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
3: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento.
13: No.
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
13: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
3: Tanto non lo...
13: Chiarissimo, vola lì morte di mamma e del padre. Te.
3: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non la sento. Non sento.
13: Non senti questo?
3: Non la sento!
13: Lo senti?
3: Eh?
13: Lo senti?
3: Senta, ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
13: Sì, lo sai quella voce è? È la voce di quei rimorti e stramorti gli tiene, io cimitero e chi te stramorti vive e te tutta la razza tua.
3: Tanto non la sento.
13: Tuo padre...
3: Chi?
13: Tuo padre è un cazzo di gay cubano, capito? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capito?
3: Parli più limpidamente, magari.
13: Tu sei un gay, tu sei un culano.
3: Eh?
13: Tu sei un.
3: Non la sento!
13: Gula di morte di mamma di chi destra morte.
3: Ma chi parla?
13: Sei tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
3: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
14: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto.
12: Ehi.
3: Pronto! Ma chi parla?
12: È sto cazzo di narco.
3: Non lo sento.
12: Ah no, poi dopo.
3: Chi?
12: E porco!
3: Oi! Non sento. Non la sento!
12: Porco!
3: Oi! Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
12: Un porco!
3: Oi! Eh?
12: Dai, avanti!
3: Non la sento, guardi.
12: Ecco, allora, guarda che puttana è tomare.
3: Senta! Tanto non la sento.
12: Aspetta, senti questa. Oh, però senti questa, eh?
3: Eh?
12: Oh. Tanto sentisci questa? Tanto sentisci che bomba?
3: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
12: Hai capito? Porco?
3: Non la sento, non la sento.
12: Ma
3: non la sento.
12: Ma
3: non
12: la sento. Bastardo, ma. Antica c***o, dai.
3: Tanto
12: dai,
3: non lo.
12: Ho oído.
3: Tanto dai, non lo non sento.
12: Porco! Aio! Aio!
3: Non la sento, guardi.
12: Va bene, va. Boh, senta. Dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, qui, e mi sono preso in cipria il naso, qui, ciao merda.
3: La saluto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
0: Però,
12: però, però,
0: però,
12: però,
0: però,
12: però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però...
2: This is the Zeus.
3: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
4: Che stai facendo?
5: Sono cazzi miei.
4: Che cosa cerchi?
5: Ah, non lo so.
4: Hai uno scopo?
5: No.
4: Dove ti trovi?
5: Ah, non lo so.
4: E come vivi?
5: Hai rotto il cazzo.
3: Roberto da Genova.
6: Pronto? Chi è?
7: Roberto, e allora?
6: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
7: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
6: Che cosa?
7: Freddie Mercury, io sono stato a Londra, ho visto le sue, i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano...
6: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
7: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
8: Pronto? Non ho capito, chi sei, scusa?
7: Roberto, e allora?
8: Chi è, scusi?
7: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
8: Io ti ho chiamato.
7: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, telecamera. No, no, no, no.
8: Ma è impazzito, scusate.
7: Che cazzo vuoi?
9: Che cazzo è? Oh.
7: Hai rotto il cazzo.
9: Infatti, proprio.
7: Roberto, e allora?
9: E allora il cazzo.
7: Che cazzo vuoi?
9: Che ti frega.
7: Ah, non lo so. Che cazzo
9: ma
7: vuoi?
9: Quando no? Cazzo
7: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Stronzo.
7: La cosa de...
9: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
7: Però, ma domanda, va. Che cazzo vuoi?
9: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo
7: sono cazzi
9: di
7: miei.
9: Merda.
7: Hai rotto il
9: e
7: cazzo.
9: E non fai cazzo, eh?
7: No, no, no, no, no.
9: Pronto?
7: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
9: Mi dica, chi è?
7: Roberto, e allora?
9: Chi sei?
7: Roberto.
9: Roberto? No, ho sbagliato il numero.
7: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Come?
7: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Guarda, stai parlando... Dove vuoi parlare?
7: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
9: Ma chi è che... Io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
7: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
9: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
7: Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
9: io
7: metterti...
9: Io non sono un pittore, eh? Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
7: Non lo so.
9: Vuoi essere cremato?
7: No.
9: Allora, noi abbiamo la cremazione.
7: No, no, no, no.
9: No, appostalo, ciao.
7: Hai rotto il cazzo.
3: Come andrà a finire?
7: Ah, non lo so.
3: Dai, diccelo tu.
7: No.
3: Dai, diccelo tu.
7: Hai rotto il cazzo.
3: Roberto da Genova.
10: Radio 105.
11: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the Zoo.
13: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
14: Pronto? Pronto? Pronto?
15: Siete.
14: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
15: Sì.
14: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
16: Pronto?
14: Pronto, signora?
16: Chi parla?
14: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
16: Sì.
14: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. ti pago, usciamo amore, facciamo sesso, lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino, ti compro due case, due barche, come da Lema, dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
16: Vabbè, io devo andare a lavorare.
14: No, senti, sì, usciamo insieme.
16: Siamo coi piedi per terra.
14: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
16: Porco.
14: Pronto?
16: Sì.
14: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
16: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
14: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
16: Ci tengo anch'io, nero schifo.
14: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
14: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
14: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
15: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone. Se non le convinci, devi convincere le persone.
14: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
15: E come chiudiamo sta

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto de merda! Via le putte! De merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Del figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto? Tu e tutta la razza tua. Ma mi puoi dire chi sia? Telefono, cornuto, figlio di puttana. Nome e cognome, bastardo e cornuto.
1: Hai un istinto incredibile come pilota,
0: mannaggia,
1: forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema
0: chi
1: adesso.
0: Chi è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarti nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2. Cougar era il numero 1. Cougar era la pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, pronto, capote, perché la telefonata è registrata in quella mano che venga, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, cornuto e figlio puttana, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola. Parla, che giuro che venga con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mic un'altra
0: mannaggia,
1: volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona
0: siamo
1: fortuna,
0: anglicani, puzzitta l'usang!
1: Pezzo
0: tu e tutta la razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì non è
1: quello. Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben due volte.
0: Altro.
1: Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte e una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: È abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ti lascio sempre Satana e l'alcolista qua ancora prido.
1: Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro. Quindi
0: ma mi lo vuoi far meglio, l'alcolista sempre pedo, prido.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No.
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi, dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2. Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi il numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma chi non è andato?
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, una c***ata di merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo l'ora della mia, rimelo e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... no!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto.

0: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero...
1: Cane!
2: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
2: Chi è che parla?
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Voglio sapere chi parla.
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
2: Ma per che cosa?
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Ma che cosa?
3: Dai, non farmi incazzare, voi cane. Tu non sei quello della Proloco? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ma come, per che cosa? Per la serata in piazza nel tuo paese di merda con Pippo Palmieri.
2: Ma io non ho, io abito a Milano.
3: Hai letto i miei messaggi?
2: No, io non ho telefonino.
3: Ripeto, hai letto i miei messaggi?
2: Io non ho telefonino.
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare?
2: Non mi interessa niente. Arrivederci, buonasera.
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
2: Porco la faccio, ti denuncio per stalking.
1: Porco con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Dio mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
2: Anche te.
1: Vaffanculo.
6: Ciao.
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato. Mi raccomando, fagli trovare due troiette dietro al palco. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
5: Non ho capito un cazzo, non mi interessa, non so chi ti sia. Vaffanculo, che non mi interessa.
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa. Pronto?
1: Dio!
4: Vendetta, vendetta, vendetta!
5: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Pronto?
3: Ma come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo. Ripeto, sono
5: ma
3: Paolo Giustissimo.
5: Ma fanculo, ma chi sei? Merda, faccio de merda di
3: ma
5: culo!
3: Come chi, ma va come chi sono, di cane? Sono Paolo Giustissimo, mi hai... Pronto?
6: Porco
4: vendetta!
5: Vendetta!
1: Vendetta!
0: Pronto?
3: Ciao, guarda che ho girato il tuo numero a Pippo Palmieri per la data di sabato, mi raccomando.
5: A me non mi interessa niente, non conosco nessuno, non so neanche come ti chiami, hai capito? Dimentica il mio numero, te l'ho detto, non so neanche chi sei, hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo.
5: Una volta per tutte, l'hai capito?
3: Sono Paolo Giustissimo, mi hai chiamato qualche mese fa per la data del nano bastardo.
5: Io non ti ho mai chiamato, non ti conosco, faccia di merda, non ti conosco!
1: Porco
5: disgraziato, madre! Non so neanche che faccia che hai, certamente una grande faccia di merda. Dimentica il mio numero!
1: Porco
5: fogo, maledetto!
1: Vaffanculo!
5: Sì, e che brutta puttana che sta a cagare a volta!
3: Cosa vuoi fare ora? Non la vuoi più fare? Pronto?
1: Cane!
3: Avete sentito cosa devo fare io per questi cinque stronzi tutti i giorni così? Ora vado a mangiarmi sei yogurt e poi me ne vado a Mignotte al confine con l'Austria.
6: Ciao!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Sì. Sì.
3: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Hey. 105.
9: Hey. Lo Zoo di 105.
10: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
11: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
12: Ti prego, sono intrappolato.
13: Non intrappolato.
12: Aiutami, aiutami, tanto scala.
13: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa quella la corrida, insomma.
14: Ma porca.
13: Skywalker.
12: Aiutami, tanto Skywalker.
11: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
15: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
10: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
16: La Millennium Piccione.
11: Bobby Solo, portami dentro!
17: Ho capito! È la scoreggia nera!
11: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
18: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
11: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
13: A prenderlo in culo.
12: Sì.
19: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
20: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
19: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
11: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
19: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
11: No!
19: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
11: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
19: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
11: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocchio di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

baffi intestinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men. Piano, piano.

Il parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore. Mi scusi prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane. Ed ora tocca a voi ragazzi, io lo so che non sono solo anche quando

suona con un altro ospite. Ormai fanno ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: Pong.
1: Geova Beach Party.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
12: Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì,
12: delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue.
8: Sì,
12: allora, signora...
8: Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano!
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo.
12: Mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai.
12: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcaccia me se.
12: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono
12: ha la priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
12: Su tutto quanto.
8: Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
12: ma tu,
10: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì, due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
12: Che Bagalo, porco...
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono
8: ecco,
12: quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
12: fare
0: io
12: la
0: so
12: cacca.
0: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
8: bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci ora e per sempre nel più super bene programma di tutti, col vostro Maxi Max a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000 e come al solito i nostri ragazzi stanno devastando l'universo, mettendo il mondo sotto sopra. Ma una notte il sonno del nostro Marchino Patatino è un po' turbato.
2: Sono in un sogno ed è tutto così strano in questo mondo onirico frutto del mio pensiero astratto, marzapane culo in culo.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Cosa? Una signora di Bari vecchia? Io non capisco.
3: Le olive.
2: Non riesco proprio a capire. Che diavolo succede, merda in culo merda?
3: Di primo i cavatelli alla frutta di mare, la parmigiana.
2: Ma che oh!
3: Che è ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
2: Oh, che brutto sogno.
4: Bau bau, sono Zack, il dolce cane di Marco, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Flap flap, ti lecco la faccia, flap flap, perché sono un cane, flap flap.
2: Ciao Bubi, ho solo fatto un brutto sogno. Però che strano, perché c'era una signora di Bari vecchia?
1: Un po' fagocitato e masturbato dal suo sogno, Marchino, tutto cervellotico sinapsico, va a fare la spesa.
2: Dunque, devo comprare la pappa di Zack, la pappa della Stefi, il becchime delle anatre.
3: La brace accesa.
2: Cosa?
3: L'agnello, le spiedine, la salsiccia arrosto.
2: Ancora lei? Ma cosa sta succedendo, indisposta Yolanda puttanaccia?
3: Come verdura, finocchi.
1: Marco non capisce cosa stia succedendo. Perché compare una signora barese? Indispettosamente va ad ascoltare un po' di buona musica nel suo posto preferito, la Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, prenotazione obbligatoria, naturalmente a Pavia.
2: Ah, meno male che c'è la balera. È stata proprio una giornata strana, avocado pieno di merda.
5: Ed ora un artista speciale. Solo per voi, signore e signori, la signora Barese.
2: Cosa? Non ancora?
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
2: Ah, non ne posso più, devo fuggire, minchia, minchia, minchia.
3: Il primo è cavate nella frutta di mare, la parmigiana, che ancora più meglio della pasta. Ci stanno tante cose.
1: Marco fugge via dalle sue oniriche visioni e corre, corre, corre, finché non gli viene in mente che solo un pugliese può capire una pugliese. E allora va dal Santo Leone, nel suo appartamento segreto di Viale Bligny. Esatto, proprio quell'appartamento. Sapete di quale stiamo parlando?
2: Leo! Ho bisogno di te, cazzo merda Pelé!
6: Out!
7: Out, mazzò! Che cazzo ci fai qua di notte? Io stavo guardando una delle mie videocassette porno. Vuoi vederla?
2: No, Leo, non mi interessa il tuo cappellone rossastro.
7: Out, stai tutto tumefatto di cervello. Dai, sediti un attimo sul divano, dai, forza.
2: Ma che schifo, sto divano è tutto tu merda in culo ai cazzi.
7: Ah, sì, sì, Mark. Allora mettiti sulla sedia, dai.
2: Ma anche questa sedia è tutta s***a.
7: E allora sediti per terra. Ah no, anche lì tutto s***a. Stai in piedi che è meglio. Ma che succede? Perché sei tutto sbalordito?
1: Marchino spiega per filo e per segno a Leone di tutte le sue visioni del tacco.
2: Ne capisci qualcosa, Leo? Stratocaster inculatorien?
7: Out, sbazzò. Temo di sì. Alla fine sei tu il prescelto.
2: Io non capisco. Il prescelto di che cosa?
7: Guarda qui.
2: Che cos'è quell'enorme librone vecchio e logoro, minchia ingorda rettifica?
7: Questo è l'antico grimorio delle leggende pugliesi. Ed esattamente come c'è scritto qui, la profezia si sta avverando. Dobbiamo trovare la signora che ti continua a apparire nelle visioni. Lei è l'oracolo.
1: Marco e Leone si recano a Bari Vecchia, storico quartiere pugliese di Pavia, dove secondo la profezia dovrebbe trovarsi l'anziana signora dei sogni di Marco.
8: Non si imbari, cioè, ci ti indadi su me. Non si nervose se, non si impagliuse me.
7: Aus, mazzò, hai in mente un identikit?
2: Boh, è una vecchia signora grassa e pugliese che impasta le orecchiette, fififi, vaffanculo.
7: Beh, siamo a Bari Vecchia, qua sono tutte vecchie signore grasse e pugliese che impastano orecchiette. Che pensavi?
2: Aspetta. Eccola, è quella.
3: La salsiccia piccante, quella dolce, il provolone.
2: Sì, la ricordo, diceva sempre queste parole.
7: Auz, se davvero lei l'oracolo, dovrebbe reagire alle parole magiche. L'antica lingua di Mordor. De Murgia. Murgior.
9: Uè a tutto lo pugliese!
6: Lei sente una canzone alla Foggian? Dopo la canta la Barlatan? Le buona la quarantina e alla Messichiais?
9: Oh, leone di Lernia, io sono l'oracolo. Devi tornare sul tuo pianeta e compiere il tuo destino.
7: Ecco, immaginavo che ci fossero ingulate.
9: Abbiamo mandato un messaggio attraverso le visioni di questo buffo mungolo dai polsi abnormi. Egli è il prescelto per essere tuo araldo nella traversata interstellare.
2: Eh sì, cazzo minchia merda.
9: Giovane Mark, accetti questo tuo incarico?
2: Non è che c'è tanta alternativa. Cosa devo fare?
9: Porta leone nel luogo indicato. Verranno a prenderlo. E non ti dimenticare di mangiare le cime di rapa che ti faranno capire tutto.
7: Out! È arrivato il momento, Mazzò. Forza, andiamo.
1: Oh sì, ragazzi, siamo arrivati a quel momento. Doveva arrivare. Preparate i fazzolettini e non perdetevi il prossimo episodio, che sarà il brillante finale di questa entusiasmante stagione. E ci sarà da ridere, piangere, fare l'amore.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh.
0: Ma vai mona.
1: Basta, non dire più una parola.
0: Porno. Pronto? Ma chi parla?
1: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Ma vai mona, tira.
1: Alicami.
2: Oh. Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
3: Sì, pronto.
1: Oh. Ah.
3: Coglione, che sei?
1: Basta, non dire più una parola.
2: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
4: Pronto?
5: Sì, pronto.
4: Sì, mi dica.
5: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
4: Ciao Marco. Buonasera. Oh. Marco.
1: Basta, non dire più una parola.
4: Vabbè. Ciao Marco.
1: Alicami, coglioni.
6: Sì, pronto?
5: Sì, pronto.
6: Buonasera, con chi parlo?
5: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
6: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Forse ho sbagliato numero.
1: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
1: Alicami, coglioni.
2: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
6: Pronto?
1: Mettilo in bocca.
6: Ma che cazzo è?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
1: Oh...
2: Avete sentito quando una donna la tratti da porca, lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
6: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Senti,
1: ah, leccami la punta.
6: Senti, non rompere le balle, eh. Vabbè.
1: Leccami i coglioni.
2: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco. Fine.
0: Succhi il clitoride che puttana è tuo mare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto te ne devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni. Anche che l'altra volta ti ho trovato proprio rotto i coglioni perché.
0: Chi è?
1: Chi è chi? Sono della bestemmia dello spergiuro e
0: ho. Ah, fa mio per bene.
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: intercambi dei viaggi?
1: Senta, allora, io vorrei con la mia amica Gianfranca fare un viaggio un po' spericolato. Siamo un po' ultimamente ci è presa sta roba. Noi ci abbiamo una certa età, perché abbiamo fatto tutte e due già 70 anni. Non le dico quanti dopo, che è meglio, se no qua poi ci piglia un coccolone. Ecco, a noi ci sarebbe piaciuto andare in un mare bello, tipo le Filippine.
0: Sì.
1: Però ci è sembrato una roba che si poteva, magari con un viaggio organizzato, non so, una cosa di gruppo.
0: Sì, tenga conto che per i viaggi organizzati solitamente, quindi con un gruppo che o viene costituito in aeroporto oppure...
2: Velocizziamo 5 minuti di rottura di coglioni.
0: Si progetta in base alle proprie esigenze, sì, quindi in modo individuale.
1: Guardi, io c'ho un po' la memoria corta, adesso lei mi ha dato tante informazioni. Più che altro io, secondo me, lì mi pare di aver capito che sti filippini sono un po', diciamo, come dei cinesi, ma un po' anche più piccoli e tipo un po' poco, né poco, così non sono, fan paura.
0: Per quanto riguarda me e la mia agenzia, sì, vi proporrei magari un villaggio italiano in modo da avere assistenza e cucina in loco, italiana, ecco. Non è che vi manderei magari in una struttura internazionale dove magari il personale non parla italiano, ecco.
1: Sì, beh, ma la Gianfranca due parole di francese le sa, quindi insomma ce la caviamo.
0: Ma lì non parlano francese.
1: E che lingua parlano lì?
0: Parlano filippino, o nelle strutture internazionali magari il personale parla un po' di inglese,
1: inglese,
0: però non è madrelingua.
1: Però allo stesso tempo pensavo che, mentre qua a volte gli italiani sono un po' così, secondo me pensavamo, io e la Gianfranca, che una struttura, un hotel o un villaggio di filippini sarà sicuro ben pulito. Che vengono qua a fare le pulizie, sarà ben pulito pure là. Sarà.
0: Certo.
1: La colazione pure la faranno, no?
0: Certo, sì, la maggior parte delle strutture offre di base un trattamento con pernottamento e colazione incluso.
1: Ma le brioche ce l'hanno?
0: Quello glielo devo chiedere alla struttura, sinceramente.
1: Vabbè, no, se no io mi porto anche quelle in sacchettino, che a me piace, mi faccio colazione solo con quelle, io non è che...
0: Vi chiederei di inviare la proposta tramite, la richiesta di proposta tramite il mio sito web.
1: Questo è complicato. Io c'ho solo il televisore a casa. Magari posso venire, c'ho anche questo telefono qua, ma ecco, i tasti, non c'ha schermi, robe, quindi
0: okay,
1: posso venire.
0: Quindi a passare di qua in agenzia viaggi?
1: Posso passare per avere un bel dépliant, ecco, sì.
0: No, allora il Deplian, no, gli dico subito che non è possibile, perché la mia agenzia ha fatto una scelta ecosostenibile.
1: Sì, certo. Però se c'ha questi Deplian sul suo televisore, magari, no, che li posso scorrere, ce n'è anche uno magari delle golf che posso trovare là?
0: Delle golf, cosa vuol dire questo?
1: Cioè magari delle filippine che si possono trovare laggiù, che poi magari vengono qua e lavorano a casa, fanno le faccende.
0: Io non mi occupo di servizi lavorativi, io sono un'agenzia viaggi, quindi mi occupo di viaggi.
1: Ho capito, senta, ma per andarla fin là, che ho visto che è ben lontano, c'è la nave?
0: No, in questo caso sarebbe con volo aereo per raggiungerlo.
1: Senta, okay, però non c'è...
0: Perché ho dei clienti che stanno entrando in agenzia, quindi devo...
1: Va bene, però io non glielo so dire perché non c'è Renato, mio marito, adesso in casa, che mi deve portare lui. Quindi la richiamo quando torna Renato, che ci mettiamo d'accordo. Va bene?
0: Benissimo.
1: Sì, guardi, tanto non penso che mi farò portare, perché ha parlato talmente tanto che non ci ho capito una minchia, va? Vabbè, arrivederla,
0: Ok.
1: La ringrazio,
0: A lei, buonasera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa! Sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale è come i broccoli. Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo? Piano piano! I giapponesi

bocca a voi. Io la focca non fono, fono anche quando, anche quando, anche quando Fede fa una fua diretta su Instagram. Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi, magnifici, loro fanno

0: Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship.
4: Relationship.
7: La station, la station di nuovo.
4: Relationship. Una business relationship.
7: Relationship.

0: Linsen, no.
1: Linsen. Mi piacerebbe invitare Linsen.
2: Non è Linsen.
1: Linsen.
2: Prova a dire Linsen.
1: Linsen.
2: Mi piacerebbe invitare Linsen.
1: Mi piacerebbe invitare Linsen.
2: Ancora.
0: Perché Linsen?
1: Oh, Linsen.
0: Linsen, come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Linsen. Ma devo cervellarmi.
0: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per...
0: Sì.
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen.
2: No.
1: Ciao Linsen. Ciao Linsen.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
3: ma
2: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
3: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Linsen, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
0: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
0: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
0: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici?
1: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
2: Liberty Island.
4: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
5: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
0: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rombi
2: coglioni. Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorwerwogen.
0: Vorwerwogen, che
1: cos'è
0: inglese?
1: Quello? Una Range
0: Rover?
1: Rover
0: Vogue.
1: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
0: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: 105.2, only for you.
1: Rieccoci, sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale. Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica. Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità, e da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
2: Up and Up.

0: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
1: Pipì!
0: Sì! Un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì! Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial!
2: Da quando uso pipì, non porto più il pannolone!
3: Da quando uso pipì, so sempre quando andare in bagno!
4: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate!
0: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda! Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno!
5: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
4: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
5: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo, sai che è il mio preferito?
6: Pipì, pipì, pipì.
5: Ma...
6: pipì.
5: Ma scusa, cos'è questo suono?
4: Niente, è il tele... devo andare... arrivo, vado un attimo in bagno, arrivo.
0: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso!
5: È veramente bello questo ristorante, c'è un'atmosfera pazzesca.
4: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
5: Ti sta vibrando il telefono.
4: Oh no! Oh no, troppo tardi! Ah.
5: Ma te la sei fatta addosso?
4: Sì.
0: Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Pipì!
0: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal Dark Web, l'applicazione...
1: Ad occhio!
0: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere!
7: Dai, dai, che ci sono in giro gli sbirri, tieni.
8: Oh, un grammo però, eh?
7: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino, tieni. Apri la mano!
8: Dai!
7: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
8: Sì, è la nuova applicazione.
9: Ti sta fregando, è uno 07, è uno 07, ti sta fregando.
8: Mi stai fregando?
7: Ma ti sei già fatto prima di venire? Ma che sei strano forte.
8: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
7: Guarda che te lo dico contro i miei interessi, secondo me ci devi dare un taglio, ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi su...
10: Up and Up!

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siamo per la macchina nuova a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 per 3.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì,
2: esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile, la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente, io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata... sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi, io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì, quella nuova, ok? Però quello del concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata non una, bensì due volte.
1: Sì?
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì,
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi stai parlando di un'auto, mi sta mettendo un confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In senso,
2: un'indagine.
1: Ma restituire?
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
2: noi. Scusi, mi faccia parlare perché se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare, le blocca il successivo sconto rottamazione in quanto lei non ha rottamato la macchina benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sta mettendo cose che io non ho detto, okay, facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme a mia mamma. Semplicemente io ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina sarò io, la prenderò io, perché andrò poi a prendere io a guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Senta, scusi.
1: Non mi ha detto che poi.
2: Scusi, abbia pazienza, la fermo. La fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. cioè a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché siccome,
2: ma non mi interessa, quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia, ma scusi,
2: cioè il sospetto di truffa in una scala, sì, però mi faccia parlare, perché lei cioè è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro l'ho capito, il suo punto di vista non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma e ne parlo un attimo direttamente con lei?
2: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia, gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi, se li risolva lei sono cazzi suoi, questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Iniziamo a rispondere bene, perché non c'è motivo. E io
2: è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione chiamata.
2: Non me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, vado tranquillo.
2: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro. Ecco, allora. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
2: Ma lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro, no, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire, sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello zoo di 105, è uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai. Che non ti vai a lavorare qua.
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio, ciao bello, buon Natale.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
8: Che cazzo?
7: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
8: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
7: Ah, non hai denti marci?
8: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ci
8: pulito.
7: Ci nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
8: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
8: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
7: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
8: Tu sei svasato. Io non connetti più tu ormai.
7: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
8: No, tu sei sconvolto. Tu incita gli altri dischi a far diventare sconvolti.
7: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
8: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
7: Madonna mia.
8: L'alito tuo che è bene.
7: No, l'alito mio è sano.
8: Sì, come il culo tuo è sano.
7: Madonna.
8: Tu sei sconnesso.
7: Non dici, non fai una battuta che sia una.
8: Ma la tagli sempre tu uno.
7: Io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
9: C'ha ragione Leo.
8: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
9: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
8: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
7: Certo.
8: Che
7: certo.
8: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
7: Che schifo che fai.
8: Ma stai
7: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
8: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
7: È proprio sfigato.
8: Sì, sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
7: Bravo.
8: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
7: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
8: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
7: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
8: Ne faccio
7: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
8: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
7: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
8: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
7: Belli, cazzo.
8: Quello che viene, viene.
7: Ah, sì, così, a caso.
8: A casa, fuori.
7: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
8: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
7: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
8: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
7: Ma figo,
8: l'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Gli 11 fratelli. Fratelli.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. Minchia quanti Paolo Bonolis, disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis, disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo. Agli ordini, Paolo Bonolis, disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. Maga buona, maga buona, la mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali, ti prego, d'accordo, rispose la maga, ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento. Ok, disse allora la figlia coraggiosa, trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli. La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: 1993. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belì, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paul! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
11: Secchione.
10: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo, Inca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
2: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione, Marco. Grazie per questo regalo.
2: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
2: Non puoi proprio immaginarlo, Paolo, davvero. Dai, Fabi, andiamo, cazzo cazzo you you.
6: E io?
2: Ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
12: Secchione!
6: Ma basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: This is the zoo, only for you. Come on, guys! Lo zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
2: Sarea.
1: Ecco con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
0: Alan Love.
7: Santina!
6: Nando Somaro.
7: Come? Sono Matteo.
6: Ma tu sei Matteo oppure sei...
7: No,
6: oppure
7: sono Matteo Renzi.
6: Santoro.
7: No, sono Matteo Renzi, come stai?
6: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, bene.
6: Sai che mi hanno telefonato quelli del Ferrara oggi?
7: Ah, sì?
6: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
7: Veramente?
6: Ma certo.
7: Bambino!
6: Mi ha detto di salutarti.
7: Maledetto bambino, quel
6: c***o! Siamo tutti a...
7: Voglio picchiare quel bambino di merda!
6: Mi vieni a trovare ancora?
7: Certo!
6: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
7: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
6: Però... Sì, sto sentendo, però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora, l'ha detto perché deve fare un bel regalino.
8: Scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
6: E sono state contenti.
8: Ecco, se possiamo... possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
4: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono
6: per un, no, guardi,
4: per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
6: Non li do nessuno.
4: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
6: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
4: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
8: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
6: Se la puoi mettertelo tu nel buco del culo dietro dove caghi. Sì. I cetrioli, hai capito?
5: Sì, chi specifichi il nome però? Che c'è sta mamma
6: e
5: datemi.
6: E parla meglio, l'uomaro schifoso.
5: Che ha detto?
6: Non no, a te.
8: La puntata
6: sì,
8: stasera.
6: Tu metterlo lì dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
8: Io, signore, adesso mi...
6: La vacca del tuo mare, puttana troia.
8: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
6: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
8: Lei...
6: Hai capito? Se no butto giù, il telefono, l'uomare schifosi.
8: Allora, signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
6: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che sei un uomare schifoso.
8: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
5: Signora,
6: se fai un porco maiale.
5: Chi io, signora? Io Maurizio?
6: A me non mi piace sentire quelle cose.
5: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
6: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del tuo mare.
5: Ed è per questo che la faccio a parlare con Matteo Renzi.
6: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
4: Era religiosa.
7: Vabbè, era religiosa comunque.
6: Perché se no facciamo il prete, vero?
7: No, infatti.
6: benissimo.
4: Allora,
6: dai.
4: Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai quattro respirate forti.
6: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
9: Cos'è,
6: se vuoi
9: successo?
6: Saperla.
9: Cos'è successo?
6: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
4: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si fa?
6: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
4: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas, ok?
6: Sì,
4: poi,
6: ok.
4: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
8: Allora, signora,
6: che entra il gas con la tazzina.
8: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
4: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
6: Sì, sì, allora, dai, dammeli se sei capace.
4: No, allora praticamente, siccome siamo...
6: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
4: Sì, no, ma io ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei degli nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
6: Sì, e perché non lo fa la lui? Quelle cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me.
4: Adesso compro.
6: Hai capito?
4: Compro la vita
6: telefono
4: di 18
6: e non fammi più telefonare, per piacere. Solo Matteo e pure Obama.
4: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
6: Non mi interessa una bella merda secca.
4: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
6: io lo amare schifosi.
4: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
8: Bravo, Paolo!
10: Lo Zoo di 105.
11: Ore 14.
12: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: denti.
1: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
2: Traffico e funerali.
1: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure il controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
2: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve. Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea.
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade alle 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di cammi, non lo so, porca m***a. Cosa che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta? Bislacco, can. E siamo anche fuori città qua. Una puttana, can. Una statale, can. Una statale bloccata perché un gruppo di fioi della Troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto, can, a st'ora qua della sera. Bivaccatore, can. Puttana la mamma. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, boia. Ma io fa apposta, can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla bestemmare, farli andare a casa feroci, can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ci ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: E con cuore ad andare a ingacciare il rimorchio. Io sono morsatore.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi, che abbiffo il cazzo della mamma del torpedine, can, non so neanche fin che arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, can, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, can. Gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, can. Ma se poi, ma puttana, can, da di fioide una puttana, porco. Chi vorrei buttare in una piscina piena da merda, can.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica

0: Sorriso Radio. Attivi! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e barberino del muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio americano! La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora balliamo!

0: Sorriso Radio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: E per ora è tutto per quanto riguarda il traffico. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
2: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di chia puttana di somare, porco di là, i metteria a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco, per i soccassi dei problemi, ingordo, cinque e mezza di sera, vuoi ancora agganciare a rimorchio e tornare in rio, polacco,
3: lo zoo di 105.
4: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
5: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
5: Chi? L'ha visto.
7: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
8: C'ho l'oppio.
7: Come scusi?
8: C'ho l'oppio, è arrivato l'oppio.
6: C'ho l'oppio.
8: Gambe doppie, è arrivato l'oppio.
6: Grazie.
7: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri.
8: C'ho l'oppio.
7: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però.
8: Sono pettiti. C'ho l'oppio.
7: Sì.
8: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
7: Grazie.
8: Non interessa?
7: Meglio di no. Rivederla.
8: Popper?
7: Neanche.
8: Ok, salve.
7: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
9: Salve!
7: Buongiorno!
9: Senta!
7: Sì!
9: Allora, io ho visto la Medusa!
7: Sì?
9: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
7: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
9: Ho visto. Stavate cercando una Medusa?
7: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
9: Ah, non era una Medusa?
7: No, è un uomo.
9: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
7: Beh, grazie.
9: Era. Galleggiava sull'acqua.
7: Sì, immagino.
9: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
7: Fatto benissimo.
9: Cercano Meduse?
7: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
9: No, non ho mai sentito.
7: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
9: Beh, un.
7: No, comunque non si dice.
9: Ah, ok.
7: Posto?
9: Metto giù io?
7: Come vuole.
9: No, metta giù lei.
7: Va bene. La sua attività
9: ha messo giù?
7: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
9: Non lo so, se vede che è un contatto.
7: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
10: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
7: Sì?
10: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
7: Sì, questo è vero, ma...
10: Volevo sapere se era single.
7: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
10: Ah, la Medusa.
7: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
10: Perché io sono celibe.
7: Sì.
10: E ho 58 anni.
7: Ma è anche un invertebrato marino?
10: Perché offende.
7: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
10: Ah, a me piace la Medusa.
7: Sì, ma io non credo che...
10: Lo sa perché?
7: No.
10: Ha mai scopato una Medusa?
7: No.
10: È molto bello perché quando scoppi la medusa vedi il pene che va dentro e fuori perché è trasparente, da tanta soddisfazione.
7: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
10: No, con la medusa.
7: Sì, la signora è amica della medusa.
10: C'ha il numero della medusa?
7: No, della medusa direttamente no.
10: Sa che la medusa con quei tentacoli...
7: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto: farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
11: Pronto?
7: Sì?
11: Sono la Medusa. C'è una donna col cane che mi segue.
7: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
12: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
13: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
12: Sì, sono attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
13: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
12: No, no, e qua c'è malintesa perché fa guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
13: Ma vai a fangul, tu sei solo un handicappone, e anche un po' mangalo.
12: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
7: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
13: Odino!
14: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
13: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone, eh?
14: Va fuori!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
0: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
3: Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
3: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama di Lerda.
3: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
3: È il terzo nome,
0: cioè,
3: come
0: è un principe lei?
3: Mio padre Narbucci.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
5: quello
0: si chiama?
5: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
5: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
5: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
3: Vedi qua?
0: Sì.
3: Biberò?
0: Biberò?
3: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
5: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
3: Certo. Certo.
5: Verrasse mai da una borraccia?
3: La borraccia non è.
5: Io non ho mai visto nessun ciclista
3: non
5: con un bicazzo in
3: borraccia!
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
3: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli
3: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
3: B! Bibite!
0: Le bibite!
3: B! Banane!
0: Le banane!
3: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
3: io
0: sa che esistono.
3: Non posso respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
3: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
5: La coccinella.
3: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
3: ci, ci, ci te muore, ci te stramorte, è tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: È una vergogna!
6: Basta, si alza.
0: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
0: Molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il

0: azzecca? Che ti azzecca? Tu sei una azzecca, ma affanculo.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
3: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
4: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Che ti ho capito? E così lo chiamano Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Can, can, can, can, can, can, can, can. E da Bio.
5: Mi sembra una gran cagata.
4: Can, can, can.
6: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra. Oh!
4: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai!
7: Khan!
4: Bene, dai! Adesso la spassata! Ma...
7: puttana!
4: No, Khan, a te sbagli sempre la spassata! La spassata sei troia! Ho capito? Dai, rifemo, dai.
7: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
4: 6x6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che mo a gara è una cosa importante, te devi tenere duro, poi, ti ho capito.
7: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
4: Parli neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
5: Messo.
4: Ehi. No, si arriva a rompi maroni. Che cazzo ho avuto la Russo?
5: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando un musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
4: Anche battuta del Mara. Ti sei peggio della peste bubonica, Mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa. Anche che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito. E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon. Ti ho capito?
5: No, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
4: Arriva l'altro rompicoglioni.
8: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai, ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
9: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo.
4: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
3: Vuoi sapere come va a finire?
10: Prossimamente, nello Zodi 105.

bello deve ancora venire 2. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione si chiama. Oh.

0: Pronto?
1: Pronto, Jolly?
0: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fondare la cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
0: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il Bello Deve Ancora Venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierate anche ad personam per gestire un attimo la cosa.
1: Ma quando lei davvero...
0: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino...
1: Se volevate fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
0: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Beh, ma non mi interessa, non
0: no le deve interessare, perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
0: Allora praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale, di questa serie che si chiama Il Bello Deve Ancora Venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale della
1: Ma le spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può mettersi qua a fare, capisce?
0: No, ma non è che si inculano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente, mi interessa che ci siano 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla, anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli squacquaffi fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio che non lì non c'è.
0: Ho capito. Scusa un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbagliamo i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
0: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama perché i medici, Mario, se poi glielo passo io, dottor, glielo scrivo io per telefono.
0: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, glielo dica pure a suo figlio, e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business. Va bene, gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbagliate. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ah ragazzi, ti ha trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire, perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo, perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Quanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo, mi hai convinto, cazzo.
2: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
3: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
2: Chiamiamo i comuni di
3: Belsedere,
2: Cazzago,
3: Sesso,
2: Gnocca,
3: Troia,
2: Scopa,
3: Sega,
2: Bastardo
3: e li tiriamo scemi.
4: Pronto, comune?
2: Sì, pronto, buongiorno, chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
4: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
2: Guardi, ho molte chiamate da smaltire. Se può prendere un appunto, le lascio i termini essenziali della proposta.
4: Sì.
2: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
4: Che non è una frazione, è una località.
2: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
4: La interrompo,
2: sì.
4: Questa è una villa privata, è una località del comune Trepanda, però è una villa privata.
2: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
4: Non lo sa,
2: non conosce il proprietario.
4: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro hanno un'azienda agrituristica, quindi...
2: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
4: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trepanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
2: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
4: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
2: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
4: Sì,
2: cioè,
4: ci dice proprio bene.
2: Esatto.
4: Arrivederci
2: a lei, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto, comune?
5: Sì.
6: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
5: Sì,
6: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
5: Veramente l'ho solo sentita,
6: okay.
5: Non approfondita.
6: Senta, questo è il comune di Troia?
5: Troia,
6: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
5: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
6: Oh, perfetto.
5: Posso farle parlare direttamente?
6: Perfetto, grazie.
5: Niente, buona giornata.
7: Pronto?
6: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo nell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
7: Sì, sono il dottor Dabbi, sì.
6: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
7: Senti, può inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
6: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
7: Sì. Può mandare al sindaco?
6: Sì.
7: Chiocciola?
6: Sì.
7: Troia?
6: Ok.
7: .it.
6: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
7: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
6: Gemellaggio con Puttan, ok.
7: Gemellaggio.
6: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
7: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
6: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
7: Prego.
6: Salve, salve.
7: Buona giornata.
8: Pronto, comune, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
8: Non lo so se l'hanno mandata.
2: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
8: La Ficaccia,
2: benissimo,
8: sì.
2: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
8: Allora, lei è il signor?
2: Io sono il signor Musumeci.
8: Musumeci, Farnesina.
2: Esatto. Proposta di gemellaggio?
8: Sì.
2: Tra la Ficaccia.
8: Allora, la Ficaccia.
2: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
8: Cazzago.
2: No, no, Cazzago con due Z, eh. Cazzago.
8: Cazzago con due S.
2: No, no, no, no, no, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
8: Ho capito.
2: Cazzago.
8: Cazzago.
2: Per cui sul cartello
8: Brescia.
2: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la Ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
8: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la Ficaccia? È una borgata, eh?
2: Sì, no, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa. Si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
8: Non lo so.
2: Beh, sa, la Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
8: Allora.
6: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
8: Va bene.
2: La ringrazio molto.
8: Di niente, buona giornata.
2: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra votazione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
3: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
3: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
3: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
3: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
3: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
3: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io!
3: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
4: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
3: Sì, che devo fare? Stavo
4: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
3: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
3: delle feci.
6: Guardi,
3: forse
6: vabbè,
3: c'è il sangue.
6: Sì,
3: allora, signora,
6: bene. Questo
3: mi ascolti,
6: sì,
3: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
3: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
6: Don Gaetano?
3: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
3: Aspetta un attimo.
4: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
6: Scusi, lei...
3: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
4: Un attimo,
3: mettici il pennino nella cacca.
4: Stai il telefono, stai?
3: Sì.
4: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
3: Sì.
4: Mamma, che brutte feci che c'è.
3: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
4: E cosa c'era dentro le lasagne?
3: C'era prosciutto, mozzarella,
4: l'uranio, un poverito,
3: cotechino,
4: inghia, brasiliano.
3: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
4: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
3: Ecco dov'era il cacciavite.
4: Porcacciame se.
3: Porca ma...
4: Che sangue non c'è nella feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
6: No,
5: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto qua.
6: Va bene.
5: Lo sport.
6: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
6: E
5: per
6: cosa
5: chi non
6: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
5: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
5: ma tu,
10: che ti ho
5: ma
10: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
5: Uno.
6: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
5: Che vaffanculo, porco.
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
6: sì,
5: sono
6: ecco,
5: quello della cacca,
6: sì,
5: dell'esame delle feci.
6: Sì.
5: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
4: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
4: fare la
5: cacca.
4: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
4: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so.
3: Vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
6: bene,
3: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: L'attivista.
6: Sono io l'attivista!
11: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, è la cartoleria e libreria?
11: Sì.
6: Sì, buongiorno, senta, volevo sapere se c'avete i bianchetti.
11: Sì, ce l'ho.
6: Ma senta, ce l'ha solo bianco?
11: Il correttore, sì.
6: Ho capito, no, perché io stavo cercando qualcuno disposto, diciamo, a dare a questi bianchetti una voce. Cioè la possibilità di essere penna, ecco, pure per loro, poverini.
11: No, questi, diciamo, sono a penna, però sono bianchi.
6: Lo so, però, capito, dico, è un po' come un uccello che non può volare. Cioè, un po' come, non lo so, una bici senza pedali, no? Cioè, nel senso, è fatta a penna, ma non scrive. Cioè, che vita infame è.
11: Allora, questa è bianchetta, se no ho le matite bianche poi.
6: Pure quelle, cioè, ma che lavoro è la matita bianca, scusi, Cioè, è brutto.
11: La matita bianca serve casomai sui fogli neri.
6: Ecco, allora, già quello, capito, sul foglio nero, allora io già sto a scrivere, perché bianco su nero è come nero su bianco, e su questo siamo d'accordo. Sì. Ma io dico proprio l'essenza stessa, no? Cioè, l'essere o non essere del bianchetto è proprio un po' triste, cioè... Io sono una penna, ma scancello e basta. E che? Se voglio scrivere...
11: Poi ci sono altri tipi di gesso, che c'è il gesso colorato.
6: Sì. Ah, ecco, vede, per esempio...
11: Che va bene per le lavagne nere, per questi colori, per scriverci.
6: Questo già è meglio, secondo me. Però ecco, quello che io vorrei fare, no? È un'iniziativa per cui inseriamo degli inchiostri colorati all'interno dei bianchetti, in modo che pure loro possano, diciamo, esprimere il loro estro al massimo livello.
11: Sì, ho capito.
6: Cioè, tipo la gomma, capito? Cioè, pure lei magari vorrebbe lasciare un segno, invece toglie solo i segni degli altri. È brutto.
11: Ho capito.
6: Lei è d'accordo?
11: Sì, sono d'accordo.
6: Allora lo dica insieme a me: free bianchetti, diamo la parola ai bianchetti. Forza.
11: Diamo la parola ai bianchetti.
6: Bravo, Gesù bianchetto.
11: Gesù bianchetto.
6: E vai.
11: Va bene.
6: Lei è il numero uno, la ringrazio.
11: Prego.
6: Anche se è un po'...
11: Grazie,
6: stupido. Va bene, ciao.
11: Ciao, ciao.
12: Buonasera, copisteria.
6: Sì, pronto, buonasera. Senta, chiamo per un'informazione. Voi avete i bianchetti?
12: Il bianchetto? Sì, c'ho quella penna.
6: Ah, ecco, perfetto. Ma ce n'avete solo un tipo?
12: Attualmente sì, devo riandare dal fornitore.
6: Ah, e che colore è?
12: Bianchetto e bianco.
6: Ah, ok. Ok, no, perché siccome io praticamente, diciamo, non la voglio disturbare a lungo, però mi occupo, diciamo, di tutelare i diritti dei bianchetti, cioè di dare loro una voce, no? Siccome loro di mestiere cancellano e basta, sto cercando di introdurre un nuovo inchiostro, ecco, che invece di cancellare scrive, in pratica.
12: No, non ho capito, scusami.
6: Cioè, dico, no, se ci pensa, è un po' triste sta cosa del bianchetto, che quello è fatto a penna, però non scrive, cioè tipo un cane che non abbaia.
12: Allora, io ti dico la sincera verità, mi sento un attimino preso in giro.
6: No, perché? No.
12: Il bianchetto che non sbianca, il cane che non abbaia.
6: No, il bianchetto sbianca. Allora, il bianchetto sbianca, e su questo, soprattutto se è bianco, no? Cioè, il bianchetto sbianca. Però quello che voglio dire io, no? È un po'... Cioè, è una penna, no? È una penna il bianchetto a tutti gli effetti. Però la penna che fa? Scrive. Il bianchetto non scrive. Allora, la mia volontà è o quella di dargli, diciamo, solo fogli neri, così scrive, oppure di dargli un inchiostro colorato, così quello scrive pure sulle foglie bianche, capito?
12: E che senso c'ha? Se il bianchetto che deve correggere una cosa sbagliata su un foglio bianco, che senso c'ha farlo arancione o rosso o giallo?
6: Questa è una bella domanda, però allo stesso tempo la mia domanda è: che senso fa una penna che non scrive? Cioè, capito? Per quello dico che è un cane che non abbaia.
12: Allora, io ti dico, qual è il fine della telefonata? Perché io ti dico la sincera verità, sto lavorando. Sto anche in difficoltà e sto lavorando. Quindi se mi dici il fine della telefonata, ok, altrimenti torno a lavorare.
6: Il fine è che io vorrei attuare questa iniziativa, diciamo, di inserire inchiostri colorati all'interno dei bianchetti. E volevo sapere se potete partecipare.
12: Non posso partecipare perché mi sembra una cavolata, ma grande pure.
6: Però lei è veramente una brutta persona, non ha cuore, non ha cuore.
12: La Pineta, ma qua lo sai a 20 euro quanti ne fai, altro che bianchi, rossi e gialli.
6: Lei è estremamente scortese e stupido. Non sa manco attaccare il telefono.
12: Sono le mamme.
6: Stupido.
13: L'attivista.
6: Che so io.
13: L'attivista.
14: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa.
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa, sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Ma sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini. Che dici? Sei un osso duro, allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso, scusa?
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che spettacolo, raga, ci voleva questa cosa da fare tutti assieme.
3: Sì, è vero, cazzo, adesso siamo tutti insieme, abbiamo un sacco di cose da fare, wow.
4: Raga, idea della Madonna.
2: Quale, cazzo.
4: Compriamoci tutti lo stesso orecchino buffo come segno della giornata. Come tipo una confraternita, eh?
5: No, è figata, dai, ecco, guarda, c'è un negozio di bigiotteria.
2: Scusate, ma io ho un problema.
3: Quale?
2: Non ho il buco.
4: Dai, cioè 50 anni non hai messo l'orecchino. Ma che cazzo sei, un parroco?
3: Ma veramente?
2: Ma no, è che ho sempre avuto paura delle infezioni.
3: Ma che cazzo stai dicendo? È una minchiata. Sei sicuro che non l'hai mai fatto? Perché hai paura, eh?
2: No, figurati, io sono uno che non ha paura di un cazzo. Una volta mi sono anche cucito una ferita da solo in campeggio, no?
3: Ma non dire cazzate, dai.
4: Dai, sei proprio un coglione. Dai, fatti il tuo buco, dai.
3: Dai, andiamo, cazzo.
2: Caga sotto. Ok, lo faccio, cazzo, lo faccio. Però speriamo non faccia infezioni o cose simili.
4: Ma vai, tutto materiale analergico. Dai, nel giro di una settimana sei nuovo.
2: Ok.
6: Ehi, hey, fatti.
7: Ma che cosa hanno detto i medici?
4: Che sperano si risvegli dal coma presto. Intervento di rimozione di parte dell'emisfero destro del cranio in seguito all'infezione. Non è stata una passeggiata.
7: Ma cazzo. Povero Paolo, un caso su un milione poi.
4: Poverino, guarda, era così bello con il suo orecchino.
8: Non è vero, sembrava uno sciattone di merda.
2: Mario, secondo te mi porto un giubbotto per fare un bel giro a piedi per Catania?
9: Ma figurati, siamo in Sicilia, mica Milano. Qui è una piccola Africa. C'è sempre una temperatura gradevole e fuori c'è un bellissimo tempo.
2: Ma sei sicuro? C'è un cielo, un venticello? Non me la racconta giusta.
9: Ma che cazzo dici?
2: Guarda, sai che ho la patente nautica e un pelino so leggere i cambiamenti atmosferici. E mi sembra che vi siano delle perturbazioni all'orizzonte, considerando anche la direzione e la forza del vento, e che siamo sul mare, io non sarei così sereno.
9: Dai, cazzo di Bernacas!
2: Guarda il cumulo Nimbi, guarda!
9: Ma succhiami il cazzo e muoviti, che voglio sfondarmi di arancina!
2: Vabbè, io però sono ancora dubbioso sull'ombrello. E giubbotto. Guarda il cumulo Nimbi.
9: Dai, stronzo! Guarda il meteo sull'iPhone. Sole e vaffanculo. Dai, andiamo!
6: Infatti,
2: te l'avevo detto, come lo lesbi!
3: Prendimi la mano! Non parla!
2: Dio, si è trasformato in serpente!
3: Ti porterò via!
8: A Catania si dice arancino maschile, a Palermo arancina femminile. Comunque c'aveva ragione, i cumulonimbi erano minacciosi.
9: Yeah, mamma mia, oh, che bello avere la patente, oh, ora possiamo farlo quando vogliamo.
4: Sì, siamo giovani, pieni di vita, adesso abbiamo anche la macchina, non ci ferma nessuno.
9: Yeah, chissà quanti viaggi faremo in giro per le spiagge a goderci la vita.
4: Sì, mamo, non facciamo come tutte quelle coppie che si ammorbano a 20 anni. Non ho intenzione di rompermi il cazzo. Cerchiamo di essere una giovane coppia dinamica. Se vediamo che non funziona ci molliamo, ce la spassiamo. Siamo troppo giovani per robe troppo serie.
9: Dai, scopiamo.
4: Sì, dai, cazzo, dai. Tira fuori il goldone.
9: Ce l'ho sotto la sella dello scooter.
4: Minchia, ma sei uno scemo.
9: Ma sì, dai, ci stiamo attenti.
4: Ok, ma appena senti che stai per venire, caccialo fuori, eh.
9: Minchia, sono super falco io.
6: Ehi, fatti.
9: Eccomi, sono tornato.
10: Mia madre è stata gentile a farci stare da lei finché non troviamo casa.
9: Sono distrutto, ho dovuto mollare l'università, altrimenti non ce la faccio con i due lavori per mantenere il bambino.
10: Meno male che sei riuscito a vendere la macchina.
9: Già.
10: Scopiamo?
9: Sì, dai, almeno quello, tanto il bimbo dorme.
10: Preservativi?
9: Non ce li ho.
10: Vabbè, dai, stai attento.
9: Ma certo.
6: Ehi, forti! Due!
8: Eccolo, è un altro maschietto. Mamma mia, com'è bello vedere una coppia così giovane che invece di fare la bella vita per le spiagge decide di mettere su una famiglia così numerosa. Complimenti.
9: Già.
8: Ma senta, ma che cos'ha nello zaino? Vuole lasciarlo qui per andare a trovare la sua fidanzata in corsia?
9: No, no, non si preoccupi. Lo tengo perché dentro c'ho 1000 goldoni. Non si sa mai.
8: Figa, non hai un cazzo, ma un cecchino.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
11: This
0: is a zoo.
11: Che delizia.
0: Vai, dai.
12: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
13: Nelle puntate precedenti.
14: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
15: Perché con questa voce qua.
14: E lei ha il porto d'armi, giusto?
15: Sì. Sì, sì.
16: Allora la facciamo insieme. In nome del Padre, del Figlio,
15: e dello Spirito Santo. Amen. Bene.
14: Pasta. La pasta proprio, quella che si mangia.
16: Esatto, pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
15: Tutto a posto, tranne che qui.
16: Belli, grassi, belli benassi. Soddisfatti, sto venerdì.
15: Devi venire qui da me.
16: Citofona 3, 2, 3, U.
15: Ci telefoniamo.
14: No, citofona, citofona.
16: Citofona 3, 2, 3.
15: Citofona 1, 2, 3.
16: U.
15: A.
16: Acido come la dance.
15: Citecodolena.
16: Sex tape.
15: E video blu ray.
16: Io, lei.
15: Fuori da qui. Berlin.
16: Calling.
15: E chiama quando sei lì.
16: Para pasta.
15: Tu.
16: A.
15: Pasta. Pasta.
14: Nel nome del Padre,
16: del Figlio e dello Spirito Santo. Pasta.
15: Amen.
14: Che bello, facciamogli un applauso. Che bravo.
16: Che bravo. Bravo,
15: oh, bravissima. Grazie.
16: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
14: Guarda che ti fanno tutti i
15: complimenti. Mi ha insegnato Padre Paul.
14: Ormai è diventata una cantante questa
15: Domenica. Andare a Sanremo.
14: Sì.
16: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus. Sì.
14: Sì.
15: Ah, sì.
14: E noi li conosciamo,
16: Sì, sì.
15: Certo.
14: Che la moglie viene sempre da noi.
16: Giovanna, sì.
15: Giovanna.
14: Brava signora.
16: In nome del Padre, del Figlio
15: e dello Spirito Santo.
14: Amen.
15: Dove siete oggi?
14: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per la Chiesa.
15: Fa freddo?
14: Un po', sì.
15: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
16: E invece domani partiamo per il Qatar.
14: Sì.
16: Perché dobbiamo andare in segno di protesta, insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo...
14: Andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
15: Sì.
14: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri.
15: Ah,
16: 700 in salita.
14: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
15: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto a Fabio.
14: Sì, sì,
16: è stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
15: Grazie, anche a te.
14: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano.
15: Ah.
14: Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
16: Ashish.
15: Ashish.
14: Benissimo, benissimo. Qui.
16: Ashish.
14: Ashish. Ah, ashish.
15: Ashish.
14: Ah, ok, ok. Ah, ok, sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba.
15: Bamba.
14: Perfetto. Quindi okay, proviamo.
15: Ok.
14: Ashish.
15: Bamba.
14: Bene, benissimo. Senti, allora, noi andiamo adesso.
15: Ok, buona giornata, buona serata.
14: Ti voglio bene, ricordatelo.
15: Anch'io.
16: Anch'io.
15: Come un video.
14: Ashish.
15: Babà.
14: No, bam.
15: Ah, bam bam bam.
14: Perfetto, big bubble, benissimo. Ti saluto allora, né?
15: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
14: Grazie.
16: Grazie, saluti signora.
15: Ciao Fabio, saluti mio padre, a papà Francesco, certo, che lo sei.
16: Sì, domani lo vediamo.
14: Domani lo vediamo,
15: ah,
14: sì, sì.
15: Allora,
14: sì,
15: me lo salutate.
14: Perché viene a Milano anche lui, perché deve provare le nuove Dr. Martens.
15: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
14: Ashish.
15: Bam bam, bam bam
14: bam bam bam e bamba.
15: Bam bam bam.
14: Perfetto. Ciao.
15: Oh, ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, tante belle cose.
14: Ciao, ciao,
15: ciao, ciao, ciao, pure a te, ciao.
14: Ciao, ciao, ciao,
15: ciao.
14: Ciao, ciao, ciao,
15: ciao. Ciao, ciao, ciao,
14: ciao. Ciao,
15: ciao,
16: ciao.
12: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
13: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so
3: sei è un bugiardo
1: sei esa bugiardo
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì sì sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, capa e capa cazzi. E fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Con me sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli. C'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla, che saluto con un 5.
5: Schiacciamelo, frate!
4: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Ehi, buonasera!
4: Buonasera, buonasera!
6: Come va?
4: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
6: Ah certo, certo, certo.
4: Io ho scritto una preghiera.
6: Sì.
4: Che fa così.
6: Oh,

0: ti darò il mio cuore.
1: Ti darò il mio cuore se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui, ora parlo con lui.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
1: Certo.
0: E poi questa preghiera. Questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca, diciamo, i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani, che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
1: Certo.
0: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
1: Non possiamo fare niente, certo.
0: E questa preghiera fa così.
1: Si può fare in musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Il Figlio del Spirito Santo. Amen.

dal mondo migliore non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.

0: del Figlio dello Spirito Santo. Amen.
1: Buon Natale.
0: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
1: Sì, sì, sì, ah. Però era un saluto così.
0: Ah, un saluto così, ho sì, capito. Sì.
1: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono son tutta un tai.
0: Son tutta un tai.
1: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene? E lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
0: Sono una sega sui sughi.
1: Più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Ok, quindi son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Bravissima, bravissima, bravissima. È difficile, eh? È difficile.
0: Sì, è difficile.
1: Il cinese è veramente difficile.
0: Sì,
1: difficile.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì, sì, sì.
0: Certo.
1: Però, vabbè, non si può. Va bene, senti.
0: Non si può.
1: Non si può.
0: Okay.
1: Senti, ti auguro una buona serata, eh?
0: Grazie pure a te.
1: Stammi bene.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ci vediamo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio Ergenerale.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Chi parlo?
1: Sono Jürgen.
4: Eh?
1: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
4: Ma ha sbagliato numero, signora.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
4: Ha sbagliato numero, mi dispiace, arriva te.
1: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto. Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
5: Pronto?
1: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
5: Ma lei chi è?
1: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
5: Pronto?
1: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta.
5: Vai a parte forte.
1: Ci racconta. Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
6: Oh.
5: Chi è?
6: Che c***o aperto che hai.
5: Ma lei chi è?
6: Ecco.
1: Lei è proprio
5: smettere.
1: Lei è proprio simpatica.
5: Non te ne frega te come sono io.
1: Oltre ad essere...
5: Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave persone.
1: Oh.
5: Tondo.
1: Come mi sto arrapando.
5: Tondo.
1: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
5: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
1: Lei si fa pisciare sulle tette?
5: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
6: Ecco.
5: Comunque,
6: se vuoi arrivare.
5: Non ti permetti di chiamare Marlo, va bene?
6: Sto per arrivare.
5: Oh.

0: ero con te.
1: Che c***ata.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Sì.
2: Oggi parliamo di feticismo.
0: Sì?
2: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
0: Pronto?
2: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
0: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo andati in riposo. Non ecco. Dire che c'è la morte in mezzo. Non è a rispondere di sapere a una persona quando uno... Hai capito?
2: Ecco, brava Nicole. Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile. Ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
3: Un attimo, che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
2: Buongiorno, come sta?
3: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
2: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio.
3: Questa volta non ci casco.
2: Oggi
3: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana.
2: Oggi parliamo di feticismo.
3: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
2: A lei piace leccare i piedi quando
3: scopa?
2: Più
3: tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
2: Interessante.
3: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
2: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
3: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
2: Oh.
3: Ma non il mio, ha capito?
2: Oh.
3: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato.
2: Ah.
3: Adesso io sono nella mia casa al mare.
2: Dai, non ti vergognare.
3: E mi ha chiamato, mentre...
2: Si fa pinzare
3: ecco,
2: i capelli.
3: Ecco, l'ho preso!
2: Le piace farsi...
3: Porca... Quanto tira? Sarà un tonno!
2: Le piace farsi spegnere
3: è
2: le...
3: È troppo grosso!
2: Ci racconti un po'?
3: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
2: Oh.
3: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia! Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna!
4: Vai, vai, vai, vai!
3: Mamma mia, quanto tira!
4: Tieni, prendilo,
3: tira
4: prendilo.
3: Fortissimo!
4: Prendilo.
3: Porca troia, ho visto la coda!
4: Prendilo!
3: È enorme!
4: Vai, vai, vai, vai!
3: No! Mi è scappato per colpa sua.
2: Oh.
3: Lei è rovinato.
2: Oh.
3: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda.
2: Oh.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai!
10: Ma
8: è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
4: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Sì, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
8: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105. Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
14: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
15: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
14: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
16: Uno scarabeo stercorario.
14: Scarabeo scargolare?
16: Ma che scarcolare?
17: Stercorario.
14: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
16: Stercorario.
17: Stercorario, quasi.
16: Sterco, dallo sterco.
14: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
17: È fuori orario, sì.
14: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
16: No, è stercorario.
14: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
17: Stercorario.
14: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
13: Il Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
14: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
15: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
14: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
15: È un enorme arachide!
14: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
15: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
14: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
18: Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie. Guarda.
18: Che? Eppure salata in superficie.
14: Eppure insalata in superficie.
18: Non insalata.
14: Che cazzo è? Eppure salata in superficie.
18: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
19: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
20: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
21: No, ma cosa stai dicendo?
20: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
21: Sauro.
20: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
22: no,
20: la vita.
22: No, non è lava, è Raven.
20: Un ponte per Raversburg.
22: Raven.
20: Un ponte per Ravensburg per la vita.
22: Sburger.
20: Sburger per la vita.
21: Ma che per la vita?
19: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente, altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
23: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
24: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
22: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
21: May.
22: Fiona May.
20: Fiona May.
22: Fiona.
20: Fiona May.
22: Fiona.
20: Fiona May. Forrest Gump.
21: Gampa.
22: Gump.
20: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
25: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
26: È facile, sì, intuitivo.
20: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
21: Ma chi
22: no,
21: è?
22: Allora,
20: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
22: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
20: Pim pre pet nusa.
22: Pim pre pet nusa.
20: Pim pre pet nusa.
21: Pim pre pet nusa.
20: Pim pre pet nusa.
21: Pim pre pet pam.
20: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
22: No, Ravensburger Terabitia.
20: Ravensburg della vita.
22: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
20: Ravensburger.
22: Ger.
20: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
21: Non è Ravensburg teravidia.
20: Ravensburg.
22: Der.
20: Teraviba.
22: No, teravibra.
20: Teravita.
22: Teravita.
20: Oh. Ravensburgent.
21: Ravensburgent.
20: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
27: No, non è Ravensburg. Non è...
22: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
28: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
22: A morte il monarca.
20: Anche voi.

0: is a zoo only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di Spietata macelleria di usurai.
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e, al limite, il Capodanno cinese, perché dei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni, che devo farmi di gas esilarante!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo festaiolo rompicoglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò un pisolino.
6: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
7: Catania! E basta con sto Catania! Hai rotto il cazzo! Tendone! Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
8: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
9: Ah, che paura!
8: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
9: Che schifo!
8: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
9: Hai paura!
8: Solo su Stai TV.
10: Pronto?
9: Sì, pronto.
10: Aspetta, mamma.
9: Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
10: Sì?
9: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
10: Sì.
9: Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
10: Noi abbiamo Emilia-Romagna e Veneto, perché mio marito è veneto e io Emilia-Romagna.
9: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
10: Come tutti i veneti.
9: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante.
10: Lui è così, come tutti i veneti.
9: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
10: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
9: Esatto, questo potrebbe essere...
10: Adesso...
9: La cucina è grande?
10: Sì.
9: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
10: Sì, molto grande.
9: Molto
10: sì,
9: grande.
10: Molto grande. Ah,
9: benissimo, perché, ad esempio, si potrebbe riuscire a fare una rissa con una decina di persone?
10: Sì, per me sì.
8: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
9: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché, ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente, ad esempio, la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita. Capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina, iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, che appunto diciamo nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
10: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
8: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
10: Sì, salve.
9: Salve,
10: buongiorno.
9: Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
10: Sì.
9: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non ha sentito. Ecco,
10: qua.
9: Allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
10: Sì.
9: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
10: Sì.
9: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminanti. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelle, insomma, della pasta ripiena.
11: Cappelletti,
9: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa, e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire, sì, no? Capito? Ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però, sì. Capito? Farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però comunque, diciamo, la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice: mamma, che buona questa lasagna, esplode.
11: Ci devo pensare un attimo.
9: Certo,
11: perché...
9: no, però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio, sua moglie, che mi sembra una tanto, dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè, una roba un po' così. Un po' matta, no? Ecco.
11: Sì,
9: allora, siamo a posto. Secondo me... voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo, ci risentiamo. Magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
11: Bisogna che Mari mi richiami, ecco, la settimana prossima.
9: D'accordo, va bene. Senta, posso solo così per com'è che bestemmia lei?
11: Come?
9: Cioè, nel senso, me ne dica una delle sue preferite.
11: Largo.
9: Bella.
8: Bravissima Giada, sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
12: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
16: Mi scusi, chi è l'ultimo dal dottore?
17: È la signora con la borsa.

0: ASL.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
3: Ah, che paura!
2: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
3: Che schifo!
2: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
3: Che paura!
2: Solo su Stai TV.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, salve. È la trattoria da c***o?
4: Sì?
5: Sì, buongiorno, salve. Mi presento, sono la Giada. Chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera. Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da Horror, che è questo nuovo programma.
4: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
5: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità, della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
4: Accetto con piacere.
5: Voi trattate animali vivi?
4: No. Cioè,
5: no, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto, diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito, portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
4: Guardi,
5: che quel tacchino è anche
4: guardi,
5: brutto.
4: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata. Ma non ho nessun problema.
5: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
4: Anche a Cristiani quando serve.
2: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro, il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka a quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
5: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
4: La cucina è un ristorante che è nato nel 64.
5: Però, quindi è di famiglia.
4: Ci sono passati dentro briganti.
5: Ah,
4: tipi.
5: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
4: Attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
5: Senta, una domanda: in cucina secondo lei ci entrano due cavalli? Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano,
4: sì,
5: che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
4: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzare in qualche modo.
5: Senta, avete un fuori?
4: Con un pony.
5: Avete un fuori, un giardino?
4: Ci abbiamo anche una piazza.
5: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma.
4: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
5: Ah, perfetto!
4: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
5: Ma c'è già una storia di fantasmi?
4: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
5: Bello!
4: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
5: Bene, bellissimo. Allora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy nani sui pony.
4: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche Ottimo. Per farci un film, un castello e 40 cani.
5: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
4: Sì.
5: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
4: Sfondarla, quello sì.
5: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante. che riempiamo di dinamite, ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
4: Guardi, noi,
5: bellissimo,
4: io ripeto,
5: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea
4: c'è il
5: sorprendente.
4: Progetto, è una cosa.
5: Senta, ma visto che siamo sul tema del insomma, medioevo, queste cose qua,
4: sì.
5: Mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare?
4: Ma si può fare tutto, le ripeto. Io.
2: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
5: C'è una donna in cucina?
4: Sì, sì.
5: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
4: Senta, parliamone, venite qualcuno e
5: d'accordo,
4: allora rendete conto.
5: Verremo a fare un sopralluogo.
4: Sì.
5: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i bargigli del tacchino e fare così mentre cucina?
4: Guardi, noi possiamo fare tutto.
5: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
4: Con piacere.
5: Grazie mille, alla prossima.
4: Arrivederci, arrivederci.
2: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
0: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
2: Tamarri.
3: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono, eh.
4: Ma chi era sto squilibrato?
2: Tamarri.
5: Buongiorno.
3: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo. Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure ci avete ancora spazio per fare una festa di gente?
5: Era una festa?
3: Una festa di zingari. C'è un mio cugino zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
5: 50 però non mi ci state.
3: In quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.
5: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
3: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano fuori, fumano, stanno in macchina, non è proprio una roba. Cioè che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'or pesanti, sono una quindicina.
5: Ascolta, ma da dove chiami tu?
3: Da Milano, sono Massimino di Quarto, mica l'imperatore di Quarto Giaro.
6: Diga.
3: Scemo di merda, ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
6: E qual è il problema? Che volete da mangiare? Dai, facciali che codiche.
3: Praticamente noi vorremmo... Ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
6: Guarda che c'hai i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
3: Perfetto, allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada, quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
6: Perché... Vabbè, ve levo una piotta a testa, eh. Tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete da.
3: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali. Cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
6: Vabbè, basta che è oro vero, non mi date le pacche, eh.
3: No, no, tranquillo.
6: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
3: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci?
6: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, ci stanno.
3: Ok, allora mi fai trovare anche quattro puttane che così siamo precisi.
6: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto, però ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, da.
3: Va bene, ciao,
6: ciao, bello, ciao, ciao.
4: Ma che saluto è? Meno male che c'era il beep.
2: Tamarri.
7: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
6: sì.
7: Ristorante, no?
6: Sì.
7: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai, un posto.
6: Mi puoi chiamare fino prima delle,
7: no,
6: dopo le tre?
7: No,
6: perché...
7: Ma che cazzo, no, ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
6: Perché ora è il servizio, Poldo.
7: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Sì. Vediamo al ristorante. Oh, ma pezzo di...
2: Tamarri.
6: Pronto?
7: Sì, pronto?
6: Sì.
7: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
6: Chi è?
7: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
6: E allora?
7: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
6: 50 posti, sono sì. molti per noi, nel senso che...
7: Beh, allora... magari qualcuno, magari prima di arrivare tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45...
6: 45, ti do conferma, okay. Hai un menù fisso chiaramente.
7: Menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
6: Mi lasci sono un tutte... telefono?
7: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
6: Adesso
7: 342-333.
6: Per le 19.
7: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 synth. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti sfondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
3: Hai detto che siamo zingari?
7: Sì, siamo synth. Veniamo, te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche con i danni paghiamo subito, e dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdetto, giuro, entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scanno il locale, bro.
3: Facciamo i piatti.
7: Sì, facciamo i piatti. Cioè, proprio il giorno dopo quando arrivi non c'è niente dentro. dentro, poi mi vuoto le pareti con i buchi, perché poi spariamo alla fine, che dobbiamo lasciare il segno. Ok? Ciao grande.
3: Meno male che l'hai trovato il posto.
7: Meno male, a posto, chiama

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estrana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni, vieni.
6: Preparati perché non ce la faccio più.
7: Sì, vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
7: Vieni. Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che la...
7: Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cervello.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il twista!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
6: Lei che
8: dove?
6: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco,
8: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
7: tu.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
7: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì.
2: Passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge, la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì.
2: Le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve. Round
3: 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio.
1: A giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì.
3: Adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì.
1: In discoteca.
3: Ah, il classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io, è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio,
1: sì.
3: Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì.
1: mese di CERT,
2: sì.
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì.
1: era tutto a posto,
2: sì.
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio
2: sì.
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo renda, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure
1: assolutamente,
2: le analisi.
1: Le analisi ce le avevo io sotto occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché.
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette. Risultavo astemio sia dalle analisi del sangue, sia dalle analisi del capello. E quindi c'è un errore, per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma.
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente,
1: sì,
2: a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna,
2: sì,
1: e mi,
2: sì,
1: scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io,
2: certo,
1: ho portato,
2: certo,
1: tutte le analisi a,
2: certo,
1: giugno.
2: Certo, certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12...
1: rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor. Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina ce la faccia a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, no, purtroppo
1: no,
2: non di sanità.
1: Per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare.

0: chiedere spiegazione.
1: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine.
0: No,
1: per tutto il resto glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
0: no, certo.
1: Se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina,
0: Ma io mi posso anche ubriacare,
1: no.
0: Dopo faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
1: Lo so, però comunque all'atto pratico per noi della motorizzazione lei rimane un ubriacone.
0: Okay?
1: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
0: Sì,
1: ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14?
0: Sì.
1: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice. Ti sei cacato,
0: Testa di cazzo, Luca di merda, vaffanculo.
1: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo.
0: Ma vaffanculo, va bene.
1: Ciao, grazie. Matteo, auguri, buon Natale.
0: Grazie.
1: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Tony, come stai?
1: Qui ho sbagliato un numero, qui famiglia sbagliato un numero, sono
2: sì, famiglia sbagliato. Sì, ciao, come stai? Pronto? Let me be, me be, me be. Pronto? No, non ho capito. Pronto? Ma chi era questo? Ma dove? E chiamalo subito, cazzo, un mostro nuovo. Pronto? Sono Tony. Ma perché piangi? Chi è questa? Mi senti? Sono Tony. Pronto? No, ma se urli... Pronto? Ma chi è sta qua? Richiama subito. Mi ascolti? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ciao, sono Tony, come stai? Pronto? No, ma sei... No, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans. Pronto? Pronto? Ma mi fai parlare? Pronto? Se butti giù il telefono sempre... Ma no, ma puoi parlare normale?
1: Mi ha finito di chiamare, finito.
2: Pronto?
1: Fino di chiamare, cosa vuoi che vuole? Cosa vuole? Cos'è? Non chiamare, sono mica, cosa vuole da me? Sono mica.
2: No, volevo chiederti se per caso hai la giacca di jeans.
1: No, io non ho nessuna giacca.
2: Ma perché prima ho chiamato e sentivo gridare. Cos'è sto?
1: Allora, che dopo parlavo forte perché c'è della gente in casa che fa delle mo così, ecco.
2: Gente in casa che urla?
1: Della gente così, cade i miei amici che stavano scherzando così.
2: Senti,
1: tutto a posto,
2: Come stai?
1: Poi insomma così, io c'è male così.
2: Ah, ok, ti ricordi di me? Sono Tony, Antonio. Tony.
1: No, non mi ricordo, non lo so.
2: Quando venivi a ballare in discoteca, negli anni 90, ti ricordi?
1: Ah, io non vado mai a ballare.
2: Sei sicura?
1: Mai a
2: ma io mi ricordo
1: perché
2: che...
1: ho paura, mi è andato... proprio, ma è andato. Non sono capace molto, insomma così, ecco.
2: Vabbè, ma ti ricordi quella canzone che faceva This is the real modern eye, oh night.
1: Un po'.
2: Bella, bella. Bauci bau.
1: Non tutte le canzoni mi piace. Mi piace un po' così di vero, non tutte le canzoni mi piace.
2: E quella che faceva Think about the way, what can send away, te la ricordi?
1: Più o meno. Canta bene, però più o meno sì, così, ecco.
2: Una canzone che... Oh, there she wants, sgana, sgana, baby. Te la ricordi?
1: Sì, vai,

0: così, eh.
1: O anche quella che faceva Take you in the color, we're gonna get away.
0: Quella lì.
1: Allora,
0: anche Take me lì, anche quelle che adesso, forse quella un po' prima.
1: No, e quella lì era me. No, era Let me be, we're gonna get away. Ti ricordi?
0: Eh sì, e qua è quei Take me away lì, così
1: sì, sì, che poi erano sempre gli Eiffel. I'm blue, double D, double da. Questa te la ricordi? Pronto? Mi ricordo, Silvia, che forse di te una volta avevamo anche scopato,
0: No, no, fa la fatica, non la conosco.
1: Mi ricordo di una maiala pazzesca.
0: Avrimento. Mamma mia. Io per solamente della parte con so poche per solamente.
1: Ti ricordi che mi dai sempre il culo?
0: Lei non la conosco, non l'ho mai conosciuta.
1: Sì, ma ti ricordi che facciamo sempre le porcate del camerino?
0: No, lei mi ci confondo, l'altra persona io con la Silvia lì, sono l'altra persona.
1: Ti ricordi che ti guardavo con lo sguardo tutto furbo in console e tu perdevi la testa?
0: No, non in mente perché non ero in mente.
1: Abbiamo limonato sopra le casse 40 minuti, ti ricordi?
0: Ecco.
1: Ha fatto un litro di saliva, non ti ricordi?
0: No, ecco. Sapevo una cosa, il numero di telefono, ha capito chi mi l'ha dato.
1: Non lo so, io ce l'ho da anni questo numero. Ho aperto la rubrica oggi, questa qua, si fa sentire anche la carta. Senti?
0: Perché cosa ho scritto? Nel numero cosa ho scritto vicino?
1: Ha scritto Silvia, mi piace nel culo. Ma cos'è sturdo?
0: Di particolare, ecco.
1: Ah, ok.
0: Non ti preoccupi niente di.
1: Ah, va bene, dai.
0: Va bene.
1: Grazie, sì, comunque la giacca di Gino.
0: Ho parlato con qualcuno, va bene.
1: Ascoltami, quindi mi confermi al 100% che tu la giacca di Gisco il cazzo dietro non ce l'hai?
0: No, non ce l'ho, la mille per mille.
1: Ma sei sicura?
0: Ma che è?
1: Pronto?
0: No, ci confonde con un'altra persona.
1: Ti ricordi che mettevi collant anche ad agosto?
0: No,
1: c'era
0: no,
1: un odore di muffa.
0: Così, ecco.
1: Ti ricordi che avevi sotto c'erano i, come si chiamano, i tartufi? Quelli.
0: No, non mi metto quelle cose lì, ecco.
1: Mamma, dai, che sei, eri una bastardona urlatrice, dai.
0: No, certo, a me va io quello.
1: Dai, che ti piaceva prenderlo.
0: No, sì, ma non mica da chi scusa.
1: Dai, bastardo, dai, che sei una vigliacca. Ma cos'è stato quest'urlo? Pronto?
0: Cosa?
2: Tony Cazzo e la pazza bastarda romagnola continua nella prossima puntata. Mamma mia, che Jolly ha trovato Wender.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Ehi! Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Vada a messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Ehi! Non è possibile credirlo, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Hey, ciao! Comunque, generosissimo, vedi... Comunque, generosissimo, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la vita tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vado a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare i baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i bambini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere. Che schifo.
4: Oh, senti la messa.
0: Vada dentro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile! Mia nonna è atea!
0: Eh?
3: È atea!
0: Eh?
3: Mia nonna è atea!
0: Ah! Ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
3: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto. Si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta, oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
2: Accidenti, dottore, grazie infinite. Ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino. Non la conosco.
3: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici, di un portale che vanta milioni di visite all'anno. 6 milioni esagerato, però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
2: No, non leggo riviste del genere.
3: Glielo giro subito come allegato, guardi.
2: Vov, dottore, che bella copertina. Ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
3: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io. Ma lei che lavoro fa, signorina?
2: L'estetista.
3: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale. Punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
2: Ma, dottore, quanta irruenza!
3: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
2: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
3: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
2: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
3: Sai, ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Bourinot.
2: Bourinot?
3: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale, che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
2: Già, che scema, certo.
3: Allora, mi dica, che problema ha il fighino?
2: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì. Ecco, soprattutto dopo i rapporti, e il dolore persiste per un paio di giorni.
3: Ah, accidenti. Forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
2: No, Mumbato è un ragazzo molto, molto pulito.
3: Ho cotto il nome. Cazzo ha detto? Mumbato?
2: Mumbato, sì. È un nome congolese.
3: Congolese di Congo?
2: Sì.
3: C'è roba di Africa?
2: Sì.
3: Ho capito.
2: Cosa, dottore?
3: Sentami. Ha mica una foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
2: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
3: Non lo vedo. È appoggiato ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non lo so.
2: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è più di 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
3: Capito, capito. E sento un secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato? Lo vedo gonfio.
2: Sì.
3: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
2: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
3: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume, è una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
2: Dottore, ma come si permette?
3: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una moto zappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
2: Dottore!
3: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo, fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
2: Ma si vergogni!
3: Vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona! Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
4: Figa, io la prescriverei anche agli atleti, ti rilassa.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
3: Vai!
2: Ciao! Sei Ennio?
3: Ehi!
2: Come stai, Bifolco?
3: Chi sei?
2: Io sono Samuel Schumacher.
3: Chi sei?
2: Samuel Schumacher.
3: Perché? Non ti conosco!
2: Lo psicologo.
3: Ma vai a cagare!
2: Pronto?
1: Il vecchio Bifolco è bello rincoglionito da chiamare immediatamente.
2: Io sono
3: lo
2: psicologo.
3: Psicologo? Che cosa vuoi?
2: Samuel Schumacher.
3: Samuele?
2: Samuel Schumacher.
3: Che cosa vuoi?
2: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
3: Ma cosa devo pensare?
2: Vai.
3: Dove?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Ma sono fermo a casa, che cosa devo fare?
2: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
3: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
2: Ma se vuoi fare le uova...
3: Ma che cosa devo fare le uova?
2: Vai.
3: Dove?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
3: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa!
2: Pensaci un attimo, però se vuoi farlo...
3: Puttana vacca la...
2: Potresti anche non farlo.
3: Puttana...
2: Sei Ennio?
3: Ehi, c'è io! Chi sei?
2: Sono lo psicologo.
3: C'è lo psicologo! Cosa vuoi che sei psicologo?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
3: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
2: Fai ste uova.
3: Le geuewe?
2: Esatto, proprio quelle, le geuewe.
3: Ma come faccio a farle, porca la...
2: Potresti anche non farle, vedi?
3: Porco! Ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brusa merda?
2: Ma se vuoi fare le uova, falle.
3: Danala! Perché non le fai stare al tuo culo, le geuewe?
2: Vedi, mi apro.
3: Cosa vedo? Che cosa vedo?
2: Però...
3: Provo cosa? Che cosa devo provare?
2: Però...
3: Prova casa! Ma è stata la...
2: Se lo vuoi fare, fallo.
3: Puttana! Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
2: Io sono... Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
3: Che si chiama Bieber? Porca... ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
2: Tranquillo, fallo e basta.
3: Ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
2: Se pensi di non fare le uova, falle.
3: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
2: Fai ste uova.
3: Le uova! Mamma... Chi sei che...
2: Samuel Schumacher.
3: Voglio fare il numero!
2: Io sono Samuel Schumacher.
3: Chi vuoi uova? Ma vai a cagare!
2: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
0: Radio 105. Yeah.

0: un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
1: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
2: Ciao, bello, ciao Franco.
3: Upa.
2: Dove sei?
3: Upa, c'è una domanda, di solito pure.
2: Pronto?
3: Uè, culo a rotta?
2: Pronto?
3: Trimone?
2: Albe!
3: Lo fece la bocchina!
2: Pronto?
3: Mangia cazzo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, Albe!
3: Albe! Ah, fa culo per te!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi parla?
3: Upa, ci sono domande!
2: Frank.
3: Ciao, come stai?
2: Io mo si conosciuto la voce.
3: Cicillo è morto.
2: Cicillo è morto.
3: Cazzo, che domanda, ma fa il nulla. Claro. C'è da? Me.
2: È finito?
3: Filomeno. Più filomeno, meno melomeno. Bula, sorta.
2: E tu sei Frank.
3: E tu sei strunz. E Tremor.
2: Scusa, Frank del Canada?
3: Affa, in culo vieni qua.
2: Eh?
3: Eh? Ma chi? Lo fai c'è il bocchino alla scimmia?
2: Io guardo, non ti sto capendo.
3: Filomeno? Più meno meno, meno filomeno.
2: E più, per non voler venire meno, non te lo meni più.
3: Mura, chi cazzo vuoi tu?
2: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
3: Cite morte vive.
2: Allora,
3: tu e tutta?
2: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
3: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, filomeno, strunz.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Eh?
3: Upa, c'è un domani, da cazzo.
4: Che cosa?
3: L'ambasciuna?
4: Chi si?
3: Afa.
4: Eh?
3: Afangulo.
4: Amamate.
3: Exort pure. Lala? Lala, trino di sordo, stacca da bucchini.
2: Pronto?
3: Sì, zia?
2: È venuto a Travi.
3: Zi Michele?
2: Gio Michele? Zio Tonino.
3: Zi Tonino, fammi un bucchino.
2: E vieni qua, vieni.
3: Che da bocchino mamma.
2: A te che da puttana da mamma.
3: Cularò? Cularotta?
2: Mamti, cularotta, ce lo sai che c'è cularotta, mamma.
3: Upa, show the mamma. Upa,
5: show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma.
2: Che te muro, invece trovo a fare anch'io.
3: Tu e tu?
6: Uè, prima!
3: Tu e tutta la razza, tu e...
6: Cra... Mi metteo che te rompo più!
3: Lo mangialo, cazzo, tu! Lo mangialo, cazzo, lo mangialo, cazzo, lo mangialo, cazzo!
6: Atti, va fa culo al mostro, ma infatti, ma c'è il sapete, la cap che te, mongolo!
3: L'ambascione? Beh, dico!
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo a Milano nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
2: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Der General.
2: Allora, caro von Huber, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
3: Jawohl, Herr General.
2: Allora si spogli, von Huber, si spogli.
3: Jawohl, Herr General.
1: Ma poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
2: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
3: Ja, Herr General.
2: È in forma, maggiore?
3: Ja, ja, Herr General.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
1: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con von Huber.
5: Pronto?
2: Chi è? Ah, von Huber, bene.
5: Che parla?
2: Allora, caro von Huber, non che io abbia bisogno di rinforzi.
5: Aspetta un attimo.
2: Allora si spogli, von Huber, si spogli.
5: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
2: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
5: Scusa, dimmi.
2: È in forma, maggiore?
5: Ma non ti sento molto bene, dimmi comunque, parla, dimmi.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
5: Non capisco, scusa, perché ti sento troppo lontano, capisci?
2: Oh.
5: Ecco, allora, o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
2: Tu lecca la cappella.
5: Eh?
2: Brava, così. Oh. Sì, succhiano bene. Succhiano tutto, vai.
5: Non capisco.
2: Che inculata.
5: Senti, non so cosa dirti.
2: Guarda il mio c***o come entra bene in questa c***a bagnata.
5: Va bene.
6: Oh. Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
2: Puttana che sei.
5: Pronto?
2: Adesso ce la facciamo tutte e due. Poi leviamo i soldi a questa puttana mangia c***o.
5: Eh?
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
5: Ah.
2: Oh. Vai. Ah.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con von Huber.
8: Sì, pronto, con chi parlo?
2: Puttana che sei.
8: Ma che cazzo sta dicendo?
2: Guardalo bene, piccola.
8: Cosa devo guardare che sono al telefono?
2: Guarda.
8: Ma cosa?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
8: Che cazzo devo guardare?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco.
8: Ma se siamo al telefono?
2: Lo prenderai nella tua pella.
8: Lei chi sta cercando?
2: Oh.
8: Perché mi sa che ha sbagliato numero.
2: Helga.
8: Qui non c'è nessuna Helga.
2: Dico così,
8: mi piace, ma ora chiudo.
2: Che inculata.
8: Michele!
2: Ti piace, eh?
8: Michele! Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio!
2: Oh.
8: Oggi lo faccio saltare, ti giuro, Michele, mi ci schianto addosso!
2: Oh.
8: Così la smetterai di rompermi i coglioni! Porco
2: con due c***o.
8: Io te li metto nel culo i cazzi.
2: E poi succhialo ancora.
8: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
2: Sì, spani.
8: Ma questo è pazzo!
6: Oh.
8: Michele, ascoltami bene.
2: Sì, tesoro.
8: Ma memorizza queste parole nel cervello.
6: Vai, vai, vai, vai.
8: Io nel 1991
6: vai.
8: Ho fatto la guerra nel Golfo.
6: Oh.
8: Mi chiamavano Rambo.
6: Vai.
8: Ho tirato giù un elicottero con un sasso.
6: Ecco, bravo.
8: Capisci ancora quanto posso essere pericoloso?
6: Ecco.
8: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi.
6: Oh.
8: Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
6: Oh sì, oh, in bocca così.
8: Ho detto in testa.
6: Lo sento, lo sento, lo sento.
8: Michele!
6: Girati, vai, vai, vai,
8: oh!
6: Vai. Tieni, prendilo, prendilo.
8: Michele!
6: Prendilo.
8: Basta,
6: oh.
8: Ora lancio,
6: ecco,
8: dalla finestra il telefono. Così non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele!
6: Oh, oh, oh,
8: No! Ho preso l'auto di Ornella!
6: Boom.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
3: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari. Attori bravissimi, innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
2: Ragragnocr.
4: Ehi, ciao!
5: Ciao, Lipez.
4: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello, pettinato, con la macchina fighetta, cioè vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
5: No, è tutto normale.
4: No, sei diverso.
5: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
4: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
5: No, si manga lo mascalone.
4: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, eh. Basta questi insulti che mi cagate il cazzo un anno.
5: Beh, Lipez, ma apri questa lattina di birrella?
4: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
5: Ci vuole forzarella. Tu sei forzuto, hai braccini corti ma potentoni.
4: Beh, sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, Oh, ma no, che è successo?
5: Sono gli effetti speciali nuovi. Belli, vero?
4: Ma che senso ha? Una latterella di birrella che mi esplode fra le mani, ha fatto pure i lampi, le luci, che cazzo, con la musica poi.
6: Uè, Lipez.
4: Ma, Odin, che ci fai senza la sedina? Che sei scemo che ti riconoscono? Siediti!
6: E non! A seconda stagione so più fico! Mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar!
4: Andò, ma come? Dove li pigli i soldi?
6: E me li dà la produzione!
4: Ma che cazzo? Ma gira la pila in sta serie di merda! E che sono l'unico che fa ancora schifo!
6: E messine! Tu sei Todor, sei lo protagonista! Ti deve fare schifo! Altrimenti la gente non si identifica.
4: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
6: Sì, ne.
4: Io sei in gelo proprio, eh.
6: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
4: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
6: È solo soldi dalla produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto!
4: Ma chi paga stasera? Satana!
6: Dai, aprimela, che tu sei Totor! Sei forte! Io sono vecchiariello!
4: Sei vecchiariello solo quando vuoi tu, Odì! Basta sta la tirarella! Ma no, ancora! Che cazzo è? Che sono bombe!
6: Non! Sono gli effetti specialette 9! C'è solo soldo, mo!
4: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale!
6: Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo! Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana. Almeno si me ne manca l'una.
4: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti che oggi c'è già i cazzi che mi girano bene, eh? Ma mamma sale una curiosità. Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
6: Sta nella villa.
4: Quale villa?
6: A villa con piscinella di nonna Faustina.
4: Ma come, che c'è la villa con la piscina, mo?
6: Sì, hanno cambiato il personaggio. Mo sta più figo. Ci stanno le soldi.
4: Non ci credo, ma mi cazzo.
6: Dove vai?
4: A vedere Faustino. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
7: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
4: Sto cercando Faustine, chi sei? Maggiordomo, apri.
7: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
4: Ma tu che cazzo sei? Non sei Faustine? Ma che, mi hanno cambiato il personaggio, il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
7: No, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra. Ti scongiuro.
4: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
7: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
4: Quale balestra?
7: Questa.
4: Oh, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela te!
7: No, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
4: Ma che dici, ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
7: Questo! Ah, mi hai colpito! dannato strongoloide.
4: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei fizzato da solo, va chi cazzo sei, scimunito vero?
7: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
4: Hai finito? Basta, dai.
7: Oh, la mia tritrice.
4: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
7: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
4: Basta.
7: Oh.
4: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
7: Oh.
4: Basta, dai.
7: Appropinquati.
4: Cosa?
7: Vieni più vicino.
4: Che vuoi?
7: Ancora un po'.
4: Dimmi.
7: Vuoi far roba?
4: Eh no. Ma pure cacchione. No, te lo dico io, fanculo.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
1: Radio 100.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is Mega Merd.
1: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore,

0: benvenuti ad una nuova di Squarto Grado, Boccoli Paglia Pasticcino Mammifero, che ha la pancia porcheria. Salutiamo subito il nostro poltrone paglia e fieno, il generale Garofalo, generale! Sì, penso che la tipa ci stia. No, è impossibile, non esiste. Che vuol dire che sono migliore di verde? Bla bla bla, Gigi Dag. Ma passiamo subito a salutare con uno schiaffo Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, ma fatto la faccia, perché buttare!
0: E anche io vaffanculo. Ma come possiamo fare barracuda subacquea senza Carpino in provincia di Foggia, che letame cassetta Fonzi con la nostra addetta ai social, la nostra Sebastiana, respiro pesante, Sebastiana!
2: Ciao a tutti, un utente ci ha scritto una mail mandandoci una foto di una donna che a suo dire potrebbe essere una sospettata, ecco. La mostriamo nella cosa quadrata.
3: Schermo, Sebastiana, si chiama Schermo.
2: Nello schermo, ecco, come vedete è una donna molto particolare, con una fascia rossa sulla testa e i capelli lunghi e neri. È molto, molto muscolosa. Indossa una canottierina fatta di cosine di ferro e fra le mani ha un grosso mitra.
3: È la locandina di Rambo 2, Sebastiana.
0: Bene, bene, brava! La svampitona fiato peso, facciamo che andiamo, che poi si caca. Insomma, il caso scotta, come la pimpa si deve fare e si farà. Andiamo subito alla ricostruzione del fatto del cadavere che poi si è ammortamento. Sentiamo la fogna.
4: Sono circa le meno quasi, nel parco isolato lugubre in inverno, con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, di Cornaredo in provincia di Milano, quando il signor Grassocci, paradontite, sta camminando da solo per recarsi presso il suo posto di lavoro. La molto famosa gioielleria, piena di gioielli costosi, di via Paninari. Il signor Grassocci è un uomo schivo e solitario e in quel preciso giorno ha deciso di fare il percorso nel parco isolato lugubre in inverno con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere. Perché ha fretta di arrivare in ufficio con il carico di pietre preziose che conserva segretamente nella borsa nera a tracolla con scritto pietre preziose.
5: Mi sa che ho fatto male a passare carico di pietre preziose dentro la mia borsa con scritto pietre preziose in questo parchino che si chiama Parco Isolato Lugubre in un inverno con la nebbia speciale a posto perfetto per delinquere. Sì, tanto cosa vuoi che mi succeda? Sanno tutti chi sono e che lavoro faccio e che spesso addosso ricchezze. Nessuno mi farebbe mai del male.
4: Purtroppo per il signor Grassocci, questa visione da psicofata priva di senso della benché minima realtà oggettiva costerà molto cara. Infatti, dopo pochi passi, esce dal boschetto un uomo e con una ferocia inaudita infligge al signor Grassocci una moltitudine di percosse impugnando una capra piccola.
5: Mamma mia, che spavento! Salve, che bella capra!
1: Che male, la caprata! No, non mi prenda a caprata! Perché lo sta facendo? Lascia la mia borsa! No, non mi levi le scarpe, neanche l'orologio, gli anelli, la collana d'oro e tutto quello che ho in tasca! No, la prego! Ah, la caprata! Ah, la capra! Ah, sopra la capra, la capra! Fa male, sopra la capra, la capra!
4: Purtroppo per il signor Grassocci è troppo tardi. Il suo fragile scheletro viene tritato dalle potenti caprate e perisce coperto di pallette di stercovino. Gli inquirenti escludono lo scopo di rapina, anche se è stato rapinato. E pensando alla pista del racket del pattinaggio su ghiaccio albanese, staremo a vedere.
0: Bene, bastarda la colf che mastica i vigili, che poi sussurra le fibe di Cosmesi, capitano meglio la fisarmonica che Alcatraz. Sebastiana?
2: Sì, Giallo?
3: Cazzo siete, alle medie, chiamalo con il nome giusto, Sebastiana.
2: Sì, sì, certo, regia. Ecco, un nostro spettatore ci teneva a farci vedere La foto dell'identikit del sospettato del delitto. Eccolo, si tratta di un uomo vestito di bianco con in testa un cappello tipo tappo bianco e che guida in piedi.
3: È il Papa Sebastiano, è un'immagine del Papa. Stai mostrando il Papa in camera, non è un sospettato, è il Papa Sebastiano.
0: Bene, bene, assassino vagina prezzo psichedelici Leopardo Monte. Dicono che sembra vivo quando muoio il cazzo. Non perdiamo prescura che rimane Gigi Reder. Andiamo a Biscotto che si saluta fresca Mecca Daz Daz, dice il folklore Bologna Meccanica Piacenza Foglia. Ciao!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Arrivo subito, un attimo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo!
2: Zitto merda, e aspetta il
3: tuo turno. Ma porca di quella puttana, impestata Laida maledetta cagna sofferente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
2: Capito, figlio di puttana?
3: No! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
2: Siete in attesa di essere collegati con
3: l'interno
2: desiderato.
3: Siete quelli della luce, vero?
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Lo so che sei lì
2: Please
3: dietro.
2: Do not hang up
3: figlio
2: so
3: di puttana
2: as not to
3: che
2: lose
3: non sei altro. Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
3: desiderato.
2: Ma
3: io non voglio parlare con nessuno.
2: Anche
3: io non
2: se
3: ho
2: sei
3: chiamato.
2: Un ignorante bifolco di
3: ha
2: merda,
3: capito.
2: Attendi per non
3: io
2: perdere
3: non
2: la
3: chiamato.
2: Tua priorità acquisita.
3: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
3: subito.
2: Desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere
3: non
2: la priorità
3: andare.
2: Acquisita.
3: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
2: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma tu Michele,
2: Please
3: non buttare giù,
2: so
3: hai capito?
2: Not to lose the that you have acquired.
3: Rimaniamo al telefono, Michele.
2: Capito, figlio di puttana? Dammi il
3: figlio di puttana lo sei tu, stronzo! Giù,
2: so
3: hai
2: as
3: capito?
2: Not to lose the that you have acquired.
3: Rimaniamo al telefono, Michele.
2: Capito, figlio di puttana?
3: Figlio di puttana lo sei tu,

0: binocolo se sei ancora alla cabina. Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna. Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce
1: con il vetrino! In attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande?
3: Pastore, ti ammamato.
4: Che cazzo? Con la domanda.
3: Domanda, qua la troio.
4: Una città stramuerta. E viva pure.
3: Ma si senza fare niente stamattina?
4: Tu e tu?
3: Stato ricchione e cornuto.
4: C'è dove? Ti piace lo cazzo?
3: No.
4: Balliamo?
3: Ma chi sì?
4: Cazzo, che domanda?
3: Sì, ma stamattina ci voglia di sfottere, vedi che tanto è uscito il numero, ma ti vado a denunciare.
4: Lo mangi lo cazzo tu? Moc? Moc a mamma?
3: Ma c'è boh, si vedi che sei un psicopatico comunque, eh? Si vedi che sei un psicopatico comunque, eh?
4: Se stronzo tu? Le feci bocchino?
3: Ma tu fa da mamma tu.
4: Zoccola! Cracula, rotta aperta, zoccola da mamma! Del chiamo padre, sa?
3: Vedi che il mio padre è stato anche a culo di un fuso quadrato, eh?
4: Ma ti piace la salsiccia di cavetto?
3: Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco tanto.
4: Balliamo?
3: Sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina, sei l'officina. Hai fatto trovare da mio padre, che mio padre tu veni a fuoco tanto. Pronto?
4: Uè, zoccola! Uè, zoccola! Zoccola! Zoccola! Tramona.

0: ti kamu, nemoj te na ajmo, nemoj ti kamu, krik levari, ik levari, to je pa jedan uvr, ki te samu, a sru na kvadru uvari, pa sa.
1: Upa!
0: Ma sta bo, figli da puttù, fatti che lo osso, butto, curdo tu, a te quella ciocca, vamo, te da miso, e quella te non mi chiedi, che la voglio tu, quello è sciocco, mi chiedi, che la mamma, ma sta bo, ti te samu.
1: Ah, fa.
0: Lala.
1: Ah, fa. A fangula mamma. Cite. Ti comprate la peggiotte?
0: Parliamo?
1: Shadow!

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
1: dai.
3: Questo è Wonderland.
4: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia.

0: Vai!
1: Pronto?
0: Vai! Vai!
1: Pronto!
2: Ma che... Ma...
1: Pronto!
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Pronto!
0: Prata!
2: Ma che... Ma...
1: E che buchi del tramonto?
0: Chi sei?
1: Pure quella puttana di mamma devo piace prendere un culo culo che è morte e stramorte e vive.
0: Ehi, chi sei? Chi sei?
1: Hai la mamma puttana!
0: Tua madre bastarda! Ma portala! Ma da dove arrivi? Chi con chi vuoi parlare?
1: Caccia tu compagno per giusto l'angua, chi è stramorte e vive!
0: Tua madre! Cosa mai? Che cosa mai che non ti capisco?
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
1: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
0: Non ne ho per me! Porcala! Ci ti ha dato il numero! Non ce la devi!
1: Ti caccio le budella dalle orecchie, che ti morte e morte vive!
0: Le budella! Le porcala! Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
1: Gulacchi destra morte, morte e vivi.
0: Ma porca la... Santanore, chi sei? Chi sei?
1: E ti inzuppo le dita nel...
0: Tua madre, tua madre!
1: Te quella puttana di mamma.
0: Ma te la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
1: Mi devi dare le uova!
0: Le uova! Non ce l'ho da dire! Perché ce l'ho per me! Perché ce l'ho per me! Non ce l'ho da vendere!
1: Chi te stramorte?
0: Ma vai a cavare, brutto bastardo!
1: Caccia tu occupagno per gas l'angua! Chi te stramorte?
0: Ma non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane, brutto bastardo!
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova! Le uova!
0: Bastardo, una puttana la... Leggi quindi, non ce ne ho, non ce ne ho!
1: Mi devi dare le uova!
0: Mette porco d'un te l'ho già detto! Leggi quindi, non ne ho, non ne ho! Le fanno solo per me!
1: Sì, mi sei che su quella
0: cosa. Tua madre, te l'ho appena detto! Mi hai salato il mio numero, bastardo!
1: Ti facevi dei destri, sui tavoli e poi lo prendevi
0: in casa. Che cavoli, dai cavoli, eccoci!
1: Ciao, vai a stranzo, puttana, c'è.
0: Vai, ma vai a cagare, brutto bastardo!
1: Mi devi dare le uova! Mi devi dare le uova!
0: Vai a cagare, porco d'un...
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!
0: Non ne ho, le non ne ho, non ne ho!
1: Mi devi dare le uova!
0: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le guigueva? Non ne ho di guigueva!
1: Ti cago in... la...
0: Ne fanno poche! Ne fanno poche!
1: Ti cago in bocca, guacchi destra morte
0: e viva! Ma che ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Ma sei un animale!
1: Hai la mamma puttana! Tua sorella è una prostituta! Guacchi destra morte e viva!
0: Te li faccio vedere! Portamela tu la tua mamma! Bastardo!
1: Pure quella puttana di mamma devo piace prendere un guacchi destra morte e viva!
0: Vai a cagare! Vai a cagare!
1: Quel pezzo di riccone, voglio le uova, le uova! Voglio le uova!

0: Arts 105 Zoo, only for you. Zizzagna meme.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
2: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
3: Zizzagna Man.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Zizzagna Man.
5: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kita Murti?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi spiace al 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi spiace al 4.
7: Mi spiace al 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le serve. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma per peste, allora faccia qualche spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
5: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
5: Ma mi fate entrare, no?
13: Ma lei è Zizzagna Man?
5: Sono Zizzagna Man. Piacere!
13: Facciamolo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, insomma, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagna!
13: Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
13: Maia!
15: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
13: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì,
7: grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose
13: qua. Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Merda!
16: Però.
17: Che è il suo parò?

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo. I super erotici. I super erotici. E queste. Sono le loro nuove avventure.
3: Baciamelo piano.
2: Nella puntata precedente.
4: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo.
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo. Abbiamo bisogno di rinforzi.
5: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
6: No, perché
7: ma come si permette, scusa.
2: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
4: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
2: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
4: Ah no? E chi è allora?
2: È l'ingoiabile Hulk.
8: Hulk spruzza!
4: No, no, no, no, no, no, il nerchio in bocca no!
2: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
6: Io il milkshake non lo voglio dopo.
7: Anche la pasticcera?
6: Nemmeno.
7: Creme brulee?
6: Nemmeno.
7: Vuoi dire la vaniglia?
6: Neanche orzata.
7: Simolino? C'è altro catering oggi, eh?
6: No.
7: Hulk spacca.
8: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
7: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
2: Prossimamente.
9: Signor Johnny Cass, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
10: Oh, che figata segarsi nel calzino dell'infinito! Oh, ora sì che sono proprio rilassato! Che succede? Oh, oh merda! Continua a aiuto!
7: Aaron Pell! A chi è tuo padre?
6: Cioè...
7: Troppa confidenza, troppa.
6: Ci conosciamo, siamo amici.
7: Sti cazzi non ci volevamo aggiungere. Non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale. Perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supereroi, capito? Leader.
6: A tal proposito, io che poteri ho?
7: Nessuno. Allora... A parte quello di rompermi il cazzo.
6: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
7: Quali?
6: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
7: Quanti fans?
6: Due.
7: Ah. E beh, no, dice, è in fase di elaborazione, dica lei.
6: Ma non ha senso.
7: Ma neanche lei.
6: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
10: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Ma che è? Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
6: Hai detto di passaggio.
7: No, di passaggio nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
11: Provi di spalle, provi di spalle. Di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Non si sente, non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
6: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
7: Perché sei incazzo? Non è. Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Cos'è?
7: No, lei lo deve dire a me.
6: Ah, e non lo so.
7: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Non lo so.
7: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
6: A chi?
7: A Iron
6: Man. Ma non lo so cos'è.
7: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
6: Lo sa?
7: Certo.
6: Cos'è?
7: Che?
6: Cosa?
7: Che cos'è che?
6: Il singhiozzo.
7: Chieda.
6: Che cos'è?
7: No, il singhiozzo, che cos'è?
6: E non lo so.
7: A lui lo deve chiedere.
6: Che cos'è il singhiozzo?
12: Che cos'è il singhiozzo?
8: prossimamente nello Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Wonderland.
14: Wonderland.
15: Va ora in onda lo scherzo telefonico a cura del regista Wender. Verranno utilizzate le voci di Carlo Verdone dal film comico Un sacco bello del 1982. Wender utilizzerà le voci della scena in cui Carlo Verdone fa Enzo, un bullo romano che vuole partire per un viaggio in Polonia. Buon ascolto.
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Chi è?
17: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
16: Dimmi.
17: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia. Una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
16: Guarda, mio fratello lavora, non gli interessa, guarda.
17: Ma eri per Ibbia da qualche parte? Eri intracciabile?
16: No, non c'è stato qui a casa, ma comunque lavora mio fratello.
17: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
16: Va bene, regolate con altro perché qui mio fratello c'è da fare.
17: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
16: No.
17: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
16: Ce n'ho 12.
17: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
16: Arrivederci.
17: Va bene, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
16: Chi è?
17: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
16: Chi sei?
17: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè...
16: Ma chi è? Amedeo, chi chiami? Chi è Amedeo?
17: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
16: Non lo so, io non so niente, mio fratello non sta qui di casa.
17: Ma eri peribile da qualche parte? Eri intracciabile?
16: Sì, eri peribile, sta in piazza di casa.
17: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
16: Ma io non lo so dire.
17: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
16: A me?
17: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
16: No, io non lo so dire, guarda. Cerca sul cellulare di Pietro, che ti posso dire io?
17: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo.
16: Allora che vuoi se non ti conosciamo, scusa?
17: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
16: Ma io ce ne ho 80, che ha fatto?
17: Ah, vabbè, ci sentiamo allora.
16: Sì, ciao.
17: Va bene, ciao, ciao.
18: Pronto?
17: Pronto?
18: Con chi parlo?
17: Ciao, sono Enzo. Io sono un amico di tuo fratello.
18: Di quale fratello parli?
17: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
18: Ma come si chiama mio fratello?
17: Ma era peribile da qualche parte?
18: Ma tu con quale fratello vuoi parlare?
17: Enzo.
18: Enzo, allora non è mio fratello.
17: Eri intracciabile?
18: No, perché non è mio fratello.
17: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
18: A chi? A chi può interessare? A chi?
17: Senti.
18: Ma che ti vengono in mente queste cose e vieni a rompere i coglioni alla gente?
17: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo,
18: vabbè,
17: certo.
18: Ciao, saluti.
17: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ci sentiamo allora.
18: Pronto?
17: Pronto?
18: Sì.
17: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
18: Chi sei?
17: Ciao, sono Enzo.
18: Chi ti conosce? Io non conosco nessuno.
17: Ma eri peribile da qualche parte?
18: Che cosa?
17: Eri intracciabile?
18: No, stato bene.
17: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Pronto?
19: Vendetta!
20: Vendetta!
19: Vendetta!
16: Pronto?
17: Pronto?
16: Ma scusa, chi cazzo volete?
17: Ciao, sono Enzo.
16: È chiamata la Enzo?
17: Beh, ancora a casa stai?
16: Ma vaffanculo!
17: Ci sentiamo allora!
13: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
14: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei
0: sono
1: sarebbe
0: a piena disposizione, tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe.
0: Io? No, no, no, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora, dai. Salve.
2: Tito no.
3: Cosa dice?
2: Tito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti. Intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco, sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Tito no.
3: Cosa dice?
2: Tito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi
1: dispiace. Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego. Abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
1: Sì.
4: Ma è uno scherzo secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria e facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, no, ciao.
1: Cosa no, scemo? Oh.
4: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi quasi, avevo fatto ce la chiana poco un buon.
1: Te li mando allora?
4: Dain.
1: Te li mando?
4: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
1: Ciao. Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio che ti ciucci il dito! Evitiamo, Dai, ciao!
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via!
6: Al culo!
7: Quanto stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! A faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì. Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh,
7: dai,
10: oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Questo è Wonderland.
13: Arriva nel mondo del Wonderland. Porco cane. Il cane parlante.
14: La la la la la. La la la la.
13: Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane?
14: La, la, la, la, la, la, la.
13: Vai, porco cane, fai bau bau.
14: La, la, la.
15: Chi sei?
14: Porco cane. Porco cane.
15: Porco.
14: La la la.
15: Sì, sei.
14: Porco cane.
15: Vai cagare, vai.
14: La la la.
15: Porca.
13: Le avventure di Porco cane.
14: La la.
16: Pronto? Pronto?
14: La la la la la. La, la, la, la.
17: Vendetta!
18: Vendetta!
17: Vendetta!
16: Pronto?
14: La la la!
16: Ma chi cazzo sei?
14: Porco cane!
16: La.
14: Porco cane!
16: Porco cane! Chi cazzo sei? Porco cane! Cosa vuoi?
14: La la la la la la la!
16: Ma vaffanculo, a te chi sei?
14: La la la la la la la! Ora ti sbrano la testa!
13: Le avventure di Porco cane.
14: La la.
19: Pronto?
14: La la la la la la la.
19: Oh,
14: la la la la la
19: la la la la la.
17: Vendetta!
18: Vendetta!
17: Vendetta!
16: Pronto?
14: La la.
16: Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
14: Porco.
16: Hai capito?
14: La la la la la la la la.
16: Hai capito che chiamo i carabinieri?
14: La la la la la.
16: Gna gna gna gna gna.
14: La la la la.
16: Pronto?
14: La la.
16: Pronto?
14: La la la. La la la la la la la. La la la la.
16: Ma quanto sei cretino, scemo, impazzito!
14: La la la la la.
17: Vendetta!
18: Vendetta!
17: Vendetta!
16: Pronto?
14: Porco cane.
16: Ma vaffanculo!
14: La la la.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
5: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai, che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani! C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Dente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare
3: io
9: la
3: so
9: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
4: Testa, test, testa.
10: Only a 105.
4: Testa, test, testa, test.
0: Il test di personalità.
11: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep. Avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi, questa qui.
12: Da paura!
13: Tutti coglioni, vai se non tegli a voi, te mando i carabinieri, ignorante.
11: Vai, no.
13: Vai a controllarti se sei una persona civile o ignorante.
11: Hai rotto il cazzo.
13: Psichiatra. No. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
11: Scusami.
13: E un maleducato.
11: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
14: Sì, pronto.
13: Sei una persona incivile.
15: Ha risposto il marito. Ha risposto il marito.
14: Cosa dio?
13: Ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
14: Guarda che ti hai sbagliato il numero 7.
13: Ma va a farti o metti in culo.
14: Quando? Quando?
13: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
14: Bravo, te hai capito, eh?
15: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
13: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
14: Dimmi ancora.
13: Sei una persona incivile.
14: Io.
13: Ma ascolta, vai da un psichiatra se hai, sì. Sei una persona civile o ignorante.
14: Ah, ho capito.
15: Tranquilli, richiamo subito, perché la devo beccare.
10: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
13: No, lei mi dica cosa vuole.
10: Ma... scusi, con chi lei vuole parlare?
13: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni. Non mi rompa più i coglioni.
15: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
10: No, da sei un coglione.
13: Tu sei un coglione, ma grande anche.
10: No, tu che cazzo vuoi?
13: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu vuoi che continui a rompere i coglioni?
10: Ma...
13: sei tu che li continui a rompere.
10: Sei una persona incivile, ignorante.
15: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla in colpo.
12: Daitarn, in azione! Daitarn, in azione!
10: Pronto?
13: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
10: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
13: Sei una persona incivile, sei tu ignorante, perché siete voi che chiamate?
10: No.
13: Da me, io non ho mai chiamato voi.
10: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
13: No, siete voi che chiamate, con chi volete parlare?
10: Con chi volevo parlare?
13: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda, me la insulta.
10: Incivile,
13: e sì, incivile, chi è?
10: È un maleducato.
13: No, bisogna che ti metti in mano in comio, veda se ti metti a posto una scianta.
10: Psichiatra.
13: Psichiatra. Te vuoi psichiatra? Te vuoi mettere in mano in comio? Psichiatra. Ma va a farti o metti in culo.
16: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra.

0: boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
3: Salve.
1: Salve.
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
3: Sono depilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
4: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
5: Calmati che
6: ti...
5: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
6: Oi, eiaculatore precoce!
5: Cinese di...
6: Leon San!
5: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
5: No, no!
6: Vieni qua!
5: Tu all'italiano non
6: vieni
5: lo puoi
6: qua,
5: fare!
6: Vieni qua, Leon!
5: Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
5: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.
12: Lo Zoo di 105.
13: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto!
14: Ciao! Se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti,

0: Beh, ci sta a avere paura. Di questi, tra l'altro, il 15% è velenoso per l'uomo. Si stima ci siano 1.800.000 avvelenamenti ogni anno, di cui 100.000 mortali. Ma tranquillo, la maggior parte delle specie vive in Asia e in Africa, lontano dall'Europa. A meno che i serpenti non si infilino strisciando senza che nessuno se ne accorga in una nave cargo, è praticamente impossibile che arrivino da noi. È successo solo una volta, e la nave è arrivata in Spagna dalla Namibia con a bordo 7 morti per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa. Tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti!
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Lo Zoo di 105.
3: A Radio 105, sono le 21:40 minuti primi.
4: Sei in ritardo, porco.
5: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
6: C'è 105 Micacca!
3: Scusate se ho fatto solo 1:40 di ritardo, ma avevo cose ben più interessanti e importanti da fare che venire in onda a parlare con quattro poveracci che mi venerano.
5: Radio 105.
3: Sono Max Brillante, il dio indiscusso di qualsiasi cosa vada a fare, che sia radio, televisione, podcast, interviste. Riesco sempre a fare meno ascolti della cresima di un bambino del Congo che si nutre di acqua beige. E questa la cosa devastante, non vado mai in onda in diretta, registro tutto, ma essendo così bello ed affascinante riesco a imbarcare i dirigenti di questa azienda che mi strapagano e io giro in Maserati.
4: Insegnami come cazzo fai, perché io lavoro come un c***o e a me danno la chiavetta per le macchinette delle merendine al posto dello stipendio, porco.
3: Non ti lamentare, Simo J, che sei una persona fortunata. Amico mio, tu sei l'unico che può vantarsi di aver visto ad una distanza abbastanza ravvicinata le chiavi delle mie Maserati. E se non sbaglio, una volta ti ho anche salutato quando sono entrato in studio. Tu lo sai che io nella vita ho salutato pochi eletti. Ricordo di aver salutato mia madre quando mi ha partorito e forse una volta ho fatto un cenno con le sopracciglia al direttore di banca che ha provato ad attaccarmi bottone. Io saluto solo chi sta sopra di me, ovvero Dio.
7: Lui è Max Brillante e voi non siete un cazzo.
3: Tutto il resto per me vale meno della merda. Detto questo, diamo inizio al programma più bello del mondo. Benvenuti a 105 Mi Cacca.
4: Diamo inizio, ma se mancano 20 minuti alla fine, ho messo un'ora e 40 minuti di musica. Perché non arrivavi, cane.
3: Dai, bla bla bla, gne, bu, sempre a lamentarsi sti operai del cazzo. Dai, chi abbiamo oggi come ospite?
7: A 105 Mi Cacca, due ospiti incredibili, Vasco Rossi e The Real Cimurro, un grande trapper italiano con 12 follower su TikTok.
4: Abbiamo due ospiti oggi, Max, ma non c'è tempo per intervistarli tutti e due, devi sceglierne uno.
3: Fai entrare The Real Cimurro e se avanza un minutino facciamo entrare quel vecchiaccio di Vasco. Senza offese a nessuno, ma non conosco una persona che preferirebbe Vasco al mitico Real Cimurro.
4: Max, ma sei fuori? Va che aver Vasco è un onore.
3: Ma che cazzo me ne frega? The Real Cimurro è il fenomeno del momento. Testi accattivanti, un seguito pazzesco sui social e un linguaggio che spacca bro, zio.
4: Ma se sto scemo ha 12 follower su TikTok e 8 su Instagram. Ne ha di più il cane di Mazzoli.
3: Fanculo a te il cane di Mazzoli e a quel vecchio pelato con la voce da anziano con la tracheite. Offri una tisana al vecio e fai entrare il mio mito, The Real Cimurro, che ho voglia di emozionare il pubblico.
4: Vasco, perdonami, ma devi aspettare che Max finisca di intervistare The Real Cimurro e poi tocca a te, se avanza tempo.
8: Ma siete impazziti? Io ho una marea di cose da fare. E poi, chi cazzo è sto Real Cimurro? Un paziente del Fate Bene Fratelli?
4: Non decido io, purtroppo. Vuoi una tisana mentre aspetti?
8: Ma mettiti la tisana nel culo, cretino. Portami una Coca-Cola o qualcosa che abbia delle bollicine.
7: A 105 Mi Cacca c'è il mitico The Real Cimurro.
3: Eccolo, The Real Cimurro nella casa, Broski fra Sgrang.
9: Bella bro, ci sto dentro.
3: Snitch.
9: Buffu, bro, bella.
3: Ci beccavamo nel bando sopra il booster.
9: Annaffatura e no, non parlo di buste.
3: Schere.
9: Ollare.
3: Prendo la tua tipa e ci flexo. Prendo il mio cachet, poi lo spendo, cucino in mano come un drago.
9: Gli sguardi degli altri che male possono farmi se c'è un bro, una calamita per un bro, alla mia destra solo un bro, darei la vita per un bro, non sei dei miei.
4: Ma che cazzo state dicendo, porco, sembrate dei m***oidi.
3: Non ho parole, sono sconvolto, è un miracolo che tu non sia già licenziato. Simo J, hai rovinato il flow, hai distrutto tutto, tu non sei e non sarai mai della gang. Perdonami tanto, mitico The Real Cimurro. Questa poteva diventare una delle più belle interviste della storia. C'era il TG5 pronto a riportare la notizia insieme a tutte le testate giornalistiche del mondo. Ma questo inetto di Simo J ha rovinato tutto.
4: Sarò pazzo, ma a me sembravate dei menomati mentali.
3: Per cercare di recuperare il disastro causato da questo operaio infedele e blasfemo, mettiamo la tua nuova hit per far capire ai nostri ascoltatori il tuo valore, la tua superiorità, attraverso i tuoi testi profondi che fanno riflettere e acculturare le nuove generazioni.
9: Ancora chiedono di chi è la macchina, quant'è costata e come l'ho comprata, yeah, no cap.
3: Grazie Cimurro per queste belle parole, ascoltiamo il tuo disco e scusa ancora per questa brutta figura.
9: Freddo nel mio nuovo Moncler, mi piove la mula dai jeans, tienimeli nella Chanel.
4: A me sembra totalmente deficiente.
3: Simo J, metti subito il disco e vai in castigo dietro la lavagna, asino!
7: A 105 Mi Cacca, il nuovo capolavoro di The Real Cimurro.

0: lavoro indiscusso. Grande del Real Cimurro, ospite incredibile di 105 Micacca.
1: Olario!
0: So che hai tantissime interviste da fare, quindi ti lascio andare, mio brother indiscusso. Torna quando vuoi, Eschere, Scuscu e Flexo Zio.
2: Adesso che se n'è andato il demente, possiamo almeno fare un saluto a Vasco Rossi, che sta aspettando da 2 ore.
0: Bla bla bla, che noioso che sei, ma chi se lo incula sto ubriacone?
3: Quei sciroccato, ma che ti ho sentito, ma tu lo sai che ho venduto più dischi io, di tutta sta marmaglia di cretini messi insieme, che dicono di fare musica e non sanno cantare senza l'autotune.
0: Ah bla bla bla, gne gne gne, avete sentito il tizio con la voce di uno che si è appena fatto un litro di Chivas? Hai venduto tutto tu, ha ha ha ha. E visto che hai così tanti soldi, ce l'hai la Maserati?
3: Caro Max, io ho una collezione di Maserati, ne ho ben 38 di tutti gli anni, di tutti i colori, praticamente dalla prima all'ultima prodotta. Ho persino il microfono, le cuffie e anche il forno a microonde della Maserati. Ma dove cazzo è andato sto pazzo?
2: Vasco, hai più Maserati di lui. Un dramma.
0: Come cazzo è possibile? Nessuno può avere più Maserati di me. Addio, mondo ingiusto.
3: Lo sciroccato si è levato dai coglioni. Bella bro, bella zio. Facciamoci una boccia di Chivas per festeggiare.
4: C'è 105 micacca!
5: Radio 105. Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
7: Marco,
6: che apri, uè, ma hai sentito?
7: E lo si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tric-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai.
7: Vai.
6: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Ma tu.
7: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zodi 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi.
4: Pronto?
5: Devo guardare lì?
4: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: E allora sta andando, Roberto, che vuoi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
4: Ah, sciopero,
5: sciopero. Non lo so.
6: Pronto?
5: Roberto?
6: Eh?
5: Roberto, e allora?
6: Non ho
5: che
6: capito.
5: Cazzo vuoi? Mi scusi,
6: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Lei
5: e perché
6: chi?
5: Mi hai fermato davanti alle telecamere?
6: Lei chi è?
5: Roberto, e allora?
6: Roberto chi?
5: Sono cazzi miei.
6: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
5: No.
6: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
5: Non lo so.
6: Roberto chi?
5: Non lo so.
6: Pronto?
5: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
6: Bravo.
5: Devo guardare lì?
6: Io te l'ho detto prima. Ho il telefono sotto controllo. Guarda te come parli.
5: E poi li prendono per il culo.
7: Pronto?
5: Devo guardare lì?
7: Ah?
5: Devo guardare lì?
7: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
7: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
5: Ah, non lo so.
7: Sembra,
5: che cazzo vuoi?
7: No,
5: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Morto è vivo, tu hai tutta la razzatoia, chi ti è stramorto?
5: Ah, scusate, no, telecamera!
7: Ah, no, guacchi di morte!
5: Non lo so.
8: A questo giro, ci andiamo pesanti, con il pugliese maledetto.
7: Mannaggia! Ma che è?
5: Sono cazzi miei.
7: Mamma, te giuro, guarda, si venga, ti metto un cazzo in bocca!
5: Ah, scusami.
8: Secondo attacco al pugliese maledetto.
7: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morte?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Terzo attacco iper mega inculante.
7: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più un bastardo e cornuto e figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
5: No.
7: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e cornuto di me.
5: No.
7: Chi ti sarà morto?
5: Hai rotto il cazzo.
7: Sì, c'è, capisci chi ti è morto? Ah, capire chi ti sarà morto?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Ricola, chi è?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
7: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
5: Allora, non è che adesso ti
7: conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte viva! Se me con cazzo manca!
5: Devo guardare lì?
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
9: L'asciugone palanca.
10: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, mi dica, sei dopo, posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quello tanto come chiede, ma perché mi butta giù?
11: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo. Mi dica.
12: Senta, allora, in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cos'è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare sovelli in armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quittare, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle.
11: Non funziona il condizionatore.
12: No, praticamente successivo, cioè quando abbiamo costruito questa armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
11: Quindi la vorrebbe spostare?
12: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei, perché io non so come devo operare, capisci?
11: Allora, purtroppo io da qua, cioè lei lo vorrebbe spostare,
12: sì,
11: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
12: è bianco. Bianco!
11: Bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
12: Ma c'è Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
11: Panasonic,
12: sì,
11: ok.
12: Sì.
11: Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
12: Da 4-5 anni l'ho messo, perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente, noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so un cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno d'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da una strana salata, però un po' sto fatto dalle zanzare, un po' di belli della luce che entra mattina e non riesco a dormire, che sono diventata anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore,
11: Signore,
12: non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, ma se ne parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
11: Signore,
12: sì, sono io.
11: Cercare di capire come poterla aiutare.
12: Tare, lei è molto gentile.
11: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
12: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
11: Lei vorrebbe spostare prima.
12: Dovrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
11: Ok, vi spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
12: Sì.
11: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
12: Ma porca puttana, tantissimo.
11: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
12: Va bene, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando! Ci stavo mettendo un attimo, due secondi! Cammina un altro, dai!
13: Buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
13: Dica, posso?
12: Speriamo, guardi, me lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo, e quindi c'è un problema con il condizionatore.
13: È arrivato il grande caldo, è arrivata l'enorme richiesta.
12: Ma io il condizionatore ce l'ho già, aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no? Che stava là in alto, i piedi sopra il letto, che l'aria non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non quitta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato al bianco, poi ho voluto mettere un muretto di cartongesso alla cucina del salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi. Cioè, non è una casa, è un safari, guardi. Comunque, l'anno scorso abbiamo messo dovelli di armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè, è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
13: Ma dietro si blocca la macchina.
12: Macchina, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
13: Sì,
12: cioè, praticamente le camicie che tengo nell'armadio sono surgelate, come le metto, perché lì sono tutte rigide, sembra che metto
13: dentro rimane dentro,
12: esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sa che cosa ho fatto? Ho detto, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burracchi, che aveva un pittore amico di mia moglie, che gli ha detto di comprare i quadri tanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto bellino di quadro, che tra l'altro è brutto, che non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
13: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
12: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
13: E sei in un punto che torna indietro l'aria?
12: Ma cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box, cosa c'entra?
13: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Lo sta facendo davvero?
12: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
13: Ma scusi, la macchina è condizionatore, non l'auto.
12: Ma scusi, ma lì ma parli preciso, sono una persona anziana, voglio dire, mi dici che devo spostare la
13: macchina? Ma che mi sta parlando di cose sue, abbia pazienza. Le ho detto che non abbiamo neanche
12: tempo. Ma mi sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
13: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
12: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
13: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
12: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belie, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belie, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivata neanche a metà. Vaffanculo, vai.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiato l'occhialata cinese.
5: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo dopo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
6: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cos'è successo? Signora?
4: Che è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
6: Eh no, mi hanno rubato la linea.
4: Ora è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dirmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
6: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
4: Non mi interessa la soluzione, guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
6: No, a me
4: non mi viene a sentire.
6: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
4: No, non mi interessa.
6: Io sono suo amico, signora.
4: Si può sapere chi sei?
6: Sono Alfio, signora.
4: Ah beh, se sei Alfio è un altro discorso.
6: Ha visto?
4: Se sei Alfio è un altro discorso, con te io parlo sempre.
6: Allora, sento un attimo.
4: Con altre persone.
6: Ha ragione.
4: Giù e non mi interessa.
6: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo che tutto il giorno fa i quiz. E ogni tanto mi rubano la linea e fa lui e Mike Buongiorno. E lui e Mike Buongiorno.
4: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare e non ho buon tempo.
6: Brava, però signora mi ascolti un attimo. Io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
4: No, io non lo faccio più.
6: Brava. Poi, secondo, suo marito...
4: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
6: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un mono... No. È un monogoloide come lei?
4: No, io li voglio bene solo a te. Vabbè. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
6: Sì.
4: Le voglio bene il cielo, quello là che
6: Poldino,
4: si è trovato.
6: Poldino
4: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
6: Io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
4: Io ho da fare.
6: Ho capito.
4: E poi, ecco Tom, non posso parlarti più.
6: Perché? Oh. Signora? Signora?
4: Dimmi.
6: Cosa fa?
4: Niente.
6: Stavamo parlando. Oh. Ah, è con Pietro? La merda lì?
4: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
6: Mi ascolta? No. C'era Pietro, sì, era da Pietro, sì, quella merda.
4: Pronti?
6: Passami Pietro.
4: Dimmi.
6: Passami Pietro.
4: Chi sei?
6: Sono suo figlio, passami Pietro.
4: Chi?
6: Suo figlio, passami Pietro.
4: Io ho da fare.
6: Passami Pietro.
4: Pietro, non c'è, ho detto.
7: Non ce la fa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Sì, presidente, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
4: Prego.
5: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io in questo periodo di allergie, no? Di allergie, io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se è esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quell'erba che ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: da bambini
4: sì,
5: ci faccio presente,
4: presente, sì, sì.
5: Ecco, contestualmente a questo mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. Non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie. Non so se i cosi bidibili, ma non so se c'è la variante antistaminica, quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
4: Vedi,
5: ecco.
4: Così che se viene a trovarci, abbiamo qualcosa che possa andare bene.
5: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico, perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' minimizza la visione, che già io non sono proprio un asso del volante, cioè, ho preso la patente. Pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, cioè, in pratica guidavo i camion, e quindi alla fine del militare, ma te parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più militare, comunque siccome ero che ne ero nei caristi, non nei caristi, allora guidavo il camion, insomma, che erano Novara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare, comunque guidavo questo camion, alla fine del servizio militare mi ha mandato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
4: Dove siamo comunque, rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo, la lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
5: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
4: con il Ribes Nigrum? Sì.
5: E che cosa fa?
4: È contro anche le allergie,
5: ma si assume per via orale?
4: Certo.
5: Perché le spiego, io ho questo problema che è stato un incidente di caccia,
4: mettiamo il telefono,
5: adesso attenzione, ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato
4: ha avuto
5: questo blocco dell'epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco, questo blocco dell'epiglottide che faccio fatica a mandare giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in gocce? Pronto? Lei il Ribes se lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo un Nigrum è una pallina nera alla volta, così, come i toys giapponesi, vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica.
5: È nerboristeria?
6: Sì, mi dica.
5: Ho fatto il numero giusto, che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre, le dico.
6: Ho un po' di gente. Mi dica.
5: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego, in questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee e a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
6: Certo, ce l'ho presente perché sono erborista.
5: Sì. Quindi il nome è corretto.
6: Ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di gente. Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
5: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista, che mi ha stato veramente scortese e non mi ha fatto parlare, che voglio dire
6: dovevo chiedere delle
5: cose. Esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un asso del al volante non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
6: Passi da noi così magari facciamo un consulto. Va bene?
5: Perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto a nostro nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial
6: appunto per quello, bello, signor, non ne diamo di informazioni perché la gente poi compra su internet.
5: Sì, no, ma
6: io le faccio la consulenza, poi la vada a comprare su internet.
5: No, infatti, appunto,
6: mi scusi, non è il mio mestiere, ci mancherebbe
5: altro.
6: Però non deve neanche provocarlo il litigio. Io sono cortese e le sto rispondendo con cortesia e sto anche occupando il telefono e ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
5: Ma lo capisco, signora, ma
6: passa di qui, noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
5: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è controllo nei miei confronti.
6: No,
5: ho semplicemente chiesto un'informazione, ma voi altri arboristi ci avete sempre il bellino girato.
6: Scusi
5: lei, è lei che non mi fa parlare, non ho ancora detto niente, parla solo lei, è un monologo.
6: Scusi, la chiamo, non posso perdere del tempo, io sono una dipendente.
5: Non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare il culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia e l'arnia iattale anche. A fare il culo. La cura col GDP.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Geova Beach Party!
3: Fifufa, ragazzi! Sono tornato, ma perché non me ne sono mai andato? L'estate è finita, non è più un beach party, adesso ci trasferiremo tutti in montagna, in città. L'importante è che devastiamo l'ecosistema! Sempre qui pronto contro i poteri forti per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano piano piano piano. Se tutti prendono una pannocchia al

celiaco infame, per te folo pane! Non ho mai capito nulla dei tefti inglesi, ma se non capisco il linguaggio alieno dei trapper, devo rompere i coglioni perché non capisco il tefto! E ora tocca a voi! Io lo fo che non fo...

0: video direttamente dal mio cuore di grande faccio universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe?
1: Sì.
0: A me sì, tanto! Ma

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Non si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, ma un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai.
6: Ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Sì.
5: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
5: Il pieno. La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, a 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
6: negli
5: macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Liana Pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo dici?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana di sangue. Un brucazzo, è possibile.
6: Vedrai.
4: Cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
4: Che stava cappellata!
5: La tutta rossa, ragazzi!
4: Netflix!
5: Mi fate schifo!
4: Chill.
5: Voglio andarmene da questa merda!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Suona Star Lord Faccia! Ha qualcosa di diverso dal solito! Oh mio Dio, ha perso un occhio!
6: No, sono solo di profilo!
7: Meno male!
6: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite!
8: Ragazzi, è pazzesco! Non ho capito il 100% di un cazzo di niente! È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
9: Tutte e due la montagna di Alzheimer! I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli.
5: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
9: Vendetto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo, ma cosa vuoi? I tempi cambiano!
5: Ma non è quello che ho detto!
8: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
5: Ma non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani?
7: Catena di amminoacidi!
3: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
10: Uè. Che chiappe! Che figa quella!
11: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione? Ce l'ho qui la brioche!
12: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
11: Che caratterino! Cos'è? Hai le tue cose!
12: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione!
11: Beh, se spicci sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio!
12: Stronzi, stronzi, stronzi!
8: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di Up della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
9: Già, e poi non c'è niente di male nel sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
8: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
5: Ma l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
9: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare di fare dell'anale. Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri.
11: Oh, cazzo. Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli.
3: E velocemente The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli. La montagna si trasforma in un tir con rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali passando col rosso. E infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a voltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
9: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritavano.
12: Grazie, unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
8: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
12: E come dicevo prima, è per le mie cose.
9: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
8: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci.
5: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruale.
12: Giusto, Shaq. Il mestruo mi cambia l'umore, è normale.
9: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga.
8: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo. Dov'è? Dov'è?
5: No, io mi rifiuto di far parte di questo pollo.
9: Giusto, Shaq! Mosse finali!
5: Ma chi?
8: Colpo potente!
9: Onda di un certo spessore!
5: Coppino?
3: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il maestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
5: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
12: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
10: Non siamo forti, siamo fortissimi.
5: Infatti, vuoi scopare?
12: Cosa? No.
5: Nemmeno un seghino?
12: Ma mai.
10: Che stronza.
5: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
10: Giusto, Shaq, scopiamoci tra di noi.
2: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me mi cazzo da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Verde, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Dica.
5: Allora, guardi, mio cognato, cioè praticamente il cognato di mia moglie, che si chiama Giacomino, ha detto Siguela, perché uno che sta sempre, prende sempre il sole, abbronzato tutto l'anno. C'è la Siguela che l'ha lucciatola, ma che sta sempre lì al sole così. Qualche tempo fa l'ha comprata da voi una di quelle piscine 2x2 che si appoggiano sul terreno. Non so se c'è presente il prodotto, è una roba per i bambini, che si riempie d'acqua i bambini quando vengono i miei nipoti ci fanno il bagno, no?
4: Ma da noi ha comprato la piscina?
5: E mi ha detto che l'ha comprata da voi.
4: Comunque, mi dica che cosa ha bisogno.
5: Sogno. Allora, le spiego. Praticamente questa piscinetta che l'ho riempita d'acqua per far venire i miei nipoti, Riccardo, Giacomino, anche lui, che si chiama Giacomino, anche lui. E perché così almeno nel pomeriggio non mi rompo i coglioni che guardo il tennis e si buttano un po' in piscina, fanno due bagnette, stanno lì fuori, non c'è neanche bisogno di guardare, che tanto la piscinetta è relativamente bassa. Comunque ci ho messo dentro l'acqua, ho attaccato anche il motorino, non le dico il traffico, perché il motorino non ci arrivava la prolunga, ho dovuto comprare una prolunga di quelle, sa che si arrotolano quelle lì, quelle con la ruota, ma che devi girare tanto, ho dovuto collegarla fino in garage, che adesso ho 25 metri di filo che vanno dal garage a questa bellina di piscina. Comunque tant'è che l'ho collegata e l'ho riempito, e tant'è che dopo qualche giorno la piscina è diventata tutta verde, capisci?
4: Se non le mette i prodotti dentro, sicuro.
5: Ma ce l'ho messo i prodotti, perché le spiego? Mio cognato, cioè il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto di quella, contestualmente alla piscina, mi ha dato anche dei barattoli di questo coso che c'è scritto pH, vabbè, insomma, è un barattolone che mi ha detto la sera, mi raccomando, prima che ti corichi, perché tanto io esco fuori che mi fumo un po' di sigaro, che mia moglie non lo sa, perché mia moglie non pensa che io ho smesso, invece la sera quando lei se ne va a dormire, che va a dormire presto, perché al mattino si sveglia con tutti questi casini con le piante, non le dico, una roba da mal di terzo giorno lì che zappeta le rose, adesso si è fissata con le ortensie, abbiamo ortensie da tutte le parti, guarda, non si riesce a camminare in casa, ortensie, mangio pane e ortensie la sera. Comunque, se ne va a dormire presto, allora riesco, fumo di nascosto un po' di sigaro. Allora, contestualmente questa roba che riesco a fumare il sigaro, ho detto quasi che metto questo prodotto che mi ha dato il cognato di mia moglie Giacomino, ho detto di guerra, capite? Ne ho messo tutte le sere per una settimana, ma tant'è che la piscina è verde.
4: Non so cosa dirle, deve mettere del cloro in polvere e farla girare, controllare il pH che sia giusto.
5: Giusto. E come lo controllo il pH, scusi?
4: C'è un test apposta, o a gocce o a pastiglie, che dovrebbe avere.
5: Perché le spiego, mio cognato, che dicendo, il cognato di mia moglie Giacomino, ha detto Siguela, quando ci ha dato tutta questa roba qua, ci ha dato la piscina che ho montato correttamente, ho fatto venire su anche Costantino, che è questo tizio calabrese, che è uno instancabile, adesso ha perso un occhio, ma nonostante c'è più un occhio, sono una persona che ha una forza incredibile. Pensi che adesso si è fatto questa casa che sta sulla...
4: Io adesso
5: zitta,
4: non posso stare
5: telefono.
4: Metta il cloro in polvere e faccia le prove,
5: okay? Va bene. E di che colore deve essere?
4: Deve stare tra 72 e 76.
5: Non capisco, aspetti che mi prendo un appunto, aspetti che cerco una matita, perché mi fa sparire tutte le matite mia moglie. Sa cosa ci fa se le mette nei capelli?
4: Perché senta, un telefono un altro l'altro che mi suona. Abbia pazienza, devo salutarla.
5: Che colore deve essere? Per... mi saluti sto cazzo, mi dica di che colore deve essere. Buongiorno, un paio di palle, ma pensate che stronza mia. Di che colore è 72 76? Ma che cazzo sono? Belli, uno che c'ha un colorificio. Ma vaffanculo.
6: Direttiti, buongiorno.
5: Sì, grazie, che adesso prossimamente devono venire i miei nipoti qua in campagna. Allora ho detto, vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo.
6: Aspetta, perché allora

0: Vabbè, ci metto la piscina fuori sul prato, così mentre io sono lì che mi guardo,
1: ah, stai un po' noi con... perché allora, allora noi non vediamo chiamo. Piscine da mettere sul prato, eh?
0: È gonfiabile.
1: Sì, è gonfiabile, ma le nostre piscine non sono quelle da mettere sul prato che si gonfiano e si mette l'acqua dentro, eh?
0: Ma io l'ho messa sul prato, l'ho gonfiata e ci ho messo l'acqua dentro. Perché le spiego, io ho messo questa piscina nel prato, ma tra l'altro il motore, non le dico il traffico che ho dovuto fare, perché praticamente la spina del motore non arrivava, allora ho dovuto prendere una questa matassa di cavo che me la sono dovuta far prestare da Pietro, che tra l'altro è anche uno che mi sta sui coglioni. Guarda, non le dico quanto mi è costato andarcela a chiedere, comunque alla fine non c'avevo altra soluzione, se no mi toccava andare dal brico a prenderla, ed era un altro traffico in macchina, che adesso non ci vedo tanto bene, che ho fatto la cataratta ultimamente, no? Sarà un mese e mezzo che ho fatto la cataratta, quindi cosa vuole, non vedo tanto bene, allora andare giù al brico e prendere sto rotolo di cavo, comunque tanto me lo sono fatto dare da Pietro, poi mia moglie ci farà una torta per evitarsi, tanto ho la focaccia. Mia moglie ne fa bene di focaccia, devo dire la verità. Ultimamente ha fatto questo corso di panificazione. Ma questa focaccia non è tanto genovese, perché mia moglie non è genovese, ma androgna, dal basso Piemonte. Comunque viene un po' tanto lievitata, però è buona. Cioè, non sta bene, cioè.
1: Sì.
0: È l'aria condizionata. Sente che sono rauco, le spiego, perché l'altra mattina sono andato in banca per fare l'estratto conto, no? Sono andato giù, mi è toccato, e c'era questa aria condizionata bomba. Io non so, sommati, c'erano 35 gradi dentro, ce n'erano 17, insomma, bomba proprio. E io sento la voce come mi è diventata. Pensi che io nel coro degli alpini, tanti anni fa, adesso non lo faccio più, facevo il contralto, pensi che vocina che c'aveva, invece adesso sento qua sono tutto rauco.
1: Comunque sia, mi dispiace, però le hai dato il numero di telefono sbagliato. Noi non commercializziamo.
0: Ma quale ci avete voi altri? Scusi, perché il numero era abbastanza sicuro.
1: No, noi abbiamo le piscine, quelle che si gonfiano, ma si buttano in mare.
0: No. Come in mare? Io sto in campagna, che cazzo me ne faccio, scusi?
1: Non lo so.
0: Ma perché le spiego? Perché le spiego? Il cognato di mia moglie, Giacomino, ha detto sì, quella ci ha avuto la meningite. Quindi può darsi che magari non stia proprio in bollissima, diciamo, che magari non ci sta tanto. Ma ha detto l'altra sera, perché l'abbiamo invitato prima, una sera, c'era l'anniversario di matrimonio, che mia moglie aveva fatto 50 anni che stiamo insieme. Non che siamo sposati, che siamo insieme. Che siamo sposati sono 47 e mezzo. Invece che stiamo insieme sono 50 anni, che ci siamo conosciuti in un campo di lavoro in Francia negli anni 60.
1: Zino,
0: infatti. Allora, senta, le spiego velocemente il problema, magari. Magari lei che è del settore può darmi una mano, capisce?
1: Guardi, non so come aiutarla.
0: Non sa, è un improvvisato, diciamo lei. Cioè non è uno del settore, è un figlio di puttana stagionale di merda che sta lì e non serve a un cazzo. Che cazzo rispondi al telefono a fare? Sai cosa? La buco sta piscina, la buco. Compro un bel tavolo da ping pong e che i miei nipoti non mi rompano i coglioni. Vaffanculo.
2: Radio 105.
3: Lo zoo di 105.
4: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3:01! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire la barzelletta.
5: Ogni giorno, 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
6: Temperatura.
7: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento.
8: Momento triste. Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
5: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
9: E incominciavo a volare. Volare.
7: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi.
4: Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista. Vai disco.
7: Ma il disco?
4: È vero. Vai disco sceriffo.
5: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
4: Metto punto in lavato.
5: Monzoloni, il secondo programma dopo il primo più ascoltato da quello più ascoltato.
10: E stasera non esco perché mancano le giuste.
7: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
4: Oh, Hulk di me, Hulk.
7: Carico.
5: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
4: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bici, bispici, caradiscio, Leo?
7: Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
4: C'è un buco nel buco del buco.
7: c'è un bruco nel culo, c'è un bruco.

0: con il buco del banco, spiacicicimelo.
1: No, spiacicicicimelamelo.
0: Concentramento un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiacicicicicimelo. Non riesco.
0: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiacicicicimela ce l'ho.
0: Spiacicicimela.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacicicimela ce l'ho. Spiacicicicamelo. Com'è l'hai detto tu?
0: Spiacicicicimelo. Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
0: Vinto.
1: A domani, grazie a regia DJ Spine. Io sono Wender. DJ. Com'è che si chiama il programma?
2: Monzoloni torna domani. It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zodi 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
3: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male nell'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve, signor John.
4: Salve.
3: Ecco, sì. Il signor John ha deciso di sfidarmi, io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho. Tutto quello che ho, compreso la casa, tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi, vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi, ok. Scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie, non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne full.
4: Poker, hai perso.
2: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro, Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno. E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
4: Salve, parroco.
5: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
4: Allora, padre, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita. E non ne posso più. Non ne posso più perché io ero un giornalista serio. Avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
5: E allora dimmi di cosa stiamo parlando? Cosa hai fatto? Imprecato il Signore? Hai desiderato la morte? Insomma, hai commesso un sacco di nefandezze. Ma toglimi la curiosità. Che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
4: Ecco, guardi, io... cioè, non riesco a dire una cosa. Siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
5: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me, hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
4: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
5: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
4: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
6: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Non se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermaien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermaien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
6: non
3: tutti...
6: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai permessi sposi? Allora...
3: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
6: Sì,
3: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Vuoi... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
4: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
7: Ayace!
9: Ayace quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh, no! No! No! No!
9: No! No! No!
7: No! No! No!
9: No!
10: Achille. Non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
4: di sfruttare la mia caparbietà.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Giusto?
11: Ce l'ha fatta?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
3: Eh sì!

0: Geova Beach Party.
1: Fufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano, piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire quando

doccia negli hotel senza metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! Esiste un girone dell'inferno per le persone che dicono la ketchup! Dia da...

0: E ora tocca a voi ragazzi. Io lo fo che non fono folo anche quando.
1: Quando?
0: Anche.
1: Quando?
0: Anche.

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta del triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto fatto in casa dal mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, Giova, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo fatto in casa dal mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Cadrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filuferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual. Ah, sì. Oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un nobile decaduto in un regno sull'orlo del collasso.
2: Bon sang, comme tu es grand.
1: Un cuore dilaniato dal folle demone dell'amore.
2: Ma belle grosse bite.
1: Fra balli, feste sfrenate e intrighi di corte, la bruciante passione di un uomo disposto a tutto per conquistare la più ambita fra le dame parigine. Quest'autunno, super comparsa, è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire, in L'amante di Madame Rochechouart, presto, al cinema.
2: Oui, oui, oui, comme c'est gros, comme c'est énorme. Dilate-moi, brise-moi, allez, bonne grosse pizza.
1: Una produzione Burrasconi Production.
3: Oggi giriamo un film in costume, ok? La storia è la seguente, il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire è perdutamente innamorato di Madame Rochechouart, che però è sposata. Quindi in questa scena viene ricevuto dalla sua amata, si getta ai piedi della bella e le confessa il proprio amore segreto. Le è tutto chiaro, signor comparsa super?
4: Allora, siccome sto facendo questo corso online di approfondimento, online, sì. Sì, di attorato, no?
3: Mi con chi? Con chi? Mi tolga questa curiosità pelosa.
4: Pepe Fetish.
3: Pepe Fetish, beh.
4: Sì, che lui è quello famoso per i piedi, no? Che sciuccia i piedi alle sporchi, alle fermate. Però
3: sì, non so anche quanta attinenza abbia col mondo della recitazione, però vabbè.
4: Era quello che costava meno, cioè quello che ho trovato online.
3: Immagino per le sue possibilità, prego.
4: Allora, la prima cosa che volevo chiedere al regista è, per entrare giustamente nel personaggio...
3: Ma quale? Sempre uguale lei, che deve entrare? Sì. Vabbè.
4: No, sì, no, sì. Ma potrei supirla. Allora, sì. Volevi sapere, sono francese?
3: Sì, si svolge tutto nella Francia del Settecento, pre-rivoluzione.
4: Quindi devo grattare per i pidocchi?
3: Sì, se vuole rendere l'effetto così un po' iperrealistico lo può fare, sì, sì, sì.
4: Avete del pane da mettere sotto l'ascella?
3: No, quello non c'è, perché lei, essendo un conte, non si procura il cibo da solo.
4: Quanto sono alto?
3: Un metro e un cazzo, che c'entra? È sempre uguale, sarà la sua statura, no? Allora, siamo pronti a girare...
5: Camera speed. Sound production, take one.
6: Action!
7: Madame Rochechouart, c'è Hercule de Montmorency sur la Brute Loire che chiede di essere ricevuto.
8: D'accordo, fallo accomodare.
3: Scusi. Francia, sì? Del Settecento.
8: Questo è il mio famoso accento francese.
3: No, questo è Goebbels senza i testicoli.
8: Ma io sono famosa per... Vengo presa per il mio accento francese.
3: No, viene presa per il culo per il suo accento francese. No. Non me lo riesce a fare un po' più parigino, sì? Mm-hmm. Prego, vada con la battuta.
8: D'accordo, fallo accomodare.
3: È uguale a prima, identico. Puff, puff, puff, sarebbe... Cos'è?
8: Come fanno sempre i francesi se lei non ne sa un cazzo?
3: Cosa fa? Esplodono i francesi mentre parlano.
8: Si annoiano.
3: Ah, si rompono il cazzo. Come me del resto, devo essere francese. Vabbè, otteniamo la tedesca, teniamo la tedesca. Rifaccio la battuta.
6: Action!
8: D'accordo, fallo accomodare.
4: Madame Rocco Ciuccio.
3: No, no, no, no, no, no. Non è Rocco Ciuccio. È Rochechouart.
6: Action!
4: Madame Roche.
3: No, Rochechouart.
4: Madame Chuchot.
3: Non è Chuchot, Chuchot. È Rochechouart.
4: Madame Rochechouart.
3: Rochechouart.
4: Charverat.
3: Sa dire bonsoir lei, bonsoir.
4: Madame dica.
3: Signora, dica signora, tagliamo la testa al toro. Dica, signora.
4: Signora, mi sia perdonata l'impertinenza. Sono il conte culatone.
3: Non è culatone. Hercule.
4: Sono il conte Ercole.
3: Hercule.
4: Sono il conte Hercule.
3: Cool, sì, de Montmorency sulla Brute Loire.
4: Ti ho messo di se ne va.
3: Senta, sono un amico di famiglia, dica così.
4: Sono un amico di famiglia. Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca Franz Hitler.
3: E Franz Gundaker von Buhl-Schauenstein.
4: Hai Hitler!
3: No, senta. Questa roba si sta complicando orrendamente. Allora, sono un amico del duca tedesco, di origine tedesca. Oppure del duca tedesco, teutone, dica così, eh?
4: Sono un amico del duca con le tettone.
3: Non è con le tettone, non è teutone, tedesco, prussiano. Vuole dire prussiano?
4: Non so, decide lei.
3: Dica prussiano, sono un conte del duca prussiano, prego.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano.
3: Non è dica, è del duca prussiano.
4: Ci siamo conosciuti la scorsa settimana al ricevimento del duca prussiano, ricorda?
8: Certo che lo ricordo, conte. E cosa vi porta a farmi?
4: Oh, ma ha sputato in un occhio, scusa.
8: Così inaspettatamente.
4: Aspetti, oh!
8: Sì?
4: Sì, le sputa negli occhi, scusa.
3: Purtroppo, utilizzi il ventaglio, metta il ventaglio vicino alla bocca, che sennò mi innaffia tutto l'attore.
8: D'accordo.
3: Attore, poi, vabbè.
4: È figa, ancora.
3: Basta! Non così vicino. Un po' più lontano il ventaglio, sennò non si capisce che cazzo dici.
8: Certo che lo ricordo, Conte.
3: Metta il ventaglio, sennò mi innaffia il tizio.
8: E cosa vi porta a farmi fissare?
3: Me sta sputacchia tutto, porcaccio. Scusate, chiedo scusa agli astanti. Me sputacchia.
8: Lei è molto arrabbiato come Tedeschi.
3: Sì.
8: E cosa vi porta a farmi fissita così inaspettatamente e senza il tofuto preavviso?
4: Mamma miseria, scusate, un asciugamano. Sono...
3: Lo so, la vedo, è madido.
4: Allora, questa... Cioè, devo fare questa parte grossa.
3: Sì. Wow. Oh. Porca puttana, ma chi è? Un pazzo lo sceneggiatore di questa roba? Tutta lei la deve fare. Ma porcaccia. No, se figuri, se sono sicuro. Si fermiamo, Madame Rochechouart. Poi ci inventiamo qualcosa, la voce fuori campo. Vabbè, provi.
4: Allora potrei fingere un suicidio dopo.
3: Sì, ma perché fingerlo quando può farlo seriamente e sollevare tutti noi dal suo peso? Eh?
4: Allora, siccome vedo che sono tantissime righe di cose. Molte.
9: Allora le spiego, lei si deve gettare ai piedi della sua amante.
3: Che cazzo è questo, scusi? Ma lei chi è?
9: Sono l'assistente di studio. Lei si getta ai piedi della sua amante con la voce rotta dall'emozione e recita il monologo.
4: Io non la conosco, lei chi cazzo è, scusi?
3: Manco io lo conosco, scusi. Ma da dove esce lei?
9: Ha assunto Burrascone.
3: Ah! Adesso si spiega, lei qual è la sua qualifica?
9: Io sono assistente di scena.
3: Sì, prima era di studio, ho già cambiato.
9: Vabbè. Cambiato lavoro già tre volte. Adesso sono autista, devo andare, salve.
3: Arrivederci, guardi.
4: Beh, è durato pochissimo sul set.
3: Peccato perché era competente, mi sembra. Vabbè, faccio il monologo, prego.
1: L'amore non conosce confini e il nostro conte, Hercule de Montmorency, sur la Brute Loire, sente un irrefrenabile desiderio di possedere Madame Rochechouart.
4: Oh, Madame Rochechouart. Dal primo istante in cui l'ho vista.
3: Che sta facendo? Scusi, che fa?
4: C'è scritto: si getta i piedi della sua amata con la voce rotta all'emozione.
3: Sì, ma troppo rotta così. Ripariamola un pochino.
4: Come la preferisce? Lo vuole più Steven Seagal? O...
3: Non ho mai parlato in neanche un film Steven Seagal. Menava calci e basta. Ma non so neanche che voce abbia Steven Seagal.
4: Vedi che mi sono ispirato all'attore sbagliato.
3: Sì, nel caso di un monologo direi di sì.
4: Sì. Il primo istante in cui ho veduto il mio povero cuore non batte per Nanna.
3: Chi è Nanna? Chi è questa Nanna?
4: Lanna?
3: No, c'è scritto dal primo istante in cui vi ho veduto il mio povero cuore non batte che per voi, mia divina.
4: Io c'ho scritto Lanna. Vi penso di giorno, ci penso di notte, rivedo il vostro cazzo eppure
3: no,
4: le
3: no,
4: tette.
3: No, scusi, questo non è un rap mefitico degli anni Ottanta. Rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula nei giardini di Mont-Saint-Exupéry.
4: Vi penso di giorno, vi penso di notte, rivedo il vostro riflesso sui petali di calendula dei giardini
3: calendula, di calendula. Che fa?
4: Che io sia dannato se non avete la pietà di ricambiare il mio amore, mia signora, dai, porca m***a.
3: Scusi, ma perché si ingrifa? Lei si ingrifa. Non si deve ingrifa.
8: Scopiamo?
4: Sì, cazzo.
8: Visto?
3: Stop, perfetta, ce l'abbiamo, benissimo. Oh, per una volta abbiamo finito la giornata in tempo. Adesso...
8: Sì, volentieri.
4: La madonna.
3: Ho già cominciato a inumidirlo.
1: Super comparsa è il conte Hercule de Montmorency sur la Brute Loire. Lola Sputacchi è Madame Rochechouart 1. L'amante di Madame Rochechouart, al cinéma.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
5: Che ore sono, squalo?
6: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
5: Esatto!
6: Bella! Vinto!
0: DJ!
4: Monzoloni, un programma trema la terra.
5: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
6: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
4: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
5: Bene, scusate un secondo.
6: Sono le due!
5: Cinque!
6: Sì. Scusa.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
7: C'è non un fuoco profondo dentro te.
4: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
6: Ciclamino!
0: DJ!
6: Ciclamino!
5: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
6: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14:23!
5: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
6: Allora Ciclamino!
0: DJ!
4: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
5: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
6: Come li ciclamizza lui? Questi.
5: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
6: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
5: Ma cosa?
4: Ma adesso il Monzo Quiz.
5: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco,
6: metto le cuffie.
5: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
6: Che
5: siamo,
6: bello.
5: Siamo un programma.
6: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
5: Ho capito, però è morto.
6: Ma davvero è morto?
5: Eh sì, qualche anno fa.
4: E adesso a Monzoloni mixa di DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
8: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
4: 105.
5: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
6: Facciamo stronzate. Diciamo cose molto utili.
5: Infatti, adesso facciamo.
4: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
6: Niam!
4: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
5: Ci sentiamo alla prossima!
6: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ho sbagliato! Ho sbagliato! Sbagliato!
4: Monzoloni, un programma che sembra, eh?
0: 105. Lo Zoo di 105.
9: In un'epoca in cui la spada ferisce più della pinna, uno spietato filibustiere solca i sette mari alla ricerca del mitico tesoro del capitano Featherstone Haugermars. Cosa accadrà quando il vecchio lupo di mare perderà la testa proprio per la bella figlia del capitano Featherstone Haugermars, l'unica persona ancora in vita a conoscere l'ubicazione del prezioso tesoro? Questo autunno super comparsa è il truce Benjian John Hickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi. una produzione Burrasconi Production.
2: Allora, come potete vedere dal ciarpame di legname finto e polistirolo che ci circonda, leggermente puzzolente di acciuga, oggi giriamo un film in costume piratesco. Ci troviamo nella gambusa del vascello pirata del truce Benjamin John Hickenbottom Stark, meglio conosciuto come il pirata Barba Baffi.
3: Scusate, qua il casting per la cuoca troiona?
2: Sì, non lo so, e qua stiamo girando il pirata Barba Baffi.
3: Ah, ma Barba Baffi della fica?
2: Non credo, ne dubito forte. Penso che Barba Baffi identifichi l'identità di questo pirata leggendario.
3: No, perché mio marito super comparsa mi aveva detto di venire a fan casting per la guerra.
2: Perché lei c'ha i baffi alla figa, lei?
10: No, per le mignotte allo studio 3.
3: Ah, a posto.
2: E vada allo studio 3.
3: Vabbè, grazie.
2: Buona fortuna per il casting.
3: Sì, io volendo mi metto pure la benda.
2: Sì, meglio, per la faccia che si ritrova,
3: no,
2: dico.
3: No, sulla figa per essere pirata.
2: La figa cieca, cioè, è già un occhio cieco la figa, è già guercia.
3: Vabbè, vado,
2: Vada, ecco, non indugi. Come stavo dicendo, il pirata Barba Baffi ha rapito Gwendolyn, figlia del defunto capitano Featherstone Haugenmars, e scende nella viscera della nave, dove lei è legata, per farle confessare l'ubicazione del ricchissimo tesoro che lei possiede, ma la ragazza riesce a liberarsi e lo colpisce. Questa è una scena molto semplice, anche oserei dire banale, lei è posto col suo ruolo, signor comparsa super, sì?
11: Io non ho capito un cazzo di quello che ha detto.
2: Stiamo in una nave pirata, c'è una bella figa, il pirata brutto la vuole torturare per farla confessare dove sta la grana.
11: Poi la scopo?
2: Non lo so, guardi, anch'io leggo lo script per la prima volta. Mi auguro di sì per lei, di no per la signorina, perché no, sarebbe peggio della tortura.
11: È per sapere, perché non ho fatto il bidet.
2: Sì, in ogni caso comunque sarebbe una finzione scenica. Poi puzza tutto comunque di acciughe marce de merda su questo set per dare maggiore realismo, quindi
11: Va bene, comunque allora Senta, per la gamba di legno io
2: sì.
11: Si vede dietro la gamba piegata mentre poi...
2: Sì, molto, moltissimo. Proprio è palese, diciamo. Lei dovrebbe avere la benda sull'occhio, ma solo su uno. Perché ce l'ha tutte e due?
11: Scusi, infatti pensavo che sarà una versione di Daredevil ambientata, non lo so.
2: No, le abbiamo messo due bende, doveva sceglierne una.
11: Ah, io le ho messe tutte e due. Infatti
2: non ne tolga una. Infatti non vede un cazzo perché io sto di qua, è mezz'ora che parla rivolto verso il muro. Sto di qua io.
11: Ah, scusi.
2: Ci mancherebbe altro.
11: Va bene,
2: ha
11: allora,
2: finito.
11: Benda sola, niente gamba del tavolo.
2: Niente gamba del tavolo, anzi la restituisca al nostro falegname.
11: Ah, tra parentesi vi ringrazio perché anche se ho dovuto cucinarmelo da solo il pollo.
2: Che pollo?
11: Mi avete consegnato un pollo in una gabbia, lo spennato.
2: No, le abbiamo consegnato il pappagallo da apporre sulla spalla. Ma che si è mangiato il pappagallo? Scusi. Lei ha trucidato Paquito. 25 anni di pappagallo, comparso in 11 film, due volte candidato all'Oscar come miglior pappagallo non protagonista.
11: Scusi, cioè, pensavo era un pollo da spennare.
2: Ma che gli ha portato il catering vivo, scusi? Ma abbia pazienza, ma lei che quando. Ha mai visto che girano il commissario Rex e uno si mangia il cane?
11: Infatti, ho detto, cazzo, che pollo strano, tutto colorato.
2: Che pollo strano, parla e dice non uccidermi. Porca puttana, siamo senza pappagallo.
11: Sì, allora io comincerei, giusto per
2: sì,
11: fare l'impatto.
2: Si figuri
11: iniziale.
2: Io, sì. Ecco, esatto. Allora. In questa scena il pirata Barba Baffi scende le buie scale che portano alla gambusa del vascello pirata, dove è legata la bella Gwendolyn. Azione!
12: Action!
13: Corpo di mille balene! Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Senta, scusi, non è credibile. Lei deve essere un malvagio pirata dei sette mari, capisci? Ci vuole un po' più di grinta, eh?
12: Action!
13: Porco!
2: Troppa grinta, troppa, troviamo una via di mezzo.
12: Action!
13: Corpo di mille balene! Che è il diavolo lei?
2: Chi è? Che il diavolo se le porti!
13: Che il diavolo se le porti queste dannate scale!
2: Har, vada con har.
13: Har!
2: Sì, ma così sembra i fighi d'India, vabbè, andiamo avanti, dai.
12: Action!
3: Chi viene? Chi va là? Non osate fare un altro passo prima di rivelare il vostro nome.
2: Mamma mia che cagna, ho mancato a Bellucci a inizio carriera. Non riesci a farlo un po' più partecipato?
3: No.
11: Amore, amore, senti, te l'ho detto mille volte.
2: Se sbilancia.
11: Ecco, allora, devi interpretarla, cioè devi entrare un po' più nella parte. Qui sei un puttanone. Cioè, cerca di immaginare i cazzi che ti sopportano proprio.
2: Senta, scusi, ma che training è questo a livello autorale?
11: Scusi, sono attore e sto insegnando.
3: Sì,
2: prego, provi a farla come ha detto lui, coi cazzi rotanti.
13: Arr! Quello che avete davanti è il famigerato Ben Jan Jong Han Kang Kong Kang.
2: Non è anche in Kong, non è anche in Kong. È Ickenbottom Stark.
13: Arg, quello che avete davanti è il famigerato Benji Jan Jong.
2: Non è Benji e Bungie.
13: Ben Jan Jong Gang Gang.
2: Non sa lei come si chiama, scusi, è il suo nome. Ben Jan Jong Ickenbottom Stark.
13: Ben Jan Jong King and Kark.
2: Sì, stenta, faccia così, è il famigerato pirata Barba Baffi. Forza.
13: Quello che avete davanti è il famigerato pirata Barba Baffi, signorina Fica Frankenstein.
2: Non è Fica Frankenstein. Non è Fica Frankenstein. È Featherstone Augen Mars. Sono olandesi.
13: Signorina Frecasi Mars.
2: Non è Frecasi Mars, è Featherstone Augen Mars. Tipico cognome dei Paesi Bassi.
9: Il pirata Barba Baffi, una volta vista la bella figlia del capitano Featherstone Augen Mars, prova una forte attrazione per essa, mostrando un vistoso rigonfiamento nella parte sotto la cintura piratesca.
13: Featherstone.
2: Non è Featherstone, ma che è una banca dei pezzi di merda la Featherstone, scusi. Sì, signorina, sì, come si chiama lei di nome, il nome del battesimo?
3: Maria Pia.
2: No, Gwendolyn si chiama. Signorina Gwendolyn, dice che gli dica Gwendolyn, la chiami così, prego.
13: Signorina Gwendolyn, ma chi ha avuto la sfortuna di vedermi in azione preferisce chiamarmi il pirata Barba Baffi.
2: Già l'aveva detto questo, doveva dirlo.
11: Sono in difficoltà, mi scusi. Adesso...
2: Ma si era già presentato prima, ha detto: sono il pirata Barba Baffi, signorina Gwendolyn. Finiva lì.
3: E cosa può volere da me un lurido, cencioso, puzzolente pirata di bassa lega che voi, messer figlio di troia?
13: Calma, puttana!
2: Senta, scusi, non litighi. Vabbè che moglie e marito non metter dito, ma la signorina, giustamente essendo legata, si sente legittimata a insultare, prego.
13: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano Frantes Franz. Parla, sputer rospo, finisci.
2: Non è Frantes Franz, è Featherstone Augen Mars.
13: Devi dirmi dov'è nascosto il tesoro del capitano, quello di prima. Parla, sputer rospo, finisci dritta in pasto i merluzzi.
3: Piuttosto che cantare per un sordido monco come te, mi farei legare al pennone durante una tempesta. Il tesoro di mio padre resterà dov'è, lontano dal tuo lurido uncino e dal tuo grugno di cane rognoso.
11: Che brava, cazzo.
2: Ma brava che? Impara la voce del via card, pare.
11: Figa, è riuscita a leggerlo tutto.
2: Come a leggerlo?
3: Ho imparato dal migliore.
2: Grazie, amore. Se le suonano e se le cantano pure. Vada avanti. Action!
13: Parla! Era l'ultima occasione,
2: Senta, ma non esageri!
3: E va bene, mi arrendo. Vi rivelerò dove si trova il tesoro di mio padre.
2: Mio?
3: Ma venite più vicino, non vorrei che qualcun altro fosse in ascolto.
13: Arg, finalmente sapremo esastro.
2: Cosa ha detto? Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto.
11: Posso mettere gli occhiali? Scusi, non leggo.
2: No, il pirata con gli occhiali, la gente c'ha la benda sull'occhio. Che si mette il monocolo dall'altro, scusi?
11: Barba Baffi e occhiali.
2: Sì, Barba Baffi e occhiali e controlli i gioielli. Lo dica puttanate.
13: Arg, finalmente sapevo che avresti ceduto. Forza, dimmi tutto prima, se non vuoi finire scapezzolata dai granchi in fondo all'oceano. Arg.
3: Più vicino? Vieni più vicino? Il tesoro di mio padre è nascosto... È nascosto...
11: Che male!
2: Scusate. Deve essere un duello all'arma bianca. La signorina colpisce il malvagio pirata, provocandogli molto dolore nell'occhio sano.
13: Amore! Aia!
2: Ha cercato l'occhio.
13: Aia, non vedo! Non vedo!
2: Pausa! La rigiriamo tutta con le telecamere al contrario. Via! 5 minuti, pausa!
9: Questo autunno super comparsa è il truce Benjamin John Ickenbottom Stark in Il pirata Barba Baffi. Sempre se riusciamo a rimettergli l'occhio che l'attrice gli ha cavato. Una produzione Burrasconi Production.
0: Lo Zodi 105.
12: I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show.
9: Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Evil Wender.
1: Zappo Minchia Show.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornbab. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Ah, sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
7: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Oh.
5: Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Spiegare.
11: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo?
5: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
10: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. C'è.
9: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
10: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Anzi, perché
9: tanto
5: il campione giusto, secondo me.
10: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardia. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
9: Fammi. Dai, Leo.
10: Dai, un cazzo.
9: Tu vai avanti.
10: Fate passare questo uomo di colore. Dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire.
10: Sì. Dice, fate, perché lui è da stamattina. Lo portiamo avanti e indietro. No. Lì, la guardia. Dici che gli bruciavo la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Robert Savianski è un attivista che si batte per i diritti incivili, cioè quelli delle persone più abbronzate di Nostro Signor Gesù Cristo, quelli che sanno abbinare le tende al divano e i terroristi senza scrupoli tipo Greta Thunberg. Gente che non faresti sedere alla tua tavola il giorno del ringraziamento, diciamo.
2: L'America è un grande paese. C'è il baseball, la pizza surgelata e ben 15 diversi prodotti da banco per sbiancare il buco dell'ano. Purtroppo, però, è anche un paese di grandi disuguaglianze. I ricchi sono troppo ricchi, i poveri sono troppo poveri e le unità di misura sono robe da bifolchi, tipo piedi, pollici o yarde. Ma che cazzo è una yarda? Dove la trovo sul mio corpo? Boh. Comunque, da quando i miei libri e i miei podcast che parlano di uguaglianza hanno avuto successo fra le persone che giocano a golf, oltre a diventare testimonial di un centro scommesse, sono stato minacciato da fondamentalisti bianchi che vogliono infilarmi...
3: E ci farà svoltare!
4: Lo spero proprio, Jim. Questi ultimi 5 mesi di lavoro nei crash test delle auto mi ha fatto venire il mal di testa.

0: un mitra.
1: Sì, lo so, fratello. Dai, te lo leggo io. Cercasi due scorte contro i sostenitori della razza bianca.
2: Razza bianca? È quella specie di pesce a forma di base del baseball?
1: Ah, boh, credo di sì. Insomma, devono essere dei fanatici degli animali marini, tipo... Hai presente il WWF?
2: Oh, sì, i Viva Viva la Figa, li conosco.
1: Ma no, fratello! Il WWF sono quelli che mettono delle telecamere nascoste e poi guardano scopare i panda.
2: Ah, come fa mio cugino Ralph con le minorenni del Nicaragua.
1: Esatto, solo che i panda agli occhi neri ce li hanno anche prima del video.
3: Per prepararsi al colloquio di lavoro, i fanno cose comprano un acquario su eBay e una videocassetta pirata in cui Bay Grylls fa il culo ad un canguro usando il jiu-jitsu.
2: Perbacco, Jim, questi video sono incredibili. Non pensavo che si potesse picchiare tanto forte un essere vivente che non è un messicano o Chris Rock.
1: Mio caro Bob, devi sapere che molti secoli prima dei mangiatori di jalapenos e dei comunisti, gli americani del paleolitico lottavano già coi dinosauri.
2: Davvero? Io credevo che i dinosauri fossero morti per colpa di un meteorite.
1: E secondo te chi l'ha lanciato? Un marine, Bob! Un cazzo di marine! Solo un marine riesce a fabbricare una cazzo di bomba atomica con una pietra e un coltellino! Ma non hai visto un documentario tipo, boh, che ne so, MacGyver o l'A-Team?
2: Quando Jim cerca di risvegliare la mia coscienza di coltivatore di provincia con la sua sconfinata conoscenza della preistoria, vorrei essere un maglione di cashmere steso ad asciugare dopo un lavaggio a secco. E a secco vorrei anche essere incazzato da lui, anche se non sono ricco. E nemmeno sapio sessuale.
3: Concluso il tirocinio a base di lattine di birra e sgommate col pick up, i fanno cose volano dal loro potenziale cliente, che li fa accomodare a bordo della sua auto blindata con i vetri scuri.
4: Incredibile, ma io vi conosco. Voi siete quelli dei programmi televisivi. Com'è che vi chiamate? Scooby e Doo. I Varallo Pombia, giusto?
1: Veramente è Jim e Bob i Forgiacose.
2: Un momento, Jim. Anche a me sembra di riconoscere la sua voce. Non sei quello che mette sempre la sua pubblicità prima dei miei video di incendi dolosi su YouTube?
4: Ascolta il mio podcast contro le lobby degli apparecchi per i denti. Ha, ha, ha, ha. Sì, sono io.
2: Oh, Cristo, sei proprio tu. Io ti odio. Cazzo, sono 5 anni che vorrei schipparti la faccia.
1: Vacci piano, Bob. Il signore vuole pagarci un lauto stipendio per difenderlo dalle razze bianche. Anche se qui mare non se ne vede. Come me lo spiega, signor podcast?
4: Prima di tutto toglietevi quelle cazzo di mute da sub e soprattutto le pinne che mi graffiano tutti i sedili. Seconda cosa, ma di che cazzo state parlando?
2: Ma come? Del suo annuncio, quello della razza bianca.
4: Razza, non razza, decerebrato, bifolco, adoratore di Quanon. Io sono un attivista e lotto per i diritti delle minoranze.
2: Non ho capito, Jim.
1: Beh, Bob, le minoranze sono quelle che sono in meno e lui sta dalla loro parte.
2: Quindi se noi siamo in due e lui è da solo, questo figlio di puttana ce l'ha con noi perché siamo di più.
1: È esattamente così, amico mio.
3: E così Jim e Bob insegnano alla fichetta Radical Chic come si esporta la democrazia, prendendolo a schiaffi di destro e di sinistro, quanto sono belle le armi da fuoco crivellandolo di piombo e infine la grande utilità dei derivati del petrolio, bruciando il suo cadavere dentro la sua autovettura. Una lezione magistrale e senza nemmeno avere un podcast. In culo a Spotify, che oltretutto è svedese come quella Ayatollah di Greta Thunberg. Viva la libertà, viva le stelle e soprattutto le strisce. Yeppa, yeppa!
5: E fanno cose quando il metallo non basta più.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
2: Pronto? Il commissario Tourette sono!
3: Sì. Allora, la battuta.
4: Sì.
3: Scimmiotta.
4: Cosa?
3: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
4: Montalbano?
3: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano è Montalbano sono, quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
5: Action!
6: È pronto?

0: Commissario, sono... Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto. Pronto?
1: Chi è?
0: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Durette sono. Questo deve dire. Perché è una battuta che...
1: Cioè, con accento meridionale.
0: Sì. Riecheggia Montalbano. Lei riecheggi, prego.
2: Action!
1: Pronto?
0: No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile? Allora, dica semplicemente. Pronto, il commissario Durette sono. Dopodiché le viene un attacco di Durette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
1: Quella che va in bagno...
0: Chi è?
1: Che è l'intestino...
0: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo fica culo tette, che gli partono quelle parolacce, che sì, non controllano la cacolalia.
2: Action!
3: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
1: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
0: Buona, sì, è entrato nel personaggio.
2: Action!
3: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
4: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
1: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante. Scusi signorina, volevo essere...
0: Non deve chiedere scusa, perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
1: Cioè, non mi rendo conto.
0: Eh no, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda, bene, puttana.
2: Action!
4: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
1: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
0: Cos'è sta roba? Deve dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia puttana, così, deve dire le parolacce.
1: Sei molto bravo.
0: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che gli devo scrivere le parolacce?
1: Non sono.
0: No. Non è.
1: Cioè, non ne conosco pochi.
0: Cosa conosce?
1: Tana.
0: Puttana, va
1: scusi,
0: bene.
1: Scusi, signorina.
0: Non chieda scusa.
1: Troia. Scusi, signorina.
0: Non chieda.
1: Zoccola. Scusi, signorina.
0: Vabbè, allora, scusi, lo fa apposta. Puttana.
1: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
0: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
1: Vabbè, ci provo, dai.
0: Prego.
1: Scusi, signorina.
0: Sì, la signorina è avvisata.
2: Action!
1: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Facciona di merda.
0: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare! Perda il controllo, perda le staffe!
2: Action!
1: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro!
0: Porco! Ecco! Già meglio! Vabbè, la teniamo!
1: Una basta?
0: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
3: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
5: Commissario Tourette, lei è accusato di...
0: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
6: Si piange.
5: Non ne so leggere le virgole.
0: Ma lei è una stampante che si inceppa!
2: Action!
5: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
1: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco...
0: Bastardo! Cane, pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia! Puttano! Troio! Merda!
5: Portatelo via!
0: Cane bastardo! Pene nel culo! Ma sa che è migliorato tanto? Istantaneamente!
1: Ecco, gli uomini ci riescono.
0: Ecco le signorine che le dispiace.
1: Scusi signorina, non volevo...
6: Prego, mi piace.
0: Le piace, poi, capito? No, senta, scusa, c'è ancora puttana, detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio, ma... A causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi. Il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
3: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
7: Basta! Basta, non ne posso più delle cose, io la faccio finita, io mi butto!
1: Agente femmina, mi dia il megafono, voglio trattare personalmente con questo poveraccio.
0: Figlio di troia, bastardo, cane, puttano, pene nel culo!
1: Bravissimo,
0: quasi a livello del morituro.
2: Action!
4: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
0: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine.
1: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine.
0: Porco! Ecco. Braccio, merda, culo.
1: Bravissimo.
0: Sporcizia.
1: Bravo.
0: Piedi storti.
1: Sì.
2: Action.
4: Ah, come eroico, commissario.
7: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
8: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma. Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda. Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po...
0: Sempre meglio, bravo.
7: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi. Io non valgo veramente un cazzo. Io mi butto adesso.
8: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona. Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione. Ti prometto che andrà tutto bene. Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
7: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Addio, mondo crudele!
0: Hai visto come è morto bene? Eh beh, qua sentiamo puzza di Oscar, eh?
1: È forte.
0: È molto bravo.
1: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
0: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
1: Ma me ne frega un cazzo.
0: Ma lei è corresponsabile.
8: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica! Maglietta verde, pene nel culo!
7: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
1: Ma
7: che
1: ti tiro uno schiaffo?
9: Ma lei si faccia i cazzi suoi!
7: C'è un copione, scusami!
8: Ma porco...
1: Alla Tourette?
8: No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
3: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
10: Aiuto!
11: Radio 105. Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
13: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
14: Chiudi, Donà, che vuoi
13: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
14: Cioè?
13: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
14: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
13: So che deve succedere qualche cosa, però...
14: Anche lo zoo?
13: Ma dicono, ma dove...
14: E dimmi cosa?
13: Che devono cambiare, però...
14: Cioè?
13: Che ne so, adesso vai alla profondità.
14: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
13: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
14: A chi?
13: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
14: c'è la certezza.
13: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
14: guardala, è andata in onda.
13: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
14: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
13: Vogliono levare un po' di cose,
14: un po' di persone,
13: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
14: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
13: Direttore di Rete 4.
15: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
13: Però là, sempre questo
16: mio fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
13: Perché sta in media se. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
12: Lo Zoo di 105.
17: Ehi tu, sai che è uscito Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mieti trebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo su Diego. Ui, appa!
5: Up and Up.
9: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
17: Questa settimana solo su Up and Up.
10: Surgeon Master.
17: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti. Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato, per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
18: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo.
19: Calma, calma ragazzi, fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifellea con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi, e poi il mio capolavoro, ho installato 10 buchi del culo.
20: Bravo!
21: Bravo!
19: Aspetta. Con una sparapunti.
20: Lancio
19: la corona dall'oro.
17: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici irradiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione, dall'anestesia al coma.
22: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga, venga, venga lei.
23: Ma veramente io...
22: Come si chiama lei?
23: Giacomo.
22: Giacomo, si avvicini qua, vedi la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
23: destro.
22: Hai visto? Questo martedì si sveglia.
17: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente. E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio. Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa.
19: Se schiaccio qua, si illumina. E questo è bello anche come abat-jour. Fegato, fegato. Fa male il fegato. E lo togliamo. Allora facciamo così. Sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
17: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito con
10: Surgeon Master.
17: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
24: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
25: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
24: Io ho fatto Surgeon Master.
25: Che è
24: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
25: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
24: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
17: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato, diventa chirurgo con
10: Surgeon Master.
17: Surgeon Master è un'applicazione
5: Up and Up.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro 2 ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre e fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
1: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
2: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
1: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
3: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
1: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
3: Questo è il casco del mio scooter.
1: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. Un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
3: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
1: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
3: Mi chiamo Sant'Arcangelo.
2: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
1: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
4: Scusa,
1: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
4: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che c'è rosti mica... denti, 30 euro...
1: Ecco, amici! Un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
4: Dai, facciamo così. Se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
1: Attento, Omar!
5: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
1: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
2: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ura, ura, ura!
3: Rarry, secchio di sbocco, Rotter, cos'hai da festeggiare? Ti danno la pensione di merdità?
2: Oh, Hermione, mia cara e dolcissima amica, sono al settimo cielo. Fino ad oggi pensavo di essere un povero orfanello, tutto solo in questa terribile esistenza. Ma oggi ho scoperto di avere un fratello gemello.
3: Mi stai dicendo che esiste un altro patetico merdoso figlio di Troia con la R moscia senza coglioni né dignità a questo mondo?
4: Sì, tua.
2: Esatto, si chiama Gregorario.
4: Gregorio Orario.
2: Esatto, si chiama Gregorio Orario Rotter e fra poco verrà a trovarmi.
3: Ma Rorrorio!
2: Ehi, non mi rubare le battute, Hermione. Rorrorio lo dico io.
5: No, Rorrorio lo dico io.
2: Gregorario Rotter!
5: Gregorario Rotter!
2: Gregorario Rotter, vieni qui, fatti abbracciare Gregorario, fratello mio.
6: Puttana troia, ci vedo doppio.
3: Non ci vedi doppio, Ron. Quello è fratello gemello di Rarry Rotter.
6: È vero, sono uguali come due gocce di merda cagate da un buco del c***o che sta vomitando la merda, sti due figli di c***o. Pezzi di merda, vorrei tagliare le gole con due bottiglie rotte.
2: Gregorario, che gioia! Mi viene da piangere. Anche a me viene da piangere.
7: Silenzio! Rarry, sterco di cavalla mestruata Rotter, come è usato lanciare un incantesimo di duplicazione? Lo sai che è contro le regole di Hogwarts?
2: Annusilente, sono innocente! Questo è mio fratello gemello, Gregorario Rotter!
5: Piacere, Annusilente! Il mio nome è Gregorario Rotter e sono un nuovo studente!
7: Anatema! Anatema! La tradizione di Hogwarts vieta assolutamente che ci siano due figli di Troia identici tra gli studenti.
2: Ma come, prof? E che facciamo allora?
7: Dovete combattere l'uno contro l'altro fino alla morte.
8: Che atrocità!
2: Assurdo, assurdo! Non alzerò mai le mani sul mio fratello gemello. Sangue del mio sangue, non accadrà mai, scordatelo, impossibile!
5: E io invece lo ammazzo volentieri! La muori, merda! No!
2: Aia! Aia! E fermo, Gregorario, fermo!
5: Dai, sbrigati, muori, merda! Vai, schifo, cazzo!
2: Ma se siamo identici!
5: No, tu sei molto più merda, muori!
2: Non mi lasci altra scelta, Gregorario! Devo giocare sporco! No! Oh!

0: Chi ha invocato il mio nome?
1: È stato lui, Harry Potter!
0: Harry Potter, dovrai morire per questo!
1: No, io non sono Harry Potter, sono Gregorio Potter! No, sono io Gregorio Potter, lui è Harry Potter! E signore, giuro, giuro, sono io Gregorio Potter!
0: Non mi piace essere preso per il culo, vi ammazzerò entrambi!
1: Fermo, Lorero, hai vinto, sono io Harry Potter, uccidimi e risparmia questo impostore!
0: Bel tentativo, non mi freghi. Stai cercando di salvare il vero Harry Potter. Per questo ucciderò l'altro.
1: No, no, no, sono Gregorio! Gregorio, Gregorio, Gregorio, Gregorio!
2: Muovi! Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e i droni Sparagoldoni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freetom oltre il cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freetom oltre il cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo che in barba a Tesla ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
3: Salve Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freetom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freetom.
3: Ecco Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale. Immagino la sofferenza, professore.
3: Ah, sì, Roberto. Ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
3: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
3: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
3: Sì, sì, eccola, eccola. Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
3: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Eureka, si è messa in moto.
4: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
2: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi. Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza, che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
3: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
5: Ehi, ma è pazzo? Vada via prima che chiamo i carabinieri.
0: Lo Zoo di 105.
6: Ehi, usufruitore del decoder! Sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di milioni di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
7: Up and Up!
8: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Tra le app più scaricate di questa settimana:
9: My Cacavel.
6: Una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
10: Ci ho comprato la caccavella.
11: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Sento come suona bene.
12: La caccavella.
6: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
11: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata, che sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccarella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccarella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, senti, senti, senti, stai attento, bemolle. Bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su. Attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Meglio di Vanalle.
0: Scarica subito
2: My Caccavel.
0: E potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!
0: My Caccavel è un'applicazione
4: up and up.
5: E up and up il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda
2: secca.
1: Non ti azzardare.
2: No, non mi... no.
1: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
2: Okay, io rutto, rutto anche te.
3: Ma cioè, quali rutto di merda, cioè, tu già, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
1: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
2: Aia!
1: Non
2: lo sai qua adesso. Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai di 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Buongiorno bambini, io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora. Iniziamo con l'occorrente. Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello.
1: Fatta!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatta!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatta!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucci e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freetom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freetom oltre il cortile.
3: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
2: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
4: Eccovi finalmente. Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina. Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
2: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
4: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
2: No, professore. La mia era una battuta.
4: Accidenti, che casualità!
2: Perché?
4: Per la mia bibita escherichia cola.
2: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata escherichia coli.
4: No, il nome è escherichia cola.
2: La prego. Non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama come un batter mortale.
4: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
2: Porca troia, che puzza di merda.
4: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
2: Mamma mia, qui dentro non si respira.
4: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
2: Oddio, che puzza.
4: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa, sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh,
2: Cristo santo, che schifo.
4: Accidenti, mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione, il multivitaminico isotonico Caccareid.
3: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freetom oltre il cortile.
4: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: Nella finale di Reazione a Catena la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti!
3: Buonasera!
2: E ora scopriamo chi è con voi.
3: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
2: E topa!
4: Ecco, infatti.
3: Ma tanto te la scopi tu, giusto Ama?
2: Giusto!
3: Lo sapevo.
4: Vabbè Ama, possiamo giocare?
2: Cuffie!
4: Dai!
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Siamo pronti!
2: 3,
4: vai,
2: 2, 1, via!
3: Come?
4: Scherzo!
5: Telefonico!
3: Luca!
5: Alba!
6: Falso!
2: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti!
4: Unico
3: uccello
4: più
3: grosso
4: del
3: mio
6: struzzo.
2: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
3: Con
4: cosa
3: lavi
4: figa
3: che
4: puzza
3: pesce?
6: Aceto.
2: Giusto Daniela, aceto. 3, avanti.
3: Altro
4: modo
3: di
4: chiamare
3: cappella.
6: Passo. Punta.
2: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. Tre parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
3: Un
4: tipo
3: di
4: depilazione
3: passera.
6: Biscotto.
2: Bravissimi. E andiamo avanti.
3: Cosa
4: ha
3: in
4: bocca
3: squalo?
6: Elastico.
2: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi, bravissime. 3 passo, avanti.
4: Cosa
3: provi
4: per
3: Equitalia?
6: Odio.
2: Odio, esatto. 7, avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Se
4: Mazzoli
3: fosse
4: personaggio
3: Disney.
6: Brontolo.
2: Certo, Brontolo, brave. 8, 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Quale
4: squadra
3: nerazzurra
4: andrà
3: in
4: Europa?
6: Inter.
2: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nell'azzurro anche l'Atalanta, però o Bergamo o la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
3: Chi
4: ride
3: su
4: sto
3: cazzo?
6: Gioconda.
2: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Cosa
4: togli
3: per
4: fare
3: spagnola?
6: Mantello.
2: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: associa
3: Veneto
4: a
3: entità
4: divina?
6: Cane.
2: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
0: Siamo lo Zodi 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di

0: Forza, entriamo. C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
1: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
0: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
1: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col chalice.
0: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
1: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti checcosi.
0: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
1: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti checcosi ho bisogno di menarlo un attimo.
0: Mi perdoni, Mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
1: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
0: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
1: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
0: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. Ma è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
1: È il flusso, il flusso.
0: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
1: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
0: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
1: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
0: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
1: Tocca, tocca.
0: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
1: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
0: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
1: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
0: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
1: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
0: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
1: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
1: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
3: Omar!
1: Sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
3: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il papocchio.
1: Vengono. Ah, sì, stanno per venire...

0: Lo Zoo di 105.
1: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui

0: In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
1: Che lavoro da merda! Tra porco un bastardo fiol della roia! Merda, messo un ciappa al dito! Maledetta da carpentiera!
2: Non indovinare, Johnny, stai costruendo una cuccia per quella cagna di tua moglie?
1: Non fare lo spiritoso, e sto rifacendo da capo il medogio, perché così quando a Terry Silver, che ti ho capito, che fa un culo così, fammi finire, dai, che sono dietro con una sega.
2: Senti, ma questa stronzata da povero di merda, come intenzione di chiamarla? Ti ricordo che il marchio Cobra Khan appartiene legalmente a Terry Silver, che è anche un altro pieno di brutto. Cioè, sei l'unico barbone della serie, tu, merda.
1: Ho capito che fiorello vecchio lì, senza baffi da marda, alto 2 metri, cioè 2 metri dell'uomaro, qua, marda schifosa, e ha il nome Cobra Khan. Ma mi, che ho pensato, perché mi sono genio e alcolizzato, ho pensato a un nuovo nome per ficcagliela in tal cul a Terry Silver, traboia, che ti ho capito?
2: Non ho capito un cazzo. Danielson, chi sei? Sono un tuo dipendente. Sei ricco? Insomma, mi paghi bene. Senti, ho guardato Rolex 3 volte e sono stanco. Posso andare a casa? Ma certo, tieni 50 milioni di dollari per le spese di tram. Grazie.
1: E t'ho finito di fare il pagliaccio?
2: Stavo dando la mancia al mio dipendente.
1: Vabbè, comunque, in sostanza, apro il dojo e offro agli allievi del dojo il doppio delle bestemmie del Cobra Khan. Che t'ho capito?
2: No, ho capito ancora un cazzo. Sono annoiato, sono pieno.
1: Boiati, sì, e fate vedere, fate un attacco al cervello, traboia nano. Allora, e Terry Silver non ha capito che prima se bestemmia e dopo se colpisce. Se ti fai il contrario, non funziona la tecnica, che ho capito? E dorme, e ronfa, o stronzo da marla.
2: È che sono indeciso, figlio. Che macchina uso oggi?
1: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo, che ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere.
2: Mi sembra una gran cagata.
1: Can, can, can.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.
4: Però.
7: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Siamo ad un nuovo capitolo della saga dei miei sensazionali video sul tubo. Ringrazio il mio fan club per tutto il supporto delle scorse settimane, quando ebbi da divulgare l'amara notizia della dipartita della mia anziana nonnina, Adamello Adelaide, la quale, per un innato senso dell'umorismo, ha deciso, in esecuzione testamentaria, di devolvere a tale Ciro Massafra, estraneo tubista, chiamato in una emergenza di un lontano venerdì e mai più rivisto, il proprio patrimonio e di non lasciare nulla a me, suo unico nipote, se non una targhetta recante la scritta merda. No, non sono adirato con la mia anziana e defunta nonna, perché sarei uno sciocco a non capire che invece ella, in un momento di lucidità, ha deciso di premiarmi con la più grande caccia al tesoro di sempre. Infatti, tale targhetta, sono certo sia, invece di una futile offesa personale ad un parente diretto, un codice da decifrare per ottenere le indicazioni della parte più importante del suo tesoretto, tanto millantato nei giorni che precedevano alla sua dipartita. Vero, nonnina mia?
4: Scusa se ti interrompo in una dichiarazione così delicata, ma secondo me tua nonna non ti ha lasciato un cazzo.
3: Taci, Priscilla! Sei solo un'invidiosa di merda, perché io c'ho i parenti ricchi defunti e tu vivi alle popolari.
4: Ma veramente mio papà è il più famoso notaio di Novara.
3: Ah, adesso a Novara ci sono anche i notai.
4: Sì.
3: Lo sanno tutti che Novara non esiste. Vatti a vedere un mio video del 2017 dove provo e smaschero il complotto secondo il quale si vuole coprire una base aliena ubicandoci sopra una città di merda fatta di noia e zanzare.
4: Ma sei serio?
3: Dai, Priscilla, non rompermi i coglioni, che sto cercando di decifrare il messaggio in codice di mia nonna. E se trovo il tesoretto, giuro che non ti offro nemmeno un cazzo di ghiacciolo gusto anice.
4: Ma chi mangia il ghiacciolo all'anice?
3: E che cazzo ne so? Non so nemmeno perché lo producano. Forse per gli alieni. Sarà un altro complotto del governo per coprire chissà quale altra menzogna.
4: Oggi sei particolarmente squilibrato.
3: Sì, cazzo!
4: Hai preso le pastiglie?
3: No!
4: Aia!
3: Dai, Priscilla, ecco il diagramma che ho generato con la scritta di mia nonna. Leggi e dimmi cosa ne pensi.
4: Allora, M come medicina, E come Emma, R come rinazzina, D come domodossola, A come arrivato. Ma... queste parole non hanno senso, hai semplicemente fatto uno spelling.
3: Taci,
4: che codice è?
3: Taci! Taci! Brutta ignorante! È chiaramente l'indicazione per il mio tesoretto lasciato dalla nonnina. È chiaro, no? Ha nascosto il grano a domodossola nella credenza delle medicine, dove dentro una confezione di rinazzina ha celato una chiavetta USB con i conti cifrati, la quale chiave di accesso è la parola Emma.
4: Tua nonna ha una proprietà domodossola?
3: No.
4: Qualche tua parente si chiama Emma?
3: No.
4: Aveva dei conti cifrati all'estero?
3: Ma figa, era analfabeta.
4: Secondo me insisto nel darti la tremenda illusione che tua nonna abbia preferito lasciare tutto ad un idraulico sconosciuto piuttosto che a te, e anzi abbia deciso di offenderti con una targhetta anche dopo la sua morte, come gesto finale.
3: Lo so, sono un genio.
4: Ma mi hai ascoltata?
3: No, il mio cervello ha prodotto una serie di immagini e suoni privi di senso logico, come estrema incapacità di accettazione dell'evidenza, concludendo tali immagini e suoni con la parola «sei un genio», prodotta dalla tua voce, desincronizzata dal tuo labiale.
4: Wow, chapeau alla follia! Ma dove vai?
3: Al cimitero, a cagare sulla tomba di quella figlia di Troia!
4: Ma no! Aspetta!
3: Ecco qua, la tomba di quella lurida gomitola di vene varicose schifosa maledetta.
5: Salve.
3: Ma lei chi è?
5: Piacere, Massafra Ciro. Salve, piacere, l'aspetto qui da una settimana, la signora Damello Adelaide, che manco sapevo che cazzo fosse. Ci ho riparato un tubo il mese scorso, mi ha lasciato 3 milioni di euro a patto che dovettesse stare qui al cimitero fino a quando un brutto coglione con la faccia incazzata, leggo testuali parole, mi perdoni, qui è presente anche il notaio.
6: Salve.
5: Si presentasse alla sua tomba lamentandosi e potevo riscuotere la somma solo dopo che in presenza di un notaio che è qui presente.
6: Salve.
5: Ci sputassi in faccia chiamandolo merda.
3: Ah!
5: Siccome lei mi pare l'unico buffo coglione che mi si è presentato qui, riporto ovviamente il testo della busta, che si è presentato qui in questa settimana, che corrisponde, se il notaio è d'accordo, io procederei e mi fregherei il lascito.
6: Prego, proceda.
5: Grazie, notaio.
3: Ma
5: merda!
3: Ma che schifo!
5: Va bene, notaio, rifaccio.
6: Perfetto così.
5: Grazie, salve. È veramente è stato un piacere.
6: Procederemo al più presto con il bonifico.
3: Scusate, ma posso rimanere solo con la tomba della nonna?
5: Ah, era la nonna.
3: Eh sì.
5: Prego, prego, salve.
3: Salve, salve. Grazie, arrivederci.
5: E non lo dai, allora me li manda.
3: Come sono rimasto male.
1: Ah, la la la. Le cose verissime.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
9: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
8: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
10: Salve a voi. Ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
8: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
10: Grazie, Roberto.
8: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
10: Beh, immagino sarete curiosi, forza non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
8: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
10: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
8: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
10: E allora schibidi boppi porco e forza Napoli.
8: Scusa, credo di non aver afferrato.
10: Cosa?
8: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
10: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
11: Salve, gradite un caffè?
8: Sono veramente confuso. A parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
10: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
8: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
10: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei video meme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
11: È vero. Schidi biboppi porco.
8: Ma fatela finita, non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa Fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
10: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio subito un esempio, dai, fai una domanda a mia nonna.
8: Ma dai, che c'entra? Nei video meme la gente si butta nell'acqua delle fontane e cade nei crateri in strada. Qui non c'è nulla del genere.
10: Allora, puttanella, lo faccio io e ti faccio vedere come funziona. Allora, signora, come fa ad essere ancora così in forma alla sua età?
11: Tutte le sere mi succhio un cazzo e mi spalmo la merda sotto le ascelle. Schidi biboppi por Forza Napoli. Ah!
10: Hai visto, puttanella?
8: Oh Cristo, non so più cosa sia reale. Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
10: È semplicemente al piano di sotto dove atterrano gli attori dei meme. Forza puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
8: Senti, mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
10: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco... Forza Napoli! Ah, ah, ah!
8: Ma che cazzo è appena successo?
9: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidibiboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua, prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
10: Signor Roberto la finisce di ridere, la smetta gentilmente e si alzi da terra.
8: Schidi biboppi, Forza Napoli.
10: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente.
7: Radio 105.
12: Only for you. This is Zoo. Only

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, coi filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni

0: di Alla Tigre. Ah.
1: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
2: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
1: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
3: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
2: Adesso aspetti! Adesso se ti spacco,
3: eh! No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda, eh!
2: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmia del cazzo!
1: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
2: Fica! C'è la fica! C'è la fica! Voglio scappare!
1: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
2: Sperro! Sperro! Che cazzo?
1: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
2: Ma vedete che gente, ma vorrei anche scappare dalla foresta!
1: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morande. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata. This is the zoo.

0: ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
1: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
0: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
2: Roberto, bentornato.
0: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
2: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
0: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
2: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
0: Ma non dire puttanate.
2: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
0: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
2: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca con la ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica. Ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
0: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda, un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
2: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
0: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
2: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
3: Eccomi, padrone.
2: Accidenti, è svenuto.
3: Posso mangiarlo?
2: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
3: Però, tecnicamente sono un astice.
2: Già, che cazzo mangiano gli astici?
1: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre, faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici? Yeah.

0: Radio Taxi 666666.
1: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
2: Pronto.
3: Buonasera, signor Achille?
2: Sì.
3: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
2: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
3: Il taxi è sotto che la sta aspettando, via numero 3?
2: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
3: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
2: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
3: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
2: No, io non saldo niente.
3: Salda.
2: Sì, ma una cosa che voi sapete quando...
3: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
2: No, non ho chiamato, assolutamente.
3: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno all'uscita.
2: No, io non saldo niente.
3: No, lei salda, lei salda, lei salda perché è uscito il taxi.
2: No, e voi lo sapete.
3: Signor, mi scusi. Allora, mi è arrivato il suo numero di telefono. C'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
2: Qual è il numero di telefono?
3: Il suo numero.
2: Non dica quale.
3: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
2: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
3: Esatto, io la sto chiamando.
2: Io non ho chiamato.
3: Signor, non mi faccia perdere la pazienza perché poi io mi infurio, cioè veramente divento un...
2: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi.
3: Ho sotto Belva.
2: Ma
3: quale polizia? Ma la polizia la chiamo io. Se lei non scende con un 30, pem, mi salda Belva 69.
2: Io non scendo, assolutamente.
3: Adesso, se no, faccio salire lui con la macchina. Guardi, non lo so.
2: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
3: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
2: No, sono il taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
3: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
2: Io non
3: attendere prego.
4: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?
0: Radio Taxi 666666.
5: Round 2. Fight.
4: Pronto, sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
2: No, io non. Tanto, qual è il vostro numero?
4: 8585.
2: Non ho capito. No.
4: È pronto per.
2: Ho
4: capito. Perché lei ha sentito che sono meridionale. Lei è bravo.
2: Sta facendo il razzismo. No, io non ho capito niente che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
4: Certo, ma questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
2: Senta, io non posso fare niente. Io non ho telefonato.
4: Ho capito, ok. È un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se la porto all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
2: Ma io non ho intenzione di...
4: Io sono qua sotto casa, cioè alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
2: Ma io non ho chiamato assolutamente.
4: Ancora avanti, questo non ho chiamato.
2: Ma
4: così,
2: non ho chiamato, guardi.
4: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei? Brutto polendone di merda. Bastardo.
5: Final round. Fight.
2: Pronto.
6: Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata. Sono fermo in Baldinucci.
2: Senta,
6: M'ha detto il collega che lei non voleva il terrone. Sono d'accordo con lei, non li voglio neanche dire.
2: No, senta, per cortesia. Guardi. Sì. Però, senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
6: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
2: Io non ho chiamato nessun taxi.
6: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
2: Ecco, cioè, lo dica esatto, la centrale.
6: Esatto, esatto.
2: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
6: sì,
2: taxi.
6: Ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata, c'ha il cane lei?
2: Senta, io purtroppo...
6: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
0: Radio Taxi 666
7: 666 Chi è?
3: Salve, il taxi 3570, l'auto la sta aspettando sotto casa, se può scendere cortesemente.
7: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
3: Qua ci risulta così, il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
7: Ma guarda, io sono. Ho 81 anni.
3: Io ne ho 56.
7: Nessuna, non ho. Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
3: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Totti.
7: Mi dica. Io già ho. Mi dica che devo.
3: No, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
7: Che sta dicendo?
3: Sto dicendo che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato. E un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
7: Ma te scaccio io un 20 adesso. Adesso chiamo pure la polizia.
3: Ma chiami sto cazzo, chiami sto
7: cazzo del merda.
3: Ma vattene a fanculo, stronzo.
7: Questo stronzo che sei.
3: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
7: Vaffanculo, due mani alzate.
3: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
6: Ragabo, buongiorno.
4: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
6: Sto ferma con gli Arbani. Round 2.
8: Fight. Pronto?
6: Capo, sono Tassinaro, sono fermo a Colli d'Arbani con le quattro frecce, scendi?
8: Ma chi?
6: Ma come ma chi? Sono Tassinaro, ti ha chiamato adesso alla centrale, ti ha detto di scendi.
8: A me?
6: A mia madre.
8: E vieni a prendere.
6: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli d'Arbani con le quattro frecce.
8: Dimmi che macchina c'hai.
6: C'ho la tripla.
8: La?
6: La tripla.
8: Che è la tripla?
6: La tripla, la multipla.
8: La multipla, la tripla.
6: Aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
8: Ma con chi?
6: No, so, chi? Sei to.
8: No, ma io.
6: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
8: Ma sei tu che mi hai chiamato?
6: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to. Ok.
8: Imbecille.
6: A struzzo.
8: Che testa di cazzo.
6: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per to. Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Fatti
8: trovarli a Colli d'Arbani.
6: Sto a Colli d'Arbani con le quattro frecce e due te le fila un culo.
8: C'ho
6: le quattro frecce e due te le fila con culo.
8: Merda.
6: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
8: Aspettami là, sto
6: vieni qua che ti taglio il naso col finestrino.
8: Sì, che paura che ho.
6: Per il momento sei tu che ti stai a cagare sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa, te stai
8: nascosto.
6: Sto
8: in mezzo alla strada perché temporale.
6: È come tua madre, infatti me la scopo.
8: Ma chiedo una mignola.
6: Ah, cornuto. Mi sa che non era lui.
0: Radio Taxi 666 666
1: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Perché sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Davo dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
3: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
2: Accidenti! La stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
3: Senta, adesso mi sto cagando addosso. Forse ci ho ripensato.
2: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
3: Va bene, mi fido di lei.
2: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
3: Ok, ok.
4: Uè, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che m'hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
5: Senti, Jepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Degli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
4: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
5: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
4: Ah no, andi cappocchio no, però, che cazzo.
5: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
4: Ah sì, spari agli uccelli, ma non hai i cervarelli?
5: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
4: Ah, e poi li mangi?
5: No, me li caccio in gula.
4: Ah, siamo checco!
5: Stava scherzarello, scemo scemo! Certo che me li frico, che so buoni! Ecco, vedi, quella è la quagliarella!
4: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare!
5: Vieni, paraci!
4: No, non ci paro, non so capace!
5: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella!
4: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci!
5: No, tu sei un mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei uomo checco.
4: Uè, scemo scemo, non ti permettere che io so vichingo, che uomo checco, scemo.
5: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
4: Vaffanculo, beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta, che... punto.
2: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
3: Ok, ok!
2: 1, 2, 3!
3: Ah!
2: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
4: Che succede? Che succede?
5: Questo buoni! Ecco, vedi, quella è la quagliarella!
4: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva

0: bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la carrustella? Si vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu? E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo che è sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo, perché ti sta sopra lo culo?
1: Istruttore!
0: Ah, fai l'uomo che con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che ti ho sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
2: La serie che costa

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Geopeppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geopeppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geopeppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene. Ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale.

0: centrale, ma è durante le ore notturne che, ai bordi di questa strada, si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale GeoPeppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande snelli uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict. Muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte. Il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e, puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o. Quella cioccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io vuoi non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, seglielo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manata in faccia.
3: L'amianto! Manato! Macellato!
4: Attenzione, unità antibulli!
5: Suona il sound, faccia!
4: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
3: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'undicimillesima serie di squat sugli alloci!
6: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo! Giusto, Shaq?
7: No, veramente, debigottare, per quanto renda l'idea, è una parola completa.
3: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso.
7: Ma io non ho detto questo!
6: Forza, boys! Adesso aprirò una fenditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
3: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
2: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
8: Pervertiti! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
9: Che giovani di merda! Alla vostra età andavo a zappare le pietre!
10: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
11: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
12: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
13: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
11: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
10: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi del maligno, servi del maligno.
3: Porca la zozza, smorza candela su una lampada alogena. Quei bulli sono rimasti al medioevo.
6: Io non so cosa sia questo medioevo, The Rock, ma so che questo è un medio dito e propongo di infilarglielo su per il medio culo a quel bullo ficafobo, giusto, Shaq?
7: Beh, in realtà è solo un problema culturale. La pornografia è una forma di espressione.
6: Giusto, Shaq! Anche io me li farei tutti e due gli scirantende così, finché non sanguinano le vertebre. Eppure il bullo alla missionaria! Da quanta taurina c'ho in corpo! Ma non possiamo! Abbiamo una pulizia etnica da compiere in nome del dio Chalice!
7: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
3: Cazzo, Shaq! Quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata! Only Vans!
6: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
2: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dildo con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà e lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
3: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
11: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei benpensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti-sbatti davanti alla telecamera.
12: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
7: Il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
3: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
7: Veramente? Grazie ragazzi, per la prima volta mi sento davvero...
6: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
14: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
2: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antibulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
14: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
6: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
12: Beh, grazie ai tanti bulli.
11: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, shiratensei98.gold.
14: Sì! Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
6: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
7: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
1: Unità antibulli.
15: This is a zoo only for you.
16: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
17: Sono Mario, tacci tua.
16: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
17: Tacci tua.
16: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
17: Sono Mario.
16: Certo, Spalo Genguna?
17: Mario?
16: Puppamelo!
17: Tacci tua!
16: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
17: Sono Mario, tacci tua!
16: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su Chat Roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
18: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
16: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
18: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me, probabilmente un ricercatore giovane in stage, mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
16: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E si allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
17: Mario, tacci tua. Mario, tacci tua. Mario,
16: come va Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande Mario, ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
19: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, André. Che faccio, mo?
16: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
19: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo! Ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
16: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
19: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
16: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
19: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
16: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo reel di GeoPeppo.
20: Radio 105.
21: Lo Zoo di 105.
22: Lo Zoo di 105 presenta
23: Il segreto.

0: mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino! Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride!
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica! Ho una voglia matta di tartufo!
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trasconsonale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che due tartufi. Fanno sciac, senti. Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, sei una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Bravo! Bravissimo! Che talento!
7: Miei
3: ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
8: Quello che tu chiedi, però
9: però
8: questa noce nera me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
10: Però...

0: a cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi!
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Forma.
4: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?
5: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
0: E questo chi è?
1: Potrei farle la stessa domanda! Cantato!
2: Bravo!
1: Grazie, bravo!
2: Grazie!
5: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce! Avete qualcosa da chiedermi?
6: Potrei farle la stessa domanda?
1: Imitativo!
0: Sì, vecchio saggio! Stiamo cercando tartufi! Dove li possiamo trovare?
5: Guardate sotto i vostri piedi!
4: Che mi venga un colpo al culo! Siamo sopra una tartufaia!
5: Bene! Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo!
0: Aspetta, vecchio saggio! Un'ultima domanda! Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
5: Certo! Io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale!
4: Attento a quel che dici, vecchio saggio!
0: E qual è? Il segreto?

0: integrato!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle! Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo! Bravo!
3: Scopami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uffa che bella, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: Notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo?
2: Beh, io...
9: traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere.
2: Praticamente.
9: Dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere.
2: Forse io.
9: Oppure ancora è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io.
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta, Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai, Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini, il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti voi a porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Hazan il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sottosopra, puttana merda culo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: Sommo Azzan, sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco? Dove sei, Marco? Che fine ha fatto, Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party.
2: Sono sempre io, Miffy! Il momento preferito di tutti in cui io smerdo il nuovo ordine mondiale che è composto di cagafotto, perché io dico le verità assolute! Intanto voi scatenatevi, ragazzi! Laffate l'acqua aperta mentre vi lavate i denti e sprecatela tutta! Tanto l'acqua fa ruggine! Meglio il gin tonic! E allora, siete pronti? Vai! Le verità. A caval Donato non si guarda in bocca, ma Donato è veramente un nome di merda per un cavallo. Piano, piano, piano, piano, piano. Dico di sostenere l'arte in ogni sua forma, ma poi scarico i film e cago sui quadri. Allora, col culo degli altri sono tutti ricchi. Nel letto durante l'estate mi copro anche se sto morendo di caldo, perché? Perché comunque io ho paura. Con pazienza e con fatica l'elefante fincula la formica. Le medio fighe si circondano di bruttone per sembrare delle strafighe. Viva l'effetto cheerleader! E ora tocca a voi, ragazzi. Io lo so che non sono solo, anche quando

Rap e Fafi. Ed ora, come sempre, una grande canfone, una mia grande canfone per rivelarvi un modo affoluto per essere felici. Non avere problemi. Un segreto come al solito rinchiuso nelle biblioteche sotterranee dell'Ordine della Fenice di Illuminati. Ma io ve lo dirò questo segreto, ragazzi. Vai!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: sta?
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'erano 75.
2: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati.
3: Veramente
4: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 3.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Sì,
3: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
2: non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao Ricchi.
2: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinare, è una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti. Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivano sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo. Porca puttana, caduto tutto qua.
2: Sì, ehi. Scusi.
1: Sì?
2: Scusi.
1: Chi è?
2: Nuova stagione.
1: Sì.
2: Nuovi attori.
1: Chi è?
2: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
1: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel sacottino ricolmo di merda e giusto?
2: Ma lei non può avere un
1: elogio. Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
2: ma
1: faccio.
2: Ma è un tribunale finto. Questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
1: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare, tiro un pugno sui denti. E non andrà distrutto, eh?
2: Cosa fa? Mi punta il pugno.
1: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
2: Cos'è questa puzza di merda?
3: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
1: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
2: Che schifo! Che puzza! Che merda!
1: Ma che culo intonato che ha, signor Edoardo! Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo!
2: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
1: Purtroppo, la soave.
2: Purtroppo un cazzo!
1: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
2: barboni. Sempre grande amore lei nei miei.
1: Sto ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra faccia, conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme.
2: Buate. Non va bene anche il pubblico oggi. Cosa fa lei? Non faccia lo scemo. Basta.
1: Ci dica, brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
2: Allora, il signore qui presente. Cazzo fa il verso? Ma si dia un contegno. Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
1: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando.
2: Sì,
1: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
2: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
1: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
3: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
2: Ha confessato! Ha fatto schifo e ha ruttato, ma ha confessato, ha sentito?
1: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signor Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
3: Niente, a me piace bruciare la merda.
1: Interessante.
2: Ma che
1: silenzio, mi sta spiegando!
2: Bestemmi!
1: Si spieghi meglio.
3: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
2: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo!
1: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
3: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
1: Ma che bravo, ragazzi.
2: Anche importatore di merda.
1: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
2: Scusi, ma scusi,
1: ecologista,
2: cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stesso.
1: Ma taccia, brutto pupazzo.
2: Questo brucia la merda in giardino.
1: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio, ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
4: È vero, non ci avevo mai pensato! Ma l'alternativa quale sarebbe?
1: Semplice! Prova One Shoe! One Shoe è la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi!
4: Sul serio?
1: Sì! Con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa, per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare!
4: La voglio subito!
1: Bravo, coglione! E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di eventuali rovinose cadute subito indossate, prodotto. One Shoe! E anche tu potrai farti dire...
4: Quando cazzo vai a canguro?
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Edoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite,
2: grazie,
1: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
2: Ma io non ho mai visto invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso, la finisca.
1: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
2: Abbondante questa, eh?
1: Questa corte...
2: È un po' otturato forse, eh?
1: Assolve l'imputato con formula piena!
3: Sì! Godo, godo!
2: Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fa... E basta!
1: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
2: Che punizione è?
1: 7 mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di un stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
2: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
1: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, poi mi devo trovare in questa situazione di merda!
1: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
3: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
1: In che senso, mi scusi?
3: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
1: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
2: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
3: È un lavoro di contrazione.
2: Non mi faccia vedere, va bene così.
5: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Che delizia.
7: Vai, dai.
8: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci sintonizzati con Gnagno 2, la storia più leggendaria che c'è. Ovviamente sempre in compagnia del vostro amato Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio abbiamo lasciato Marco in aeroporto, deciso ad abbandonare Pavia per sempre. Dopo aver scelto la destinazione, coglie l'occasione acchiappando il primo aereo diretto nella misteriosa America.
2: Ah, basta, me ne vado per sempre in America. Addio Marco Mazzoli, benvenuto Marcus Mazzos. Cazzo, shut the fuck up. Che cazzo, ho lasciato il cellulare acceso. Beh, forse dovrei rispondere, lasagna merda carogna. Pronto?
3: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis.
2: Ciao, Angelo. Mi spiace, ma non posso parlare. Me ne sto andando in America per sempre, puttana merda glande.
3: Calma.
2: Calma un cazzo! Non c'è niente da stare calmi. Sono stufo di ricevere sempre cazzi in faccia per il mio modo di fare, con tutti quelli che mi stanno attorno che mi fanno sempre sentire inadeguato.
3: Ma Marco, alla fine è proprio questo che funziona. Le tue carambate nei programmi hanno creato dei picchi di ascolto sensazionali.
2: Ah sì? E questo ti sorprende? Siamo il programma più ascoltato di Pavia, era normale che sarebbe successo. Ma voi dovete sempre rompermi il cazzo per qualsiasi cosa. Quindi ti ringrazio per la telefonata, ma non torno indietro. Grazie e vaffanculo culo culo.
1: Così Marco butta giù il telefono in un impeto di rabbia e mentre attende che l'aereo parta si mette a riflettere in un culmine di introspettante nostalgia.
2: Ah, fanculo tutti, non torno indietro. Certo, mi spiace per la fattoria, ma è sempre la solita storia, minchia troia Stratocaster.
4: Mazzoli, guarda un po' chi si rivede.
2: Mauro Repetto, non ci vediamo dal primissimo episodio di Hanno ucciso l'uomo gnagno. Vedo che hai ancora la voce da coglione.
4: Ma sì, quella va benissimo così, tanto nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: Beh, mica tanto, ho visto che hai fondato un gruppo musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti il gruppo l'ho lasciato e ho deciso di andarmene in America.
2: Ah, esattamente come me, cazzo cazzo merda.
4: Anche tu te ne vai in America? Come mai? Ho visto che hai spaccato con la radio.
2: Sì, ma purtroppo devo sempre fare la guerra con i piani alti, perché alla fine dei conti non riescono a comprendermi fino in fondo.
4: E che male sei, scusa?
2: In che senso, diarrea scatarroida?
4: Marco, viviamo immersi in una cultura
2: un musicale ed hai fatto un sacco di concerti, vacca fracchia puppata.
4: Sì, ma a parte saltare e fare dei balletti ridicoli sul palco non è che facessi tanto. Infatti

0: Fermarsi per un momento su una verità meno confortevole. L'inadeguatezza è una compagna fedele di chiunque decida di crescere davvero.
1: Non dirmi che stai per cominciare un monologo, eh?
0: Che cosa vuol dire essere completamente adeguati? Adeguati rispetto a cosa, poi?
1: Ok, stai cominciando un monologo, cazzo merda culo.
0: La verità è che, appena si comincia ad alzare livello, anche i più brillanti, i più esperti, i più preparati cominciano a sperimentare quella sensazione sottile, a volte punzente, di non bastare più. La distanza tra il punto in cui si è e quello che si vuole raggiungere si fa evidente, tangibile. E questo può generare disagio, ma è proprio in quella distanza che nasce il progresso autentico.
1: Se sei così bravo a parlare, perché sul palco ballavi e basta?
0: Essere inadeguati di fronte a qualcosa non è un difetto, né un fallimento. Anzi, è la conferma che si sta tentando qualcosa di più grande. Ogni percorso di crescita reale comporta l'accettazione di una certa dose di disagio. Occorre imparare a vedere nell'inadeguatezza un alleato discreto, che si indica con sincerità che possiamo ancora crescere. Pensati. Tu sei Marco Massoni. Hai messo il mondo sotto sopra. Dove te ne vai? Devi restare qui, a difendere quanto conquistato.
1: Wow, non avevo mai visto le cose da questo punto di vista, Pulcinella Succhiapalle.
0: Beh, sono pur sempre un paroliere coi controcazzi, eh?
1: Hai ragione, ripeto. Devo tornare alla mia fattoria.
0: Sì, e sai che ti dico? Le mie parole hanno fatto riflettere anche me. Torno anch'io indietro.
1: Forza, scendiamo da questo cazzo di aereo, porca troia bastarda.
2: Fermi lì voi due. Sono una sexy hostess, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Dove credete di andare? L'aereo sta per partire.
1: Dobbiamo scendere in fretta, cazzo merda culo.
2: Oh, ma tu sei Marco Mazzoli. Io ti ascolto sempre. Se stai tornando indietro per riprendere la tua attività radiofonica, allora ti lascerò passare. Il mondo ha bisogno di te. Guerriero va...
3: E pronti via, Marco e Repetto scendono dall'aereo e viaggiano a velocità propulsoniche verso le loro mete. E direi che in ogni caso hanno fatto una grandissima scelta a scendere da quell'aereo, perché era diretto a New York ed era l'11 settembre. Sì, era proprio quell'aereo. Insomma, avete capito. Come al solito, Marco è vassallo in mezzo ai fatti della storia del mondo. Proprio come Forrest Gump, però meno andato.
1: Fatemi entrare! Sono tornato!
4: Marco, che piacere. Hai cambiato idea?
1: Cazzo merda porca, sì. La fattoria è roba mia. Io l'ho costruita ed è tutto ciò che so fare. Quindi forza, salviamola e basta.
4: Bene, sono molto contento di questa tua decisione. Coi soldi accumulati dalle carambate abbiamo saldato la multa. La fattoria può tornare. Però, calma.
3: E finalmente Marco è pronto a tornare in onda. Così va dritto e prontissimo negli uffici stretti e minuscoli della fattoria di Radio Norma.
1: Ragazzi, sono tornato. Ho salvato la fattoria. Possiamo andare di nuovo in onda. Ragazzi? Ragazzi?
5: Uè, Mazzon, è bello sapere che hai salvato la fattoria, però i ragazzi si sono stufati di aspettare.
1: E quindi?
5: E quindi se ne sono andati.
1: E dove se ne sono andati, merda incancrenita puttana?
5: Che cazzo ne so, però c'è un messaggio in segreteria per te, ricchione.
6: Mazzoli, sono di nuovo io, il mitico Cecchetto, dopo che abbiamo fatto la guerra. Negli scorsi episodi, i tuoi colleghi sono venuti nella mia radio, Suca!
3: Eh sì, Marco, sembrava un lieto fine, eh? E invece manco per il cazzo. Esattamente come per il povero Repetto, che dopo aver provato a tornare nelle mie grazie, l'ho sfanculato. Ed ora io riempio gli stadi, e lui lo puoi trovare a fare il suo spettacolo nelle corsie degli sconti di qualche supermercato. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per me. Per Marco, invece, beh, scopritelo nei prossimi episodi.

0: Wendel, oggi torna, anzi oggi è la prima volta che utilizzerò le voci di Gianluca Vacchi, che ho preso dal tubo durante un'intervista, non mi ricordo quale programma, non me frega niente, e allora ho deciso di chiamare la gente a casa con le voci di Gianluca Vacchi.
1: Vaffanculo, ti parlo.
2: Ma
1: Vaffanculo, ti parlo.
2: Se tu pensi che tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti, vivendo nell'epoca della virtualità è come se... Io
1: E a me. Lo senti?
2: Ma
1: è rotto!
2: No, basta, mi sono stancato.
1: Perché me lo conti che mi metto per te guai?
2: Ma
1: Cioè,
2: si vive con meno senso di colpa.
1: Vaffanculo.
2: Il possedere, l'essere benestanti. Anche in piedi vado in moto. Cerco di vivere la vita con la assoluta
1: correttezza.
2: Anche in piedi vado in moto.
3: Pronto?
2: Anche in piedi vado in moto.
3: Pronto?
2: Anche in piedi vado in moto.
3: Pronto?
2: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia.
3: No.
2: Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti.
3: No.
2: Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi.
3: No.
2: Anche in piedi vado in moto.
3: Oh.
2: Cerco di vivere la vita con la assoluta consapevolezza che sia una sola. Anche in piedi vado in moto.
3: No.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo...
1: Pronto?
2: Anche in piedi vado in moto.
1: Pronto?
2: In generale tutto l'estero ha un rapporto con il benessere e con il mostrare il benessere che è diverso da quello che abbiamo in Italia. Cioè si vive con meno senso di colpa il possedere, l'essere benestanti, e viene presa con meno diciamo astiosità il fatto di mostrarlo, perché avere sensi di colpa nel mostrare, ovvero condividere.
1: Chi sei, brutto stronzo?
2: Ma
1: chi sei?
2: Anche in piedi vado in moto. Più che altro non stiamo comprendendo bene come stanno evolvendo i tempi. Io vedo della gente che occupa una certa posizione sociale, che non balla nelle discoteche perché pensano che sia discreditante della loro intellettualità. Io ballo di fronte a milioni di persone, non mi sento per nulla discreditato.
1: Ma mica cazzo me ne frega discoteche, ma mica cazzo me ne frega di un benestante, ma che cazzo me ne frega, mi ti ascoltà 30 secondi, non ho capito assolutamente una sega di quel che sei, dai, tu capì?
2: Anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto, anche in piedi vado in moto.
1: Aspetta un attimo.
5: Domodossola 23 gradi.
1: Padre!
5: Diventato grande.
1: Cazzo avuto di
5: dilazionamento.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, sembra live qua su Twitch. Allora, oggi andiamo a provare una cosa che è molto di moda adesso, che in realtà è una cosa degli anni 80, che però ha cominciato a far fico mo, grazie a questi sistemi Alex, Siri, Google, questi assistant person. Parliamo della domotica. Che cos'è la domotica? È praticamente una cosa che tu entri in casa e comandi le luci, gli elettrodomestici con la voce o con l'app, una cosa che sembra fantascientifica, adesso è una cacata che con 20 euro da brico te la cavi. Dai! Allora, siccome sto un bel ristrettezze ultimamente, ho comprato tutto il set direttamente su AliExpress. Andiamo subito a salutare il mio assistente personale, a conoscerlo un po' meglio. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Ciao!
1: Sì, ciao! Ho capito, qual è il tuo nome?
2: Ciao.
1: Sì, ecco, saluta, diciamo che sta così, ci siamo salutati, l'abbiamo per fatta. What's your name?
2: Ciao.
1: Sì, ciao. Buongiorno.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Ciao.
1: Aspetta, mi viene il sospetto. Ti chiami ciao?
2: Sì.
1: Non mi devi dirlo subito. Allora, mister ciao.
2: Ciao.
1: Apri la porta di casa, vai!
2: Serve olio.
1: Sì, serve olio, sentite anch'io, mister ciao. Purtroppo adesso la sistema la porta, mister ciao, va bene?
2: Ciao.
1: Sì, ciao. Allora, una volta aperta la porta di casa, chiudiamo la porta di casa. Chiudi la porta di casa, dai!
2: Porta incastrata.
1: Come porta incastrata? E che succede alla porta? No, è un po' la serratura che ballo. Chiudi forte!
2: Problema risolto.
1: Ma come problema risolto? Ma hai schiacciato il gatto? No, povero Casimiro. Che delusione. Ma sei un assassino, mister ciao.
2: Ciao. Preparo pranzo.
1: No, preparo pranzo. Che lascia stare Casimiro. Vabbè, andiamo avanti, dai. Bene, allora adesso facciamo una passeggiata nel corridoio, dove con il comando vocale io posso accendere diversi tipi di luci. Ad esempio, mister ciao, accendi luci pavimento.
2: Luci accese.
1: E luce accesa, cazzo, lo studio 54. Anche la musichetta partita. Che cazzo vai per spettare anima nero? È tutto quadrato luminoso. Troppo. Bene. Spegni luce corridoio. Accendi luce soffitto.
2: Accendo soffitto.
1: Ma c'è cazzo, è il paradiso. E dove sono finito? Sul sole sono finito. C'ho le pupille che sembrano due capocchi di spill. No, troppo. Abbassa luce, bassa.
2: Ok, spengo.
1: No, spengo. Al ginocchio contro lo spigolo. Ma non devi spegnere, devi abbassare un pochino. Che oscurità, non vedo più niente. Mister ciao.
2: Ciao.
1: Accendi poco luce.
2: Tu più preciso però.
1: È più preciso, oh cazzo. Qua stiamo su Alfa Centauri, siamo dentro un buco nero. Che cazzo vai per il capitano Kirk?
2: Vuoi che riproduco Star Trek?
1: No, non voglio che riproduci Star Trek. Voglio che accendi una cazzo di candela, che non vedo dove sto andando. Maledetto.
2: Vuoi che riproduco candela?
1: In che senso li produco candela? Io sono candela, sono una... Moch, cazzo, è il Village Valtour! No, spegni tutto, dai! Che delusione, che frustrazione. Ma perché non ho studiato io nella vita? Bene ragazzi, abbiamo avuto qualche piccolo problema con la porta di casa, le luci del corridoio, ma adesso andiamo a provare insieme il fiore all'occhiello di questa tecnologia domotica, che è il comando vocale per gli elettrodomestici, che questa è una cosa avanzatissima. Ad esempio, mister ciao.
2: Ciao.
1: Accendo lavatrice.
2: Lavatrice accesa.
1: A quel microonde, mister ciao.
2: Ciao.
1: Mister ciao.
2: Ciao.
1: Spegni il microonde, tanto che consuma, che il gas di Putin glielo paghi.
2: Ok, spengo il microonde.
1: Adesso ci spugna l'aspirapolvere. No, mister ciao.
2: Ciao.
1: Spegni aspirapolvere e spegni microonde che consumano un sacco. Spegni microonde.
2: Ok, spengo microonde, spengo aspirapolvere.
1: Effettivamente il microonde si spegne, mister ciao. Però se accesi il ventilatore in salotto, non sei capace di spegnere una cosa per lavoro. Allora, spegni tutto, dai, spegni tutto.
2: Funzione blackout attivata.
1: Sì, funziona blackout, che così resettiamo tutto da capo, vai. Allora, rifacciamo tutto da capo, che bisogna imbratichirsi con questo sistema. Allora, dall'inizio, mister ciao. Mister ciao. Ma quella funzione blackout si spende anche lui. Ma è un coglione sto mister ciao. Ma come si riaccende adesso? Devo resettare tutto da capo. Che delusione. Salve ragazzi, grazie alla procedura di reset indicata sul manuale abbiamo riportato il sistema a zero e adesso possiamo molo provare di nuovo il sistema domotico. Allora, da capo, ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Ciao!
1: Ciao mister ciao!
2: Ciao!
1: Sì, questo è chiaro, già l'abbiamo fatto prima questo. Allora, mister ciao!
2: Ciao!
1: Accendi la lavatrice!
2: Lavatrice accesa.
1: Beh, funziona. Andiamo a vedere la lavatrice che funziona. Guardate, sta facendo la centrifuga. È bellissimo, l'ho comandato con le voci. Che cazzo c'è nella lavatrice? Oh, Casimiro. Mister ciao.
2: Ciao.
1: Spegni la lavatrice. Che cazzo stai facendo?
2: Preparo pranzo.
1: Ma come preparo pranzo?
2: Preparo pranzo.
1: No, preparare pranzo. No, il cazzo Casimiro.
2: Preparo pranzo.
1: No!
2: Preparo pranzo! Preparo pranzo!
1: Bastardo di merda, il cazzo Casimiro! Che cazzo di pranzo stai preparando? No!
2: Preparo pranzo!
1: Casimiro!
2: Pezzettino pechinese!
1: Quel Casimiro! Che delusione! Che assassino! Ah, mia moglie mi scuoia!
2: Buon appetito!

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, con me, il vostro Max, per ascoltare la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, sempre Pavia. Nello scorso episodio, Marco ha fatto una serata con Wender, che, trovatosi in simbiosi con l'amico che non vedeva da tempo, ha avuto l'epifania. I ragazzi devono tornare alla fattoria. Ho fatto la rima.
2: Forza ragazzi, non possiamo più stare qua in quest'altra radio, né? È il momento di tornare da Marco.
3: Inga, sì, qui non ridono mai se scorreggio. Marco invece si scagazzava addosso dalle risate.
4: Belin, è vero, anche con me non capiscono il fatto che io sia una mente superiore. Marco lo sapeva, questa è la classica situazione di stallo alla genovese.
5: Secondo me dobbiamo tornare tutti quanti, ragazzi, e possiamo farlo con le scarpe da ginnastica di Mondo Scarpe, cermenate con Minoprio.
6: Anche io, la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, sono d'accordo con voi, ragazzi. Pensate che è la prima volta che mi esprimo in galapprese. Naya Landuia, tu che ci dici, Puccioni?
2: Giusto, Letizia, hai sempre la parola giusta al momento giusto. Forza, andiamocene da qui, zio Fa. Fanculo cecchetto.
1: Intanto, alla fattoria, tira aria di coito interrotto. Marco, rimasto solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, la laureatissima Lucilla, lo scappellatissimo Johnny e Frapros Donkey Kong, non può andare in onda.
7: Marco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Allora, che vuoi fare?
8: Non lo so proprio, Angelo, stronzoloi della minchia nel Tevere. Ma cosa succederebbe se me ne andrei?
7: Siamo in trattativa per trovare un programma sostitutivo al tuo. C'è un ragazzo che ci ha portato una sua idea di format in cui si parla di com'è bello inquinare le spiagge, ascoltare musica trap e di quanto faccia cagare Ritorno al Futuro e soprattutto la DeLorean, quella merda.
8: Sì, sembra proprio un bel programma, eh. Credo che non ci sia altra scelta ormai, frocio merda gonorrea. Un momento, scusami. Un numero anonimo? Pronto?
9: Marco, non far morire la fattoria. Abbiamo la soluzione. Troviamoci davanti al Lido di Pavia, sul tramonto, questa sera.
7: Una chiamata improvvisa che serve per far andare avanti la trama?
8: Credo proprio di sì. Aspettami, Angelo. Forse c'è ancora una speranza.
7: E allora fai in fretta, però... calma.
8: Eccomi qui, al Lido. Il mare. Il posto più meglio romantico di tutta la mia Pavia. Ectoplasma vaffanculo.
3: Marco!
10: Marco!
11: Marco!
8: Ma sento delle voci che mi chiamano in lontananza. Suono di scorregge, odore di pinoli, marchette, puzza di cipolle di Tropea, la risata della Puccioni. Sono i ragazzi!
1: In quel momento Marco inizia a correre verso i suoi vecchi amici. Al rallentatore, come nei film. Una grande sorpresa per il nostro Marcolino Patatino Bello. I suoi amici, i suoi ragazzi, la sua famiglia, la fattoria. E in quel momento tutto diventa più armonico. Che bello, eh? Vi è scesa una lacrimuccia? A me è venuto Barzotto.
8: Ragazzi, ma che ci fate tutti qui, cagna impregnata di merda?
2: Siamo tornati, Marco.
4: Tutti insieme.
6: Abbiamo incontrati qui.
5: Al Lido di Pavia, fronte mare Mariuccia, ristorante Belvedere.
3: E questa volta per rimanere.
2: Allora, sei contento?
8: Ah, ragazzi, pensavo che la mia vita non potesse più andare avanti senza di voi. Il vostro addio mi ha fatto male, ma... alla fine che cos'è? Una goccia di pioggia in mezzo ad un mare di sentimenti. Le nostre avventure, le nostre vittorie non sono state vane. Siamo qui, siamo vivi. Ora siete tornati cercando il mio perdono e... è troppo tardi. Ormai ho già deciso di ammazzarmi.
1: Marco, no! Ma che cosa stracazzo fai? Marco è davvero arrivato al malsano gesto? La sua anima ora sarà dannata per sempre? Porca che cliffhanger, ragazzi! Cosa succederà? Scopritelo nei prossimi episodi. No, raga, fanculo! Scopriamolo subito! Non ce la faccio a resistere!
2: Marco, no!
8: Ma sono vivo! Com'è possibile? Merda schiscetta Zarakovic.
3: In effetti com'è possibile che tu sia ancora vivo?
4: Belin, forse ce lo può spiegare Pezzali in un intermezzo narrativo.
1: E ve lo spiego io, sì, porca troia. Marco si è sparato in testa, quello sì. Ma fortunatamente non ha preso il cervello, perché non ce l'ha. Il proiettile è passato da lato a lato, lasciando indenne il nostro amatissimo eroe.
8: Forse sono vivo perché è il destino a volerlo. Io sono il prescelto. Devo portare avanti la missione. Andiamo, ragazzi. Torniamo a casa. Torniamo alla fattoria.
10: È arrivato il momento di mettere il mondo sotto sopra.
11: Buongiorno Pavia! Cazzo merda culo!
1: E bravi che siete rimasti anche dopo i titoli di coda, come se fosse un film della fottutissima Marvel. Siamo arrivati anche alla fine di questa stagione. È stato un viaggio meraviglioso, ma le avventure non sono di certo finite. A settembre arriverà Gnagno 3. Sempre sperando che quel mongo di Maggioni non si faccia tatuaggi o che si inguagli con qualche gentaglia di Gallarate come faceva in gioventù. A presto, Pezzalini, e ascoltate sempre 105. Proud to be Gnagno.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105. So a Wonderland.
13: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
14: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
15: Pronto?
16: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
15: Vai a cagare!
16: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
15: Pronto?
16: L'ho sentita morire.
15: Pronto?
16: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
15: Non capisco niente. Che dite?
16: L'ho sentita morire.
15: Eh?
16: Ho già notato questo in voi umani.
15: Non ho capito.
16: L'ho sentita morire.
17: Pronto?
16: L'ho sentita morire.
17: Prego?
16: L'ho sentita morire.
17: L'hai sentita morire.
16: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
17: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
16: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
17: A me non mi interessa. La salute stia bene, le auguro una buona giornata.
16: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
15: Pronto?
16: L'ho sentita morire.
15: Ivan!
16: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
15: Ma vaffanculo, va! Dai, continua!
16: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio! Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
15: Piacevo cazzo!
16: Lo so.
17: Pronto?
16: L'ho sentita morire.
17: Sì?
16: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
17: È tua madre a dirtelo.
16: Ho già notato questo in voi umani.
17: Ma chi sei?
16: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
17: Chi?
16: L'ho sentita morire.
17: E anch'io ho sentito morire tua madre.
16: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
18: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il suo Moazan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria?
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***e merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre solo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dai coglioni, fica ciucciapisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norbat? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***?
8: Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
2: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda, stronzo, troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
8: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
8: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norma, il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: Troia, porca la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
1: Nono Zeus, nono Zeus!
0: Aspetta un attimo, non vede che devo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che sta imperculando e non è nato?
1: Scusa.

0: lì! È arrivato un terremoto!
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Ah, dimmi, piccolina! E non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, si vede un po' arrabbiato!
3: Piccola mignotta scalza, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpa del coccoglione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse! Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani, ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavalli veri!
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus! Lo fermerò io, Culisse! E in cambio tu farai di me una vera dea, così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità! Aspettami qui! Vado a fermare Culisse e torno!
3: Aspetta un attimo, come sei cresciuta, piccolina?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì!
2: Sono più carina?
3: Sì, sei ritornato sulle ginocchia del nonno! Vieni!
2: Perché, nonno?
3: Allora, facciamo così, visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga, non connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonno!
3: Vedi, così me la fai scendere subito!
2: Non è colpa mia!
3: Sei maggiorenne, però!
2: No!
3: Ah! Ho capito! Allora è un doppio problema! Sì! Hai fatto i 16 anni?
2: No!
3: Nemmeno?
2: No!
3: Anche! Quanti anni hai?
2: 7!
3: Porco! Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni.
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonna.
4: Aia! Che male! Che dolore del cazzo!
2: Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo. È successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico, il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore è che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Culisse, che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo e attireremo Culisse. E quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
4: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo. È 3 ore che siamo qui dentro questo costume. E di Culisse non c'è ancora nessuna traccia.
2: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Culisse si farà vivo, me lo sento.
5: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
4: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
2: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
4: In realtà avevo già finito di...
5: Questo sì che è un bel nascondiglio!
2: No! Nonno Zeus, sono tornata!
3: Non è una puttana! Giuro che non è una puttana! Giuro che non è una puttana, è una cugina! Digli che sei una cugina! Diglielo che sei mia cugina! Non è una puttana!
2: Nonno Zeus, non c'è nessuno con te! Sei solo!
3: Sei Pollon! Pensavo che fossi tua nonna!
2: Mia cugina!
3: Tua cugina?
2: Pensavi fossi mia cugina?
3: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
2: No, ho visto uscire mia cugina.
3: Era tua cugina?
2: Sì, quella di 12 anni.
3: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
2: Sì, nonno.
3: Vero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente, Apollo?
2: Non so niente, nonno.
3: Tu vuoi bene, nonno, vero?
2: Tantissimo.
3: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
2: Beh, se ti piacciono te le
3: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi, che mica vuoi?
2: Allora, comunque, io Culisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo, sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
3: Ok, quello che è giusto, stai ferma. Ora ti farò un incantesimo. Fatto, levati dalla cucchiona.
2: Fatto? Ma fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
3: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
2: E perché?
3: Per farti diventare una dea.
2: Dea? Che tipo di dea?
3: Clitoridea. Quando sono spiritoso, porco io. Senti, mi fai una cortesia?
2: Dimmi, nonno.
3: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
2: Sì.
3: C'è tipo una palla da baseball.
2: Sì.
3: Ok?
2: Ecco.
3: Ecco, bravo. Adesso con una mano me la lanci dentro una narice, per piacere?
2: Sì, certo.
3: Attende, attende, cerca.
2: Pronto?
3: Di prendere la mira, brava.
2: Sono
3: cosa.
2: Forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
3: Vai! Aia!
2: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri.
2: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni.
1: Porco!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
5: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nena Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
8: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Ma sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Benissimo, ben ritrovati al nostro programma televisivo pulito, ordinato e giusto. Il caso di oggi vede l'illustre presenza di niente Pippo di meno che l'imputato più bello di tutta la Via Lattea. Un uomo che quando è nato ha messo incinta l'ostetrica. Il Nostradamus delle prescrizioni, il Mozart del taccheggio nei negozi tutto a un euro. Sì, proprio lui, signori, il più amato dai colombiani. Il bellissimo, super innocentissimo, lo sottolineo e lo riscrivo, signor Infausto!
2: Sì, scusi, ho il Covid, signor giudice.
3: Ma cosa fa? Mi sarrutisce addosso.
2: E allora?
3: Ma lei non dovrebbe essere in uno studio televisivo.
2: Perché?
3: Ma perché è malato?
2: Ma allora...
1: Va di moda e lui giustamente...
3: Ma non è una moda, è una pandemia!
1: Ma silenzio, coglione, va di moda, tutti devono averlo gratis.
3: Che cazzo fai?
1: Già, ho dimenticato di presentare quella schifezza, il querelante, un uomo talmente brutto che dopo la prima ecografia hanno deciso di farlo nascere all'obitorio. Sto parlando di quel barilotto di merda del signor Ercoglione, e quindi ci dica, confettura di catarro fecale, quale causa le si ritorcerà contro anche oggi,
3: Mm? Va bene, farò finta che abbiate un atteggiamento normale nei miei confronti. Vostro nome.
4: Bello questo.
3: Ingerito?
1: Dai, che non c'ho voglia, dai.
3: Non la voglia, giustamente. Vabbè, vostro onore, il che presente imputato.
4: Vuole un pippotto, signor giudice?
3: Basta droga! È luna di pomeriggio!
4: Ma sta sbadigliando!
3: Ma Cristo!
4: Allora, domandare cortesia.
3: E se uno sbadiglia è stanco, non può curare la stanchezza con la cocaina!
1: Certo,
3: si farà un riposino stasera, no?
1: Il dottore è arrivato.
3: Ma come è arrivato il dottore? Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, l'imputato si è macchiato di un reato gravissimo. Si è introdotto nello studio. Mentre parlavo ho sentito qualcuno faceva la pernacchietta, Ma lei?
1: Dai. Di una gravità assoluta, dai.
3: Si è introdotto nello studio medico dove stavo subendo una colonscopia, che è un esame rettale, e mentre ero sedato ha scattato diverse foto che ha diffuso in internet.
1: molto bello, tra l'altro il suo ano è ridicolo quanto la sua faccia, glielo dico, perché
3: ovviamente l'ha vista anche lei.
1: Beh, ovvio, tutti, il pubblico che ride in questo momento, tutti che ridono perché l'hanno vista tutti le foto.
3: Levate le foto dallo schermo.
1: Guardate, è malato, signore.
4: Guardi, signor giudice, ma sembra no. Un mappamondo.
3: Ma scusa, ma chi è che ha messo le foto nello schermo grande? Levatelo!
4: Nel video wall.
3: Basta!
4: Senta, vostro onore, io posso spiegarle tutto. Non le ho fatto sapere delle foto del signor Ercole perché volevo fossero una sorpresa per il processo. Se vuole può guardarle ora le foto. Le trova tutte sul sito www.ilcolondiercole.it.
3: Aspetta, c'era il dominio
4: lì. Sì, libero. Ci sono praticamente anche delle maglie e delle felpe acquistabili.
3: Addirittura i gadget.
4: Con il culo del signor Ercole.
3: Ma ne vende qualcuna anche?
4: Sì, sto vendendo anche le tazze, si figuri, tazze da latte.
3: Chi può bere una tazza col mio culo?
1: Taccia! Petardo di sperma che non è altro. Vediamo queste foto di nuovo. Ma che bellezza. Ma lei lo sa che comunque ha un buco del culo veramente... È clownesco, Cioè lei ha il buco del culo di un pagliaccio.
3: Quello che vede grosso e grosso, che sembra un naso di pagliaccio, è un emorroide che mi tormenta da anni. È inutile che ride.
1: Mamma.
3: Tra l'altro,
1: ma
3: questa foto è una roba orribile. Perché visto il nasino da clown fatto con le emorroidi, mi ha dipinto il culo di bianco e mi ha fatto gli occhietti disegnati. È una roba impietosa. L'emorroide naso pagliaccio no?
4: Questa è la più venduta, devo dire.
3: Vedi tu? Su rotten.com dove andare sta foto?
1: Signore Erturbone.
3: Erturbone?
1: Sì. Signor Ertubone, insomma, come vuole che la chiami? Lei col tubo in culo, una foto meravigliosa. Se non la smette di alitare ignoranza, l'unica cosa che farò rimuovere sarà questa foresta di peli smerdati che le spuntano dal buco del culo, capito?
3: L'ano ha avuto un prolasso per via del tubo. Quelle sono feci di
1: dopo
3: riporto.
1: Aver visto il culo nudo, devo andare subito a lavarmi gli occhi con la bamba. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
5: Stare sempre a pecorina e prenderlo da dietro può provocare infiammazioni muscoloscheletriche e forti bruciori di culo.
6: Con Motin Cool prima e Momendol poi, il dolore se ne va presto. Visto? Ha già smesso di rompi coglioni. Motin Cool associato a Momendol prepara le chiappe e schiena per qualsiasi serata a ginocchioni. Mal di schiena? Dolore il culo? Mumendoll e prima ancora Motinkul, le 12 ore del trenino non ve li toglie più nessuno.
1: Ci ritrovati, allora il caso di oggi vedeva quella splendida creatura celestiale conosciuta col nome di Signor Infausto, accusata ingiustamente dal signor Erculone Peloso di avergli scattato delle foto durante una colonscopia e di averle messe su internet all'indirizzo www.ilcolondercole.it.
4: Sì,
1: molto bene. Dica, prego.
4: No,
3: mi piace come interrompe.
4: Mi piace come l'ha detto, perché è pubblicità.
3: Allora, che cosa deve fare? Complimenti al giudice.
1: Silenzio, porco.
3: Cosa fa bestemmiare?
1: Certo che bestemmio, mi scusi.
3: Vabbè, certo, che
1: sono,
3: fai,
1: sono giudice, posso fare, io il comando qua.
3: No, non è che perché è giudice può bestemmiare in televisione.
4: Peccato che non so giudice io, guardi.
3: Ma se no cosa facevi?
4: Bestemmiavo pure io.
3: Beh, giusto. Fa.
1: Allora la faccio giudice, prego.
4: Porco.
3: Ma non può. Non può né bestemmiare né l'altro farla giudice.
1: Ascolta,
3: non è un regnante che con la spada lo trasforma in cavaliere, brutto bastardo.
1: Ascoltate le testimonianze, dopo aver valutato le prove, questa corte assolve il signor Infausto con formula piena. E contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene. È una vergogna, guardi. Io ho vomitato non so quante ore dopo aver visualizzato queste fotografie del suo ano. Ma si compri un ano nuovo, signor Ercoglione, per favore. È una roba aberrante, veramente. Ma
3: stavo
1: non si
3: facendo delle analisi apposta per delle disfunzioni. Mi sembra il caso di diffonderle. Cioè.
1: Scusate, giurati, ma guardate queste foto qua. Vi sembra un buco del colossale.
3: Cioè, adesso non è che tutto il
1: giorno. Ma guardate come deformato.
3: Ma basta, ma per piacere, sono anche delle donne. Mi scusi.
1: Signora di 80 anni in prima fila.
3: No, ma quella donna.
1: Ma le pare un buco del culo adatto ad andare in televisione?
3: Finalmente viene del pubblico, basta!
1: Contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nel letamaio della cascina La Mucca Sciolta di Pavia.
3: Una certosa della Madonna, la compro.
1: Obbligo tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.
3: Non sarò nemmeno vivo.
1: E infine tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.

0: Ma è una roba vergognosa.
1: Ma lei non ha un buco del culo, lei ha la faccia di un pagliaccio. Ma non ho mai visto un emorroide così.
2: Guardi il dottore che dice che è schifo, guardi.
1: Ma non si vergogna, che schifo. Scorreggia pure, ma è una roba. Ma non si può abbattere sto paziente. Porca.
3: Io sono imbarazzato.
4: Per il dottore, per il dottore, per il pubblico a casa, per gli amici qua in tribunale, per me che ho dovuto subire questo, io ora dovrò scossarla. Prego, 3, 2, 1. Scossa!
3: Oh, oh, mi è scoppiata! No, mi è scoppiato il nasino del pagliaccio!
5: È caduto il naso!
3: Soppiere di sangue!

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire. Fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge. Ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto pulisco un po' questo mare, raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo il Laido, guarda come cazzo inquinano il mare sti merda, a Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup, che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante, merda minchia chiappa.
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco.
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa. Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga.
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo ho fatto di mucillaggine e rancore. L'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te. Di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete. E soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di Capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah, ah, ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, Troia Bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzetta.

0: Ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
1: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
0: Io sono l'alga Summa, flup flup.
1: Summa? Che nome da froccio. Ti meriti altre 4 bastonate.
2: Aia. E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
1: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
3: Benvenuto, Marco. Sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Beh, oddio, interpretato magistralmente. Non mi sembri proprio veneto, eh?
3: Che sboro, can.
1: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sottosopra?
3: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
2: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Flup flup.

0: Dosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
12: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi
12: fare! Vieni qua,
6: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Rai Spreco presenta
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
17: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
23: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
23: Scusi, non sto capendo.
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
25: No, questa volta io ti tolgo.
24: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
25: Prendi la candeggina, Rosario.
26: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
24: Oh no, Brimbelli!
25: Abbiamo vinto, usciamo!
23: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
23: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
23: sì,
0: che sono andato a puttane.
23: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
23: sì,
0: no?
23: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
23: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Sì, che devo fare? Stavo
3: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
23: sì,
0: delle feci.
23: Guardi,
0: forse
23: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
23: sì,
0: signora,
23: questo
0: mi ascolti,
23: sì,
0: ero puttane.
23: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
23: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
23: Don Gaetano?
0: Gaetano?
23: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
23: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Porcacciame se.
0: Porca ma...
3: Che sangue non c'è nella feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
23: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega,
23: no,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
23: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
23: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
23: Sì,
0: priorità,
23: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
23: Va bene.
0: Lo sport.
23: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
23: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
23: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
23: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
23: E
0: per
23: cosa
0: chi non
23: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
23: Sì.
0: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
0: ma tu,
19: che ti ho
0: ma
19: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
19: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, cani. C'è il colpo di Bagalov.
23: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
23: Ecco.
0: Uno.
23: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
23: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
23: sì,
0: sono
23: ecco,
0: quello della cacca,
23: sì,
0: dell'esame delle feci.
23: Sì.
0: Allora,
23: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
0: No.
3: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
3: fare la
0: cacca.
3: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
3: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
2: bene,
3: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
3: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
3: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
2: Sì.
3: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
3: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
3: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
3: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
26: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, poco vi

0: Senti come mi flexa la cappella, Boco!
1: Tretti?
0: Che faccio? Lascio, you dig?
1: Salutiamo la parte girl di questo programma. Ciao, Biba!
2: Ma costo troppo in chimica. Ho voglia di patatine. Alzo al collo.
0: Non ti preoccupare, Biba, dopo te le compro io, you dig?
2: Drip, Fausto, drip.
1: Dai, allora smettiamo di parlare di cibo e parliamo di musica. La musica quella vera, la musica che flexa di brutto, yo dig.
0: Ma oggi ti ho preparato un disco di un artista storico della scena. Uno che pimpa di brutto, yo dig.
1: In che anno andiamo, Fausto?
0: Qui torniamo tanto indietro, 2019.
2: Cazzo, com'ero piccola io. Giocavo ancora con i pupazzi di Me Contro Te. Cringe.
1: E allora andiamo nel 2019, dove Tiger Fregna ha creato uno stile di musica trap romana veramente flex.
0: Vai, Bibe, presentala tu.
2: Cioè, è Tiger Fregna. Fumate il cazzo.

0: Yo dig!
1: Nella Milano City Gang. Per tutti i Brown all'ascolto, questo è il disco del futuro. Lui è Tiger Fregna con la sua Fumater Cazzo.
2: Fumater Cazzo!
3: Avete capito? Fumater Cazzo, slut bro!
4: Oh bro, a me è venuta voglia
1: di fumare?
4: No, di cazzo.
3: Guarda Biba che il cazzo fa male.
4: Sì Fausto, lo so. Infatti sto pensando di passare al cazzo elettronico.
2: Yo, yo dick.
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strap Moco Vileda and Fausto D
6: 105 Strap.
7: Zoo di 105 presenta Pornbab.
8: Amore, io esco!
3: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
11: Sì.
3: Sì.
11: Sì.
3: Dai, dai.
11: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
11: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
3: Aspetta.
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
10: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della Santa Sagra del Casumarzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria a Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Aio, Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccinu Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Aio Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, a noi andiamo pazzi per la fattoria di Radio Norba, E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, Un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia, Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto? Merda.
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a QWERTYFON, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine!
3: Aspetta! Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sottosopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Non puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, Ha troppe bocche da sfamare! Lasciale andare!
10: Ah, e va bene, dai! Troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri, ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
3: Va bene, tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
8: Ehi, a me sembra più che giusto,
2: Meno male, sono stato salvato da Popolazione Sarda, da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria,
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni. Va.

0: ragazzo fica a merda, il mondo sotto sopra dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: is the zoo, only for you. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta...
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea.
2: Sarea.
1: Ecco con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Mongoloide, signora, purtroppo.
5: Ma prese, però. Sì.
4: Ma anche lei.
6: Ma sei monocoloide, anche tu.
5: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
6: ma
5: no?
6: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
5: Sì, sì. Io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
7: Tutto questo sta avvenendo veramente.
5: Sta succedendo, sì.
4: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
6: Sì, dai, aspetto, dai.
5: Ho vinto!
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
4: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
6: Esatto.
8: Allora, signora.
6: Ma lui è giovane anche.
8: Io no. Squalo sì. Capito?
6: Squalo io è giovane. Tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
8: Certo,
6: penso che
8: io...
6: ne avrai di più di 50 anni, vero?
8: Sì, 52.
6: Ecco, vedi che sei giovane di più di me, io. Sono vecchia.
8: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo venire.
6: No, fammi sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio. È giugno però, il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20, neanche 50 e neanche 60.
4: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo, se vi piacete poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
7: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
6: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
7: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
6: Sì, va bene.
7: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
6: Io dormo di notte.
7: Cosa?
6: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
7: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
6: addirittura.
7: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa. Guarda, di automobili usate.
6: Comprare.
7: Ehi.
6: Sì, te lo dico anch'io.
7: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrà rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
6: Puoi dire a me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
8: Ha visto quanti regali? Tutti sì. Per lei, Santina.
6: Lo so. Le altre che può a comprare e hanno soldi, ma io non ho soldi da comprare.
4: Quest'anno signora. Prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
6: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono, com'è?
8: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
6: No, tu sei buono, non sei cattivo.
7: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
6: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
7: Sentina,
6: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
7: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
6: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
7: Ti interesserebbero 400 euro facili?
6: 400?
7: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
6: Ah, caricare un cellulare.
7: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay, coi piedi che sono più malleabili li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
6: Sì, sì, va bene, dai.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è, un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quant'era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente.
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, inca che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Cia che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica e vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio! Sta buono lì, vè!
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui! Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Inca, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va?
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto!
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah!
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Ciao ragazzi, ne ho uno perfetto per voi. Si chiama Domenico e va in giro per il mio paese, Carrubbo, senza mascherina, dicendo che il Covid è una minchiata. Per favore, fatelo cagare addosso, perché... minchia, lo odio. A presto, grandi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, cercavo Domenico.
1: Chi parla?
2: Salve, la chiamo dallo studio legale Pistacchi e Pagliuca, sono l'avvocato Pistacchio. E lei, signor Domenico? Mimmo?
1: Sì, l'avvocato sì. Pistacchio. Cosa...
2: mi scusi? Non,
1: di cosa parliamo?
2: Parliamo di lei, signor Domenico. Io sono qui con il signor Nando e la madre di Michelino, questo bambino della famiglia Bifolchi, che hanno deciso di denunciarla perché sostengono che lei abbia trasmesso il Covid al figlio in circostanze abbastanza anomale all'interno di un bar.
1: La famiglia? No, ho capito.
2: La famiglia Bifolchi si chiamano. Il signor Nando, sì.
1: Mi perdono, io non la conosco.
2: Io adesso le passo il padre, il signor Nando, così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Il problema qua è che lei è un po' un irresponsabile, signor Domenico, perché mi dicono che lei circola senza mascherina, che lei nega l'esistenza del virus.
1: Io intanto non giro per Carrubbo perché sono sempre in negozio, quindi non è che sono uno sprovveduto che va in giro per Carrubbo, come questa è una cosa che.
2: Ma lei perché non usa la mascherina? Mi scusi, signor Domenico, perché?
1: Io uso la mascherina quando è necessario.
2: Ho capito, ma lei è entrato in un'attività pubblica senza mascherina e è entrato in contatto con questo bambino e il bambino in questo momento ha contratto il coronavirus. Stando a quello che mi raccontano i genitori, non ha avuto nessuna... Che fa? Si trasforma in mostro, mi scusi? Cos'è questo?
1: Quindi se io ho il coronavirus, vado in giro con il coronavirus, è questo che mi state cercando di dire?
2: Coronavirus. Sì, ha detto in inglese quasi francese. Le passo il signor Nando, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, salve. Lei è il signore che mi deve perdonare, non parlo molto bene l'italiano perché ho lavorato tanti anni in Germania. Allora, la questione è che il bambino Michelino è entrato a contatto con lei. Che
1: ma quando è successo questo, signor?
3: Questo è successo 15 giorni fa.
1: 15 giorni fa?
4: O 17.
3: Allora il bambino è venuto da me e mi ha detto che lei gli ha praticamente, senza la mascherina in faccia, gli ha sputato nella faccia al bambino.
1: Io?
3: No, è chi? Tu? Oltretutto è meschino perché è bambino, sputare in faccia a un bambino è una roba brutta.
1: Se lei sa quello che mi sta insultando, che cosa le incontro, perché io sono cose che non rientro nella mia patologia di sputare in faccia a un bambino.
4: Non è vero, lei in faccia mi ha sputato, in faccia, mi ricordo, è il 17 gennaio papà, 17 gennaio mi ha sputato e adesso non posso più ir a scuola e i bambini come me non vogliono più giocare con me.
3: Perché adesso si è creato un altro problema, che il bambino a scuola, il bambino lo schifano perché lui ha avuto Covid. E quindi c'è il doppio problema.
1: Io ho il Covid e gli ho sputato in faccia a suo figlio.
3: E io, se lei è asintomatico, quello che ha, non ha un problema io. Adesso io ho questo problema. Il bambino mi è mezzo anticcato adesso in questo
4: che quando mangio non sento niente, o mangio la pizza, o mangio la merda, la stessa cosa.
2: Michelino, un attimo solo. Signor Domenico, pare, allora, ricostruendo i fatti, quello che è successo, pare che il bambino l'abbia rimproverata perché lei non indossava la mascherina e lei in risposta al bambino, gli ha sputato in faccia. Questo sputo ha trasmesso il virus al bambino e il bambino adesso è tutto mezzo è per colpa sua, capisce?
1: Va bene, lei può fare quello che crede. Io non mi permetto di sputare in faccia alle persone adulte, si figura un bambino che non esiste, non viene nel mio 17 di gennaio, domenica, io vado in giro e sputo il bambino.
4: No, tu sei, io lo so che sei tu, ho chiesto il numero.
1: Cosa le posso dire? Secondo me sono delle cose inventate.
4: Io non mi ricordo più niente perché adesso non c'ho più manca memoria. Che dici 2 più 2 non so ciò fare, la maestra mi dà le botte, ma io che devo fare? Non sento niente. Non sento da un naso, non sento dalla bocca, ma che minchia sto a fare?
2: Bambino è completamente andicato per colpa sua adesso, è un storpio.
1: Questa persona non la conosco, io sto parlando con lei, che non dovrei neanche parlare.
2: I genitori sono lì lì per decidere se abbatterlo o tenerlo ancora, perché il bambino ormai, come può sentire, è totalmente morto. Vede, è una roba agghiacciante.
5: Io farei un attimo parlare sì. Subito con questo Domenico, però io.
2: Sì. Sì, sì, prego, prego, parli pure. Guardi, le passo un'altra persona così almeno chiariamo la questione. Prego, prego.
5: Round 3.
6: Buongiorno, io sono T. Catrina e sono T. Madre di Michelino.
1: Ma dove ci siamo incontrati, signora? Che io non la conosco, lei.
6: Ma tanto tu parli di piano che io non capisco bene che è di Norimberga. Io ho conosciuto Nante di Norimberga, noi fatto di bambino. Di
1: io a lei non la conosco e non so dove averla incontrata.
6: Sì, no, quindi... io infatti non ho COVID al mio bambino che adesso è tutto monco. Non era così faceva addizioni, parlava tedesco. Adesso prova a dire una parola tedesco.
4: Ogabak!
6: Visto, lui non sa più tedesco, sparito di sua mente. Questo perché lei ha sputato di mio figlio e io prendo e buco macchina.
1: Lei mi sta accusando con delle cose che...
6: No, io non sto accusando niente perché io sono di Germania e io non accusa. Io fa saltare culo.
4: Mamma, perché non ci fai parlare a papà che non si capisce la minchia che dici tu? Papà, ma io dici che a me non mi vogliono fare più giocare.
7: Pronto? Allora, facciamo così. Tu adesso ci devi chiedere scusa al bambino. E dobbiamo risolvere la questione.
4: Ma io che me ne faccio con le scuse, papà? Che minchia me ne
7: tu
4: faccio?
7: Tu devi stare zitto!
1: E
7: quindi la questione no, la risolviamo così. Che tu mi chiedi scusa al bambino, poi all'avvocato so cazzo sua. E se no io vengo, te lo giuro, ti tiro un polone che ti stacco gli occhi.
1: Se sei sicuro di quello, siete voi, siete sicuri di quello che dite, fatelo.
6: Io credo che voi dovesse risolvere tutto in un duello.
5: Round 4.
2: Io, signor Domenico, le consiglio vivamente di chiedere scusa al bambino che adesso è tutto a tutta questa
1: mongolata. Ma io non ascolti.
2: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
4: Ma che facciamo?
2: È una roba tutta questa
1: mongolata. Ma io non ascolti.
2: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
4: Ma che facciamo?

0: You win.
1: Ma com'è fatto a stare al telefono così
2: non
1: tanto?
2: Lo so, io penso che...
3: Questo è stato al telefono 33 minuti con un avvocato pistacchio, un palermitano che non parlava italiano perché ha vissuto in Germania, asserendo che gli ha sputato in faccia in un bar e gli ha trasmesso il Covid con la madre tedesca fatta da un uomo, cioè con l'avvocato che chiude bestemmiandoci e lui ci vediamo in tribunale.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: 105. La radio che darebbe un programma anche al cane di Mazzoli, solo perché ha 16.000 follower, è pronta a stupirvi di nuovo, con altre grandi novità, nel suo chiacchieratissimo palinsesto. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 Sottosopra, il nuovo modo di vedere la radio. Se fino ad oggi pensavate che avere numeri importanti potesse farvi avere premi e magari crescere o andare in TV, visto che il gruppo ne possiede a centinaia, vi sbagliavate di grosso. Perché a 105 fai carriera solo se fai cagare.
4: Salve direttore, mi hai fatto chiamare?
5: Siediti DJ Fuffa, perché ho una grande notizia per te.
4: Comunque Fuffa,
5: allora, siccome hai perso 150.000 ascoltatori luce dei miei occhi,
4: lo so, mi sono dato da fare,
5: e hai lo share più basso del professore di matematica su Rai 3 alle 3 di notte,
4: sì.
5: Volevo dirti, senza tema di essere smentito, che siamo proprio orgogliosi di te.
4: Grazie.
5: Ti vogliamo dare un premio e darti un programma in TV, così mi perdi gli ascolti anche lì. Bravo, bravo.
4: Grazie, anche perché mi sono impegnato. Quando mi avete anche ridotto l'orario, sto andando veramente.
5: Ti voglio bene.
4: Grazie.
5: Fatelo dire, ti voglio bene.
6: Direttore, mi scusi. Senta, mi hanno appena girato i dati d'ascolto. Il mio programma è salito del 55%.

0: 100% con lo share più alto della televisione generalista. C'è una roba.
1: Cazzo, mi spiace.
2: Lo so, anche a me, guarda. Infatti, te stavo per chiamare, Marco. Guarda, mi dispiace dirtelo così. Volevo dirtelo via mail, come facciamo di solito con tutti i dipendenti. Invece mi tocca dirtelo di persona. Sei licenziato.
0: Come licenziato? Ho fatto.
2: Sei licenziato.
0: Record ascolti.
2: Appunto, ti dovresti vergognare, dai. Ma ti sembra. Adesso arriva qui, si deve distinguere. Vergognati. Glielo dica anche lei, fuffa.
1: Direttore, se non lo vuol mandare via, potrebbe venire con me.
2: No, è cos'è, caligiuri, dai. Vai a fanculo, dai.

0: Le figate a 105 non finiscono mai. Essendo fortemente attratti da tutto quello che va di moda, specialmente se arriva dal web, noi a 105 prendiamo e sbattiamo in onda senza un minimo di progetto, senza un'idea, senza chiedere consigli a nessuno. Via, in onda e come andrà, andrà. Da questo meraviglioso presupposto nasce 105 Clubhouse, prendendo spunto da questa nuova piattaforma social in cui non ci sono foto, non ci sono video, non ci si può scrivere, ma solo parlare tra persone iscritte, abbiamo deciso di creare la trasposizione radiofonica, mettendo 15 speaker in onda nello stesso momento, che parlano contemporaneamente.
1: Ah, perché allora oggi sono stato con questo mio amico che l'altro giorno è andato in questo posto pazzesco.
2: Dove state in Emilia?
1: A me piace, ma guarda, ti dico, la radio non piace tantissimo. Oh, ti dico che mia madre l'altro giorno mi ha beccato qua in stanza e mi stavo facendo la sega col cazzo in mano. E si è arrabbiata non tanto per il cazzo in mano, perché avevo detto il culo, capito?
3: Scusa, ma vuoi mica parlare tu?
2: Cosa?
3: Stavi parlando tu?
2: No, non so chi stava parlando.
3: A me sembrava che stessi parlando tu. Sei sicuro che non stai parlando tu? Perché non vorrei mai venirti sopra mentre parli. Sicuro che non stavi parlando tu?
2: Se vuoi
1: adesso stavi parlando tu. Guarda, ti dico che comunque l'altro giorno ho preso un gatto, l'ho comprato insieme a un mio amico.
3: Mi piacerebbe parlarti sopra.
1: Non parlare mai sopra.
3: Se volete io ascolto e basta.
2: Ok, anch'io.
0: 105, la radio più ascoltata. Da chi non riesce a prendere bene, Radio Pizza e Cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Siete.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
8: sì,
6: sesso.
8: No.
6: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
8: sì,
6: come da Lema.
8: Vale.
6: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare.
6: No, senti, sì, usciamo insieme.
8: Siamo con i piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore.
8: Sì.
6: Spariamoci una rivoltata in faccia.
8: Ciao,
6: amore.
8: Ciao.
6: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Sì?
6: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
8: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
6: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
8: Pronto?
6: Pronto, signora, una lettera d'amore.
8: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
6: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
8: Uscite a capo!
6: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
9: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
9: Sì, no, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: guarda che manca qualcosa, eh!
1: Sì! Scrivetemi messaggio a quel numero di prima!
0: Ludovica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non me lo ricordo l'argomento del giorno! Vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Ludovica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Ludovica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Ludovica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ricomincio! 10!

0: ci sono arrivati tantissimi, quasi tre.
1: Yeah! Fammi ascoltare, va!
2: Ludofica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima.
1: No, Gigi, questo qua non mi piace tanto, vai col prossimo.
0: Ma
1: no,
0: ti ha fatto i complimenti.
1: No, ne voglio ascoltare un altro.
3: Ciao Ludofica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte.

0: Manu da Fica?
1: Citazione Gigi!
0: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua!
1: Quante volte? Per quante volte devo schiacciarlo?
0: Basta!
1: Ma sai che mi diverto?
0: Una mica basta!
1: Fa tipo palestra! Dei polpastrelli!
0: Vai, c'è la citazione!
2: Il nostro caffè è buono per tutti, diverse tesità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare il nostro capsule ti stupirà, vieni a provare il nostro caffè nei negozi, questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi!
0: Tantissimo, proprio bravissima!
1: Lo so, grazie!
0: Sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
1: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
0: No, ogni volta no.
1: Ah, sì? Allora io non ti parlo più. Basta.
0: Dai, una figa, mancano 4 secondi. Una figa, 2 secondi. Una figa. Ludo. Ludo, apri il microfono!
3: Non ci parlo con te, stronzo!
0: Ludo! Muca!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe un cappello in faccia, te.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio. Guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare.
5: Zitto,
6: quindi muto.
5: Stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Noyes.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare, con il nuovo millennio mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia e mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai dai, è tardi, vai Pippo, metti la nostra scenetta di punta. I merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico. Merda, merda culo, merda. Scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare. Sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza.
4: Belin, cattivi, eh.
2: Pronto? Ha. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale.
5: No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo.
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo, e figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i Danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Sì,
5: pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno proprio di un'informazione veloce al volo, una roba di un attimo.
5: Sì, mi dica.
4: Perché le spiego, si è creato un piccolo qui pro quo con il mio vicino, che è una cosa che va avanti da anni. Perché praticamente questo passo carraio che ho io, no, risulta essere il Diago Alfredo Marangoni, letterato, morto nel 1845. Ma in realtà la mia proprietà, questo passo carraio, dovrebbe essere dove c'è praticamente la porta di questo garage, che è in via Putifarra e Crosetto, capisce? Ora, per non so quale motivo, vedi, questo passo carraio mi sta in via Alfredo Marangoni e via davanti dove abito io, che è via Putifarra e Crosetto, martire della Resistenza. Questo qua mi mette sempre la macchina, capisce?
5: Sì.
4: Esattamente, allora io dovrei fare un catalogo con un passo carraio che dice che il passo carraio è in via Putifarra e Crosetto, capisce?
5: Va bene.
4: Esattamente, perché lei spiega, tutte le volte questo tipo qua c'ha questa macchina vecchia che è una Talbot, aspetti che ho preso un appunto, è una Talbot.
5: Ma io, guardi che io faccio cartelli, va bene così, io le faccio il cartello come mi dice lei.
4: Esattamente, certo. perché le spiego, il mio vicino, capisce, in questo modo è costretto a spostare la macchina, ci posso mettere la mia, capisce?
5: Se lo dice lei, basta un cartello per risolvere la questione, va bene.
4: No, ma io ci ho provato. Potete
5: essere ottimisti.
4: Ma perché questa roba affonda nel passato, perché le spiego, praticamente questa roba è nata più di 21 anni fa, che io c'avevo quest'albero di noce, capito? Quest'albero di noce, cioè praticamente questi era grosso, è un albero bellissimo, un albero alto così, insomma, un noce centenario, diciamo, no? Cosa succedeva? Che allora praticamente i rami un po' cadevano delle noci, no? Un po' cadevano dentro la mia proprietà, un po' cadevano nella sua proprietà, e di legge mi aspettava a raccogliere le noci, perché se cadono nel suo giardino sono le sue, e un altro po' cadevano in strada. Ora la parte davanti in strada, capisci? Quella di via Putifarra e Crosetto è mia, no? E invece quella di via Marangoni, Goffredo Marangoni è su. Però praticamente, diciamo, il confine tra via Putifarra e Crosetto e via Goffredo Marangoni è sull'autostrada, è un po' più ampio, capisci? Allora lui, col fatto delle noci, siccome poteva raccogliere più noci, allora approfittato, dopo le noci ha cominciato a metterci anche la macchina, capisce?
5: Quello è cosa? A metterci una scritta.
4: Perché mia moglie, che tra l'altro è una discendente diretta anche di questo Putifarra Crosetto, che è un partigiano della Resistenza, sa mica, non scemo, sì, qualunque, morto nel 44 sotto i colpi del nemico, una persona meravigliosa che ha combattuto. E comunque mia moglie non è proprio discendente diretta, però diciamo che di secondo grado possiamo ricondurre a questo Putifarra Crosetto. Ci abbiamo anche la medaglia pesa a casa, sa?
5: Okay.
4: Sì, sì, c'è questa medaglia dentro, adesso è un po' verata, perché sa, sono quelle cose della casa che non usi mai, quelle stanze lì. Una volta quando c'erano i miei figli ci andavamo anche più spesso, ma questo salottino qua dove ci sono tutte queste medaglie, queste robe, queste memorabilia, non usiamo più tanto. Comunque cosa stavo dicendo, che mi sono perso, non mi ricordo più.
5: Che c'ha la medaglia, che vuol fare il cartello.
4: Cartello delle noci, delle noci. Allora si può mettere eventualmente, siccome questa persona è palesemente un ignorante, si può mettere ad esempio che ne so, uno scoiattolo, una cosa di questo genere qua.
5: Ah, certo, si può fare tutto.
4: C'ha lo scoiattolo?
5: Ah, certo ce l'abbiamo.
4: Ecco.
5: Abbiamo e si vede subito.
4: Ecco, grosso.
5: E però mi dovrebbe mandare una bella mail con quello che ha bisogno, e dopo
4: mail.
5: Io le mando la bozza prima di realizzare il cartello.
4: Sì, sì. Ma la posta elettronica, diciamo, no?
5: Esatto.
4: Ecco, allora magari mi faccio aiutare da mio nipote, che è una persona un pochino più ferrata, che fa ingegneria, sa?
5: Bravissimo.
4: Sì, bravo, con tutti i soldi che ha speso per farlo studiare, adesso studia all'estero. All'estero è andato fino a Canberra, sa lei dov'è Canberra?
5: Sì, lo so.
4: Dov'è?
5: Meno male che è...
4: No, dov'è, me lo dica, perché tutti sanno, quando io parlo di Canberra, che sono giù al circolo qua, sai, c'ho questo circolo dove vado spesso a giocare alla canasta, queste robe qua, allora tante volte dico Canberra, tutti sì, Usomi, e poi non lo sa nessuno.
5: Non si sa dove, non è intorno alla Gran Bretagna.
4: No, è la capitale dell'Australia, è un posto importante.
5: Sì. La capitale, è andato lontano.
4: Ecco, l'abbiamo mandata a Canberra, adesso là in Australia, e allora mi faccio aiutare da lui, perché le spiego che mia moglie è capace anche di usare quella roba lì, quella per fare le videotelefonate, non so come...
5: Ah, non ho presente.
4: Skype, una roba di questo genere.
5: Sì,
4: quello lì che tu ti chiami da lontano, ti vede, ti pare. L'audio arriva sempre un po' in ritardo, poi cosa vuole? Io sono uno di poche parole, quindi quando ci sentiamo su questa roba qua di Skype, un saluto al volo, capisci cosa vuole? Saremo quei 20-25 minuti dopo per chiederti come stai, capisci, come mio nipote Putifarra che fa l'ingegnere a Canberra.
5: Certo.
4: Va bene.
5: Ma io aspetto una sua mail fiduciosa.
4: Ma mi deve dare l'indirizzo, però.
5: Allora, il mio indirizzo è info@mrm.milano.it.
4: Milano Roma Milano, bel viaggio, eh? Milano Roma Milano.it. Esatto. La metto alla tensione del
5: Rossi Paolo.
4: Paolo Rossi si chiama lei.
5: Ha visto?
4: Ma lì va come quello dei mondiali.
5: Esatto.
4: Ma pensi un po' che storia, che giornata anche lì. Ma lo sai che io c'ho una foto con Berzot?
5: Sì.
4: L'ho beccato una volta a Vesi, ma pensi un po', ma saranno tanti anni fa, ancora dovevamo vincere i mondiali. Sarà stato 78-79, e lì ero lì sulla spiaggia a Vesi, e io sono un pescatore, mi piace ogni tanto andare a pesca, andavo su questo molletto di Vesi, ma al mattino presto, perché cosa vuole? Poi quando viene caldo, un po' la fa male alla pelle, un po' che i pesci non che danno quando c'è caldo, insomma, bisogna andare al mattino presto che si nascondono dietro gli scogli, così, eh. E lì sono lì che pesco, a un certo punto vedo questo signore alto, parlare, dico benissimo, questo qua lo conosco. Mi sembrava uno del sindacato, perché ho fatto anche sindacalista negli anni 70. E dico benissimo, sarebbe lo confuso con un sindacato. E invece poi, mentre stava per andare via, che era con una signorella, ho detto benissimo, no, è Berzo. Allora ho detto benissimo, vieni Berzo, te, ho stretto la mano. Due chiacchiere veloci, sai cosa vuole, io sono uno di poche parole. Giusto, vedo, un ciao. Vedo, giusto.
5: Va bene, allora aspetto fiducioso, va bene?
4: Va bene.
5: La ringrazio. Grazie della chiacchierata.
4: Ciao, un abbraccio, ciao, sei nello Zoo di 105.
5: Ah, immaginavo, ecco, lo sapevo che era uno
4: scherzo. Non ce l'ho fatta, con solo uno di poche parole.
5: Non era possibile, non era possibile.
4: Do un bacione, un abbraccione, eh?
5: Va bene, grazie.
4: Ciao, ciao, un abbraccio, ciao, ciao.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks? Cazzo pensi di essere in Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione! Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti! Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo. Recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah, sì, giusto. La 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca.
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu.
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu, ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Che il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
3: Sì,
2: Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terroni dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Hey, Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu. Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi.
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara! Come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen, ricordami, come mai siamo nel cuore della foresta?
4: Scusa, ma che c'è, la bronchite asmatica?
3: Eh no, perché sto facendo questo corso di recitazione.
4: T'hanno truffato, è ovvio, cioè proprio.
3: Cioè, pensavo alla scuola italiana, che è un po' più respirata. Allora mi hanno detto, per enfatizzare il momento.
4: Sì, ma non è che stai in apnea, voglio dire, 12 atmosfere.
3: T'hai catto troppo, forse.
4: Sì, infatti.
3: Passo indietro?
4: Anche due.
3: Va bene.
4: Attento che al secondo c'è sta una merda, però, Non pestiamo nell'altra. Diamoci una mossa che le zanzare pungono, Che siamo nel mezzo di questa foresta cagata, gli insetti
5: motore
4: che ci mangiano.
5: Motore partito!
3: Iron Pen, ricordami come mai siamo nel cuore della foresta amazzonica?
6: Stiamo dando la caccia al mio acerrimo nemico, super comparsa, il malefico Kulamita. Esatto, donna Pompino. Il malefico Kulamita mi ha sempre sconfitto, perché io ho il cazzo di ferro e lui le chiappe di calamita. Ma questa volta andrà diversamente, perché dalla mia parte ho l'elemento...
4: Sorpresa!
6: Kulamita! Ma come cazzo facevi a sapere che stavamo arrivando?
4: Per caso ti si sta arrugginendo la cappella, Iron Pen? Dimentichi che io ho il culo fatto di calamita e tu il cazzo di ferro. Se ti avvicini nel raggio di un chilometro, cominciano a vibrarmi le chiappe come un diapason.
6: Dannazione! Presto, saltiamogli addosso prima che attivi il suo culo a calamita.
4: Troppo tardi, Iron Pen. È già attivato. A me il ferro! Questo problema di emorroidi non si risolverà mai.
3: Oh, le chiavi di casa!
6: Oh merda, no! No, un'altra volta no! Tenetemi, ragazzi! Tenetemi! Mi sta attirando! Mi sta attirando! Sta attirando! Scappa la cacca!
4: Preparazione! Non potete nulla contro il potere delle mie chiappe. Vieni da paparino, Iron Pen.

0: fino alle palle di ferro.
1: Ah, merda, sono incastrato nelle sue chiappe. Aiuto, aiuto ragazzi, aiuto.
0: Sì, bravo, bravo, gran bene. Cerca di liberarti così fai solo il mio gioco. Ho l'intestino crasto.
1: Ah, cane, sono incastrato.
0: Oh, si richiami troia, sì. Non godevo così tanto da quando ho costretto Braccia di Ferro a farmi 3 giorni di fisting.
1: Dai, ragazzi, tiratemi fuori da qui. Non voglio incularlo, mi fa schifo. Non è il mio tipo, a me piacciono biondi.
2: Non so, io non ho poteri. Non so come aiutarti. Più che guardare e provare anche il ribrezzo, non posso. Mi piace se io abbandono il set.
0: Dove vai, tesoro? Posso sempre ossigenarmi.
3: Arrenditi, culamita! Non puoi nulla contro di me!
0: Oh, è arrivata un'altra! Tu chi saresti?
3: Io sono Figa di Legno Woman!
0: Oh, allora ti presento il mio amico Super Tarlo, così te la mangia!
2: Vai, Figa di Legno, prendilo a mazzate!
4: No, qua è
5: sì,
4: il coro,
5: però, cazzo! Era un cazzo l'entusiasmo!
2: Ma scusate!
3: Scusate, ma che coro è?
2: Ma io, a parte che sono da solo, come lei può notare...
3: appunto!
2: Donna Pompino...
3: Non lo so, si sdoppi? Faccia qualcosa!
2: Perché mi dà degli ordini? È un'altra attrice lei, cioè scusate. Cazzo, oltretutto è uno spin-off, cioè voglio dire.
5: Non ha visto, scusa, non ha visto Figa di Legno, il clitoride piallato? Non ha visto.
2: No, mi manca.
4: Schegge nel culo senza un domani, bellissimo.
2: Era prima o dopo il signore della
5: prima
2: Anelli?
5: Sega, poi segatura, non l'ha visto.
2: No, ho visto Harry Potter forse in quel periodo.
5: Ma il culo Geppetto?
2: Sono nato troppo presto, non so se.
5: Ha perso dei grandi capolavori, dei capisaldi.
2: Però ho visto La Storia di Babbo Natale, quello l'ho visto.
5: Che se scopa Figa di Legno?
2: No, non, perché c'è?
3: Sì, sì, il mio preferito.
2: Porca infanzia rovinata.
5: C'è Babbo Natale.
0: Oh, oh no! Questa volta avete vinto, ma ritornerò! Sì, ritornerò! Dovessi infilarmi la Torre Eiffel nel culo!
6: Vuoi sapere dov'è Super Comparsa? Credo si stia scopando Figa di Legno Woman.
1: Ah, perdonami, ma non mi avevi detto che avevi veramente la vagina di legno?
3: Dai, dai, Super Comparsa più forte!
1: Perdonami, ma c'ho le schegge dappertutto, mi fa male della Madonna. Ah, più forte di così prendi fuoco però, ehi, ma che frizione, comunque questa è una roba fisica. Ma più forte così sento un calore della Madonna, Figa di Legno. Forse mi devo fermare?
3: No, ti prego, continua più forte.
1: Ma io sento anche odore di bruciato.
3: Ecco, mi piace così.
1: Immagino, sei fatta parzialmente di legno. Cristo! Ho preso fuoco! Ho preso fuoco! Ah, cazzo, sono l'uomo torcia! Ah, come brucia panale, però muoio! Ah, prendi dell'acqua! Dai, Figa di Legno! Ah, fai qualcosa, chiamo aiuto!
7: L'uomo col cazzo torcia, prossimamente nei Super Erotici.
5: Qualcuno me leva i barbari su dai coglioni.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
11: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
12: Sono intrappolato!
13: Non intrappolato!
12: Aiutami, aiutami, tata scala!
13: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crisi.
11: Ma porca Skywalker!
13: Skywalker!
12: Aiutami, tata Skywalker!
11: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
13: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
10: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
11: Bobby Solo, portami dentro.
14: Ho capito! È la scoreggia nera!
11: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
15: Segui l'istinto, Tato.
12: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
11: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
14: a prenderlo in culo. Sì.
16: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
17: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
16: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
11: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
16: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
11: No!
16: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
11: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
16: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
11: No!
16: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato penso di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di fulatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Vada via il culo, bastardo!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma che? Che?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico di tuo fratello!
2: Di mio fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
2: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Che è Enzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: No, chi sei Enzo? Enzo!
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo!
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
2: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
3: Ma eri reperibile da qualche parte?
2: Ma dove devo venire?
3: Eri intracciabile?
2: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma hai sbagliato numero, eh?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
3: No,
2: ma
3: no, perché...
2: Ma Ennio, eh! Ma Renzo, Ennio!
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
2: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non ero nessuno osso!
3: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
2: Cosa vuoi?
3: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare
2: bene? Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
4: Certo, d'accordo.
2: Renzo!
4: Certo.
2: Ma anche te mi fai arrabbiare, porco...
3: Pronto,
2: dimmi!
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
2: Ma quanti ne hai te, bastardo? Ma che parlo di cazzo non ti devo dire quanto io! Ma di dove... Ma da dove sei? Dove sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa.
2: Ancora?
3: Cioè,
2: ma hai chiamato? Ma lei già detto, porco! Enzo! Ma io fratello non c'è! Non c'è, Enzo! Ma che cosa?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi, mio fratello, porco! Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Renzo! Porco ma che cosa vuoi da me? Ennio! Dio, blanda, bastarda!
3: Pronto?
2: Vai a fanculo, pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna! Cosa vuoi?
3: Ci sentiamo allora!
2: Ma che è fa culo, to bastardo!
4: Va bene. Ciao.
1: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Accidenti che settimane assurde sono appena trascorse. Nella montagna sta arrivando l'inverno e dopo aver estirpato l'alieno dal corpo di Clara, la ciurma di disadattati è tornata ad una pseudo-normalità. Il gruppo non parla più volentieri di ciò che è accaduto, anche per via delle minacce della piccola Heidi, che non ne vuole sentire più parlare. Anche il troione della Rottenmeier ora ha ricominciato a vendere il proprio corpo ai pastori e far tornare della economia domestica nelle tasche vuote del nonno. Insomma, tutto è tornato alla normalità, o quasi.
1: Brutto scemo, dove cazzo sei stato tutta la notte?
2: Cazzo, Heidi, chi cazzo sei, mia madre? Cosa ci fai già sveglia alle 5 di mattina?
1: Ma testa di merda che non sei altro! Prima di tutto, non ti rivolgere a me mai più con quel tono indisponente e poi sono io che faccio le domande, hai capito?
2: Sì, sì, ho capito. Ero ad aiutare il nonno a rimettere a posto la stalla per far ricominciare la Rottenmeier a mangiarsi i cazzi dei pastori. Il nonno ha bisogno di soldi e deve far ricominciare a battere la vecchia porcona.
1: Ok, bene. Servono soldi in questa putrida baita pulciosa. Così possiamo comprare un carico di merce boliviana che arriverà nel culo di un cavallino settimana prossima. Così riprendiamo il giro con gli spaccini. Dai, vatti a lavare quella faccia di merda che dobbiamo andare in paese a fare una commissione.
3: Buongiorno, merde.
2: Ciao, nonno.
1: Accidenti, come sei allegro vecchio alcolizzato del cazzo. Ti sei già fatto una grappa di ginepro?
3: No, ma adesso provvedo subito. È stata una lunga notte.
1: Lo so. Mi ha detto Peter che eravate assieme a mettere a posto la stalla per far mangiare i cazzi alla Rottenmeier.
3: Cosa cazzo ti ha detto il pastorello con l'alito di naufrago?
2: Ecco, nonno, la tua grappetta. Adesso, Heidi, andiamo in paese. Facciamo riposare il nonno. Sarà stanco dopo tutto quel lavoro. Vero, nonnino?
3: Ehi, Frocetto, a chi fai l'occhiolino? Ti sembro un invertito. Da quando ti sbucci i cazzi?
2: Ma no, nonno, non ho fatto nessun occhiolino. Ti stai sbagliando.
3: Ecco. L'hai fatto ancora brutto culatone.
1: Peter, guardami in faccia. Vedi per caso dei tratti somatici tipici dell'Asia occidentale?
2: No, Heidi.
1: Allora smetti di prendermi per una e dimmi che cazzo hai combinato stanotte e dove cazzo eri? Mi pare palese che non eri con lo straccio di merda del nonno.
3: Certo che non era con me. Io ero a farmi la vecchia carcassa della panettiera giù in paese. Dopo 3 birre e una grappa e messa a pecorina, e tappato il naso a dovere con delle garze, sai il fatto suo, quella fogna obesa.
2: Cazzo, non sapevo che in paese ha aperto una nuova panetteria come quella di mia nonna.
3: Infatti no.
2: Non capisco.
1: Cosa c'è da capire, demente? Il nonno si è scopato tua nonna. Mi sembra palese.
2: Ma come?
3: A pecorina, te l'ho detto prima.
2: Ma non intendevo come in quel senso, ma come hai potuto fare questo a mio nonno poveraccio? Ma non ti vergogni? E poi un po' di rispetto, siamo amici, cazzo.
3: Mi spiace, Peter, ma credo che tu sottovaluti il fatto che di te non me ne frega un cazzo. Se potessi usarti come scudo in un conflitto a fuoco, non esiterei un istante. Anzi, credo di averci provato un certo sadico piacere a sapere che dal quel figone è uscita anche tua madre. In un certo senso, ti ho scopato la genealogia.
2: Brutto figlio di puttana. Allora ci godo che siamo pari.
3: Impossibile, mia madre sta concimando i campi da più di 30 anni.
2: Ma non parlo di tua madre, ma della tua donna. Ieri mi sono fottuto la Rottenmeier e l'ho scannocchiata per tutta la notte quella porcona.
3: Cane bastardo, come hai potuto? Adesso ti affogo nel piscio di asino.
2: Fatti sotto, vecchio.
1: Datevi una calmata, stronzi! Quindi sei stato tutta notte a fottere con la Rottenmeier? Ma perché non l'hai detto subito?
2: Perché pensavo che magari ti saresti arrabbiata. In fondo è la donna di tuo nonno.
1: Ma sei serio? A me di voi non frega sei cazzi. Anzi, se moriste adesso di colpo, credo ne approfitterei per far ingrassare i maiali, divertendomi a vedersi litigare i vostri cazzi. E poi, nonno, ma come fai ad arrabbiarti se Peter si è scannato la Rottenmeier? Porca troia! È da un anno che le fai fare bocchini ai pastori per soldi. Che cazzo te ne frega se Peter le fa un tagliando al fregnone?
3: È roba mia, porco...
2: Siamo pari per mia nonna. Brutta merda.
3: Pari un cazzo? Ora ti piombo.
1: Calmo, nonno.
3: Calmo un cazzo.
1: Metti giù quel ferro. Non ho voglia di passare la giornata a farti pulire il cervello dal muro. Ho io una soluzione che risolverà la questione.
2: E come, Heidi? Quel bastardo si è scopato mia nonna.
1: Ma tu la sua mignotta.
2: Quindi siamo pari?
1: Sarete pari quando pagherai il nonno. Ah, forza! Dagli i soldi. Così sarà tutto risolto, vero nonno?
3: Beh, anche se un po' mi spiace, non bucarti il volto con questa 9 mm. Se mi paghi la prestazione della mia professionista, potrei ritenere la situazione appianata.
2: Ma col cazzo, non ti do un centesimo per una chiavata con quella carcassa. Non se ne parla neanche. Aia gazzo.
3: Cazzo Heidi, bel colpo. Mi hai levato il proiettile di canna, stavo per fare la stessa cosa.
1: La mia non era una richiesta, Peter.
0: Beh, mi sembra giusto. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto bene, Heidi. La gambizzazione è il mezzo di controllo e appianamento dispute più pratico e semplice del mondo. Hai fatto

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Il piacere di introdurre Donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani, bani, bani. Ma che state a fare? Pomiciate?
2: Un bacio molto discreto.
1: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
3: Le altre cose non si possono fare qui.
1: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
3: Sì.
1: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
4: Sì, nelle prove.
2: Sì, stava io ensaiando.
3: Ha avuto connessione.
4: Sì, sì, c'è stato feeling,
2: sì,
4: no?
2: Ensaiando con... con mia figlia.
1: Qua figlia?
2: Io stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
1: E vi siete ammucchiati?
3: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
4: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
1: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
3: Vero?
5: Sì!
2: Non esageriamo!
1: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
3: Sean Connery non è niente!
1: Te lo dico io, ho visto. Bani, bani. A proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Eh? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
3: Franziska andava con suo hermano.
4: E Franziska andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
1: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
2: Non ricordo.
1: Dai,
2: Nunca.
3: No?
2: Mai.
1: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
2: Non ricordo.
1: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera, me l'hanno detto. E io che so?
4: Sì, per ora siamo a 4-2.
1: Oh, vai.
4: Si dice non c'è due senza tre, no?
1: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Salve amici, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una comunità decimata da accadimenti degni del peggiore degli horror, con la piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter. Bene, adesso siamo ad un bivio narrativo molto interessante, perché Heidi ha due scelte: farsi i cazzi suoi e andarsene, oppure prendere in mano la situazione e affrontare Clara personalmente. Cosa farà Heidi, secondo voi?
1: Maledetta handicappa stronza! Adesso sono stanca di essere in balia di una merda posseduta da chissà cosa. È ora di usare le maniere

forti e liberarmi una volta per tutte di questo problema. Poi, con calma, mi rifarò un'altra gang di farabutti. Ma ora devo risolvere questo problema una volta per tutte. Affronterò quella dannata cosa coi capelli biondi alla vecchia maniera, ovvero con del sano napalm e due granate nel buco del suo culo cacavanzi di gatto.

Sale, vieni fuori da quel cazzo di fienile. È ora di farla finita con sta pagliacciata. Dico a te, stronza! Esci fuori che ti apro quella faccia di merda con un po'

0: Heidi! Finalmente! Ti stavo aspettando!
1: Allora eccomi qui, stronzetta di merda! Adesso mi hai veramente fatto girare i coglioni? È ora di finire questa storia una volta per sempre!
0: Perché sei così arrabbiata, piccola umana?
1: Piccola umana, un paio di cazzi! Da dove cazzo arrivi, bestia di merda? E che fine hai fatto fare ai miei scagnozzi?
0: Posa quella stupida arma rudimentale. Non serve. Io non voglio farti del male.
1: Ah, sì? Allora è per quello che stai ringhiando come Wender davanti ad un hamburger? Ed indossi il corpo della mia ex storpietta di casa?
0: Ma tu non capisci. Voi umani non siete pronti alla visione della nostra specie nella nostra forma principale. Ne sareste spaventati. Ho dovuto prendere una forma che avreste accettato più facilmente.
1: Ma di che cazzo stai parlando? Bla bla bla, smettila di parlare e preparati a ingoiare un po' di grammi di bussolotti a piena screzia alla vecchia maniera.
0: Non costringermi a farti del male, Heidi.
2: Ferma, Heidi.
1: Nonno, ma sei ancora vivo, cazzo?
2: Sì, Heidi, lo siamo tutti. Siamo qui nel fienile da tempo ad apprendere molte cose sull'essere che ora abita Clara. Non ha intenti ostili. Anzi, è qui per insegnarci cose alle quali tu non crederesti mai. Salvo per il negro e il pedofilo con il sigaro, quelli li ha scannati.
1: Ops!
2: Ma ci sta. Tanto era un crossover di merda.
1: Ehi, nonno! Non ci casco! Questa è una trappola del cazzo! Chi mi dice che anche tu adesso non hai dentro una di quelle merde spaziali? Dimostrami di essere tu.
2: Bevo, pippo e vado a troie dall'età di 12 anni. Ho avuto 4 infarti e una volta mi sono fatto scopare da un mendicante per scommessa con uno spaccino.
1: Cazzo, sei tu veramente?
0: Heidi, io non voglio farvi del male. Io sono qui per comunicare e narrarvi del mio lontano pianeta. Portarvi la tecnologia che potrà aiutare la vostra specie ad evolversi e trovare la pace. Vieni anche tu nel fienile e fatti mostrare le meraviglie della conoscenza della mia specie. Noi siamo avanti migliaia di anni rispetto a voi. Assieme porteremo il messaggio a tutto il pianeta e io potrò offrirvi la mia guida. Con me a gestirvi ci sarà solo prosperità e finiranno le malattie e le guerre.
2: Hai capito, Heidi?
1: Ma vaffanculo!
2: No, oh, ma perché lo hai fatto?
1: Qui comando solo io. Punto! Adesso chiama quegli altri mongoloidi e digli di venire in casa. Ma prima pulite sto macello! Che mi fa cagare vedere budella in giro dappertutto!
2: Cristo, Heidi, hai ucciso la speranza dell'umanità!
1: Così impara a mangiarsi i miei gatti sta troia spaziale! Muoviti, vecchio coglione!

Scusate, raga, ma questa colonna sonora mi fa rizzare i cazzi. Quindi ci farò anche la chiusa. Beh, diciamo che è bene ciò che finisce sbudellato. Ora tutto è tornato come doveva e la vita sui monti può riprendere da dove era stata lasciata, ovvero spaccio, detenzione, sfruttamento della prostituzione e tanta tantissima violenza verbale. Ciao ciao amici, al prossimo episodio. Ah, per tutti i fan della serie A-Team, ci spiace per la fine indegna di Baracus e Hannibal. Ovviamente non sono morti veramente, ma al loro posto sono morti un vecchio e un negro qualsiasi assunti a quattro soldi per le vie di Filadelfia.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta. This is the zoo.

0: Only on 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Mary Pompines.
0: Gli audiolibri.
1: C'era una volta Mary Pompines. Mary Pompines era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilistiche spermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilistiche spermalingoio. Cantava Mary Pompines mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sbaglio ai passanti. Un giorno, Mary Pompines venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sbarti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva 3 figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I 3 figli del signor Banks erano ancora verginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompines per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompines arrivò a casa del signor Banks, squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno, e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella disse Mary Pompines con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompines era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompines divenne legalmente madre dei 3 adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, assolutamente nessun trauma. Zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilistiche spermalingoio. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
2: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che debbo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica.
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa. E quando mi sono svegliato, avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito... ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi due bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti. Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno, ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di sterco.

0: lo Zoo di 105.
1: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro, per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
2: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
1: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto,
2: ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signor
3: Sì.
1: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
3: Sì.
1: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
3: sì,
1: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi...
3: Sì.
1: Perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita. Cioè tutto fatto così, no? Abbiamo
3: sì,
1: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farla in tema. Ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
3: Sì, potrebbe, sì.
1: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
3: Vediamo, sì. Se guarda il sito, magari lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
1: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
3: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei dietro questa nuova partita.
1: No, ma figuri, al Palo del Colle ci conosciamo tu, non hai controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
3: Grazie, grazie a lei.
1: Grazie, buongiorno. Arrivederci. Baciamo le mani.
0: Lo Zoo di 105.

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi! Non ascoltarlo, è un bugiardo di merda! Io non voglio i tuoi soldi, non mi permetterei mai! Voglio solo i soldi di una vecchia questione! Il merda che puzza di piedi! Si è inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa! Tu non eri nemmeno nata!
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato! E hai un'arma carica in mano! Non buono, amico mio!
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi, è un bugiardo, bucagli il volto.
3: Zitto tu, fai sempre casini, porca troia. Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
2: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
1: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
3: Troppo tardi, Frederick. Purtroppo, se il nonno si è tenuto dei soldi tuoi di 15 anni fa, saranno già stati pippati e buttati in qualche mignottaio sifilidoso. Quindi, hai perso solo del tempo. Inoltre, ormai, ho estratto un'arma, mi sono sentita minacciata. Capisci la situazione, vero?
2: Adoro vederti quando sei così psicopatica.
1: Heidi, so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata, poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre. Ma ci tengo alla pellaccia, non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
2: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
1: Oh, cazzo!
3: Oh, beh! Come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
2: E adesso come la mettiamo, Frederick?
4: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
1: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già 2 episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che 2 coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
3: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
4: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
2: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la gran.
1: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
3: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
2: Déjà che cazzo hai detto?
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Porca puttana.
2: Cazzo.
4: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
0: Beh, sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana, è palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: Tamarri.
1: Oggi i tamarri sono alla ricerca della zucca per Halloween. Sentiamo che cazzo combineranno.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Ciao, ce l'hai le zucche?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Giovannino, ce l'hai le zucche? Per Halloween?
2: Ma chi è che parla?
3: Ancora.
2: Scusi, non ho capito.
3: Ah, non hai capito. Sono Giovannino, tu invece chi sei?
2: Secondo me ha sbagliato il numero, eh.
3: Sai che se ti avessi davanti ti darei uno schiaffo, ma di quelli forti a mano aperta proprio.
2: Scusa, figlio... guarda che ti ha sbagliato.
3: Ma che cazzo vuoi fare, dai, che me lo puoi solo succhiare.
2: Guarda che ti ha sbagliato il numero.
3: Ma vai a fanculo, ce l'hai le zucche o no, stronzo?
2: No, no, no, le zucche.
3: Vedi che sei, c'hai proprio.
2: Se c'è già zucca, sì che basta.
3: C'hai la voce da, c'hai la... da capio cosa, parla italiano, stronzo.
2: Parla più italiano, Teron, parla italiano
3: fan... Ma che terrone, vai a fanculo.
2: Parla
3: va.
2: Italiano, Teron.
3: Scemo di merda, non è che ti devi fare tutto in... interloco.
4: Ah, che te stai sbagliando. Te stai sbagliando, no. Ma che te stai sbagliando, no?
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Pronto? Sei Bruno?
2: Sì,
4: sei parrucca tu?
2: No, io mi chiamo Cesarini, quindi non sono parrucca.
4: Ah, c'è anche Zanzara. Senti, sei fruttaio, fruttivendolaio? Cioè c'ha la frutta, la verdura, l'azienda agricola, insomma.
2: Azienda agricola, io produco olio. Olio di origine protetta. Io non so chi lei abbia dato il numero.
4: Sei un protettore.
2: Non so dire, comunque. Io produco olio di origine protetta e vendo questo.
4: Ma no, no, ho capito, non sei zuccaio, non c'è le zucche.
2: Prego?
4: La zucca, ce l'hai la zucca?
2: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
4: Ho capito, cioè, questo me l'hai detto.
2: Olio di
4: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte. Ma la zucca dove la trovo?
2: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
3: Cos'è che fai te?
2: Ho detto solo olio di origine protetta. Olio, io faccio soprattutto solo olio di origine protetta. Olive, di origine brasile, sì, è un tipo di olio che viene sottoposto ai controlli.
4: Sì, lo fermano i carabinieri, gli sentono le tasche, se c'è la bamba non passa, se è pulito va.
3: Quello che volevamo capire è com'è che viene fatto quest'olio, che è protetto da che cosa?
4: Da chi è che lo protegge?
3: Cioè ci sono dei mafiosi intorno agli alberi d'olive?
2: C'è un regolamento nazionale che ha sede tra l'altro a Roma, per cui io devo produrre l'olio secondo certi criteri.
3: Protetto.
4: Capito, non è che è protetto tipo se ti sparo le olive c'è qualcuno che arriva, oh cosa stai facendo? Cioè è proprio un...
2: Ho capito,
4: ero curioso.
2: L'olio che poi dopo deve essere mantenuto dentro un'area che deve avere...
4: Ho capito, quindi l'olio origine protetto non gli puoi sparare e poi deve essere tenuto diciamo in latitanza.
2: Deve essere raccolto, messo in un'area speciale dove c'è un termostato che tiene sempre la temperatura
4: che c'ha questo.
2: Che le botti sono sotto azoto.
4: C'è un
2: perché ogni litro di olio che io tolgo entra l'azoto per non prendere aria.
3: C'hai l'azoto, ma sei pazzo, è pericolosissimo.
2: Ma che pericolosissimo.
3: Scusa, l'azoto non vanno, lo usano per fare.
4: Non lo usano per tornare nel futuro Meg Brown.
2: Ma senta, scusi, guardi. È una cosa che viene fatta a livello nazionale.
4: Tutti c'hanno la macchina del tempo.
3: Sì, è incredibile. Insomma, è interessante questa cosa che ci sta raccontando. Cioè, noi la stiamo ascoltando proprio.
4: Ti vorrei accarezzare. Sei proprio un amico da avere.
3: Sei un peluche.
2: No, lei deve scrivere, deve prendere
4: quando mi stai rompendo i coglioni. Senti, ma ti siederesti sul mio ginocchio la sera davanti a un fuoco e mi racconti tutte queste cose?
2: Ma dove sta? Ma io sono a Milano,
4: Però ci incontriamo, ti sei sulle ginocchia, mi racconti queste cose, si mangiano due castagne.
2: Ma non ti racconto niente, tu per favore.
4: Ma hai già detto tutto al telefono, mica mezzo che parli, la zucca volevo.
3: Senti, uomo dell'olio.
2: No, per cui finisce qui il discorso.
4: E mica, se me lo dicevi 50 kg di azoto fa, che cazzo me ne frega a me delle tue di cazzo.
3: Senti un attimo, ma le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per chiavare, no?
2: Per?
3: Chiavare.
2: Vabbè,
4: dai, una giornata buttata, dai, torna a farti un bianco, dai, ubriaco ne bastardo.
3: Te l'olio protetto.
4: Vaffanculo, che cazzo me ne frega a me del tuo olio protetto.
0: Tamarri.
5: Vale, buongiorno.
3: Succhiaia. Mangianastro.
5: Pronto.
3: Pronto. Pronto, signora, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, non so se un attimo sì. Che controllo se c'è Giada in ufficio,
3: sì.
5: Un secondo.
3: Sì. Succhiaia. Pronto, succhiaia.
4: C'è già nell'ufficio succhiaia.
3: C'ha la pancia a cucchiaio. Yeah.
5: La faccio richiamare fra un minuto.
3: No, aspetta, volevo parlare con te che ti sei tutta succhiaia. Hai capito? Che ho chiamato prima per l'agricolo, capito?
5: No, non sono io, non sono
3: ma
5: io.
3: Ma non ce l'hai le zucche? Pronto?
5: Le zucche?
3: Sì, non ce l'hai le zucche o gli ortaggi, cetrioli, zucchine? Zucchine ce l'hai?
5: Yeah. No, ma noi, cioè, lei sta parlando con scurale.
3: Sì, ti scudello la pancia proprio a succhiate con la cannuccia proprio di carta ecologica. Che ti piace, che ti ciuccio la pancia.
5: Non ha parlato con me prima.
3: Senti, ma Mellaia, stavo pensando, ma pane, burro e marmellata sui capezzoli con una ciucciata proprio integrante con dell'olio d'oliva?
5: Sì,
3: per essere un
5: okay.
3: Po' integrante. Che ti
5: va
3: ciuccio.
5: Va benissimo,
3: proprio.
5: Quando vuoi.
3: Dai, ti tolgo anche la carica succhiandoti la bocca proprio.
4: Oh! Minchia, ci stava
3: la bastarda. Sai che gli tolgo tutta la carica la bastarda proprio.
6: Ti scasso gli schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zocca perché arrivano i
0: tamarri.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles. Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
5: No, arcipelago.
3: Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
3: Recession. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
5: Lisen, no.
3: Lisen.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane. Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
2: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dici?
4: Che dici? No.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
5: Che non Theft. Theft.
3: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vorver Vorv.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vorv.
8: Lo sapevo, adesso va bene, rombi coglioni a me, rombi coglioni.
9: Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
5: Vorver Vorgen, che è
7: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
7: Rover?
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vorver Vorgen.
5: Vorver Vorgen.
7: Ma dillo così,
9: la non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok,
2: truccata versus struccata challenge!
3: Ciao raga, questa sono io con il make up.
4: Ehi, ciao, ma figa!
3: E questa sono io dopo aver passato il latte detergente.
5: Copriti, mostro! Oh Cristo, è un chupacabras! Bruciamola!
2: Riconosci il suono challenge!
6: Ok, sono bendato. Andate col primo suono, vai! Minchia, ma è facile! Maracas!
4: Ma che maracas, è serpente a sonagli!
5: Ah! Ah! Ah! Ma sei stronzo! Ah, chiama 118! Ah! Ambulanza! Tirate vipera!
2: Il test di gravidanza nel Medioevo!
7: Prego, Madame Gella, riempia il calice. Mi faccia controllare. Temperatura ideale.
8: Or dunque, cerusico?
7: Sì, è gravida. E ha una leggera carenza di ferro. Asparagi?
8: No, colera.
7: Ah, bene.
2: I ristoranti dopo il nuovo DPCM.
9: Buon pomeriggio, signori, che cosa vi porto?
10: Due tegolini, grazie.
9: Ah, ottima scelta. Cottura?
10: Sangue. Anche un succo di frutta alla pera.
9: Annata?
10: Almeno di 3 mesi fa.
2: Groot legge Dante.
11: Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
12: È incredibile! Che pathos!
11: Io sono Groot.
12: Vaffanculo, Benigni!
11: Io sono Groot.
2: Il cecchino di Gianluca Vacchi.
13: E stai fermo. Stai fermo, porca. E dai, vaffanculo, la piroetta.
2: Indovina chi è al citofono.
12: Ah, è facile! Michael J. Fox!
14: Risposta esatta.
1: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che, se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando, quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Cioè, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: Ah, è stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella. Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo.
2: Ops, guarda che casualità. Ne ho una anche io. E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi, calme bastard. Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter? Che palle! Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere e avete tutti un ferro lucente dietro la cinta? Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo,
2: E ora che si fa?
1: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
6: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Cristo, ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
0: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: la linea da Rai Sport. però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
6: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport strepitoso ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco, ecco, ecco, ecco.

0: Sì, due.
1: Dai, che è arrivato tuo figlio da lavoro!
2: Bacano, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
4: No.
0: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
4: fare
2: io
4: la
2: so
4: cacca.
2: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
5: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa, collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
1: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
1: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavéane, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: Porca
1: minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto, durante le risse. Appena scoppiano, alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pesciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
1: Oh basta, mi sto pisciando addosso, incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
3: Il cazzo duro, tutta la vita.
1: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
4: Vorresti il pe-

0: Una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, ne? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, ne?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piacciono i cazzi.
3: Lo dico, no, sì.
2: L'ha messa ande vuole, che pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
3: Ma lunedì viene qua. Ma
4: solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, comunque Ivo, come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
6: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
7: E basta, ancora!
8: Oggi verranno utilizzate le voci prese dal famoso film italiano, Amici miei, con lo scappellamento a destra.
9: Pronto?
10: Pronto, sono io.
9: Pronto?
10: Pronto.
9: Chi è che parla?
10: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola prematurata.
9: Come?
10: Con lo scappellamento a destra.
9: Io non capisco niente.
10: Pronto?
9: Pronto.
10: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola prematurata.
9: Ma io non capisco niente. Ma non può parlare scandendo le parole.
10: Non mi ha capito bene. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
9: Ah, capito, se non sfondo.
10: Grazie.
9: Ho capito bene, allora. Pronto?
10: Sorella?
9: Sì?
10: Col terapia da piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
9: Come?
10: Non mi ha capito bene.
9: No, non ho capito.
10: Terapia da piocco come se fosse Antani con la super cazzola prematurata. Con lo scappellamento
9: a destra. Ma tu sei un cretino.
10: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
9: Se sei un cretino non pazzo puoi andare sì in ospedale e sì puoi andare al manicomio, va bene?
10: Grazie.
11: Buonasera.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Sorella?
11: Chi è?
10: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
11: No, assolutamente no, non capisco niente.
10: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola prematurata.
11: Senta, non la sento.
10: Con lo scappellamento a destra.
11: Cosa?
10: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
11: Cosa?
10: Ti leccherei dalla testa ai piedi. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli.
11: Ma la fa in culo. Pronto?
10: Sorella?
11: Pronto?
10: Pronto, sono io.
11: Pronto?
10: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
11: Chi è che parla?
10: Col terapia da piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
11: Ma chi cazzo? Pronto?
10: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
11: Ma chi sei? Chi parla?
10: Col terapia da piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
11: Ma vaffanculo. Pronto?
10: Sorella?
11: Pronto?
10: Pronto, sono io.
11: Ma che ma chi sei?
10: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brevata.
11: Ma chi parla?
10: Con lo scappellamento a destra. No, eh?
11: Ma vaffanculo, va!
10: Grazie.
0: Faccia a Faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
7: only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
12: Vai,
13: dai!
14: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
15: Pronto?
16: Upa?
15: Upicciamo de ferde!
16: Upicciamo de ferde, cazzo! Gulaci testa muerta.
15: Tutti morti in terra, gatina.
16: Mamma tua paura.
15: Ferd, de ferd.
16: Sic.
15: Sì?
16: Sic cernuto.
15: E tu tieni più cernuto che una cesta di chiamare qui.
16: La fa.
15: La fa. Ma c'è io?
16: La fa. Trona canganga.
15: No, chi di no, chi ti faccio third, i tre mamma vinda. I canucci tu i tre mamma vinda, quello che so.
16: Lo schiocco, lo cazzo.
15: Alla tua, alla tua che da mamma, da third, da tenet, cugenet, ed un figlio di cugenet Paolo.
16: Tu sei pieno di piccione sbagliato.
15: Tu sei pieno di piccione che sei sempre che sei sempre te. Un pucciamo di ferda sei sempre te. E non si muove da te.
16: Moc, moc, moc.
15: Moc a chi ti è morto e sarà morto in terra.
16: A fangula a mamma di la zoccola.
15: Ma chi sei, scusami?
16: Stukas! Una mamma.
17: Pronto?
16: Upa?
17: Pronto?
16: Faccio una domanda?
17: Arrete mai chiama, io le do settimane che non chiami, arrete mai chiama.
16: Upa? Sono
17: chi ne chiami, ne è morte, se ne chiami, stai che te lui che da te.
16: Upa?
17: Ciao capo, di?
16: Upa, faccio una domanda, te la so che mangia a
17: cazzo. Non capisci un cazzo, c'è cazzo dai, c'è questo.
16: Ok.
17: Ma non do sta chiami, oh, madonna, ogni volta stessa cosa, non mi si chiami, mi sono capo di che. Ha capito o no, è imbastato, che è imbastato caso dritto.
16: No, sto picchino che sei, sto cornuto figlio di cane. Mocca mamma, mocca sorte, mocca zia, mocca canet, mocca tutto quanto. Morte viva.
17: Ah, guarda che cona.
16: Puto.
17: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, spocchino che sei.
16: Puto.
17: Ti chiamino più, oh, basta.
16: Puto c'è a fangolo, tua mamma.
17: Puto c'è a mamma, puto c'è a fangolo, tua mamma, tu. E dall'altra train. Ha capito o no?
16: Pure.
18: I Puglieni.
17: Pronto?
16: Upa!
17: Ah, morto, tu paccato, mannai.
16: Sona?
17: Mamma, router, tre quarti, tre che ghiel, e stiamo da mezzo non mi ho telefono, ma c'è io che vi ha chiamato la vita mai, vaffa a moccare molto, da mamma, da tante di chi ti è morto, stramorto, in te. Ah, fammi un boccone a capoin, fammi, ah, tramau, fammi un boccone a capoin, tramau, vaffangolo a chi ti è morto, stramorto, in te. Ma che in gola chi te è morto di acchiano, ma ti namata dalla vita mai, ah?
16: In gola. Tu e tu?
17: Se la tacchete a parlare, ai!
16: Tu e tu?
17: Sì, tua madre, ti ha ingaluto, ti cito, state. E a parlare, ai! State, cito!
16: In gola, mamma!
17: No, non faccio una mamma, è molto dignità a causa per faccio una mamma. Se il piccione di tua madre, no, aveva un vetro davanti alla stessa, la squadra di Genova, ah, c'è una mafia, quando a casa pigliato che era vigliacca puttana, per ritombare chi chiude mai, uè, sorte da tremare, mettono un par da palla a mocca, vaffangolare molto di mamma.
16: lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino.
17: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non becca ne arriva da me orno, non becca ne arriva da me orno, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come, come il traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
16: A fanculo.
17: Sì, mamma, ma iacht, non gommiste buono, ci sa che era madonna, ti accladre. Vaffanmo, cara morta catine, tio, e tu trami la morta catine, all'andre d'indorni.
16: Gula.
12: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
13: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: La colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti e rischiamo incidenti.

0: do più.
1: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
2: Spanami il buco,
3: sono tre calciatori.
2: Come cazzo?
3: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
0: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: Amore, ho fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato, di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: E per quello ho già risolto forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima il macellaio mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?
2: Oh cazzo, nebbia!
4: Ciao nonno, hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
2: Cercare località da abbattere.
3: Centro Italia.
2: Nemici da distruggere.
3: Vetti, vetti repressi
2: e
3: vetti a mammella e vetti a Jedi.
2: Trovati. Attivare macchina supereroi. Per questa missione manderemo
4: il barone stronza.
2: Pronti al lancio.
5: Attention all personnel.
2: 3, 2, 1. Lanciare.
6: Prego, lasciare un messaggio dopo il beep.
7: Stronza.
3: Chiamare vetti a mammella.
8: Chi è?
7: Pronto?
8: Sì.
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Come?
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Ma che telefonata? Non ho fatto nessuna telefonata io.
7: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io non ho fatto nessuna telefonata.
7: Ehi. Stronza.
8: Ma chi sei?
7: Fanculo, stronza.
8: Ma vada.
3: Mai buttare giù il telefono al barone stronza.
8: Chi è?
7: Fanculo, stronza.
8: Come?
7: Ma allora sei stronza, allora.
8: Ma lei è cretino!
7: No, sei tu che sei stronza.
8: No,
7: ehi.
8: No, sei lei, è un asino!
7: Ma sei sbagliato! Ehi.
3: E ora, di mozzargli la testa alla vecchia manellaia.
8: Pronto?
7: Cosa mi mandi a fanculo a me?
8: Ma lei chi è? Scusi!
7: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io, è il mio telefono che suona, non il tuo!
7: Ma io non ti conosco.
8: Neanch'io!
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
8: Io non cercavo nessuno!
7: Ma allora sei stronza, allora!
8: No, lei è un deficiente!
7: Stronza!
8: È un deficiente!
7: No, sei tu che sei stronza.
3: La vecchia marmellaia è stata abbattuta.
9: Pronto?
7: Ciao!
9: Chi è?
7: Pronto?
9: Chi sei?
7: Chi cerca lei?
9: Chi cerca lei? Lei che continua a chiamare questo numero? Che cosa vuole?
7: Ehi!
9: Vabbè,
7: stronza!
9: Pronto!
7: Fanculo, stronza!
3: Andiamo a colpire la vecchia trattoraia.
9: Pronto?
7: Stronza!
9: Chi parla?
7: Chi cerca lei?
9: No, io non cerco nessuno, non ho chiamato nessuno.
7: Ma io non ti conosco.
9: E ammi.
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
9: Ma non so neanche, io non t'ho chiamato.
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
9: Niente, non c'ha ben so.
7: Fanculo, stronza!
9: Sì, anche ti si stronza, nesi.
7: Ehi.
3: Adesso dilaniamo la famiglia spazzaculo.
10: Pronto?
7: No, lei chi è che?
10: Cosa?
7: Ma io non ti conosco.
10: Ma neanch'io la conosco lei. Lei cosa cerca?
7: Ma sei sbagliato.
10: Non ho chiamato nessuno io adesso. Avrò sbagliato, mi scusi.
7: Fanculo, stronza. Ehi.
3: Sicuramente la famiglia spazzaculo avrà avuto una soffiata.
10: Cosa vuole?
7: Ma allora sei stronza, allora.
10: Perché sono una stronza? Lei è una merda.
11: Pronto?
7: Ciao.
11: Chi è che parla?
7: No, lei chi è che?
11: Guardi che ha sbagliato il numero, non ho ancora telefonato a nessuno io.
7: Ma sei sbagliato?
11: No, non ho telefonato proprio, non so chi
10: che
11: è.
10: Che vuole un piccoglioni.
7: Ma allora sei stronza, allora.
11: Ammarone, guardi che...
7: Ma se hai sbagliato il numero...
11: Che chiamo i carabinieri, faccio registrare e poi ci vediamo in tribunale, perché lei
7: grazie,
11: è uno stronzo proprio vero, che cazzo vuole, che non so neanche chi è lei.
7: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
11: Chi è che telefona?
7: No, sei tu che sei stronza, ehi.
11: Lei è un tarù di merda, proprio quelle merde lì che fumano su cose. Però se mi rompe i coglioni, chiamo i carabinieri, se per caso so chi è, le spacco anche la dentiera, perché adesso mi sta rompendo i coglioni.
7: Ah sì, grazie.
11: Va bene, eh? Va bene, eh?
7: Ehi.
11: Ecco, adesso la smetta, perché se mi chiama ancora chiamo il carabiniere.
7: Ma che è sbagliato. Ehi.
3: Adesso gli diamo il colpo finale.
10: Che cosa vuole ancora?
7: Ma allora sei stronza allora.
10: Ma come lei, preciso? Io stronza, lei ma è merda.
7: Stronza.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
5: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
12: Amore, io esco.
13: Vai via.
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto.
12: Ci vediamo dopo allora.
13: Mi dedico a due cose.
12: Sì, lava i piatti.
13: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
14: Sì!
13: Sì!
14: Sì!
13: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No,
13: fermi tutti! Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
13: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
14: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
13: Sì, dai.
15: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
13: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
15: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
15: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
13: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
20: Scassa parola e vai a cagare.
21: Buonasera a tutti!
13: Bolle!
21: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
22: Cutù, cutù, cutù,
23: Cutù, cutù, cutù.
22: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
23: No, John... si chiama Di Lerda.
22: E però il terzo nome si chiama Cutù.
23: A lei c'ha anche un terzo nome.
22: È il terzo nome,
23: cazzo, è un principe, lei?
22: Mio padre Narduzzi.
23: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
22: quello
23: si chiama?
22: Era, sì.
23: Con la lettera A. Recidere un arto.
24: Amputare.
23: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
24: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
23: Guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
20: Vaffanculo!
23: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
22: Vedi qua?
23: Sì.
22: Biberò? Bicazzo.
23: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
24: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
22: Ecco.
24: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
22: La borraccia non è.
24: Io non ho mai visto nessun ciclista
22: non
24: con
22: è
24: un bicazzo in
22: borraccia.
23: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
13: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
23: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
23: Ma no.
22: E vai alle scampe lì.
23: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
0: bibite.
2: Le bibite.
0: B. Banane.
2: Le banane.
0: B. B. B. La sorella, tua sorella, fa le B. Le B. Le
23: b- bravo. Oh, infatti, si
0: io
23: sa, esistono.
0: Io non posso respirare con le b.
23: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
0: Voglio.
23: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
24: La coccinella.
0: Cosa no? Cosa no?
24: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
23: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
0: Vaffanculo.
23: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
24: Ma è la coccinella.
23: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
0: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
23: Certo.
0: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
23: Sì!
0: Ci te muore, ci te stramorte, è tutta la famiglia tua!
24: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
23: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
24: Sì, è porta fortuna!
23: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
0: È una vergogna!
23: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
0: Il cardamomo.
23: Bravissimo. Vabbè. Bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
0: Ma
23: quale cardamomo?
0: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
23: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
0: Zoccola.
23: Sì, giusto.
0: Zoccolona.
23: Giusto,
0: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
23: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato sogno.
24: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
23: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
23: Dica qualcosa.
0: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
4: Lo Zoo di 105.

0: Bella zoo, sono Michele. Sono andato a tagliarmi i capelli, ma mi hanno fatto un lavoro del cazzo e mi hanno rimbalzato al colloquio di lavoro. Fategli capire che non devono fare le cavie su di noi, si meritano di diventare tutti pelati, ste merde. Infamateli. Michele, ecco a te la tua infamata pelata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, settimana scorsa è venuto mio figlio a tagliarsi i capelli da voi.
1: Sì?
2: Ma voi gli avete fatto proprio un lavoro di merda. Gli avete fatto una cosa alla moicana, proprio di brut. Che ha perso, è andato a un colloquio di lavoro, immagino. Ed l'hanno rimbalzato proprio per questi capelli che c'aveva.
1: Ah.
2: E cosa vogliamo fare, mo? O mi ridai i soldi o mi fai una parrucca per mio figlio.
1: Mi sa che è la seconda, ti rifaccio la parrucca per tuo figlio.
2: Non sei capace tu, già gli hai fatto un taglio di merda. Mo se glielo rimane...
1: Gli mettiamo un po' di silicone trasparente.
2: Ah, fai pure il simpatico, fai.
1: E gli ritiriamo a naturale. Così sembrano naturali.
2: E c'è un piastrellesto, ma c'è... No, vabbè, stai facendo pure il simpatico.
1: Ma io, ma ci sei.
2: Io so Tonino, so.
1: Tonino.
2: Mio figlio si chiama Michele, è venuto settimana scorsa a tagliarsi i capelli.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
2: Voglio lo scherzo, ha fatto tua madre quanti ha messo al mondo.
1: Quando è che è venuto tuo figlio?
2: Settimana scorsa. Tipo
1: ma il giorno, ho capito che è settimana scorsa.
2: È il giorno in cui lo prendi in culo.
1: Non c'è nessun Michele, se vuoi passi pure di qua e ti faccio pure vedere. Perché mi stai dando dell'incompetente.
2: È pure ignorante.
1: Mi stai insultando e sinceramente sta cosa non mi sta neanche piacendo.
2: Vabbè, ma vengo lì, vengo a farti pele contro pele, che chiodo.
1: Sì, guarda, non è un problema. Però sinceramente che mi dai dell'incompetente quando non sai neanche se magari sono io.
2: Sì, sei pure una merda, sei, di la verità. Sei pure una merda.
1: Sono pure una merda.
2: Sì, marrone.
1: Ascolta, ma com'è che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino?
2: Sì.
1: Ma quanti anni c'ha tuo figlio?
2: C'ha gli anni che ci vogliono a te per capirci qualcosa nella vita. Ti risulta?
1: No, non mi risulta.
2: E come cazzo vuoi che non ti risulta?
1: Scusa. Come ti chiami tu? Tu ti chiami Tonino e tuo figlio si chiama Michele. Chi è che ha preso l'appuntamento qua?
2: Lo Spirito Santo, e poi gli hai fatto pure un taglio di merda.
1: Ma
2: sembra Picasso in destra. E allora cosa vogliamo fare? Questi soldi me li ridai?
1: Ho fatto un taglio di merda. Ma io non so manco tuo figlio chi è.
2: È quello stronzo che è venuto da te a tagliarsi i capelli, ha capito?
1: Ma io perché gli ho fatto quel taglio lì? Se gliel'ho fatto io. Perché me l'ha chiesto tuo figlio?
2: No, quella zoccola di sorte gliel'ha chiesto, scusa.
1: Non lo so, io non è che i ragazzi vengono qua e fanno quello che voglio io. Perché i ragazzi vengono qui.
2: Sì, ma la mano la metti tu. Ma non sei capace a tagliare. Non sei capace. Anche con le
1: forbici. No, non faccio di testa mia io.
2: E che cazzo fai? I tutorial prima di tagliare i capelli, scusa.
1: Se ci sono problemi, il ragazzo me lo deve dire subito.
2: Io ti dico subito che sei uno stronzo, che la responsabilità è la tua.
1: Se lui non mi ha detto niente. Comunque, qua, perché il taglio andava
2: lo
1: bene.
2: Lo solt, come facciamo per lo solt? Dimmi la verità. Vengo da te.
1: Io il servizio l'ho fatto. Se lui aveva qualche problema.
2: Eh sì, ma l'hai fatto male. L'hai fatto come i coglioni, l'hai fatto. Non è che l'hai fatto bene.
1: E tuo figlio perché non me lo diceva allora?
2: Perché è nato stronzo a cametti.
1: Tuo figlio c'ha 18 anni, è grande passato, perché non me lo diceva?
2: Però mo non fare il pezzente per 20 euro, dai, che cazzo
1: 20
2: è?
1: 20 euro, ma tu mi stai dando a me dell'incompetente che manco so chi sei, manco sai chi sono io, non sai neanche se stai chiamando sotto giusto.
2: Ma non fare i buffoni, dai, che sennò mo vengo là con mio cugino e ti ammazziamo di botte.
1: Che cos'è che fai?
2: Boh, veniamo con mio cugino, ti ammazzi in botte, capito?
1: Ma quando vuoi.
2: Quando vuoi.
1: Come che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino? Cognome?
2: Capassa,
1: perfetto.
2: Che il culo dello scassa. Vengo lì, mo vengo a sfraganarti un po'.
1: Va bene.
2: Che mi date lo soldi. Ha capito?
1: Ciao.
2: Prepari i soldi, eh?
1: Sì, ciao.
2: Ciao.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Lo Zoo di 105.
5: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliant dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
6: Sei pronto?
7: Nicola,
2: te la fichi in culo la pistola?
6: Chi è?
7: La smeglie morto che a te. La Citestra Muerte B.
6: Pronto?
2: Uè, zoccola!
6: Ma vaffanculo.
7: Tu e mamma.
6: Non scema, pronto, pronto, pronto.
7: Occa Citestra Muerte.
8: Pronto?
7: Upa!
8: Puttana mamma!
2: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
8: so.
7: Amam, knazak.
8: Frat.
7: E sorg, knazak.
8: Mamma, te fai tremù.
7: E pata de bu. Mo che ci te stramet.
8: Mamma.
7: E sorg.
2: Wei, faccio the price.
8: Te fai di ken.
7: Google.
8: Ma va fanku.
7: Tu è mam.
9: Pronto?
7: Upa!
9: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda che ti ha dato? C'è una domanda
9: che
7: ti ha dato? Ma chi è?
9: Chi è?
7: Muro!
9: Upa, stai da chi? Pronto?
2: Vincenzo?
9: Chi è?
2: Te lo metti in culo l'incenzo?
9: Vincenzo che vuoi in gufo.
7: Upa.
9: Pronto?
7: Upa, c'ho una domanda.
9: Per quel disordine.
7: Da frate, che tu c'è sta cacà.
10: Pronto?
7: Upa.
10: Pronto?
7: Upa, c'ho una domanda.
10: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
7: Che da chi male?
10: Eh?
7: Cula cula rota patata.
10: Fangula chi te è morto e chi te è stramorte. Quando morto ti è un stupido da merda, vi dirà puttana.
11: I puglieni.
10: Pronto?
7: Upa.
10: E anche da bastata cazzo tritta, che da bastardo cazzo tritta, che da cronauta rota mi chiamo. Chi tu sei?
7: Wow.
10: E anche da bastardo cazzo tritta, quello bastardo rota mi chiamo.
2: Alla show!
10: Oh.
7: Mock!
10: Peppi!
7: Mock, cacci da muer, stramuer, mal muer!
10: Che da paste da cato dritto, chi ti è morto, è stramurto, vuoi per nota, attacca, cato truivo che da te, ma che ma fai a ma quando sto cappato di ah, ma te, non mi chiami più!
7: Che?
10: Non mi si chiami più lì!
7: Che
10: Ma stai buono, capo, tu la mano, ma che mi chiama, capito? Buon postato.
2: Ca?
10: Anche dalla treno di sordo, attacca il tuo libro che dai.
2: Caga merda!
10: Ma che mi chiama, da pastiera, non mi chiami più, non famo. Sta sara che da vuoi, sta cacca, va, capito?
7: Usa! Usa!
10: Ma capito no, sta sara che sta cacca, tu!
7: Usa, mandalì!
10: Anche da un postato di sordo. Non mi chiamino più, ecco, fa la cancello il numero a me, eh?
2: Uè, Ricchio!
10: Rocchione, a te è assurdo!
7: Mamma!
10: Vuoi un famo? Tutto ma assurdo, eh?
7: Mamma!
10: Non mi chiamino più,
7: Murta catena!
10: Murta catena!
7: E mamma! That's up!
2: Mamma!
12: Sto morendo. Che cosa vuol dire?
11: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Amore, andiamo all'Ikea. Guarda, preferisco un ictus. Lo sa che ci servono i

tornerò. Tanto io sai cosa faccio? Mi pugnalo con la matitina, perché mi sono rotto il cazzo di stare ancora qui dentro l'IKEA. Se ci pensi bene, il metro che c'è in giro per l'IKEA, adesso vado in bagno.

0: fanno 138 euro.
1: Minchia, per quattro candele merdose abbiamo speso così tanto. Ma sì, amore, cosa ce ne frega, è arrivato lo stipendio. Succede sempre.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Lo Zoo di 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di
3: tele, oh, tele strafico nel cu.
0: Gallipoli.

0: pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upacciolo di merda?
1: Dimmi.
2: Umberto?
1: Chi sei? Ti sbagliato.
2: Lo tieni il culo aperto?
1: Sì, come anche da mamma.
3: Culo meglio morto che ti, culo ci destra muerto.
1: Il carnet.
2: Le corna che trenga.
1: Ma che da chiave, la rotta tutto so.
3: Lo mangi, la cazzo, tu?
1: Pronto.
2: Upa. Upa, c'è una domanda. Da che lo mangi a casa.
1: Ma cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
2: Uno.
1: Uno di cazzo senti io.
2: Moc. Mocca mamma?
1: Chi sei? Nome e cognome?
2: Uno.
1: Che cazzo vuole dire uno?
3: La soccola rotta in culo di merda. Mangia cazzo.
1: Che cazzo parli parese, brutto m***o?
2: Lo friggio da polpo tu?
1: Comprati un cazzo, no, ma che cazzo sei? Oh, sorta di merda che mi chiami con un numero privato.
2: Gulo.
1: Ma porco c***o, oh, hai 12 anni, veramente poverina.
2: Gulo.
1: Mamma, di quelle ragliate di bambino che mi è incinta di te per dire queste cose qua. Mi fai anche il nervo, che scherzi.
2: Afa. Afa.
1: Afa cosa?
2: Afa ngu. Tu è tutta la razza tu.
4: Pronto?
2: Upa.
4: Pronto?
2: Un bacio di merda che da zoccola.
4: Che la pezza che le zoccola da sord.
3: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
3: Un bacio di merda che la zoccola.
1: Oh, sì, trova.
2: Oh, lo fa?
1: Gula?
2: Lo fa, c'è il bucchino lungo mare.
1: Faccio un bucchino con culo?
2: Tramaun!
1: Scazzo il ritz con culo!
2: Vincenzo sta?
1: Bula mamma per stare, vieni!
2: Affratta, che ti gricchione, tramaun!
1: Che la scassa il culo alla rotta, non l'ha si vista prima!
2: Ah, perda il zoccolo di mamma!
1: So!
3: Che la di mamma!
5: Quando?
2: Gula, ci destra muerte!
5: Ehi, va fa gula, puttana di mamma, stai suonando tu!
2: Upa! Upacciona!
5: Oh!
2: Oh! Oh!
5: Prenda più telefono, io vado alla polizia, va,
2: Stroppicciata!
5: A puttana di mamma, non stai suonando più, vado alla polizia, eh!
2: Upa, upa, upa! Sciona di mamma!
5: Che è?
2: Che l'ore?
5: Sì,
2: che l'ore, comprare, comprare.
5: No, no, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
2: Upa.
5: Hai capito?
2: Upa!
5: Vaffanculo!
2: Upa, ce l'ho domanda di classe, ho rotto un culo, basta! Afa!
0: I Puglieni.
4: Pronto?
2: Lala?
4: Pronto?
2: La latrina da sord, sta?
4: La latrina da me, che la pasta, ma ne che da postata casa trinta, che la pasta da tutti ci vediamo, chiama, sempre quando sto caffato che è sto chilo da sei, va.
2: Uè, bastard!
4: Uè, cornuto, figlio di puttana!
2: Lemo!
4: Lemo è tutto, va. Non mi si chiamano più, ogni volta, va.
2: Tu e tu?
4: Cacacchè.
2: Tu e tu?
4: Eh?
2: Tu e tutta la razza tua, morte viva?
4: A chi che è morto? Ora capisci lo cazzo di cazzo che adesso posso rubare che...
2: Ma!
4: Ogni volta che sta su!
2: Ma!
4: Ogni volta...
2: Ma!
4: Che la fissa da me, amata, che la bastarda!
2: Ma! Ma
4: che la... Me, amata, che la bocca, non mi si chiamano più, eh? Cazzo che fa di che era!
2: Ma!
4: Ma non ho! Ma non ho nucchezza da me, amata!
2: Ma! Ma! Ma! Ma!
4: Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma!

0: tutti e due dalla stessa canzone.
1: Ma non lo fece il bocchino.
2: Sabato del no.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta?
4: Merda!
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però this is the
2: zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender
4: che
2: è un figlio di so che
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
2: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo cazzo,
4: tu avevi 20 anni,
2: io avevo 20 anni, questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap di cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Eh sì, però si capisce veramente... È quello che c'è scritto al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Ah, Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, è occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è? Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutta.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: C'è le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: No, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, affanculo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda!

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Tamarri. I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
2: Benvenuti, siete in linea con Negozio Zerolo.
3: Andiamo di squilli fa. Mitragliatore.
4: È veloce, ma è veloce.
3: Proprio accanito proprio. Proprio.
4: Dai, dai, dai.
3: No.
4: L'ansia proprio. Vai.
3: Pronto? Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
5: Pronto? Dimmi.
3: Sì. Minchia, proprio l'educazione, dove l'hai imparata? Nella giungla. Senti, ascolta, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza impazzita.
5: Beh, ho delle catene grosse.
3: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
5: Vieni qua e poi vediamo, va bene? Con permesso che c'ho gente.
3: Con permesso, che sei del 700, quel cazzo fa? Ma sai che le catene le uso per spaccarti la faccia? Cretino, attaccate la testa, oh! Oh! Parla di giocare così, come cazzo parla dopo Gigio?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sì, signora, salve, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Come è stato, a posto?
6: Sì, ciao.
4: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
6: Sì, tutto bene, dai.
4: Ti fai succhiare la pancia, te? Un succhiamento, ma proprio forte. E ti stacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
3: Secondo me ha detto di no.
0: Tamarri.
7: Pronto?
3: Sì, salve signora. Senti, voi avete tutti i materiali edili?
7: Sì, di
3: weekend. Sì, non mi trattare come uno scemo. Cioè, è una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare.
7: Materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpenterie in ferro.
3: Però c'ho mio zio che non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
7: Va bene, ok.
3: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo mannaro?
7: Sì, penso di sì.
3: Ok, ok, esatto. Grazie, sì.
7: Prego, salve.
3: Grazie, gentilis. Sto a parlare!
0: Tamarri.
4: Sì, salve, la ferramenta?
8: Sì.
4: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero delle catene grosse.
8: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
4: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi sì. Chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene, perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
8: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
4: Va bene, oh, sei stato gentile, coglione.
8: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
4: Ciao, scemo, ciao.
3: È brava sta persona.
4: È brava, questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
0: Tamarri.
9: Sei malata?
3: Sei malata? Pronto?
9: Sei malata, sì.
3: Mi spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Sì, io ho chiamato perché volevo delle catene. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefona gli dice che è malata?
9: No, dita l'altra.
3: Senta, mi scusi. Allora, ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
9: Sì, catene zincate normali?
3: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo Freccia Rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al Freccia Rossa.
9: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
3: Perché si spezzano?
9: Sì, non reggono 300. Sono troppo debole.
3: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Freccia Rossa fino alla Calabria, secondo lei?
9: Purtroppo non le posso aiutare. Va bene?
3: No, non va bene. Che servizio è? Scusa.
4: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
9: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù, ok?
3: parla da sola, signora. Forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta dicendo?
9: Sì, io sono fatta la domanda.
3: Allora vedi che avevo sentito bene, che stavo parlando.
10: Tamarri.
8: Pronto, Fermenta?
4: Ehi!
8: Fermenta, dica.
4: Buonasera.
11: Parla così, hai sentito?
4: Pronto?
8: Dica.
4: Senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
8: No, ma catena per cosa?
4: Devo incatenare mio zio a un cavallo.
8: Ce l'ho, venga a prendere.
4: Ah, ce l'ha, però senta, un'informazione, adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto, su un rullo, e lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
8: Venga, ce l'ho,
4: ce l'ha le catene? Ce l'ha le catene?
8: Ce l'ho.
4: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo.
12: Andate a fare il culo, vai tua mano, teo culo, fila da puta. Vai, si fude.
4: Ma che cazzo sei, indiano?
12: Portare, fila da puta, vai tua mano, teo culo. Usa un ducaraglio.
4: Ma che cazzo?
3: È un vampiro, usa il paletto nel cuore, un vampiro.
4: Scappa, Massimino. Massimino, a posto per le catene, ok?
3: A posto, adesso vado a preparare lo zio che lo spoglio.
4: Vai, ciao Massimino. Ciao.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Sì,
3: e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigie, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo, chiaro,
3: tipo, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun,
4: sì.
3: Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto. Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là, se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo, certo.
3: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì.
3: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipare.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca! Sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV. Barese ti sbocca in faccia, sì, quella sulla ragazza. Esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
4: Sì.
3: Intanto segni la nostra mail, la lascio.
4: Sì.
3: Con Servigi.
4: Allora, con Servigi.
3: Slash. Gigi Valli.
4: Slash
3: Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, con Servigi / Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo.
3: Pure. Sì. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: Slash
4: Barese
3: ti sb***o in faccia.
4: Parisi. In faccia, sì.
3: Slash.
4: Slash.
3: Nervoso a mille.
4: Nervoso.
3: A mille.
4: Nervoso a mille.
3: Mille in numero, eh.
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash conservigi.
4: Slash conservigi.
3: Sì.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Nome Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sbaglio in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve! Okay.

0: 105 Tamarri.
1: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto 1 euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per 1 euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no! Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
0: Tamarri!
2: La invitiamo a rimanere in attesa.
3: No!
2: Un operatore le risponderà appena possibile.
3: Ti sparo!
2: Grazie.
4: I soldi, mi devono dare 1 euro, sti merda.
5: Buongiorno, sono...
3: Senti, signorina, salva, ha avuto il suo numero da una signora
4: della macchinetta delle foto.
3: Per le macchinette delle foto.
5: Il codice della cabina, per favore.
4: Un attimo, aspetta che te lo do.
5: Mi serve il codice, gentilmente.
4: Non lo so, io come faccio a capire dove è il codice?
5: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
3: Le tende della cabina.
4: Ma dove c'è la tenda?
5: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
3: In basso a destra e in basso a sinistra?
5: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro lo schermo.
4: Aspetta che nello schermo?
3: Nello schermo?
4: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
5: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
3: C-E, c'è. No, devi guardare c'è un numero.
4: Ah, l'ho trovato.
3: Dai.
4: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
5: No, signore, non è questo, questo è il codice QR.
4: Quanti numeri è? Così capisco.
5: Massimo 5.
4: Ok, 1, 5, 8.
5: Sì, dica, 1, 5, 8.
4: 6, 2.
5: La macchina sta alle roncadelle?
4: Sì, esatto.
5: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
3: No, praticamente doveva farsi una foto.
5: Perché gli signore, questa non è una macchina fotografica,
4: E cos'è?
3: E che cos'è, scusa?
5: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
3: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
5: Signore, un gioco per bambini.
4: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
5: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
3: Allora,
5: quindi,
3: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perde sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
4: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
5: Scusi?
4: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
5: Signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
4: No, ma l'ho detto alla macchinina, ma
1: Ovviamente i Tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
4: Allora come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
5: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
4: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
5: signore,
4: nel computer.
5: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
4: Allora, innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
1: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui. Andrà peggio, molto peggio.
4: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è 1 euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
5: Devi fare tutta la pratica.
4: E che pratica devo fare, signora?
5: Devo mandare...
4: Io che ne so io della macchina?
5: E devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
4: Che cazzo è il link?
5: Signore, mi devi dare prima la macchina, il numero della macchina.
4: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
5: Il codice della cabina che sta.
4: Allora, signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
5: Esatto.
4: Ok. Allora le dico, aspetti un attimo che lo dico al mio cugino. Massimino!
3: Aspetta un attimo che sto cercando di tirar fuori i soldi!
4: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio Milano.
3: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
4: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che gentile. Il comune di Milano.
3: È qua,
4: municipio
3: è qua.
4: 3. E dimmi la via.
3: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervosa mattina.
4: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
5: Dica.
4: Aspetta. Sì. Aspetti, eh.
3: Oh, sai che mi hai stufato. Oh, aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
4: Via San Sovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
3: No, troppo tardi.
4: Cosa fa?
3: Ma rotti i coglioni.
4: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
3: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato sta macchina del cazzo.
4: Basta, che l'hai rotta. È rotta!
3: Da te un caricatore mi è costato 20 euro!
4: Signora!
5: Mi dica!
4: A posto, è uscita la moneta!
5: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati, va bene, buonasera!
4: Ciao, ciao!
3: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta!
4: Ti offro un caffè adesso! Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè!
3: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi del

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto, signora?
2: Mi dica.
3: Radio Taxi, c'è il taxi sotto che l'aspetta, se può scendere, grazie.
2: Ha sbagliato.
3: No, signora, lo Agostino, via Togliare in Mautre Muignac 61B.
2: E mi dica, io non ho chiamato nessun tassista.
3: Signora, Palermo, c'ho il taxista sotto che sta aspettando da 20 minuti, mi scusi,
2: Ora io mi affaccio e vediamo se c'è il tassista.
3: Affacciati la finestra, amore mio, signora.
2: Chi è?
4: Pronto, salve signora, sono il taxi, sono Feccia Verde 21. Sono
2: senta, qua non c'è necessità. Feccia Verde e blu.
4: No,
2: non
4: è faccetta blu, Feccia Verde, non la freccia.
2: Non c'è la freccia, né verde,
4: no,
2: né rossa,
4: freccia,
2: né gialla.
4: Sono indiano, signora, sono il nome del taxi, è Feccia Verde, Feccia.
2: Senta, lei sta sbagliando, chissà chi cerca, lei non cerca me.
4: Allora, signora, vediamo che capirci, io cerco Agostino, via Monunas, Sugliare, Tremugna, Palermo.
2: Perfetto, e che vuole da me?
4: Portarla.
2: Io non ho chiamato.
4: Lei ha chiamato per andare a Punta Raisi, deve partire.
2: Ma quando mai? Magari.
4: Faccone, Bozzellino, deve partire, non so io. Deve...
2: No, guardi, io mi sto affacciando, non c'è nessun tassì sotto casa mia e manca, perciò lei
4: allora,
2: sta perciò, sbagliando tutto.
4: Si è affacciata che sto per passare?
2: Io sono affacciata.
4: Che non posso stare sotto con quattro frecce. La signora, andiamo avanti.
5: Giuseppe, guarda che io me ne vado da tua madre, o da tua sorella. Perché no. Lo so chi sei tu, guarda.
4: Pronto?
5: Lo so chi sei tu, guarda. Io te devo ammazzo passo niente a te, capisci?
4: Pronto, forse si sta sbagliando, signore, io sono un tassista.
5: No, lei non è tassista, lei è uno che vuole inquietare ai cristiani.
4: No, guarda che lei si sta sbagliando. Io sono...
5: Ciao.
4: No, che ciao. Pronto? Che fa, signore?
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Sì, salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere.
2: No, come?
3: Angelo. Via al
2: No, ma scusi, chi è?
3: Come, scusi?
2: Scusi, ma lei chi è?
3: Sono Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Via 7, Palermo.
2: No.
3: Sì. Signora, pronto?
6: Round 2. Fight.
2: Pronto?
3: Signora, mi scusi.
2: Non mi interessa niente.
3: Ho capito, ma io c'ho sotto l'autista, signora. Non è che può dire a me non me ne frega niente. Mi scusi.
2: No, ma non aspetta niente. Che cosa c'è?
3: Allora, il taxi è sotto casa che aspetta. Adesso le passo il taxi e vi mettete d'accordo.
2: No, ma io non ho ordinato niente.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Arrivederci.
3: Ma arrivederci un cazzo,
6: Final round. Fight.
2: Pronto?
3: Beh, Boscimane sdentato. Allora, io c'ho sotto il taxi.
2: Scusi, io non ho chiamato nessuno. Io non ho aspettato nessuno. Io taxi non ho chiamato nessuno. Se state per riguardo non ci rischiamo. Che arrivederci e non mi dici mai più, va bene?
3: Oh! Minchia, ma è ipnotizzato. Che cazzo? Ha fatto la formula magica. Mi ha ipnotizzato. Non riuscivo a parlare.
1: Radio Taxi 666 666.
0: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La bastardata del giorno.
3: 105.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: Ma vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non sta più.
8: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco mort.
9: Me.
8: Estrana mort.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto condendo per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
8: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
9: Non... Vieni.
8: E che...
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso. Ma
9: vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà
9: che la... Ma denuncia io a lei.
8: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
9: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh!
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, pian terreno io.
10: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
8: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
8: Lei che
11: dove?
8: C'è una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic.
11: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Marmonato tu.
11: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
8: Con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, ma fai ingazzemo. Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso
11: qua.
8: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
11: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
11: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
8: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

0: al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
1: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
2: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua, rispondo io! Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
1: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
2: Le parole, il linguaggio.
1: Però io stavo cucinando.
2: Hanno rapito la moglie del conte Dubois,
1: Watson. Sti cazzi.
2: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
1: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
2: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
1: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
2: Chiesto,
1: non capisci.
2: Chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
1: Ah, ho capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
2: Non credo che esista il lumaco comunque.
1: Prete e il prato.
2: No, prete e prato non fanno niente.
1: Lago e l'ego.
2: Nemmeno per il cazzo. No. Sono tutti esempi sbagliati.
1: Come Gesù e Gesà.
2: No, sì.
1: E Gesù e Gesà. È così quella.
2: Cos'è, gioco giù? No, non mi ricordo un cazzo. Basta, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
1: Va bene.
2: E spegni il camino, ricordati di spegnerlo. Oh no, un lupo manaro.
3: No, sono un fantasma.
2: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
3: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
2: Sì, è casa mia.
3: Sì.
2: Downing Street.
3: Allora, io sono morto...
2: Sì, questo lo vedo.
3: 3-4 giorni fa.
2: Un fantasma recente, fresco di giornata.
1: Io pensavo che...
3: Lei è Sherlock Holmes.
2: Ma Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
1: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
2: No,
1: e lei mi dice...
2: Sei tu.
3: Perché sono morto di recente, allora un pochino
2: ma lei perché stai infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
3: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano.
2: Sì.
3: E volare da fantasma fino lì in fondo è lunga.
2: C'è Ryanair, credo.
3: Non posso infestare gli aerei. Quindi
2: proprio...
3: posso infestare questa casa, massimo un vicinato. Ma...
2: Sì.
3: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
2: Allora perché non si leva dai coglioni e va su nella soffitta?
3: Per voi posso...
1: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
2: Io ci vado a cagare.
3: Ecco. Magari infesto le cantine.
2: Forse anche l'ingresso.
1: Sì. Là ci caco io però.
3: Posso infestare un quadro, sì. Per
2: prego,
3: voi.
2: Sì, sì, accomodi.
3: Magari quello di suo cugino, quello lì.
2: Ah, mio cugino che caga, sì.
3: Vabbè. Vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
2: Arancino o arancina?
3: Arancina.
2: Sapevo che era catanese.
1: Simpatico
3: sì,
1: però.
3: Sì.
1: Teniamolo.
3: Sì, facevo quello.
2: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
3: Basta che non lo fa nel quadro.
4: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte Dubois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
2: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
1: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
2: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
1: Lo riprendo un attimo.
2: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
1: Ah, come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
2: Esattamente, proprio come qua.
1: Come quando trovi la fidanzata che fa i bombini ai bidelli e pensi che forse un po' zoccola.
2: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
1: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
2: Sì, un esempio un po' al limite, comunque il concetto è chiaro.
1: Come
2: sì,
1: quando...
2: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col cappellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte Dubois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... Aiutami.
1: Sì.
2: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
1: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
2: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica un cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
1: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
2: Sì, più o meno, sì.
1: Come io... quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutto storto, allora lei per vendicarsi i gratti coglioni.
2: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
1: Come quando a scuola ti fanno studiato tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
2: Si dice Big Bang, non Big Bang. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
1: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo, io ho la memoria a breve termine.
2: Che sei, un stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang! L'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
1: Ma quale caso? Ecco, meno male.
2: L'ambulanza, che è questo?
3: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
2: Da contratto questo.
3: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio, che faceva una dei...
2: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
3: C'è?
2: Sì, credo.
3: Ma le foto non vengono, non mi riflettono negli specchi.
2: È giusto, questo è vero.
3: Come sono vestito?
1: Di merda!
2: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
3: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
1: Lui, io nei cacandina.
3: Io farei due analisi.
2: Quello è il porridge. Arrivederci.
3: No, era un verso di stupore.
2: Perché Watson ha risolto il caso.
3: Sì, sì. Hai risolto il caso?
1: Quale caso?
3: Posso darle del tu?
1: Sì. Ci mancano a te.
2: Perché se dava da lei veniva... Molto curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
3: Ma chi è andato a letto?
1: Io Pippo.
2: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ma date il tuo numero e torni fra cazzo che devo organizzare una cena.
3: Ha sbagliato.
4: Perché ha sbagliato? Se mica...
3: Lui ha sbagliato, ti sta cercando.
4: La pescheria.
3: Ah, sì, sì.
4: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
3: No, no. Finito.
4: No, allora, Tony Fracasso, che penso che sia cliente, che ci avete confidenza, perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
3: Sì.
4: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
3: Abbiamo il banco pescheria noi.
4: Mi fa piacere che non lo mettete per terra, che sto a parlare.
3: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
4: Ma la fate già anche cotta?
3: Sì, a pranzo, ma da sporto, eh.
4: Mamma, che confusione mentale, cosa è successo?
3: No, lei non sta facendo capire veramente.
4: Io? Che cazzo stai dicendo?
3: Italiano, la vuole fa? Come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
4: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no. Oh!
3: Noi
4: spariamo verso a casa. Bablau! Mamma mia ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e morta. È scoppiata, troppe informazioni. E il sistema si è spento.
5: Si è
4: incartocciato il cervello.
2: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
5: Signora? È la pescheria? Ha chiamato un attimo fa, ristorante anche, ma ha chiamato mio cugino
4: Mimmo Pazzo
5: un secondo fa, per chiedere del
3: pesce. Se
5: c'è da mangiare il pesce, si può mangiare, si può organizzare una cena per una festa di compleanno.
3: Noi solo la domenica sera siamo qui. Poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
5: E quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
3: No, solo domenica sera siamo chiusi.
5: Cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo? Oh.
3: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono ricotti,
5: i secondi, i terzi.
4: Allora, ti ho consigliato il primo e il secondo antipasto.
5: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, sì, che fai succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
6: Se vieni mi succhi pure a me, se vieni.
5: Ah, okay? ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
6: Meno ma adesso è, ma ci cazzo sì.
5: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
6: Rischione da merda e cornuto.
5: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
6: Paesano da merda.
5: Dai. Senti,
6: paesano da merda.
5: Ascoltami.
6: Ciao.
5: Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi bestestare così con me. Scemo, che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze. Coglione. Ma pensate. Ha chiuso sto cacazzotto.
4: No!
5: Ma pensate, sto facci cazzo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Il ristorante?
6: Chi è?
4: Sì, scusi, un'informazione. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: Quando? Per quando?
4: No, ci spiego, perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete me la potete macellare?
6: Forza.
4: Oh, che sta parlando?
6: Sì, come no?
4: Me la sta parlando! Me la potete macellare? Siamo in 20 persone. Pronto? Richiamo.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Sì.
4: Sei ristorante?
7: Sì.
4: Scusi il disturbo, però avevo un'esigenza. Voi fate anche la carne alla griglia?
7: La brace.
4: La brace.
7: Sì.
4: Perché ci siamo rubati una mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la parto lì la macellate, la fate per 20 persone?
7: Non ho capito.
4: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate la se parto una mucca rubata, me la macellate?
7: No. Sì, portala davanti al cancello la mucca rubata e poi andate via.
4: Allora io la porto là fuori, a fatica, perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
7: Buttala.
4: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito? Scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Di spadino? Cioè che? Ti infilo un palo in culo e diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca mi devi fare!
8: Buonasera.
5: Ah, dai, Goff. Pronto?
8: Sì, pronto.
5: Al ristorante?
8: Sì.
5: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
8: Mi fa piacere.
5: Bene,
8: mi
5: ha detto che... Allora, senta, noi siamo... siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
8: Sì, sì, sì.
5: Beh, pesce fresco, portata di mano.
8: Non si preoccupi.
5: Ok, possiamo, adesso ho l'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
8: Assolutamente no.
5: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevano finire, perché dovevamo partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
8: Sì, sì.
5: E c'ha una bella voce.
8: Va bene.
5: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
8: Mi dica.
5: Cosa? Che cazzo ti devo dire? Non ho capito.
8: Ma che cazzo? Buonasera.
5: Ah, dai, Goff. Pronto?
8: Sì, pronto.
5: Al ristorante?
8: Sì.
5: Ciao, grande.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
2: Ho sentito.
3: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
2: No, ho già visto anche il numero.
3: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
2: Sì.
3: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si... o che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
2: Guardi, noi, allora le spiego.
3: Noi.
2: No,
3: perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
2: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
3: Per quale motivo? Fame?
2: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
3: Mi perdoni, non è colpa mia.
2: No, si figuri, cioè, si figuri.
3: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
2: No, ho bisogno dei suoi soldi.
3: Come fa a non avere bisogno dei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
2: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
3: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ha già
2: può
3: vissuto le
2: chiudere.
3: Spalle.
2: Ma lei chi è?
3: Piacere, Banner.
2: Banner?
3: Bruce
2: di
3: Banner.
2: Che cosa? E di che cosa si occupa?
3: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
2: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
3: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
2: Sì.
3: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
2: Ho capito.
3: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
2: Lei deve chiamare Terlizzi.
3: Mi perdoni, non ho colto.
2: Ho detto lei deve chiamare Terlizzi.
3: Per quale motivo, mi scusi?
2: Perché Terlizzi le può dare maggiori informazioni.
3: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
2: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
3: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
2: Esatto.
3: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non

0: piacerle.
1: Ho capito, e se ne fosse scapure.
0: Ha capito, Terone? Eh?
1: Ha capito, il meridionale?
0: No, lei è il meridionale, vedi, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
1: Come me.
2: Uè, Ciucciatarrani, cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansate. Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panna di merda che vendi?
1: Pronto, deficiente?
2: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
1: Ma vicino squadra, che io non mi rompo con un monstro marta, attacca che la tua con le marte, vicino anche a me che mi sei rotto già lo che io. Ma vicino a fango te, il teo è quello preso per ciò di mano con l'altro.
2: Grazie gentilissimo.
1: Da te che era puttana di mano.
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto
4: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Una storia come tante.
1: Disse Abramo.
2: Esatto.
1: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
2: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
1: Non ci credo neanche se ti vedo.
3: Ma perché ti devasti così?
2: Ma mi piace molto la birra.
3: Sì. Ah, capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
1: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
2: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
3: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna?
2: Sì.
3: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
2: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
1: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror, cioè com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
3: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
1: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
3: Ma cosa racconterai ai suoi genitori?
1: Oh, c'è un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
2: Magari...
1: O la croce rossina?
2: Secondo me è quello.
0: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
3: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
2: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva un cazzo.
1: C'è una chiavata.
2: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
1: Tu hai detto,
2: no?
1: Mi hai rotto il cazzo.
2: No. E alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale, mica.
1: Ma hai rotto i coglioni.
2: Provo. E niente, allora una sera mi ha detto: no, io ci sto provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
0: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
1: Ma non è possibile.
3: Non è possibile.
1: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del petrolio? Domani ti compro un gratta e vinci.
3: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
1: Sì.
3: Cioè neanche,
1: sì, vedi,
3: neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
1: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
3: No,
1: stupendo.
3: No.
0: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.
4: Lo Zodi 105.
5: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
6: Chi cerca lei?
7: Ma questo è un commerciale!
8: Sono un uomo, che signora!
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Prego, scusi.
7: Dacci aiuto!
10: Che vuoi?
11: Sono Rocco Siffredi.
12: Schifo, una merda!
5: I classici di Wender.
13: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
14: Pronto.
15: Ciao, sono Enzo. Pronto?
14: Enzo.
15: Ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
14: Sì, chi è?
15: Ciao, sono Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate e sciapuli tutti quanti al culo col congedo.
14: E se ne mamma te desorto, di conne che te ne ero fronte.
15: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
14: Ma che cazzo sta contando?
15: Ciao.
13: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
14: Pronto?
15: Pronto? Pronto, Amedeo?
14: Ma chi è Amedeo?
15: Ciao, guarda, sono Enzo.
14: Ha sbagliato?
15: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
14: Ma
15: pronto?
14: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
15: Ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no,
6: no,
15: ho chiamato.
6: No, per... no, no, non conosce nessun amico.
15: Niente, no, ho chiamato per dire. Pronto?
9: Ah.
10: Vendetta!
15: Vendetta!
10: Vendetta!
6: Cosa stai di nuovo?
15: Beh, ancora a casa stai!
6: Eh?
15: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
6: Cosa?
15: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
6: Ma vaffanculo.
15: Ci sentiamo allora!
10: Vendetta!
15: Vendetta!
10: Vendetta!
6: Pronto?
15: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo!
6: Io sono... non mi interessa, conosco te muso da merda che non ci sia altro.
15: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
9: Vabbè.
13: Attenzione, perché adesso richiamando la vecchia sparacancri risponderà la badante iperisterica. Che so?
6: Sì, pronto?
15: Ciao, sono Enzo.
6: E cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
15: Se ti ricordi
6: puoi
15: bene,
6: c'è cioè, si... far mettere in culo una volta per tutte.
15: Se ti ricordi
6: non
15: bene,
6: non conosco cioè, neanche.
15: Se ti ricordi sì, bene, ci cioè, siamo sì. Se ti ricordi bene, ci cioè, siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, Pier Duplicato del congedo.
6: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua tutti il razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
15: No, l'hai detto. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
6: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito, c'è
15: pronto,
6: anche mio fratello. Io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
15: No, ma...
6: Di puttana, ma perché tu non parli più?
15: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
6: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
15: Vabbè.
6: Tu parli ancora con quello numero uno, togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fare? Apri la tua colle dietro.
15: No, io... No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
6: Figlio di puttana, non ti chiami più. Non vabbè. Disturbare con la mia nonna.
15: Ci sentiamo.
6: La non è la sola, ok?
15: Va bene. Ci sentiamo allora.
6: La mia mamma non è la sola.
15: Vabbè.
6: Lei c'è io, c'è il marito, c'è mio fratello. Lei lo sai cosa fare? Ti giuro, togli la tua testa io, sono matta io.
15: Senti, ma tu pensi che...
6: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
15: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
6: Non me frega la polizia, non me frega la custodia, non me frega nessuno.
15: Certo.
6: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
15: Certo.
6: Razza di merda.
15: Certo.
6: Ci
15: sentiamo allora.
6: Bravo. Cazzo.
15: Va bene, ciao.
6: O togli la tua cazzo, metti io fuori le strade.
15: Sì. Beh, ancora a casa stai.
6: Adesso io toglio la tua cazzo, toglio,
15: come
6: sei... metti così, piace, la mia
15: crisi
6: mamma
15: de
6: non vuole disturbare nessuno,
15: In crisi di che?
6: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte,
15: come...
6: non lo sai quanto forte,
15: provi, come sai se
6: provi,
15: vieni?
6: Provi ancora tu a chiamare, ok?
15: No, subito!
6: Tu stupido, va bene, sei stupido, ciao!
15: No, subito!
6: Vai!
15: Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene. Ciao.
13: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacancri?
11: Radio 105.
16: Rai Spreco presenta.
17: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
18: sì,
20: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
18: Guardi,
20: forse
18: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
18: sì,
20: signora...
18: Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
20: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
21: ha
20: c'è.
21: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
20: E cosa c'era dentro le lasagne?
21: C'era prosciutto, mozzarella.
20: L'uranio. Un poverito.
21: Cotechino.
20: Eglia, brasiliano.
21: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
20: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
21: Ecco dov'era il cacciavite.
20: Porcaccia me se.
21: Porca ma...
20: sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
18: No,
20: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
18: Ho capito, ma per telefono.
20: Alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
20: Su tutto qua.
18: Va bene.
20: Lo sport.
18: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
20: per
18: cosa
20: chi non
18: si...
20: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
20: Ecco.
22: Glauco! A tavola che è pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
22: Dai,
20: ma tu,
22: che ti ho
20: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
22: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
22: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalo.
1: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
11: Uno.
1: Uno. Sì, due.
22: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che Bagalo, porco di...
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
21: Allora signora, sì, sono ecco, quello della cancra, sì, dell'esame delle feci.
1: Sì.
21: Allora, sono...
18: Ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
21: Beh,
18: non è Don Gaetano.
21: No.
18: Niente,
21: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
21: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
21: Ma
2: non so come si fa l'esame delle feci.
21: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
19: Bastoncino Brimbelli.
21: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
21: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
18: bene,
21: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
21: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
21: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
21: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
22: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
21: Ma l'insalata non si raffredda.
22: Dov'è tuo figlio?
21: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
22: Hai visto Peppino?
21: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
22: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Lo Zoo di 105 presenta...
23: Concittadini, amici, italiani!
3: Italia, amore mio!
24: Italia, amore!
3: Interviste agli italiani,
24: italiani
3: a cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
25: Pronto?
26: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia Amore Mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor...
25: Tony Spada.
26: Signor Tony, Tony, signor Tony, signor Tony dalla provincia di...
25: Treviso.
26: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per...
25: Paradiso, bestemme e palefighe.
26: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa.
25: Appena fatto.
26: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
25: Certo.
26: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo. Ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
25: Vai.
26: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
25: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
26: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa.
25: Non sei serio.
26: Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
25: Una.
26: Esatto! Esatto, esatto! Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo, attenzione. Sì, sì. Seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
25: Allora, bisogna fare la premessa.
26: Sì.
25: In teoria sono stati 8 perché lui doveva fare l'ottavo nano, no?
26: Sì.
25: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai 7.
26: 7, 7, ecco, quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa?
25: Di
26: Benissimo, allora attenzione, attenzione, attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
25: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo per nomi sette seghe, dai.
26: Attenzione, avanti. Terza domanda, si porta,
25: dai,
26: se dice questo.
25: Sente già il profumo di schei, dai, di io, ma voglio proprio vedere troppo.
26: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure...
25: Adriano Pappalardo.
26: Adriano Pappalardo! Risposta esatta! Grandissimo! Un applauso al signor Tony! Signor Tony che fa... Che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo, benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
25: Guarda, cosa vuoi che ti dire? Boh, te me la stai in buona perché io sono appena spaccato. E quindi sono ancora euforico.
26: In che senso? In che senso si è spaccato? Ci dica.
25: Allora te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la becca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa?
26: Di grappa?
25: Bamba? Di bamba? Sai cosa crea graspa? Di
26: grappa, la grappa, grappa, quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto
25: un po'. La... c'è la indovinatia. Allora, o grappa,
26: sì,
25: o bamba, o figa.
26: Bamba. Ho vinto! Ho vinto! Cosa ho vinto? Cosa ho vinto?
25: Te ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
26: Grazie, grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore! Un applauso, un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione!
25: Esatto, esatto! Boh, allora, avevo fatta qua e basta!
26: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
1: Lo Zodi 105 ha presentato
2: Italiani,
3: Italia amore mio,
1: Italia amore mio. Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
4: Lo Zodi 105.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: Guarda, io già lavoro di notte a Piacenza, l'impresa mi chiama da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
2: No,
1: tu dove partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, no, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto. Sono Paolo Giustissimo.
0: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
0: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, ho sbagliato smettila, il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?
3: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
0: Sì, pronto.
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando nocito per delle date.
0: Ancora.
1: Ho visto il tuo numero.
0: Mi ha dato il numero sbagliato. Perché visto questo numero qua naturalmente è il mio. Non, bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
0: buona
1: farti
0: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
0: Sì, ancora lei, mi dica.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco d***o, tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide.
0: Non c'ho il suo numero. Ma no, ma di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
0: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
0: No, non mi chiamo, mi chiamo F***li.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
0: No, c'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
0: No, no, assolutamente. Ah, ho detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone Power.
0: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
0: mi
1: sei
0: chiamo di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide.
0: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto? Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente.
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna! Anche a me! Ecco cosa mi aveva fatto inciampare! Il mio cazzo!
3: Che? Guarda!
5: Stop! Che è questo?
3: C'è scritto sul campione.
5: Sul campione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese. Capito?
3: Ok.
5: Prego.
3: Guarda!
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto e doveva fare. Vuole fare. Forse non viene meglio.
5: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
0: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Aspetta. Oh, meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
7: Ed ora la seconda parte di
5: non sputare.
8: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
5: Allapillato. Non la pilli.
8: Vabbè, comunque.
5: No, c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
8: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
8: Vado?
5: Sì, meno sputazione.
8: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
8: Più tedesco.
5: Meno sputaziofano. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Sto con la mia teoria.
5: No, io lo giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche.
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull. Per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende
0: Non cagar vittoria tanto presto, dottor Stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza! All'attacco, super erotici! Beccati questo!
5: Stop! Che vuol dire pure anche a Sfidankin, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so! Sembra un domatore dei pony!
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compagno.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No, lei come.
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei.
3: Io pensavo all'inizio i chiodi. Martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi.
5: No. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
0: Prendi questo missile. La sgambe. Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio. Non possiamo neppure incularlo.
9: Abbiamo bisogno di rinforzi. Arrenditi, dottor Stronzo. Con me i tuoi trucchetti non funzionano.
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota del robot gigante. La bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
9: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, vai a prendere.
5: Ne cerca pure su internet nella lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi.
8: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor Stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria, grazie.
6: E tu?
5: Niente, non barello per esistere.
3: Magari è l'arma segreta del dottor Stronzo, il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei, l'idea
8: è lei. E lei, di lei. Sì. Okay.
5: E lei chi diavolo sarebbe?
8: No, così? Volevo precisare che quel tu sputacchiante l'ha studiato.
6: E lei chi diavolo sarebbe?
10: Ah! Io sono Migradatator! Faccio veloce! Come un funicchio! Dove ha fatto? Facciamo una seconda!
6: Cos'è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo!
10: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, eh! Prenditi queste piccole ditate delle pupille!
3: Mongoloide, però come pesta, cara.
5: No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere una battaglia da meno mati.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia! Ma non la guerra! Oh, società!
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
10: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo e pure mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
3: Sa cosa ci fai, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
10: A me?
3: Ma che sono tutto nervi io.
10: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
3: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
10: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio. Bastardo.
3: Avere la macchina, scemo.
10: Che non c'hai la macchina tu?
3: No.
10: Vuoi guidare la mia?
3: È piccola tanto.
10: Insomma.
3: Beh, cabrio?
10: No, e volo via.
3: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
10: Basta che non mi rompa il cazzo che ci vuole il calzetto piccolo,
3: No, no, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
10: No, non ci sta.
3: Fai il doppio giro?
10: Che so, scemo, ci ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

This is Mega Merd. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: inquadratemi, più luce, più luce, che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni se non accendete le luci, dai forza. Oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli. Guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazzina di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo.
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao. Volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale.
0: Esatto, esatto.
2: A quello che sto dicendo, sì. L'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo.
0: Molto bravo, sì, sì. Allora, Brendan James Fraser, del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato.
0: Ah,
2: mi,
0: perfetto,
2: piace che mi chiamano come gli altri. Anche vodka.
0: Allora, senti,
2: gin tonic.
0: La cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi, sì, sei, sì, diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane,
0: sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli,
0: belli.
2: Poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda e adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi, però
0: allora,
2: ho vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe la balena.
2: Ho preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: per appunto questo film, mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa, proprio il signor Pavese in persona proprio venuto, mi ha dato due pacchi di biscotti, perché ho detto, minchia, sei una merda, vuoi fare un film e già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotti plasmon, è vero, sì.
0: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brendan, sì, hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
2: Sì, è stato, sì, un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane,
0: no.
2: Dog figa è perché proprio ero un pazzo appassionato della fica dei cani. Io cioè, all'inizio non volevo farlo questo film, che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che il sesso interanimalesco è
0: una cosa.
2: Però faccio questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la figa di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
0: Sei un marine diretto in,
2: sì,
0: Vietnam.
2: Io vedo, anche quello sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento, perché mi porto anche il cane in spalla in acqua.
0: Ah, certo.
2: Non riesco a fare a meno di questa figa di cane, che è proprio una roba inebria, proprio annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
0: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia Il mio amico scongelato.
2: Sì, sì, il mio amico col gelato.
0: Con Matt Damon.
2: Con i demoni.
0: Chris O'Donnell.
2: Con le donne. Allora, il mio amico gelato con il demone e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se, sì, ci pensi, un solo uno scriteriato malato di mente potrebbe, sì, concepire un film che si intitola Il mio amico gelato con il demone.
0: Mio amico scongelato.
2: Tutto quello che hai detto tu, insomma.
0: Sì, sì.
2: È una storia pazzesca, dove praticamente io ho un amico che mangia solo il gelato, proprio devastato. A livello di zuccheri, di diabete, non ha più i denti, cammina anche un po' storto, che sta per perdere un piede per la gangrena del diabete, perché lui mangia solo il gelato tutto il tempo, gelato.
0: Già.
2: Si caca anche gli occhi, passa ore e ore sul vatel. E poi c'è un demone,
0: sì,
2: c'è un demone che è tutto rosso, pazzo il demone con le corna, proprio tutto con la lingua di fuori, che proprio ammazza le persone,
0: sì,
2: e proprio sa una combricola di mezzi handicappati. Perché se ci pensi, io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
0: Vabbè,
2: il
0: vabbè. niente, non è un buon
2: bello,
0: ricordo.
2: Però,
0: bello, sì.
2: Sì, sì.
0: Un colpo da campione nel 94.
2: È qua ho dato nel 94, in cui c'era un momento ancora che non si smetteva di parlare della cocaina, che negli anni 80 l'ha devastata. Io faccio questo film dove sono proprio uno che si fa un pippotto, ma no, proprio no, il no. colpo da campione. E io proprio mi faccio questa riga di coca lunga 1,40 m con un colpo di fiato solo, il colpo, e vinco anche la coppa del cocainomane.
0: Esatto.
2: Proprio muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
0: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
1: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima, tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica, che da sempre è un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
1: Poni fine a questo sfacelo e scrivi sì fica al 4567 che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Eccoci tornati in studio, Brendan Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George, Re della Giungla.
2: George, il re della giungla, è bello, è proprio un bel film.
0: George,
2: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
0: Sì.
2: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda le scimmie di portarmi il cappuccino, vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
0: Cioè tu sei convinto di essere il re, la giungla risponde.
2: Allora, io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me,
0: ecco.
2: Perché nella mia mente psicopazza io sono Giorgio, il re della giungla, che è un po' una... pagato anche da Armani il film, perché Armani ha detto: ma mettete il nome Giorgio, io vi pago il film.
0: Ma no,
2: però
0: Giorgio.
2: Poi quando l'ha visto ci siamo anche messi mezzo le mani addosso perché è uscito dal cinema. Non era felice aver finanziato questa
0: la
2: película.
0: Mummia, la mummia, hai fatto praticamente...
2: Ho fatto la mummia anche al circo, alle giostre, ho fatto per tanti anni, ho fatto la mummia, più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film del Pippotto. Il Pippotto mi ha un po' irrigidito, infatti la mummia è il seguito, è il seguito del grande colpo, perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
0: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
2: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il Grande Colpo 2.
0: Ah.
2: Anzi, lo sto per quasi adesso mi faccio il Grande Colpo 2. Se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza, qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata?
0: Brendan? Brendan? È secco! Brendan? Rigido? Brendan? Brendan?

0: Ciao a tutti, ho appena scopato una cliente. Ora che sono più leggero chiamerò un po' di gente a casa per proporre delle incredibili novità nel mio immenso mobilificio. Puzzoni!
1: Pronto.
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
1: Pronto.
0: Perché se lei comprerà la cucina da noi, in omaggio avrà il tiracapelli pecorina.
1: A me non mi serve niente, mo chiamo i carabinieri, so. Ciao.
0: Pronto. Ma vattene a fanculo.
2: Pronto?
0: Si dice pronto e non pronto. Brutta ignorante scimmia del cazzo.
2: Io.
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Mi avrà
0: sicuramente.
2: Solo, non capisco tante cose.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti.
2: Perché ci sono le persone. Io non lo so che cos'è.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
2: No, non mi capisco, che mi dispiace perché intanto mi sento.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio! Cazzo, non sono riuscito a dirle niente.
3: Pronto?
0: Questa ha proprio la voce da troiona. Pronto? Salve, signora. Signora, a lei piace farsi tirare i capelli a pecorina?
3: Scanti.
0: Perché se lei... Ma perché la gente mi tratta così?
4: E al sabato grande festa.
5: Pronto?
0: Signora, a lei piace farsi tirare i capelli? Presento, sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
2: Ma
0: mi avrà sicuramente...
2: Solo, non capisco.

0: cucina da noi. In omaggio avrà il tiracapelli pecorina. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Salve, signora. Si ricorda di me?
1: No.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, perché le pubblicità mi urtano i nervi.
0: E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
1: Ho capito, ma io cosa c'entro?
0: Le rubo solo 30 secondi. Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire. E poi...
1: 100.000 lire.
0: Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
1: Ma le lire non ci sono più.
0: Ci sono le lire, ci sono sempre, signora. Se lei pagherà in contanti le faremo ancora più sconto.
1: Lei bronca il giorno.
0: Ha saputo che abbiamo aperto il mobilificio anche a Padova?
1: Io sto nelle Marche.
0: Benissimo.
1: Chiami a qualcun altro.
0: Per la primavera ci sono grandissimi mobili a prezzi incredibili. Cucina compresa di elettrodomestici, come la lavastoviglie Ingoio e il frigorifero Pino Turbo, che tira un porcone ogni volta che aprirà la porta, e a sole 15 milioni.
1: Capito, ma a me non mi interessa questa cosa.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla nel nostro grande negozio, vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
1: Co dici?
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante, bella vaccona. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Mi scusi, ma lei mi sembra particolarmente mongoloide. Lei è scimmia?
3: Scusi,
0: pronto?
3: Chi è che sta chiamando?
0: Signora, mi scuso se la disturbo. Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: Risponde la segreteria telefonica.
0: Di sto gran cazzo.
2: E al sabato grande festa.
5: Pronto.
0: Ciao vecchio bastardo.
5: Ma che? Che sei?
0: Ti andrebbe di darmi 6 uova in cambio di una vasca da bagno?
5: Che? Porca la... Che sei?
0: Ho saputo che si lava ancora nella gomma.
5: Ma vai a cagare, bastardo!
0: Brutto gorilla antropomorfo infame!
5: Ma che stai cercando?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Gino! Gino, non le conosco, Gino!
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio. E quello spot dove io sono davanti al mobilificio che mi sto facendo fare un pompino da una cliente.
5: Ma che cosa stai dicendo? Come parli, brucia verba?
0: Si ricorda di me?
5: No!
0: Le rubo solo 30 secondi.
5: Puttana la... Chiamami dopo, sto lavorando.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
5: Vai a cagare, brutto bastardo.
0: Can. Super scimmia. Benissimo, anche oggi sono riuscito a portarmi a casa nessuna vendita. Ma non c'è problema, perché tanto questo weekend ci saranno porte aperte al mobilificio Puzzoni con il sosia della donna invisibile. E poi Tarrar, il mangia tutto, mangia vetro, mangia lattine, bottiglie, pile esaurite, umido, carta, medicinali scaduti. E se poi muore, grande...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via.
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.

0: quanto stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
4: Sì.
0: Ah!
4: Sì.
0: Dai!
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
4: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
0: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcorare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtgatai!
9: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
12: Eppure insalata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure insalata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
8: Eppure insalata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure insalata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure insalata in superficie, che schifo.
14: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg?
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
14: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
17: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
16: May.
17: Fiona May.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
16: Gampa. Gump.
17: Gump.
15: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
3: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia, evviva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
11: È facile, sei intuitivo!
15: Allora! Pimpiripetepampi!
12: Ma chi è?
15: Allora, oh.
12: No,
15: no. Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
17: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria!
15: Pimpiripetenusa!
17: Pimpiripetenusa!
15: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetenusa!
15: Pimpiripetenusa!
12: Pimpiripetepam!
15: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
17: No, Ravensburger te la vita.
15: Ravensburg te la vita.
17: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
17: Ger.
15: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg te la vita.
12: Non è Ravensburg te la vita.
15: Ravensburg.
17: Ger.
15: Terra viva.
17: No, terra vibra.
15: Terra vita.
17: Terra vita.
15: Oh, Ravensburgen.
12: Ravensburgen.
15: Ravensburger. Ravensburg Teravidia?
20: No, no, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta,
17: è meglio fare una repubblica.
21: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
15: Anche voi. Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
22: This is the zoo. È tutto fatto. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
23: Vai, dai! Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
24: Ah, ho preso di nuovo le voci durante la diretta grazie a Pippo Palmieri, che è complice. Ah, questa volta altre voci di Paolo Noyz, che dice cose veramente devastanti e non si accorge di quanto lui sia pazzo criminale in diretta. Ma proviamole sulla gente.
23: Multiverso.
25: Pronto?
26: Attenzione, pronto? Quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroi. A, topopedo.
25: Non si capisce niente.
23: Multiverso.
25: Pronto!
26: Che sì. Cazzo urli, che cazzo urli? Scusi signora, lei ha scopato?
25: Io scopo tutti i giorni, te e tua sorella pure. Buonanotte.
26: Quanto scopa? Hai visto che lì, ascolta la...
23: Multiverso.
26: Ah, ma sei...
25: Sì, mo mi hai rotto i coglioni.
26: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
25: Il cappello è a forma di cilindro che ti va in culo.
23: Multiverso.
25: Pronto.
26: Cazzo urla questo.
25: Che?
26: Che palle, urla sempre sto stronzo.
25: Guarda che Gesù del... Suso.
26: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è un nome del cazzo,
17: vero?
26: Ma questo urla, e so 20 anni che urla.
25: Ma si dice uno?
26: Cazzo urla questo.
25: Chi è?
26: Che palle, urla sempre sto stronzo.
25: Ma chi te strambo, questo bastardo e culmo? Di chi urla? Io non urlo niente.
26: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è un nome del cazzo,
17: vero?
25: Ma un cazzo in culo piglia tu quella puttana di mamma di chi ti stramorte quando era tutta la razza tua e quando ne tiene tutta la generazione tua che ti stramorte tu e chi ti stramorte
26: quella. Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti,
25: mannaggia mannaggia, ti giuro, guarda, se ti trovi ti venga pigliata a cicche, ti do un fuoco che ti metti una mano in culo, ti caccio. Te cacci sentire un fake dal culo, bastardo, con uno dei chi di stramorte.
26: Che cazzo urli? Che cazzo urli?
23: Multiverso.
27: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
23: Multiverso.
27: Pronto?
26: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo pronto? Urli? Cazzo urla questo.
27: Pronto?
26: Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
27: Allora?
26: Scusi signora, lei ha scopato?
27: Non ho capito chi sei.
26: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
0: Io!
26: A, B o C?
1: Mi vuoi dire chi sei? Si vede che non hai niente da fare.
26: Che cazzo urli?
1: Ricordati che ho il telefono sotto controllo, poi vedi te.
26: Brava Verissima! Veronica!
21: Ha superato l'emozione.
26: Brava Veronica. Brava, brava. Sì, se lo merita.
23: Multiverso.
0: Pronto.
26: Scusi signora, lei ha scopato?
0: Pronto.
26: Io.
0: Che le è?
26: Chi si loda si imbroda e...
0: Pronto.
26: Che cazzo urli?
0: Che le sei tu? Che le sei?
26: Ma basta urlare, ste canzoni che urlano tutti.
0: Che ne sei? Che ne sei con te conosciuto?
26: Attenzione, quale di questi non è un eroe Disney? A. Topopedo. B. Eroino, il papero maciato. C. Ercolon, il forzutissimo gay.
0: Che cazzo è? È sbagliato.
26: Cazzo è vero, sì, è vero, è vero.
0: Che le è? Che le è?
26: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
0: Chi è lei? Chi è?
26: Pezzi di merda anche.
0: Scostumato, dici le sue cose. Vaffanculo.
23: Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci qui, puntualissimissimi, sulla meglio stazione radio, col vostro Max Pezzali, per sentire la leggenda leggendaria dello zoo. Nell'anno 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola a spaccare i culi, rendendo quell'edizione la più vista di sempre. Ma pensa un po'. Ma nello scorso episodio abbiamo lasciato il povero Paolo che, dopo aver ingerito un fungo strano, si sta contorcendo e dimenando in preda a furiosi dolori.
2: Inca, oi oi, mal di pancia, inca.
3: Paolo, cazzo minchia merda.
2: Chiama qualcuno, inca, i draghi verdi.
3: E chi posso chiamare, troia inculata vagabonda?
2: Non lo so, c'è chi Paone, inca, lui è erudito.
3: Ci ho provato, ma sta scopando, vacca bastarda bifolca.
2: Allora chiama gli operatori, inca, quelli che fanno le riprese. Oh, oi oi.
3: Se ne sono andati tutti, Paolo. Ci hanno proprio lasciati qui in mezzo a nulla e nella merda, porca troia.
2: Inca, chiama mia moglie, Marco, mamma mia.
3: E come stracazzo la chiamo tua moglie, che siamo sull'isola? Ehi, un momento. Il trasmettitore che usiamo per mandare i nostri contenuti alla fattoria.
1: Per salvare il suo amico, Marco è il lampo di genio. Si improvvisa MacGyver e fa qualche trick track con il trasmettitore, che, come ben sapete, Marcolino è super preparato sul riaggiustare la radio.
3: Ok, se amplifico l'ampiezza dell'antenna con questa conchiglia, inverto la polarità del sintonizzatore, calibro il demodulatore sulla mia radio di Miami e poi... Oh no, filo rosso, filo blu, cazzo, non funziona, Paolo!
2: Inca, direi un cazzottone a sta bastarda, inca, io...
3: Ah, ok, sì, va. Dunque, vediamo se riesco a sintonizzarmi sul cellulare della Stefanina.
4: Pronto?
3: Pronto, Stefanina, mi senti? Sono Marco, cazzo merda culo.
4: Marco, ciao, ma va là, ma che bella sorpresa, come va?
3: Male, Stefi, Paolo sta morendo scorreggiando, senti...
2: Inca, oi oi, mal di pancia, inca.
4: Sicuramente deve aver mangiato un fungo ed ora ha un'intossicazione al quarto stomaco, ci scommetto, guarda.
3: Il quarto stomaco?
4: Eh sì, il mio patatone, oltre che avere il rene a forma di ferro di cavallo, ha anche quattro stomaci.
3: Ah, come le mucche.
4: Esatto, dai, passamelo su.
3: Tieni, Paolo.
2: Inca, amore, ciao.
4: Senti un po', fenomeno, ho visto che facevi tutto il pirloide con quella suor Cristina lì, eh?
2: Gà, amore, non possiamo parlarne quando non sto morendo, magari?
4: No, no, parliamone subito, invece. Se quella troia la becco in giro, la converto a suon di piedi in faccia, io te lo dico, eh?
2: Gà, sto morendo, ti prego, manda qualcuno a prendermi.
4: Sei sparito per 2 mesi ed ora ti rifai sentire solo perché vuoi il mio aiuto?
2: Gà, ma dai, lo sai che sono sull'isola, appena torno mi faccio perdonare, inca, ti spacco.
4: Ma puoi farti perdonare anche subito, ne?
2: Inca, no, dai, non quella cosa, non adesso, ti prego.
4: Oh, sì.
2: Inca, ma proprio ora.
4: Eh certo, altrimenti metto giù e ti lascio marcire lì, te lo dico.
2: Ma dai, inca, Stefi, pucci.
4: E allora ciao, buona fortuna.
2: Inca, no, dai, va bene. Oh, inca, merda. Turn around. Look at what you see. Inner face.

0: muoio.
1: Ma io ti amo tanto, mando subito qualcuno a prenderti.
2: La Stefanina contatta la produzione, che istantaneamente arriva con un mega elicottero che imbarda Paolo. Ma prima di partire...
3: Paolo! Paolo, aspetta, aspetta!
4: Inga, Marco.
3: Non posso starmene qui senza di te, minchia merda Pelé.
4: No, Marco. Inga, tu devi rimanere. Tu devi vincere.
3: Ma come posso farcela, Maremma Stratocaster?
4: Guarda dentro al tuo cuore. Sai di poterlo fare. Solo tu puoi. Perché tu sei il prescelto, Inga.
2: E con le sagge e mistiche parole di Paolo, Marco sente nascere dentro se stesso una nuova energia.
3: E va bene, Paolo. Lo farò. Vincerò. Devo vincere. Ed incularmi anche questa fottutissima isola, Strabico Kandinsky.
2: Vai, Marchino, vinci. Per te, per noi, per la patria. Non perdetevi il prossimo episodio, gente, che sarà anche lo scoppiettante finale di stagione. E come sempre, proud to be Gnagno.
5: Gnagno 4!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis borrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva, ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
4: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Shar-Pei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

0: giornai.
1: Ti scorre la tua dolce musica nel cuore.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E buongiorno amici e amicissimi, sempre con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo a Pavia nell'anno più o meno ai giorni nostri. Nello scorso episodio i ragazzi hanno fatto una mega festa concerto per festeggiare e celebrare tutti i successi della fattoria, isola e ascolti compresi. C'erano un sacco di ospiti illustri e un mare di gente. Un vero evento da sogno. E l'indomani, in radio...
3: Porca puttana, ragazzi, ma che evento della Madonna è stato, cazzo sbumbalumba.
4: Gasi, scopo tutti, spacchiamo tutto, saggezza millenaria presa negli anni, nga.
3: Ormai la radio non può più non darci credito e credibilità. Andiamo a parlare con l'illustrissimo amministratore delegato della radio, certosino con la merda. E allora, illustrissimo, come vanno le cose, nonna papera puttana?
5: Marco caro, le cose vanno bene, anzi benissimo. Dopo l'isola e la mega festa, i vostri ascolti sono schizzati alle stelle, anzi stellissime.
3: Ma ottimo, Barabba inculato coi chiodi.
5: Oh sì, e abbiamo richieste da un sacco di nuovi investitori, anzi investitorissimi. Diciamo che se non ci fosse la fattoria, questa radio sarebbe già morta, anzi mortissima.
3: Oh, finalmente, quindi possiamo fare molto di più adesso che abbiamo ripulito il nostro nome? Eh? Eh? Puttana merda cazzo?
5: No.
3: Cosa? Ma perché?
5: Marco caro, è vero che l'isola ha ripulito un po' la vostra reputazione, ma rimanete sempre coi cattivi ragazzi della fattoria, anzi fattorissima.
3: Ma ancora, porco di... Cosa dobbiamo fare di più per mostrarci al mondo con gli occhi dell'amore con cui ci guardano i nostri ascoltatori che vanno oltre alle apparenze?
5: Sai, le tue parole dolci hanno fatto breccia nel mio cuore di ghiaccio, anzi ghiaccissimo. Vi concedo di fare una campagna pubblicitaria per celebrarvi. Fate pure voi, anzi voissimi.
3: Ah sì? Grazie illustrissimo, minchia strato merda.
5: Oh sì, tanto lasciandogli fare manderanno tutto in vacca come sempre, nessuno vedrà nulla. Un milione a me.
3: Illustrissimo, io sono ancora qui.
5: Ops.
2: E così Marco e i ragazzi scrivono su una campagna pubblicitaria coi controcazzi. O meglio, Fabio, scrivi una campagna pubblicitaria cazzo merda culo? Belin, Marco, amico mio, ma certo. Ecco, così è andata.
6: Ecco qua la mia idea. Noi giganteschi che ci muoviamo per le strade di Pavia come dei Godzilla King Kong. E poi la mega scritta, la fattoria. Eccessivamente grossi. Belin, ti piace?
3: Cazzo, ma è fighissima. Facciamolo, Finocchio Barocco Barlotto.
2: E così i nostri eroi vanno a realizzare lo shooting presso Visionaria Film, via Francesco De Sanctis 32, Milano, Pavia.
7: Salve, sono il capoprogetto per questa vostra campagna pubblicitaria, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Dai, facciamo ste robe che poi dobbiamo tornare in radio a montare le scenette. Su, squilibrio mentale al cazzo.
7: Certo, dobbiamo solo farvi le foto, singole e di gruppo, e poi registrare lo spot insieme alla guest star che farà anche da voce narrante.
3: Guest star? Di chi si tratta?
7: Al Pacino, che ci teneva particolarmente.
8: Salve Marco, io vi ascolto da sempre, sai? Siete forti, cazzo merda culo.
3: Al Pacino, wow, ma è davvero assurdo. A volte non riesco proprio a credere a quello che cazzo abbiamo creato, cazzo.
2: E credici Marco, non saremmo qui a raccontarlo se no. I ragazzi fanno lo spot che in onda è veramente una bomba.
8: Se pensi che la radio sia tutta uguale è perché non hai mai ascoltato la fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Qui le regole saltano, le risate esplodono e i rutti volano. Ma è proprio per questo che sono i cazzo di numeri uno. La fattoria di Radio Norba, eccessivamente grossi.
2: Ed oltre a quello, con le foto dello shooting realizzano dei mega billboard, cartelloni pazzeschi che intasano tutte le città del mondo che New York puoi proprio succhiarci i cazzi, cartelloni fantastici dei quali, senza alcuna ragione, viene rimosso Maggioni, ma vabbè.
3: E allora, illustrissimo, te rischi che pensi mi, Pirletta?
5: Ah, porca troia. Bel lavoro, Marco. Dai, tanto i brand non lo vedranno, no?
2: E infatti, come direbbero nella legge di Murphy, no, quei cartelloni non li ha visti nessuno, a parte tutto il cazzo di mondo. La risonanza è gigantesca e arriva anche ai piani alti di una nota holding che non possiamo nominare. Avete capito chi, no? Quelli dei film per famiglie, musical, animali parlanti, su, il topo con le orecchie tonde, dai. Ecco, il billboard viene visto anche da loro e nei loro uffici si crea del subbuglio.
9: Presidente, presidente, sono comparsi questi enormi billboard della fattoria di Radio Norba.
10: La fattoria di Radio Norba, eh? Oh, sì, ne ho sentito parlare. I cattivi ragazzi.
9: Ma questi sono cattivi veri? Non come Giafaro, Capitan Uncino?
10: Vediamo se potranno tornarci utili. Chiama subito questo Mazzoli.
11: Pronto, cazzo merda?
10: Pronto, signor Mazzoli? So bene che riconosce la mia voce.
11: Santo cazzo, certo, tu sei Topol...
10: Non dire il mio nome, non abbiamo i diritti. In ogni caso, vi andrebbe di venire a qualche nostro evento e premiere?
2: Che collaborazioni stanno nascendo? Chi lo sa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un breaking bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme, lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare, va bene?
0: Bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signore, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Da dove chiamate?
1: Nel sottosopra, signore.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire questo segnale d'allarme in codice, lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Segnale, come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Appena insegno già la fegna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
0: Sì, chiuda l'acqua, spenga la luce.
1: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
0: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
1: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lei, vai Felix.
2: Appena insegno c'ha la fregna.
1: Cosa dice?
0: Ma
1: che?
0: Se lo segna.
1: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale che la signora è un po' anziana, giusto signora?
0: Sì, mi fa sentire il segnale, lo so.
1: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
0: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi gli dice queste parole.
1: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
0: Va bene.
1: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna.
0: Pino insegno c'ha la fregna, no?
1: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
0: Ah.
1: Ha segnato?
0: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
1: Pino insegno? C'ha presente quello col vocione? Ma allora è questo il giorno. Ha presente?
0: Vabbè.
1: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente... Va bene, va.
4: Non si direbbe,
1: non sembra molto virile.
4: Quello lì
1: già presente, ma non è questo il giorno.

0: Zon, welcome. Lo Zode 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
8: Zizzagna me, me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
9: Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
10: Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
4: Permesso!
7: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen!
7: Lei si sente la puzza di
4: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
13: Vada fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve, ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto d'identità. Io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì in questo posto dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che ha commesso illeciti. Ma del quale io non ho nulla.
2: Probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro probabilmente a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito di Napoli, abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente al corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco. Io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero. Per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale. Più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo, in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: un
1: va
2: attimo,
1: bene.
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor, buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo però sì. Noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché
1: no, è un furto di identità bello e buono. Io sono
3: ma questo però ecco, allora il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato, dottore.
1: Allora, perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità, io adesso vado nella merda penale perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai signore ce lo siamo allegramente bruciati. Adesso noi dobbiamo imbossare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica.
1: Ma sta scherzando, cioè, ma non penso proprio, abbia pazienza.
3: No, abbia pazienza lei, scusi, abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale. Lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti. Noi sono settimane che seguiamo questo caso. Lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame. Ma si rende conto, nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: E quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano, lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo, pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saldiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere, tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guarda, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105.
1: Ah sì?
2: La merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico di...
1: Figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Stagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, ragazzacci, ad ascoltare le mitiche origini dello zoo. Pavia, anno più o meno ai giorni nostri. Marco viene contattato dal topo con le orecchie tonde. Il presidente di una prestigiosa e famosa holding, che non possiamo nominare, è invitato da loro per parlare di affari e possibilità.
3: Dunque, il posto dovrebbe essere questo, salvagente sputacazzi.
4: Inga, sì, è sicuramente quel grattacielo con sopra quella scia luminosa che attraversa il cielo ad arco da un lato all'altro. Inga, magia.
3: Già, dai, entro, ci vediamo dopo.
2: Marco entra nel palazzo che è tutto un trip. Animali parlanti, fattine e scope animate che scorrazzano qua e là. Insomma, un normale sabato sera a casa di Morgan.
3: Qualcuno può aiutare? Qualcuno può aiutarmi? Tipo lei, signor cavallo parlante?
5: Ma certo! Di che cosa hai bisogno?
3: Sto cercando il vostro capo, taralluccio con la merda.
5: Il presidente?
3: Sì, topo.
6: Non dire il suo nome!
5: Non abbiamo i diritti per nominarlo.
7: Stava per pronunciare il mio nome.
3: Salve, sono io, Marco Mazzoli, cavolfiore tetraplegico.
7: Ah, Mazzoli, vieni nel mio ufficio.
3: Sono un po' emozionato e deve sapere che per me è un grandissimo onore essere qui. Sa, anch'io bazzico un po' nel mondo dei pupazzi. Mio padre ha fatto Gardanand e mio zio Prezzemolo, quindi...
7: Basta, non me ne frega un cazzo. Siamo qui per parlare di affari.
3: Mi scusi.
7: Dunque, caro Marco, ho visto che state facendo degli ascolti veramente astronomici ultimamente.
3: Beh, ultimamente. Siamo primi da 25 anni, però. Ehi, ora ho fatto l'isola. Tutta Pavia ora si è resa conto che esistiamo, che siamo brave persone. Yuppie! Ma vaffanculo, merda, fraccio ictus.
7: Oh, sì. Questa è la dura realtà, ragazzo mio. La gente non si accorge di nulla finché non glielo spiattelli sotto al naso. Anche io ho avuto un'evoluzione di questo tipo.
3: Ah, sì? In che senso, caramella allo smegma?
7: Ai miei esordi, negli anni 20 e 30, non ero come oggi.
3: Anni 20 e 30? Porca troia porca!
7: Ho quasi 100 anni io, E ai tempi non ero affatto il perfettino di oggi. Ero sì simpatico, ma anche birichino, irriverente e a volte persino figlio di puttana. Ridevo delle disgrazie altrui, prendevo in giro tutti e mi comportavo come un teppista.
3: Si potrebbe quasi dire che ero uguale a noi, eh? Sarebbe stato perfetto dentro la fattoria.
7: Zitto!
3: Oh, mi scusi, puttana stronzo minchia.
7: In ogni caso, nel tempo qualcosa cambia. Con la mia enorme popolarità, mio padre, Walt, capisce che sto diventando un simbolo globale. Di conseguenza, inizia a ripulirmi. Divento più gentile, coraggioso e altruista, trasformandomi progressivamente in un protagonista positivo, quasi un modello di comportamento.
3: Beh, questo è un bene?
7: Certo che è un bene! Sono diventato una figura impeccabile, intelligente, onesto, sempre dalla parte del giusto. Sono il volto dell'azienda, cazzo! Devo essere universalmente accettabile!
3: Ok, quindi... di cosa dovremmo parlare, in sostanza, Pirla Salsarosa?
7: In sostanza, anche se un personaggio nasce come cattivo, può diventare un simbolo morale quasi perfetto! L'importante è trovare un equilibrio tra queste due anime! Non dovete mai e poi mai perdere parte della vostra imprevedibilità in favore di una personalità più stabile e rassicurante!
3: E quindi io cosa dovrei fare? Balorda spruzzo l'ambrutto?
7: Evolvere, cazzo! Esattamente come me, anche tu rappresenti un'azienda!
3: Ma infatti già con l'isola c'è stata una bella evoluzione del pensiero comune, cocco bello nel culetto.
7: Esatto! E questo riflette sia i cambiamenti culturali, sia le esigenze commerciali. Quindi ti dico, Marco Mazzoli, volete partecipare a dei nostri eventi?
3: Ma certo che sì, caga sberla al firmamento. Però ho solo un dubbio.
7: Che sarebbe?
3: Ok evoluzione, ok trasformarsi, ok ripulirsi, ma rimaniamo la fattoria di Radio Norba. Conviene farci presenziare alle premiere di Dumbo o Bambi, mannaggia l'Uruguay?
7: Beh, possiamo iniziare da un prodotto che in un certo senso si incolla bene a voi. Noi abbiamo anche la Marvel e Star Wars.
3: Ah, giusto che avete anche la Marvel. Porca puttana, quanti soldi.
2: E tutto felicio, Marcolino va a dare la notizia ai ragazzi.
3: E quindi poi mi ha invitato ai loro eventi, catafalco merda troia.
4: Eventi. Dai, andiamo. E mi porto pure delle caramelle speciali in ca.
2: E chissà che cazzo combineranno all'evento.